0: Sì. Emozione, vicinanza, sì. E anche cash, no scusate, soldi,
1: soldi
0: paghetta,
1: bravi.
0: Magari settimanale, paghetta. Dici non ti preoccupare, ci pensa la nonna, ci pensa il nonno,
1: esatto.
0: E poi secondo me anche i bimbi, no, i nipotini vanno, nonna scusa io volevo, e il nonno compra.
1: E il nonno compra, sai che la fai bene la nonna?
2: Nonna, scusa, la nonna oppure la bimba? Faccio la bimba se vai anche la nonna.
1: Va bene, io direi che possiamo mettere
0: sì,
1: anche una canzone.
0: Possiamo,
1: adesso.
0: Possiamo, ecco, possiamo.
1: Ernia, dedica, vai.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: splendida Lady Gaga and the J Runaway su RTL 102.5 alle 2:10. Amici,
1: sì,
0: che siete con noi, chiamateci, venite in onda allo 02 25 15 15, venite in onda con noi e ci raccontate la vostra notte, cosa fate, cosa non fate.
1: Oppure mandateci un vocale come hanno fatto i nostri amici, vai.
2: Ma ciao nottamboli.
3: Ciao, ma che belli che siete questa sera. Armando, casual chic, fai strage di cuore anche con le nonne, oltre con le ragazze. Ovviamente concedimi lo stuzzicarti.
2: Armando, Vanessa, a quanto pare in mancanza di TV in passato, però il tempo lo investivano in modo molto soddisfacente. Ciao ragazzi, buon lavoro, complimenti come sempre. Ed è sempre un piacere seguirvi ed avere la vostra compagnia. Un saluto da Alessio.
3: Buon lavoro, un saluto da Francesca.
2: Ciao belli.
3: Ciao.
0: Che vedi, Francesca si è accorta, vedi Francesca come stuzzica anche col ragazzo.
1: Scusami, ma hai una giacca diversa, è vero? Brava Francesca, ma è nuova? O è quella che hai comprato a maggio?
0: No, questa è un'altra giacca.
1: Non è quella di Natale.
0: Non frega niente a nessuno.
1: Sì,
0: ma io domani ho la prova della giacca. Avevo la giacca da restringere.
1: No?
0: E lui mi fa: vieni domani mattina, vieni domani pomeriggio, cioè oggi, che ti prendo, che dobbiamo fare prova. Ho detto: ma quale prova? Mica mi devo sposare, c'è la prova del matrimonio. Cretino, vieni che devo provare giacca, come va? E io domani c'ho appuntamento con lui, che ha fatto giacca.
1: Ma per quale giacca?
0: Una giacca mia, che ero più grasso prima, adesso che sono dimagrito me l'ha ristretta.
1: Vabbè, compratene anche un'altra, dai.
0: Ma quando gli ho detto: ma tu sai fare le... Io so fare, guarda, io faccio tutto da capo a piedi, faccio abito.
1: Va bene, c'è Ligabue con qualcosa per te, qualcosa, la giacca.
4: Ti ho sentito

0: dire
1: passeggiando?
0: Passeggiando in bicicletta,
1: io e te.
0: Io e te, certo. Cioè, non si può truccare la bici elettrica, non la bici quella. Ti ricordi la bici normale senza quella?
1: Sì, sì. Allora, beh, che esistono ancora, esistono le piste ciclabili, sì, che sono sempre più affollate perché oramai la gente preferisce, no? Magari vivere in un modo anche un po' più naturale, sì, no? Dipende cosa devi fare. Cioè, se hai bisogno della macchina, devi andare dall'altra parte della città, è difficile. Vabbè, già a Roma le strade, insomma, sono immense.
0: Quale immense? Ma quale immense? Ci sono delle piste ciclabili inutili, proprio inutili.
1: Come inutili? Una corsia. Perché?
0: Cioè, per venire in radio, sai quanto tempo perdo? Cioè, praticamente c'è la strada che ha due corsie, no?
1: Sì.
0: Una corsia è normale per il percorso per le auto, l'altra per il parcheggio, l'altra per la pista ciclabile, e poi c'è il marciapiede. E si fa una fila immensa. E arrivi dove devi arrivare con 40-50 minuti perché non si può camminare, e dall'altra parte non vedi una bici.
1: No, allora bisogna andare, non so, ad Amsterdam.
0: Fatemi,
1: cioè,
0: sindaco,
1: il paese delle biciclette, ecco, lì di bici ne hai e ne vedi.
0: Esatto, beh, lì comunque andare in bicicletta devi avere anche un bel sedere, insomma, rinforzato.
1: Quello te lo fai sicuro, cioè. Devi prestare attenzione, esatto, a tutti i percorsi che fai, alle buche, e poi, insomma, anche ti fai i polpacci, tutte le gambe, sì, tutto perfetto, tutto sodo.
0: Ultimo adesso.

0: Bella, ciao Vanessa.
1: Ciao.
0: C'è Giovanotti alle 2:27 minuti su RTL 102.5. Bici truccate, cose truccate che si facevano anche da bambini e poi per tornare ai nonni con l'aiuto dei nonni pure, perché non è che ti abbandonavano, anche loro truccavano. Hai voglia?
1: Vabbè, l'immagine dei nonni con le biciclette truccate mi fa veramente sorridere. E salutiamo anche Maria che ci scrive al 378 378 102.5, che lei va sempre in bici almeno due volte a settimana e lo fa anche con i suoi nipotini, quindi è bello. Una bellissima immagine anche questa, quindi un saluto speciale a te Maria e alle tue nipotine.
0: Beh, il movimento è molto importante, anche perché noi esseri umani siamo fatti per non stare sul divano ma per muoversi, perché sennò poi arrivano gli acciacchi, i problemi. Il movimento è una cosa importante, anche il movimento sexy, il bacino,
1: anche a voglia servono vari movimenti. Ora sì, però bisogna pure capire con chi fare movimenti.
0: Beh, che vuol dire? Se li fai
1: in
0: da
1: generale,
0: soli, li fai...
1: cioè con i pesi, il tapis roulant, la cyclette che hai a casa, oppure prendi la bicicletta e fai un bel giro per la tua città.
0: Ma certo, come no? E non prendi manco una multa, voglio dire, se c'è la bici a pedali normale, puoi andare veloce.
1: No, infatti manca solo quella, cioè la multa, anche la bicicletta e addio ciaone.
0: È successo in Italia. Va bene, attenzione, raddrizzate le orecchie, c'è Adela, novità.

0: Cosa sono dei corvi? La notte di Arisa su RTL 102.5. E la notte la bici la prendi? Come la prendi la bici? Ti metti il casco, metti la lucina, metti il giubbotto catarifrangente, quella roba lì, quell'arancione, per farti vedere, se no ti portano via.
1: Comunque la bici la devi anche saper guidare. Cioè, se non lo fai magari da quando eri ragazzino, ragazzina, bimbo, ecco, devi fare un po' di pratica, perché cioè, non è facile. Tu pensi, ma che ci vuole? Invece no, è difficile. Ma
0: tu, secondo me, tu non sai andare in bici.
1: No, so andare in bici, però l'ho presa un po' di tempo fa. Dicevo, oh, cavolo, me la ricordavo un attimino un po' più semplice. Va veloce, cioè, devi prestare attenzione. Certo. Salutiamo anche Andrea, che dice che ha preso la multa, quindi dice si prendono le multe anche con le biciclette. Io l'ho presa per il semplice fatto, semplice, insomma, Andre, di avere legato una bici ad un albero che era su un marciapiede, quindi 10 minuti, 25 euro di multa.
0: Hanno fatto bene, hanno fatto benissimo.
1: Ma perché, poverino?
0: Ecco, perché la bici non si lega all'albero, scusami. La porti addosso la bici, no, infatti la bici pieghevole.
1: Sì, vabbè, cioè, ecco, quella è più semplice. Però non in tutti i posti puoi portare la bici, ad esempio. Sì, non è che in tutte le metro puoi?
0: No.
1: Forse.
0: Sì,

0: Run Run, One Republic, allora movimento, run run run, veloci, si corre e lo si fa non solo a piedi, lo si fa anche in bici. La bicicletta, sì? Con il nostro amico Andrea, l'ha legata al palo e allora gli hanno fregato, non gli hanno fregato la bicicletta ma gli hanno fatto una multa.
1: No, all'albero, perché l'ha legata all'albero, non al palo, perché al palo secondo all'albero. Me è magari un attimino...
0: Ah, quindi tu dici che hanno fatto la multa solo perché è legata all'albero in quanto albero che potrebbe soffrire e non al palo?
1: Non lo so, non sono un'esperta di biciclette, però secondo me c'è qualcuno.
0: Pali,
1: no, scusami,
0: allora,
1: c'è qualcuno che è esperto. Ascoltiamo questo vocale.
2: Ciao Armando, ciao Vanessa.
0: Ciao.
2: Armando, ti volevo ricordare che sì, quando prendo la bici ti deve accettare sempre che ci sia il sellino.
0: C'è lì.
2: Ciao, buona serata, Silvio.
0: Cosa c'è? C'è Silvio, non stai bene.
1: Silvio.
0: Vai troppo.

0: troppo in bicicletta, Silvio, mannaggia. Vi ricordate poi il film di Fantozzi con la bici, no? Bisogna avvitarlo per bene, sennò poi si fa la fine.
1: Vabbè, va bene. No, non ci pensiamo, però pedaliamo perché fa bene, eh? Quindi da domani tutti in bicicletta, fino a che non piove.
0: Ma che dici?
1: No, vabbè, niente, basta. Allora tutti a piedi.
0: Dai, andiamo con Miley. Let's go.

0: Gaetano. Pompa, dice proprio così, pompa, perché poi serve sulla bici. Faccio sentire, lo dice proprio.
1: È vero, Leo Di Mauro?
0: Pompa! E allora, la pompa con la bici serve sempre.
1: Pedala.
0: Ragazzi, pedala. Allora, bici sì, bici no. C'è chi dice io vado in bici, però la porto sulla macchina, dentro la macchina la bici, non è la stessa cosa. Comunque in treno alcuni dicono di no, alcuni dicono di sì. Quella pieghevole forse la puoi portare se entra dove, al posto delle valigie, insomma, all'ingresso.
1: Guarda, proprio oggi in stazione sentivo l'annuncio che su alcuni treni non era possibile portare le bici. Quindi tanto io non vado in giro in bici, quanto mi riguarda. Però fate bene, vai anche in macchina fino a un certo punto, poi porti la bici e invece poi un altro tratto lo fai in un altro modo.
0: Vocale!
2: Nicolillo, Vanessa, buongiorno. A proposito di bici, io ho 63 anni e sono vivo della provincia di Frosinone. Quando ero piccolo, avevo 6-7 anni, non si la domenica non camminavano le macchine. Allora c'era una bici piccolina che si era sempre bucata e non poteva mai andare sulla casettina con gli amici a fare le passeggiate. Che ho fatto? Ho preso un tubo rigido dell'acqua, l'ho messo al posto della camera d'aria e ho fatto la ruota di ripieno, non bucavo più e mi divertivo anch'io. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, vedi, con un tubo dell'acqua faceva, ha fatto il copertone. Bravissimo.
1: Bravo, bravo, bisogna ingegnarsi. Bravo. E cosa ti volevo dire? Ti volevo dire che voglio ascoltare Merck in Cremont.
0: Sì, anche io.
1: Volevo dirti questo. E che c'è anche Serena Brancale, The Colors, e la canzone è Partenope.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto. Ladies and gentlemen, andiamo a chiudere con un successone, una bellissima canzone. Proud Mary, è così il titolo.
3: Bellissima. C'è anche una versione di Tina Turner con Beyoncé. Mamma mia, una bomba, loro due sul palco. Sì, sono sicura al 100%. Bellissima. Proud Mary.

0: Credence Clearwater Revival, Proud Mary su RTL 102.5. Signore e signori, abbiamo finito e se Dio vuole noi torniamo puntuali domani alla mezzanotte. Continuate a pedalare in bicicletta perché sì, insomma il costo della benzina è quello che è e almeno risparmiamo qualcosa e si dimagrisce pure.
1: Vero, vai sport, l'abbiamo detto diverse volte, ma noi vogliamo anche ringraziare.
0: Ti volevo dire,
1: prego,
0: se vai
1: dica
0: in discesa non frenare col freno davanti.
1: No, è come mi accappotto direttamente.
0: Sono accappotto,
1: va bene, grazie, presterò attenzione a questo.
0: Brava.
1: Grazie Leo Di Mauro e David Bella, vi lasciamo con Alberto Bisi. Pronto
0: sì,
1: per il suo Crazy Club e
0: ciao
1: con Satra. Ciao, ah, te ne vai? Ma non ti saluto, va bene, ciao, addio.
0: Ciao.
1: Addio. Anche a Saponara in provincia di Messina sono quasi le 3, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo negli Stati Uniti per una storia davvero incredibile. Krista Pike, condannata alla pena capitale e detenuta in una prigione di massima sicurezza del Tennessee, è sopravvissuta alle due dosi letali somministrate durante l'esecuzione. Shock e polemiche nel paese anche per le drammatiche testimonianze raccolte, secondo cui Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La donna, che si trova ora in un ospedale esterno al carcere ed è in gravi condizioni, fu condannata per un omicidio commesso nel 95, quando aveva 18 anni. Il governatore ha sospeso la prossima esecuzione. Torniamo in Italia per il delitto di Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio, dopo le risultanze emerse nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Non avanziamo pretese economiche nei confronti di innocenti, hanno fatto sapere attraverso i loro avvocati. Di nuovo all'estero, caos e violenza in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme pure davanti a un istituto in Normandia, dove sono stati feriti due presidi, quasi 2000 i fermi. Per l'economia, la Commissione europea ha ricevuto la lettera della Premier Meloni, in cui si chiede maggiore flessibilità di bilancio alla luce della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Ma una prima risposta già c'è: abbiamo già dato flessibilità agli Stati membri dell'Unione, dice Bruxelles. È tutto, via radio.
2: Via radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Lodi e Casalpusterlengo verso Roma fino alle 5. Nella stessa direzione, tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi fino alle ore 5, tratto chiuso anche tra Orvieto e Orte verso Roma, con riapertura prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E allora eccoci qua al Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP in diretta nazionale, come sempre, 24 ore su 24, sempre in diretta nazionale. Vabbè, e scusate se è poco, insomma, va bene? E questo e poi dai, e poi
5: e la, è chiarissimo.
0: Ce la, la diciamo così, tanto per essere più chiari. Va bene? Ok?
5: Perfetto.
0: Come Leo?
6: Come inizio?
0: Bene?
6: No, sì, come inizio non c'è male. Dai.
0: A te 9 volte su 10 ultimamente, come inizio io non ti piace. Posso sapere almeno perché posso?
6: Io cosa ho detto? Come no, inizio non c'è male.
0: Io l'ho capito, io l'ho capito, no, che no, non ti piace.
6: Potrebbe andare peggio.
0: Ah, ah, per
6: quindi
0: quello
6: va benissimo.
0: Quindi è un complimento.
6: Certo, certo.
0: Complimenti, certo. Allora, complimenti al popolo della noce. E a proposito di Leo Di Mauro, salutiamo David Bella, che segue anche la regia video del Crazy Club, insieme a Leo, che segue anche la regia del Crazy Club. Intanto che stiamo salutando, un saluto è doveroso, ma è anche un piacere.
6: Se ti ricordi.
5: Gervaso Fantillo.
6: Se ti ricordi,
0: allora Vanessa, salutiamo intanto Vanessa.
5: Vanessa, sì, ciao.
0: Vanessa, ciao.
6: Ciao Vanessa.
0: Ciao. Porca miseria, chi è che c'era con lei?
6: Sennò?

0: quello che lavora lì al catasto.
1: Ah, il ragioniere?
0: Sì, sì, sì. È lui, è lui.
1: Mamma mia. Bislacchi. Claudio Bislacchi. I miei sospetti,
2: il mitico,
1: i miei,
2: Bislacchi.
1: I miei rispetti, va bene. Salutiamo anche Armando Bislacchi.
0: Oh, mamma mia.
1: Mi confondo sempre i nomi, ma adesso che sono riuscito a farlo scemo, perché
0: cos'è?
1: Scusa, ma chi è che sta gridando? Sentiamo gridare. Perché credetemi, guardate che io faccio lo scemo, ma sono scemo. Si apre Rolle, Sarcinasca.
0: Dai, dai, dai. E no, guardate, voi che siete a casa, no, dateci una mano a noi in regia. Cioè, perché Alberto comunque lo conoscete bene, ma noi forse un po' meno. Ma siamo in imbarazzo noi qui in regia. Quindi vi prego.
1: In imbarazzo per me?
0: No, assolutamente.
1: In imbarazzo per
0: dateci
1: me.
0: Una mano. Potrebbe essere la frase della notte. Dateci una mano. Non vi chiediamo tanto. Una mano.
1: Una mano.
3: Ma io dico, Alberto. Oh. Dico, Alberto, ma scusa, cosa c'è di male? Scusa.
1: A fare.
3: È perfetto tutto quello che hai fatto. Io l'ho ascoltato.
1: Vedi, David, che apprezza?
3: Sì, sì.
1: Perché capisce, è sensibile per capire la mia arte.
3: L'ho ascoltato, non ho capito niente.
1: Esatto. Però.
3: Però.
1: C'è
3: sostanza.
1: Comunque.
3: Certo.
1: È lì il gioco, hai capito?
3: Esatto. Cioè, non capire niente, comunque.
1: Io ho la mente artistica. Se mi dite 2 più 2, per me può fare anche 7.
3: Ma infatti fa 7.
1: Ah, vedi? Abbiamo scoperto una nuova realtà.
0: Ma come ti d'accorda lui? Ma neanche Federica tipo.
1: E ti dirò. Adesso perché devi parlare di Federica?
0: Micio, tutte e due.
1: E Federica cosa c'entra? Adesso. C'è un po' di gelosia, sta emergendo un po' di.
3: No, ma la storia della merceria come è finita?
0: Se l'è portata in merceria. Ma ti porto in un posto.
2: Ti faccio vedere la mia collezione di gomitoli.
1: Ma senti quell'altro là, ma siete fuori come dei balconi.
0: Vabbè, su.
1: Andiamo, apriamo, forza.
4: Vai. Ehi. Grande radio, grande musica, grandi registi.
0: Sì.
4: Peccato il conduttore.
5: No. Buongiorno a tutti voi, RTL, da Sara.
4: Ciao, ragazzi, ciao. Buonasera.
6: Tipo lì, buongiorno. Ciao, buon lavoro.
7: Buongiorno a tutti, ragazzi. Eccoci direttamente da Cremona. Anche stasera abbiamo finito.
4: Buongiorno ragazzi.
8: Ciao ragazzi, sono Cristina da Torino.
9: Ciao RTL.
4: Sono Marcello da Livorno. Siamo il mio amico
1: Anacino.
0: Ma quanti siamo?
1: Mamma mia. Stiamo prendendo il nostro localino, ma che bel programmino. Intanto continuiamo anche con la grande musica di RTL 102.5. Fabri Fibra col feat dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Com'è? È il ritornello.
1: Allora, lo ripeto, ah. 1, 2, 3, 4. Hey, come on a footy.
2: Vedi?
1: Ma perché è disinteressata la canzone?
0: Esatto. E ogni tanto salta fuori con le sue sonorità, ecco,
1: le versioni, non mi
0: veniva le versioni, le sue sonorità, devi esatto. Bella, comunque.
2: Sì, sì, lui sa, poi comunque spazia, eh. Sì, sì. Tipo che ne so, fammi Albano.
0: Eva. È pazzesco, sì. Che voce, sì. Va bene.
2: Che estensione, eh?
0: Che estensione vocale, va bene.
1: Ecco, se la facessi oggi, che sono un pochino sottotono, penso mi ammazzerei.
0: Quindi, va bene, lascia perdere, non ti preoccupare, non ti disturbare. Dimmi. E non disturbatevi nemmeno voi a comunicare con noi. La community è sempre molto attiva. 02 25 15 15 con le vostre telefonate. Ci sentiamo anche in diretta nazionale, dal vivo, come si dice. Va bene, in tempo reale. Poi messaggi vocali 378 378 1025. Grazie per i vocali che mandate sempre tantissimi, bellissimi e divertentissimi.
2: Esatto, adesso io non voglio mettere il dito nella piaga, come si dice, però questa storia ormai si sta allargando, cioè,
0: che storia?
2: Diciamo che ho visto anche degli articoli sui giornali.
0: Cosa è successo? Cosa state parlando?
2: No, la storia della merceria con Federica, te Federica, insomma.
0: Ma te.
2: Poi hanno fatto anche i titoli, no? Mici e Micia.
1: Incontro in merceria. Questo è il titolo.
2: Esatto.
0: Ma te ma te le sogni di notte? Sì, cioè, qua, prima di venire in radio, cioè, quando dormi, prima di venire in radio, ma te le sogni?
2: Ma va.
0: Ma cosa stai mettendo in giro?

0: Però
1: ti hanno sgamato.
2: Ma tu gli dai anche ragione.
0: Ma
2: devi.
0: Ma figata, abbiamo documentazione che attestano la cosa.
2: Bravo. Documentazione.
1: Certo.
2: Ma voi siete fuori come dei balconi veramente.
0: Sì, anzi, a volte sì.
2: Siete a posto.
1: Siete stati anche fotografati comunque. Sì, dai.
2: Sì. A me fammi vedere le foto.
1: Vabbè, comunque Federica, ce l'abbiamo. Dicevi Federica, scusa.
3: Buongiorno.
1: Sì.
3: È la vostra amica che vi parla.
1: Ah, vedi.
3: Alberto, mi dispiace. Ci hanno scoperti. Forse è stata colpa mia.
2: Vabbè.
3: Ma ero talmente felice che volevo dirlo a tutti. E nel frattempo Leo è uscito sul giornale.
1: Beh sì, cioè quello...
2: Ma avete tirato dentro anche lei?
1: Il discorso, quello del giornale, passa in secondo piano. Ma la notizia forte è proprio questa. Alberto Bisi, conduttore di RTL 105, esce in giro per la città con Federica, la presentatrice.
2: Esatto.
1: E la porta, pensate un po'.
2: Per la città.
1: Sì, la porta per la città e poi...
0: A vedere la propria collezione di gomitoli di lana.
1: Esatto.
2: Addirittura.
1: Entrano in questa merceria, ci sono le foto, sì. Sia quando entrano che poi magari quando escono.
0: Peraltro, che dettaglio delle foto.
2: Ecco.
0: In alta qualità.
1: Non vedete. Abbiamo capito ancora sto discorso dei gomitoli. Cioè, avete acquistato dei gomitoli.
2: Ne riparleremo.
1: Vabbè,
2: non finiscono più. Vedete, la fantasia è un'arma veramente importante alla grande... La fantasia aiuta a vivere.
1: Sì.
2: Poi ci sono dei momenti in cui alcune persone con la fantasia ne rovinano altre.
1: No, aspetta un attimo. Adesso tu.
2: No, a questo punto sì.
0: Mi sta accusando.
2: Siete denunciabili.
1: Non sviare.
2: Io?
1: Allora, quello che vogliamo capire, ma anche il popolo della notte a sto punto.
2: Che cosa?
1: C'è curiosità nell'aria.
2: E continuano in questa storia qui.
1: Vogliamo capire perché avete acquistato questi gomitoli di là.
2: Ma quali gomitoli di che?
1: Vabbè,
2: ma io già la faccio.
0: Ma sta negando.
1: Vabbè, comunque.
4: Micio. Filippo. Filippo, vieni qua, dai. Dove hai preso tutti quei rotoli di lana, quei gomitoli? Filippo, ma quelli sono i gomitoli di lana di Federica e di Alberto.
1: Vedi?
4: Filippo!
1: Vedi? Vi dico fesserie io?
2: No!
1: Vi sto dicendo fesserie?
2: No, effettivamente no. È incredibile.
1: Vedi? Ne parlano tutti.
2: Sì, infatti. Scusa un attimo, sono al telefono.
1: Sì.
2: Avvocato, per cortesia.
5: Ciao, sono Stefano, RTL 102.5. Inizia una nuova puntata di Crazy Club. Il weekend si sta avvicinando, quindi forza e coraggio, sfogatevi, telefonate, messaggiate con Leo e Alberto nelle prossime ore.
6: Buongiorno.

0: Begging.
1: Medcore.
0: Bellissima. Anni 2000-2008. Beh, anche abbastanza recente, insomma, tutto sommato. Per me le cose hanno un loro passato prima degli anni 2000, hanno un loro passato. Dopo gli anni 2000, no, quando entriamo negli anni 2000, hanno un loro presente comunque, hai capito? Anche nel 2006, 7, 8.
2: Sta girando la testa.
0: Un presente. No, ma Leo.
3: Ma tu, Leo, ma tu non ti preoccupare. Ma vedi che lui ci mette enfasi, convinzione. Cioè, noi appoggiamo.
0: Assicurazione anche. Sì, cioè, esatto, grazie. Appoggiamo. Grazie.
2: Sì, appoggiamo anche Stefano, scusatemi. Sì, sì.
4: Alberto, con un'apertura così, posso immaginare come andrà a finire la
0: ecco. Senz'altro bene, come sempre, insomma, qui su RTL 102.5, vero?

0: la Radio VMP. A proposito di RTL, vi ricordo che oggi alle 15 Ariete sarà nostra ospite in the flight. Invece questa notte noi, per noi, avremo due grandi ospiti.
1: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Ehi, bellissimo! Prima te girava anche te la testa un po',
1: mamma
0: Leo.
1: Mia, ma non così.
0: Va bene,
1: più
0: va
1: del
0: bene.
1: Solito,
0: Come?
1: Ah, dico, sarà
0: sì, a volte capita anche questo, insomma. Ma qui al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5, la notte dei poveri pazzi, passa tutto! Vabbè, tutti i corsi passano.
1: Sai cosa ho fatto? Gli ho detto, David, lanciami una secchiata d'acqua. E poi, solo così mi sono ripreso.
2: A sto giro però era bella.
1: Calda, sì, calda.
0: No, no, fredda ci vuole.
2: No, no, calda che bruciava.
0: L'acqua
2: perché
0: calda.
2: Perché si è saltatinario.
1: Sì. Anche, sai, le stranezze di David
2: Bell. Dal bollitore gli ho tirato.
0: Sì, ma cosa combina? David.
2: Mi dica.
0: Perdonami, che gocce prendi la mattina?
2: Quelle buone.
0: Mi sa proprio di sì. Ha cambiato, Va bene, 02 25 15 15. Continuiamo con le vostre telefonate qua al Club dei Poveri Pazzi. E poi ci sarà anche la crazy curiosità e attenzione, tra un po' vi do anche la password per il jukebox.
1: Esatto, prima di andare da Doriano, Antonio, volevi dirci qualcosa?
3: Ehi! Buongiorno Alberto.
0: Buongiorno
3: Leo, Antonio Pasticcione.
1: Sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vabbè, allora è vero che ti sei messo a fare le borse, poi i gomitoli, È vero, Ma avete una pagina Instagram per caso,
0: sì.
3: Vabbè, fatemi sapere, grazie.
0: Non ce l'abbiamo ancora, ma ci abbiamo pensato, certo, ma arrotondiamo un po', ma borse che sono uno, borse, borsette, borsellini, uno spettacolo,
1: Adesso ho capito a che cosa servivano tutti quei gomitoli.
0: Hai capito?
1: Vabbè, comunque, dai.
0: Insomma, sto imparando anche
2: anche
0: il taglio e cucito, pazzesco.
2: Albe,
0: dimmi.
2: Non è che me la prepari anche a me una borsa di lana?
0: Adesso un attimo, non fatevi avanti così, poi è faticoso, tra l'altro hanno un costo,
2: No, cioè, no, le pago con le multe fatte da Leo.
1: Vabbè, ma ragazzi, tranquilli, tanto prima o poi, comunque, appena lui comincia a lavorare, un paio di borse ce le regala.
0: Ah, quello sì, certo.
2: Perché le portiamo in giro, facciamo
0: datemi
2: sponsor.
0: Il tempo di farle, insomma,
2: esatto,
0: va bene.
2: Esatto.
0: Borse da donna, proprio, per tutte e due?
2: Sì.
1: Fai tu.
0: Sì, una borsetta per David e una borsetta per te, Leo.
1: Va bene.
0: Grazie. Ultima cosa, dai, così prendo punti e non se ne parla più. Colore che preferite?
2: Rosa.
0: Tinta unita?
2: Io rosa.
0: Rosa, immaginavo tu. Tinta unita, bicolor?
1: Fai verde pisello.
0: Un bello. Verde pisello.
2: Così poi usciamo insieme, Leo. Usciamo insieme.
0: Sì, dai. Forse la volta buona che va al resto.
1: No,
0: tutte e due. Se ne parla più.
1: Parliamo con delle persone serie adesso.
0: Adesso sì, va bene.
1: Pronta?
0: Si scherza,
4: pronto,
0: ragazzi.
4: Pronto, buongiorno Alberto.
0: Sì. Buongiorno, con chi
4: buongiorno
0: parlo?
4: Buongiorno a tutti. Sono Foscaro da Latina.
0: Foscalo?
4: Foscaro, Buscaro.
0: Buscaro.
4: Il poeta.
1: Foscaro.
0: Mamma mia, c'è una capa quanto un pallone.
1: Io ricordo Ugo Foscaro.
2: Esatto.
0: Foscaro.
1: Ugo Foscaro.
4: Alberto!
0: Eccomi qua!
4: Senti, volevo dirti che ormai sono un personaggio a Latina.
0: Sei un personaggio, mi fa piacere.
1: Scusa
0: questo.
1: Un attimo, ma chi di voi gliel'ha chiesto? Magari non ho sentito io.
0: No, gliel'ho chiesto io prima.
1: Ah, okay.
0: Sì.
1: Ah,
0: è vero che sei
4: su TikTok.
0: È vero che sei diventato un personaggio allora?
4: Sì,
0: a Latina. Bene, mi fa piacere.
4: Veramente, da migliaia di visual.
0: Che bello. Come Foscaro, praticamente.
4: Foscaro.
0: Foscaro.
1: Ma ci sei andato poi lì?
0: Diamo un'occhiata.
1: Ci è andato poi lì lui?
0: Penso di sì. Ci sei andato ancora ultimamente? Sì.
4: Bellissimo.
0: Va bene. Allora, sai che ti dico?
5: Te ci hanno mai mandato.
0: Lavoro con due pazzi scatenati. Ciao. Foscaro è bellissimo. Ed bravissimo. Adesso scusate, ci sono YouTube. Silenzio. Hey. Aumentiamo la carica. Energia pura qua con loro, YouTube. Silencio!

0: Nickelback e alla grande Photograph. Sì, yeah, yeah, eccoci qua con la password, dai. Rotta R5, rotta G.
1: No, no, un attimo.
0: Dai, Leo, cioè, allora, bisogna essere veloci in queste cose.
1: Mi prendi sempre in castagna, non vale.
0: Dai, scrivete anche voi.
1: Vai.
0: Allora, hot.
1: Hot.
0: R5.
1: Sì.
0: Rotta G.
1: Rotta?
0: G, rotta. Rotta G, di Genova.
1: Ok.
0: Rotta G,
1: quindi,
0: ok?
1: Hot, R5.
0: È semplice questa, sì.
1: Rotta?
0: Rotta G. G.
1: Okay. Ok, ottimo, facile. Va bene. E questa password
0: facile,
1: serve?
0: È fluida, si ricorda bene.
1: Serve per il jukebox.
0: Il jukebox, per prenotare il vostro crazy jukebox. E adesso, a proposito di musica, ragazzi, grande radio, grande musica, grandi aficionados, ma... Sentite questa.

0: È bravissima, eh? Che voce, ragazzi, meravigliosa.
1: Fino all'ultima nota si Anna Spyro.
0: Voilà! Tacca banda! Andiamo avanti, tra poco ci sarà appunto l'appuntamento. L'ho cercato questo gioco di parole che è simpatico, è vero o no? Ti piace, Leo? Non sei convinto?
2: No.
0: Allora, a questo punto vi ricordo l'appuntamento con il Crazy Jukebox.
2: No, sembravi quasi un rapper. Perché te ne sei pentito?
0: No, niente, ho voluto essere più fluido così, andare via tranquillo, insomma.
2: Vabbè, comunque, dai.
0: Prenotatelo ora.
2: E ci vuole la password, mi raccomando.
0: Sì,
2: eh,
0: la password che sapete. Vabbè, lo ricordo velocemente. Hot R5 rotta G.
2: Okay.
0: Pronto?
2: Andrea?
3: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao David, da Andrea di Lizzano.
0: Sì, sì.
3: Ragazzi, qui sta nascendo una telenovela. Perché praticamente qui c'ho Angela che sta piangendo. Prima la porti Alberto al cimitero, la seduci, gli dici che bella voce che hai, quando sento la tua voce mi inebrio, mi dai brividi.
0: Ma cosa?
3: E poi te ne vai con Federica. Angela sta malissimo. Alberto, questa questione la devi risolvere perché... Non si può andare avanti così.
0: Ma state andando fuori di matto, ragazzi, tutti quanti.
2: Adesso, adesso ci costa, David, ci costa consolare Angela.
4: Esatto.
0: State montando un film, veramente.
2: Stiamo montando
4: un film. Peraltro è un tesoro, Angela.
0: È brava, Angela, certo.
4: Sì, esatto, cioè, ce
0: ma
4: ne
0: mica l'ho
4: Angela.
0: Portata lì a...
4: Anche Federica, attenzione, sono tutti
0: in
4: tesori,
0: giro.
4: Però,
0: cioè...
2: però, giustamente, Angela ci è rimasta male.
4: Esatto.
0: Vabbè, mi spiace, ma non ho fatto niente. Ma si è inventato tutto quanto Andrea di Lizzano qua, ragazzi.
4: No, è una sua invenzione, anche questa, come quella di Leo.
2: Ma tu ti rendi conto? Cioè Andrea di Lizzano non inventa niente.
4: Esatto.
2: Cioè, è lui.
0: Ma perché ho fatto tutte queste cose.
4: Qui devi riparare.
2: È lui, quello è autentico, non è Andrea quello finto.
4: È finto, sì.
0: Sta dicendo che ho fatto tutte queste cose qua. Sono ritornate le galline.
5: Voi siete un tale toccasana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
0: Addirittura. Oh, amica mia, Annalisa con Madame. Ehi, amica.

0: Katy Perry, eccola qua. Firework, che vabbè, bellissima anche questa canzone, eh? Molto bene. 02 25 15 15. Continuiamo tra un po', comunque, ancora con la musica, e ci sarà l'appuntamento della Crazy Jukebox. Oh mamma.
1: Allora Angela, fai finta di niente. L'ho visto prima con la lacrimuccia, Alberto.
0: Ma però, sì, ma non...
1: comunque riprenditi, vai tranquilla come se nulla fosse.
0: Ma okay? Non serve adesso, perché ancora?
1: Devi essere bella forte, vai tranquilla, ma Angela.
0: No. Dai, ma sentila, la stai istigando.
1: Però Alberto, non dirlo a nessuno, però quando l'hanno vista stanotte, si sono un po' spaventati.
0: E te credo.
1: Non so perché.
0: Sono mica io che l'accompagno. Ma... ma cos'è sta cosa, per favore?
2: Il club dei poveri pazzi.
0: Ma sentila,
2: caro Alberto.
0: Ma sentila, ma per favore.
2: Il mio affetto viene dal cuore.
0: Non sembra.
2: E non ti voglio turbare.
0: No. Sei sicura? Fatemi uscire da questa
2: signore
0: gabbia.
2: Signore e signori, benvenuti Alberto Bis e Leo Di Mauro.
0: Ma non ci credo.
2: Sono
0: mai
2: stata dall'estetista ed eccomi qua.
0: È bella, è proprio bella. Complimenti.
3: Eccolo qua, Crazy Club.
4: Divertimento assicurato.
5: Wow.

0: Crazy Club Jukebox.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con la Crazy Jukebox. Chi abbiamo?
2: Luigi.
3: Luigi. Ciao, ciao Alberto. Ciao. Sono Luigi da Prato.
1: Sì, Luigi, buongiorno. Carissimo, bene.
3: Allora, 8 8 R 5.
1: La password 8, com'è?
3: 8, 8, no, no, 8, 8 R5.
1: Ma che è 8 8?
3: Sì. Oh,
1: non è 8 8, è hot.
3: Ah, 8.
1: Oh. Vabbè, ma non è che ci ridiamo. Ma no, no, mica ci possiamo ridere così tanto sulla password. No, o la fai giusta? Scusami, anche tu. No. Deludendo.
3: 8,
1: 8, R5?
2: Ma cos'è? Una Renault degli anni 80?
1: Sì. Fai, non distrarlo, Leo. Allora, sì, vai. Hot.
3: Hot.
2: Poi
3: 8 5 R5.
1: R5,
3: ma, sì.
1: Ma che è 8? R5. Ma c'è costi 8
3: rotte R5 rotte G.
2: Va bene, rotte
1: G. Mamma mia, vabbè. Santissima.
2: Guarda.
1: Vabbè, Luigi, è la prima e l'ultima volta che te la faccio passare. La prossima volta, guarda che io sono dalla tua parte, ma la prossima volta ti parte, ti deve partire un verbale da parte di Leo, capisci?
2: Scusa un attimo, Alberto, lo facciamo mezzo verbale, mezzo.
1: Mezzo. Mezzo.
2: Io lo facciamo, mezzo.
1: Va bene, Luigi, dai.
2: Mezzo,
1: no,
2: mezzo.
1: Non posso fare di più.
2: Mezzo, mezzo.
3: Ok, ok.
1: Io sono dalla tua parte, ma devi essere più attento. Per chi è la dedica?
3: Senti, per tutte le persone che stanno male, specialmente per la signora Maria, una mia seconda mamma.
1: Ah, certo, certo. Speriamo bene allora, in positivo.
2: Le mandiamo
1: ovviamente
2: un abbraccio, ok?
1: Un abbraccio anche da parte nostra, va bene?
3: Ok, ciao ragazzi.
1: Grazie, grazie a te,
3: ciao,
1: anche per
3: ciao,
1: la tua
3: ciao, ciao,
1: fedeltà. Ti dico, non ti ho detto chi abbiamo? Paul Simon, Art Garfunkel con The Sound of Silence.

0: of silence. Paul Simon, Art Garfunkel, The Sound of Silence. Anche a Popoli, provincia di Pescara, sono esattamente le 7 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura alla missiva della Premier Meloni alla Commissione Europea, in cui si invoca maggiore flessibilità vista la situazione internazionale, ma da Bruxelles è già arrivato un primo no, perché si sottolinea dall'Unione come gli Stati membri abbiano già ricevuto appunto flessibilità. Intanto caos e violenza in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme pure davanti a un istituto in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier francese ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri per affrontare l'emergenza. Ben 2000 i fermi ad opera della polizia. E dopo la sentenza sulla morte di Giulio Regeni, slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto. La discussione sulla prosecuzione dell'accordo è sparita dall'ordine del giorno per l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia Malaguti, che ha precisato: stavo votando in un'altra commissione. Il PD però attacca, è scandaloso, e i genitori del ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016 incalzano il governo. L'esecutivo non si pieghi ai ricatti dell'Egitto. La premier Meloni però conferma: ci sono tre gradi di giudizio, chiudere i rapporti ufficiali non aiuta. Infine anche Tamoil, dopo Eni, PE e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti. Il tetto sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Via radio.
1: Via radio.
3: Buona nottata da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna fino alle ore 5 e che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona. In alternativa si può utilizzare Bologna-Arcoveggio sulla 13. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci nel cuore della noce, ci siamo. È in piena nottata, tutti insieme con grande calore, è vero? Insieme a Leo Di Mauro, David Bella e tutti i nostri aficionados su RTL 102.5, la radio VMP, per cui grande radio, grande musica e grandi aficionados, perché siete veramente grandi. Un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte con noi, insieme a noi, fino all'alba e poi continuano, insomma, anche con altri programmi su RTL 102.5.
4: Esatto, visto che poi tra l'altro è anche l'ultima puntata del Crazy Club,
0: poi siamo in vacanza, ragazzi, ragazzi anche
4: poi
0: noi
4: scatta il fine settimana, eh. E comunque noi di solito il venerdì appunto vi vogliamo sempre più partecipi, più del solito,
0: è vero,
5: dovete buttarvi,
4: buttatevi a capofitto.
0: Adesso stai esagerando, andavi così bene.
4: Madonna, mi sta girando la testa.
0: Ancora Leo,
4: mamma mia. Ma perché?
0: Ma
4: perché
0: questa? Ma ti gira veramente
4: sì,
0: la testa?
4: La testa però, eh?
0: Sì, solo la testa.
6: Se la testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
0: Vabbè, va, capita.

0: e voilà, finish.
1: Wow,
0: Te piace?
2: Wow, che bella, Anna.
0: Bene, ci fa molto piacere qua su RTL 102.5 che vi divertiate così anche alla grande in certi momenti. Questo è quello che ci dite, ci raccontate.
3: Perché?
0: Anche con i vocali, con,
3: certo. Perché? Perché sapete tutti
0: con
3: che i
0: messaggi.
3: Ma è un programma
0: che ha questa notte?
3: Dimmi. Divertente.
0: Certo, Davide, certo. Esatto.
2: Ma che pastiglia ha preso? Lo vedo tutto rallentato.
0: Ma prende delle gocce la mattina.
2: Le gocce?
0: Sì.
3: Sì, a giorni alterni.
2: Non so, saranno state scadute.
3: A volte prendo le gocce, a volte le pastiglie, a volte le supposte.
0: Mamma mia,
2: che bel mix.
0: C'è la disperazione lì, in questo caso. Viene fuori la disperazione.
2: È vero,
0: E andava così bene fino a una mezz'oretta fa.
2: È vero, era d'accordo sempre con te. Cioè.
0: Vedi che cambiamenti qua a volte. Ma strani. Voi cambiate spesso?
2: Cambiamenti repentini.
0: Esatto. Vi cambiano questi cambiamenti repentini? Vi capitano questi cambi?
2: Tipo sbalzi d'umore.
0: Esatto, gli sbalzi d'umore. E così, per quanto riguarda la crazy curiosità, la vostra crazy curiosità, ne parliamo, sono battute veloci qua, non è il classico temino, come ho detto altre volte. Allora, i cambiamenti repentini, vi capitano? Vi capitano spesso o così, sometimes? Ma quando vi capitano? Cioè, come reagite? Cioè, tutto sotto controllo oppure...
2: Sclerate.
0: C'è la botta di... come si dice? Di...
2: La botta.
0: No, la botta.
2: La botta.
0: Mi capita una botta isterica. Dai, mettiamo
2: la sì, esatto.
0: Mannaggia. Gli gamberetti, va bene?
4: Alberto, aspetta un attimo prima di andare dall'avvocato, perché sto vedendo adesso qua sul web che i gomitoli di Alberto e Federica al momento vengono dati a 150 euro l'uno. Quindi stanno anche crescendo di prezzo, quindi aspetta un momento.
0: Va bene, grazie.
2: Ha capito.
3: Ma sei
0: quotato in borsa? Un'improvvisata veramente gradevole.
3: Oh, Alberto, ma sei quotato in borsa per caso?
0: Non lo so, è una notizia che mi ha trasmesso adesso Christian.
2: Quasi quasi mi metto anch'io a fare
0: topi
2: borse di lana.
3: Esatto.
0: Vabbè, è interessante. Si fa. Mi chiami un attimino Federica, per favore.
2: Adesso la chiamiamo.
5: Ciao Crazy Club, Michi da Milano. Un saluto a tutti e buon venerdì.
0: Ciao.
6: Buongiorno
0: Ciao,
6: Alberto,
0: Michi.
6: Buongiorno Leo, buongiorno David. Mi fate, mamma mia, che ridere con Angela. Mi fate tantissima compagnia e tante risate che faccio con voi. Andrea, camionista, provincia di Brescia.
5: Il premio alla cultura dovevano darlo a voi, perché qua si impara, qua si impara.
0: È vero?
2: Caro mio, non hai visto ancora niente. E non hai sentito niente.
0: No, questo...
2: È solo l'inizio.
0: Siamo solo agli inizi, hai voglia. C'è da imparare qui e sai quanto?
7: RTL 102.5, un cargo di energia.
0: Questa invece è bellissima. On My Soul, Bruno Mars, per voi.

0: Muse. Mi piace da matti sto brano, veramente.
1: Presto che tardi.
0: Un bellissimo sound. Certo, corriamo subito a Undisclosed Desires su RTL 102.5. Tra poco arriverà anche la passo nuova per perché la cambiamo continuamente per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox che faremo poi intorno alle 5, come sempre. Grazie per i vocali. Parliamo anche, oltre che di gomitoli di lana, parliamo di questa, come si dice, attacco repentino che vi prende ogni tanto. Come vi comportate? Questo per il Crazy.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: come sempre alla grande, insomma, han cantato. Va bene. Comunque 02 25 15 15 stiamo parlando di tante cose, poi voi potete continuare a dirci quello che vi pare piace, questo sempre naturalmente anche con i vostri vocali come state facendo, 378 378 1025. Però la crazy curiosità, prima mi è scappato il termine curiosità, è questo, no? Per quanto riguarda la nottata. Vi è mai capitato una reazione, stavo dicendo un'altra cosa, una, come si dice, un cambio
1: improvviso, sì, così.
0: Improvviso, repentino, un cambiamento repentino da un momento all'altro.
1: Che poi...
0: stavo dicendo un'altra cosa prima, repentino va bene.
1: Repentino ti piace?
0: Sì, sì, va bene, dai.
1: Sì, rende l'idea. No, ma secondo voi, ragazzi...
0: come lo gestite, ecco.
1: I cambi così, no, improvvisi, repentini, prendono più agli uomini o alle donne, secondo voi?
0: Anche questo è interessante.
2: Questa è una bella domanda.
1: Vero,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì. Quindi, come
1: perché
0: lo...
1: io una
0: capita?
1: Mia idea me la son fatta.
0: Esatto. Allora, riassumendo, vi capita sto cambio ogni tanto? Cosa succede? È sotto controllo quando vi capita? Vi capita spesso, così raramente, ma lo controllate, perché non è facile controllare un cambio repentino, eh? Soprattutto se siete con altre persone, come gestite? E poi... dicevi capita più facilmente alle donne o agli uomini,
1: no,
0: secondo
1: perché,
0: voi?
1: Perché tante volte magari sai a casa mia moglie mi dice lasciami stare, sono io in quei giorni no.
0: Così ti dice?
1: Sì.
0: Con me non l'ha mai fatto.
1: E quindi noi ce l'abbiamo quei giorni no? Noi maschi dico.
0: No, dice non l'ha mai fatto con me, non mi ha mai parlato così tua moglie.
1: Ah sì?
2: Beh, sta parlando sembra... di tua moglie, Leo.
0: No, David, mi sembra strano una reazione del genere, perdonami, Leo.
3: Detta così non sembra una bella cosa.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: il grande John Legend, Used to Love You, bellissima, oh,
1: che atmosfera
0: alla grande,
2: wow,
0: sì,
2: che bello,
0: come piace a noi. Saluto velocemente Melo, poi Franchino di Napoli, ciao carissimo, e il Pizzibusca di Cuneo, diceva che oggi è la festa dei nonni e lui, anche lui è un nonno.
2: Auguri a tutti i nonni.
0: Sì, auguri a Meloni, ci stanno, eh. E poi ancora Rob di Tokyo, un abbraccio Rob.
2: Buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno a tutti, buon venerdì, ciao Elisa, di Venezia.
0: Ciao Elisa.
4: Ballati di buon umorismo, un saluto da Andrea di Alfero. No. Le castagne cominciano a cadere.
5: Ciao Alberto, ciao Leo, è la prima volta che provo a mandarvi un messaggio, sono Andrea, da quando ho iniziato a lavorare di notte e siete diventati la mia unica radio H24, grazie.
6: Vabbè, ho sentito che ti sei messo a fare il borseggiatore. Tu, è vero, con Federica, se non sbaglio, fammi sapere.
0: No, da Filoncino, ma capisci anche tu quello che vuoi. L'altro aficionato, se uno nuovo, facci sapere il tuo nome per cortesia, come ti chiami, insomma, uno dietro l'altro, grazie. Andrea di Alfero,
2: occhio con le castagne, perché se cadono e ti arrivano in testa, non va bene.
0: Mettiti un
2: caschetto.
0: Sì, un caschetto

0: paracastagno.
1: Perché arrivano lì, ma non sono arrivate ancora qua. Fra un po', se ti prendo, ti giro il collo a 360 gradi e ti faccio vedere il mondo intero.
2: E chi sei? Marcello?

E voilà! Beh, bene, mi piace moltissimo questa community, perché arrivano tantissime telefonate anche quando siamo in diretta, no? Non riusciamo a contentare tutti, no? Cioè noi telefoniamo, voi telefonate, si telefonano, però quando siamo in diretta non c'è il tempo di rispondere. Dai, ci sentiamo tra un po'.

0: Alicia Keys, fantastica anche lei, come sempre, eh? Altro grande personaggio qua, della musica internazionale. Ok, Leo? Sei d'accordo
1: con me? Mi trovi d'accordissimo.
0: Ma meno male, va, una volta tanto.
1: Sì, per forza.
0: Va bene.
1: Dai, tira allora, fuori, tirala fuori.
0: Prego?
1: Tirala fuori.
0: Ah, sei fuori tu.
1: È già tardi, tardi.
0: Ah, bene, è vero, la passo. E quando è detto tardi, mi sono ricordato. Appuntamento col Crazy Jukebox tra pochissimo. La password x2/finto0
1: x2/sbarra la sbarra,
0: sì, fai, va bene, fai barra
1: o sbarra
0: o sbarra o slash, ah, comunque
1: okay.
0: finto0 finto con la S di Firenze.
1: Ok, va bene, vabbè, finto zero. Bene, bene. Invece sul discorso cambiamenti, come siamo messi?
0: Siamo messi bene, tanti cambiano, ma quando cambiano, insomma, è tutto sotto controllo, così dicono. Ma
1: speriamo.
0: Ci credo poco.
1: Io insomma, in giro vedo tanta gente sclerata.
0: Esatto.
1: Poi, non lo so, magari sarò io.
0: Ma capita più alle donne e agli uomini? Facciamo questa specie di sondaggio.

0: Buongiorno, buongiorno. Per quanto riguarda i cambiamenti d'umore repentini, succede soprattutto per il lavoro. Ti fanno proprio delle volte incavolare, no? Cambiare d'umore. Per quanto riguarda gli uomini e le donne, non saprei, forse più le donne. Ciao ragazzi, Mimmo da Verona.
1: Ciao carissimo, grazie.
2: Ciao Mimmo.
1: È un bel enigma questo. Intanto a citare Coca-Cola.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ecco, come dicevo prima, siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica, un brano già pronto per voi, per fare una dedica 02 25 15 15.
2: Allora, io non voglio fare sempre il solito Leo di turno che fa le multe, quindi io, oggi sono anche buono, eh. Quindi Sandro X2/finto 0.
1: Ecco.
2: Io te l'ho detto, Sandro, ok?
1: Ok. Ma perché non c'è? Chi è? Sandro è per il jukebox, eh?
2: Sì, sì, sì, sì. Sandro.
1: E non c'è?
2: Sì, sì, certo che c'è.
1: Sandro?
3: Pronto?
1: Eccoci, ciao Sandro!
3: Ciao!
2: Ciao! Ciao!
1: Per il Crazy Jukebox, hai la password?
3: Guarda, non me la ricordo perché sto lavorando, che sono un agente di commercio, trasporto latte, vendo latte così, però non mi ricordo la password.
2: Vabbè. Fatta un'altra multa, ma fa niente.
1: No, perché l'ha appena detta Leo, l'ha appena suggerita, perché sennò ti arriva il verbale da Leo Di Mauro.
2: Vabbè,
1: eh.
2: Fa niente.
3: Ma digli a Leo di mettersi una mano sulla coscienza.
1: Leo diceva, sì, glielo dico perché forse non te sente in questo caso.
2: Aspetta,
1: Leo diceva, sì. Sandro, di metterti una mano sulla coscienza.
2: Allora,
1: ecco. E di capirlo per una volta
2: non la trovo la coscienza.
1: Sta lavorando
4: Sandro.

0: X2 dai vai X2
1: 2
0: slash
1: slash
0: falso 0
1: falso 0
0: lo sapeva. Hai visto che lo sapeva?
2: Grazie David.
0: Io non ho fatto niente. Io non ho fatto niente.
2: È completamente sbagliata. Però guarda, ti ammiriamo per la buona volontà. Allora passiamo, Sandro, passiamo alla musica. Santana, un brano veramente storico. Samba Patì. A chi vuoi fare la tua dedica?
1: Allora, la dedica a una in due, nel senso a mia moglie che sta ancora facendo la nanna, sì, e poi alla mia cagnolina Molly che una settimana fa ci ha lasciato.
2: Aia, questo mi spiace moltissimo.
1: Dopo 14 anni di convivenza bellissima ci ha lasciato per quello.
2: Sì, so cosa vuol dire avere degli animali, in particolare dei cani. Certo. Senti, gli mandiamo un salutone al cagnolino?
1: Va bene, io tutte le mattine, Alberto, vi sento, vi seguo perché sono sul furgone, sto andando in zona da Novara fino a Cannobbio, Lago Maggiore, e due ore di viaggio.
2: Allora,
1: e ci seguo tutte le mattine.
2: Quindi già da un po' sei un vecchio aficionado. Mi fa molto piacere. Come si chiama il cagnolino?
1: Molly,
2: va bene.
3: La cagnolina.
2: Cagnolina, allora, la salutiamo. Un abbraccio anche alla tua cagnolina. Salutaci tua moglie, è un po' che non la sentiamo, Leo?
1: No.
2: Va bene, dai, una battuta, mi è scappato. Non dovevo ridere,
4: Sandro. Io guarda, mi tengo fuori da questo giro vizioso.
2: Va bene, rimaniamo in contatto, ci sentiamo quando vuoi, e adesso senti che ballatona.
1: Grazie, complimenti per la trasmissione e buon fine settimana a tutti voi.
2: Anche a te, alla prossima, grazie. Ballatona sì, questa.

0: È il grande Santana, Carlos Santana, un chitarrista spettacolare. Questo brano, un vecchissimo brano degli anni 70, si chiama, si intitola Samba Patì. Anche a Isola delle Femmine, provincia di Palermo, sono esattamente le 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il caos e le violenze in tutta la Francia per le proteste studentesche. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto in Normandia. Il premier transalpino ha convocato e tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa appunto dell'emergenza. Ben 2000 i fermi della polizia. Prosegue il cammino della legge elettorale, torniamo in Italia. L'Aula della Camera ha rigettato le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. La votazione finale sulla riforma voluta dal governo Meloni è prevista per l'8 ottobre. Bollettino del Policlinico Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato nell'ospedale. Condizioni critiche ma stabili, ricovero per insufficienza respiratoria. Il critico d'arte, ex sottosegretario della cultura, è in terapia intensiva. Nel frattempo, dalle analisi tossicologiche è emerso un consumo di cocaina protratto per molto tempo in prossimità. Cioè droga assunta più volte nelle ore precedenti alla morte e un valore mediamente superiore a quello letale. Lo ha detto l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore dei due poliziotti iscritti nel fascicolo della Procura di Bologna sulla morte di Fakir. Infine, nazionale di calcio, gli azzurri a Parigi oggi affronteranno la Francia in Nations League. Fisco d'inizio alle 20.45, la seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol. Via radio.
1: Via radio.
3: Buon inizio di giornata da Alessandro Cretaro da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 26 dei trafori il tratto è chiuso tra la A10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona. È chiuso anche in direzione opposta tra Baveno e Arona. Infine sulla 7 Serravalle Genova è chiuso tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia verso Genova. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno. Ben ricoverati al club dei poveri pazzi, il nostro localino. Ma che bel programmino, vi ricordo subito di mandare le foto e i video della prima colazione, come la intendete voi insomma, che faremo in chiusura del Crazy Club, con il nome, vero Leo? Con sì, il sì. Nome, così vi possiamo salutare in diretta, no? Dice, ecco qui abbiamo una pizza
4: di chi?
0: Viene normale, naturale dire anche il nome, comunque dolce, salato, come vi pare piace, agrodolce a partire dalla tazzolella e caffè. Partiremo anche con la grande musica e fra un po' partiremo anche noi, perché stamattina chiuderemo il Crazy Club per questa settimana. Naturalmente riprenderemo lunedì notte nel cuore della noce, come sempre ore 3, puntuali, mi raccomando.
5: Quanto è piccola sta cosa, me la

0: Back to France. Te capì? È gran bella nottata anche questa con i nostri aficionados, è veramente grande, insomma. Siamo arrivati ormai a sabato mattina, ragazzi, volano le giornate, che è una cosa pazzesca, eh.
1: Vedi?
0: Va bene.
1: Vedi come fa?
0: Intanto.
2: Già è saltata sabato.
0: Cosa?
2: Già è saltata sabato.
0: Sabato, venerdì notte ormai è sabato.
1: Ma è anche colpa tua.
2: Cioè,
1: colpa tua perché tu gli dai retta.
2: Effettivamente gli do sempre retta. Grazie, in questo caso effettivamente è un po' esagerato. Cioè, giorno in più.
0: Capita,
2: cioè, oggi è domenica, Alberto.
0: Vabbè, sabato, domenica, siamo nel weekend, dai.
2: Lo so, ragazzi. Però corrigiamoci. Diciamoglielo a Leo. Leo, oggi Leo. È domenica.
0: Cerca di renderti conto della realtà, Leo, con quelle gocce, non prenderle più.
1: Io sto fuori dal giochi, dai giochi.
0: È meglio.
1: Sono fuori dal tunnel. Esatto. Conviene di questi tempi, eh?
0: Sì. Dai una manciata di saluti veloce, perché poi abbiamo in arrivo il nostro Marcello, il fornaro di Roma, Paolo dalla palestra, Paolone, ciao, Ermanno, un saluto anche a te. No, ha mandato un paio di battute, ma c'era lo spazio per inserirle, vedi che è tutto sotto controllo.
1: Ermanno, non farlo più.
0: Lovely, ancora, Iron Max, grazie per i saluti. Insomma, lui è un vecchissimo aficionato, ci tiene molto. E poi il messicano di Siracusa, attenzione, allora Marcello,
1: sì.
0: Il fornaro di Roma è qua con un altro dei suoi fantastici episodi.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Marcello Fornaro. Vabbè, questo cambio repentino non ce l'ho avuto io, ma l'ho subito qua volta che ero ospite al Festival del Cinema di Venezia, perché sono stato la controfigura dei Vazzanicchi per oltre 20 anni. E lì con tutti i grandi personaggi, no? Tipo Foscaro Daladina, Russell Crowe, insomma, certo. Grandi registi. Insomma, mentre io facevo da Cicerone, insomma, tutta questa gente, sento un urlo che dice "a farso" e mi arriva una bomba in faccia, in piena faccia.
0: Ma dai!
3: Indovina gli erbe.
0: Ma non ci credo, ancora lui!
3: Era Mike Tyson, ci ho tirato un montante in bocca che adesso quando parla sembri tu quando dai le password.
0: Non si capisce. Grande Marcello, complimenti, complimenti.
1: Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo.
0: L'ha troncata velocemente, è un bel cazzottone. Ma Tyson ci starà ascoltando?
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
6: E allora delirio.

0: Roxette, è un altro brano bellissimo anche questo, eh? You don't understand me.
1: Ma buongiorno, c'è anche il tuo pilota.
0: Ma dai, è ancora in giro? È un po' che non lo so.
1: Come è ancora in giro?
0: No, perché so che era in ferie una settimana.
1: Ho capito.
0: Pensa che gli ho lasciato col mio aereo personale.
1: Pensa,
0: gli ho lasciato, ha fatto tutto lui per una settimana. Oh, pagati le spese, naturalmente, gli ho detto la carburante, eccetera.
1: Che uomo coraggioso.
0: E poi tieni pure l'aereo per una settimana. Io spero che sia ritornato in buone condizioni.
1: Che c'è, Mick? Allora.
2: Buongiorno, Mick il pilota.
1: Sì.
2: Allora, Leo è geloso di David. David è geloso di Angela. Angela è gelosa di Federica.
0: Vabbè,
2: ma si rende conto del circo che ha messo su, signor Alberto? Qua tutte queste donne gelose ci rigano l'aereo tutti i giorni.
0: Prego!
1: Vi rigano l'aereo. Il vostro
0: ho appena
1: aereo.
0: Parlato dell'aereo. Ma riga su, è mio. Ma chi è che ha combinato sto bailame? Mica io.
1: Beh, era chi io?
0: Beh, meno male che ci sono tante donne in giro. Ma chi è che ha graffiato l'aereo poi?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Bravissimi Imagine Dragons Symphony su RTL 102.5. Continuiamo con la grande musica, ma anche con le grandi foto, stanno arrivando ancora le foto, continuate pure per quanto riguarda la prima colazione, di tutti i colori, insomma. Mi raccomando, allora 378-378-1025, questo è il numero, però il nome, è un periodo che fate fatica a metterci il nome nelle foto, no? Cioè, no, mettetecelo il nome. Quasi tutti non ce lo mettono. No, è vero, insomma, a volte sì, a volte no. Vabbè, c'è una percentuale logaritmica.
1: Sai quanti verbali?
2: Hai voglia.
0: Eh sì, no, adesso non puoi mandare i verbali anche
1: questo mese.
0: Per una situazione del genere no, non si fa, insomma.
1: Questo mese mi arriverà un bel uno stipendio bello, bello
0: intenso,
1: corposo.
0: Sì, sì, sì. Sono contento per te. Te è altro che muto. Te ti stai facendo un palazzo nuovo, te lo dico io.
1: Vabbè,
0: ma con i verbali.
1: Bisogna fare così. Michela da Marotta, ciao! Ciao
0: Michela. Michela, ciao Michela.
1: Vincenzo, autotrasportatore, ci ha chiamato prima, era un po' incasinato. Ti mandiamo un abbraccio, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche a te, sì, carissimo.
1: Come dicono gli autotrasportatori? Buona vita, è possibile?
0: No, non mi risulta, ognuno ha il suo linguaggio, sì. A volte è comune a gruppi il linguaggio. Poi c'è anche uno slang, può capitare lo slang. No, volevo. Vabbè, chi è? Con sto citofono, basta!
1: Mamma mia!
0: Chi è? E due?
1: Insistono.
0: Perché
1: si vede che non ti sente,
0: suono,
1: sarà uno sordo.
0: Senza rispondere.
1: Non so.
0: Mi scusi, chi è? Per cortesia, chi è? Grazie.
3: Tu da che parte del paese vieni?
1: Che domanda.
0: Ma te potessero caricarte. È incredibile. Ma chi è che suona mezz'ora per dire da che paese arrivo io? E tu?
4: Tu mi hai preso a buonasera, vestita.
0: Ah, vedi?
4: Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Grande Lenny Kravitz, certo, un altro grande personaggio, artista, ci piace moltissimo. In particolare questo brano.
1: Oh, che poi fare colazione con Lenny Kravitz di sotto, di sì, sottofondo.
0: Ah, ci sta benissimo. It ain't over till it's over. Mamma mia, non sciogli lingua.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Nano da Venezia, dai che venerdì. Un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao.
3: Vi saluto, un abbraccio forte a Medio del Regno Unito.
4: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Allora io vorrei fare un saluto alla categoria dei benzinai. Ieri siamo stati presi d'assalto.
0: Ah, bene.
1: Ma anche l'altro
0: ciao.
1: Ieri. Anche...
0: Lei è Deborah, mi sembra.
1: Sì, sì.
0: Ok. E adesso per voi, Madonna.

0: quando c'è il grande ritmo si sente bene. Ma a proposito di ritmo, siamo pronti a cavalcare l'onda della viabilità, per cui preparatevi per questo grande appuntamento molto importante, grazie a voi.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada autostrada che state percorrendo, il tratto e naturalmente la direzione, veloci e chiari come sempre, lo ripeto per quelli nuovi. Allora Daniel, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, altezza di Empoli, tutto positivo, 17 gradi, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie anche a te. Ciccio, ci siamo.
3: Buongiorno a te Alberto, ciao. Sto percorrendo la 9, Lainate come Chiasso, direzione Milano, fino a Lainate, tutto positivo, 17 gradi, buon weekend a tutti voi.
0: Anche a te, alla prossima, grazie, buon weekend. Franco, buongiorno.
4: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Rimini Sud, 14 gradi, tutto positivo e buon weekend.
0: Anche a te, grazie, grazie caro. Allora abbiamo Tonino ancora, ciao.
5: Ciao, ciao Alberto, Antonino, ciao. Di Foggia.
0: Antonino,
5: Albe,
0: sì.
5: Albe, direzione casa, altezza Marotta,
0: sì.
5: I gradi sono 18, direzione sud abbiamo detto, tutto pulito, lavori in corso assai.
0: Va bene, un abbraccio, grazie. Ciao Antonino, continuiamo con Ettore, ciao.
6: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, strada provinciale della Vasseriana, Bergamo direzione Clusone, all'altezza dello svincolo di Nembro, tutto positivo questa mattina, 17 gradi. Buon fine settimana a tutti voi, ciao.
0: Anche a te, buon weekend. Ciao Umberto.
7: Ciao, siamo sulla 14, altezza Pescara, direzione Bari, tutto positivo, buona strada a tutti.
0: Bene, anche a voi, prudenza. Ancora, Giuseppe, ci siamo.
8: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
8: Sì, sulla strada statale 16 bis, all'altezza di Picelli Nord, direzione Bari, ci sono 14 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, alla prossima. Grazie ancora per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Per qualsiasi segnalazione, mandateci un messaggio in tempo reale. Mi raccomando, l'importante però che non sia necessario. Per cui, massima prudenza, continuate con la nostra musica e grazie ancora per la collaborazione. Buon viaggio!
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero

Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci. Gloria.

0: Beh, che dire, Dire Straits, Colin Elvis.
1: Wow, che bello! Hey.
0: Un brano storico anche questo, bellissimo. A proposito di brani storici, fra un po' saremo in chiusura con l'appuntamento che riguarda il Millennium Hit, il grande tuffo del passato storico musicale. Andiamo a parlare della colazione, abbiamo qualche saluto da fare, grazie per le foto che sono arrivate. Intanto un salutone anche a Miss Marigold.
1: Ma buongiorno!
0: Poi c'era Vincenzo di Torino, se non sbaglio. Ancora?
1: Chi c'è?
2: Ciao Alberto, ciao Leo, buona giornata a voi e buon fine settimana. Oggi è il compleanno di mia figlia Susanna e volevo fargli una marea di auguri. Ciao amore, auguroni!
1: Auguri Susanna!
0: Auguri e meloni allora, di buon compleanno, auguri. Susanna! Ma chi era?
1: Occhi di Falco!
0: Ah, Occhi di Falco! Ciao, carissimo! Bene, bene, alla grande. Ancora compleanni, così, insomma, capita. Ancora Gennaro di Napoli. Ciao, Gennariello! Ma ogni tanto sentiamoci in diretta anche, con qualche novità. Magari.
1: Perché secondo me arrivano all'ultimo, sai, l'ultimo secondo, no? Ti metti in macchina per andare al lavoro, quindi fai tutto di fretta.
0: Infatti. Vabbè. Beh, bisogna distribuire un po' le energie.
1: Io ho già visto le foto che sono arrivate.
0: Sì?
1: Non voglio dirti nulla.
0: Ah, bene, mi fa piacere.
1: Sai che ti dico? Tutta roba bella, signor!
0: Holly!
3: Moving to the sun.
4: Buongiorno!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ok, come dicevo prima, siamo pronti per il tuffo nel passato storico musicale e siamo pronti per ascoltare i Beach Boys. Qui siamo negli anni 60 in pieno, 65-66. Beach Boys per voi. Would it be nice? Buongiorno Italia.

0: Brano storico, Beach Boys, qua su RTL 102.5 per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Siamo in chiusura. Intanto ne approfitto per mandare un salutone, un abbraccione a Max Vigiani, che tra poco vi darà le ultimissime informazioni grazie alla redazione di RTL 102.5. Che si fa con sta colazione? Leo?
1: Colazione ricca. Sì.
0: Partiamo subito. Grazie per le foto, sono tantissime, ma noi adesso abbiamo scelte 3/4. Enzo,
1: sì.
0: Ecco qui.
1: Grazie per
0: dei Kraft, no, dei metteteci una spiegazione intanto, perché non sempre si capiscono le fonti.
1: Comunque sono dolci, ripieni,
0: sì.
1: Bomboloni sembrano,
0: sì.
1: Bomboloni ripieni di cioccolato, crema, non lo so.
0: O brioche addirittura, va bene,
1: come
0: ok.
1: Come si dice dalla mia parte, tutta roba buona, signora.
0: Sì, roba buona. Grazie, dolci, comunque. Enzo, poi abbiamo Jimmy con questa tavolata. Ricca anche, devo dire.
2: Queste sono le belle colazioni.
0: Tavolata ricca, mi... Poi abbiamo ancora un'altra bellissima foto. Mamma mia.
1: Ho visto la faccia di Max Vigiani.
0: Senti, che bomboloni ripieni questi. La pasta tipo Kraft, io dicevo, mi sembra, mi ricorda, però sono ripieni.
1: Buonissimo.
0: Delle grosse brioscione, con della crema.
1: O alla ricotta, non lo so.
0: Ah, potrebbe essere anche ricotta.
1: Corriamo.
0: Beh, dobbiamo chiudere, però mandateci una spiegazione nelle vostre...
1: L'ultima.
0: Delle vostre foto, che è importante, a volte non si capiscono bene. Valeria!
1: Delle pizzette fatte in casa, grazie
0: belle,
1: Valeria.
0: Veramente invitanti, grazie. Buona colazione a tutti voi. Buon weekend, noi ci risentiremo lunedì notte nel cuore della noce, come sempre puntuali. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella, grazie a Max Vigiani, ma soprattutto grazie di cuore a tutti. Voi! Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora, di cuore.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È venerdì 2 ottobre, buona giornata da Max Vigiani e Ludovica Marafini. In Francia non si ferma la protesta degli studenti, ieri nuovi disordini. Massimiliano Mantiloni.
5: 900 proteste in tutto il paese, 200 le scuole coinvolte nella sola regione di Parigi, quasi 2000 fermi in Francia durante le proteste studentesche, istituto dato alle fiamme a Nantes in un liceo di Marsiglia, il preside e i collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, incendi anche in Normandia dove due presidi sono rimasti feriti. Partita una settimana fa da alcune scuole della banlieue parigina, la protesta ha coinvolto anche una trentina di campus universitari. Tra le rivendicazioni, più mezzi per l'istruzione pubblica, la soppressione della contestata riforma della sostituzione degli insegnanti in caso di assenza, ma anche la ristrutturazione degli edifici scolastici considerati troppo vecchi. Il ministro dell'istruzione, che parla di una violenza e di una gravità estrema, ha annunciato che riceverà le associazioni studentesche. Vertice di crisi del governo del premier Le Cornu, che ha accusato l'estrema sinistra di Mélenchon di fomentare le violenze urbane, un'accusa sostenuta anche dal Rassemblement National di Marine Le Pen.
6: Voltiamo pagina, oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il carovita. La protesta riguarderà il settore pubblico e quello privato. Ad incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14.
4: Cambiamo ancora argomento. Quella trascorsa nell'Europa occidentale è stata l'estate più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi, lo ha reso noto il Servizio Europeo di Rilevamento Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature record registrate anche a maggio e settembre.
6: Siamo allo sport con il calcio. Questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata di Nations League. Non perdete il racconto della partita nello speciale di RTL 102.5 Noi Dire Gol. Sentiamo Nicolò Pompei.
7: E di nuovo Zidane contro l'Italia a distanza di 20 anni e direi che di cose ne sono cambiate parecchie da quella finale. Zidane ora allena i Blues, nazionale fortissima, piena di talento, terza nel ranking, ben 12 posizioni in più rispetto agli azzurri. Dobbiamo però credere che il nuovo ciclo di Mancini sia il punto da cui ripartire e il gioco espresso nella vittoria per 4-1 contro la Turchia lascia ben sperare. Appuntamento questa sera alle 20.45 allo Stade de France, una partita che può già dire tanto sul futuro e le possibilità di qualificazione degli azzurri alla fase finale della Nations League e che Roberto Mancini non considera affatto già persa in partenza, ma al contrario si espone con ambizione e voglia di sorprendere. Davanti può giocare dal primo Pio Esposito con il fratello Sebastiano e Maldini, a centrocampo Tonali titolare se sta bene con Barella e Fagioli, in difesa Caiode in vantaggio su Di Lorenzo e Scalvini su Mancini.
4: Le 6 e 4 minuti, tra qualche istante inizierà Non Stop News, ascoltiamo quale sarà l'argomento della nostra linea diretta di questa mattina. Buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
8: Eccoci, buongiorno amici e amiche di RTL 102.5, buon venerdì, oggi è il 2 ottobre, quindi festa dei nonni. Oggi la nostra linea diretta un po' nostalgica, è un po' fatta di centrini, profumi buoni che arrivano dalla cucina, mance date di nascosto, perché i nonni sono questi. Per cosa ricordate i vostri in particolare, e se lo siete voi, che tipo di nonni siete? Quelli particolarmente permissivi che da genitori mai non ne passava una, ma da nonni tutto è concesso. La frase che diceva il nonno, il piatto che cucinava sempre la nonna, e quello era casa, quello era amore. 02251515, omaggiamo i nonni anche con i messaggi, anche vocali se volete, 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Prossime ore ancora all'insegna della stabilità atmosferica sull'Italia. Ci sarà qualche annuvolamento al nord-ovest, in Toscana e in Sardegna. Qualche goccia di pioggia possibile sulle Alpi occidentali, ma sul resto d'Italia tempo asciutto, stabilità e anche tanto sole, con clima molto mite. Le temperature minime, vedete, rimangono superiori alle medie del periodo. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
10: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete al momento. Vi segnalo soltanto e vi ricordo che sulla A7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano e riaprirà il 15 di novembre. In alternativa si usa l'entrata di Tortona. Poi sulla A13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, questa fino al 18 di ottobre, e qui in alternativa si può entrare a Ferrara Nord. Vi ricordo anche che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona, sempre per lavori di ammodernamento. La riapertura qui è prevista per il 27 novembre e in alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio, proprio dalla stazione di Bologna Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Buongiorno, meraviglia!
11: Ma perché si sta stupendo? Perché si stupisce?
8: Oh, il mio mese preferito.
11: È
8: ah, sì? Sì. Iniziasse anche a fare una temperatura da autunno, io sarei anche contenta. E non sbuffate, no, perché non ti piace il caldo, è il cambiamento climatico, vi friggerà tutti questo cambiamento climatico.
12: Bene, bene, la positività con cui ci piace
8: pace
12: iniziare
8: bene
12: anche questo venerdì. Ma in realtà noi sappiamo che tu sei un'appassionata di Halloween,
8: sì,
12: del foliage,
8: sì,
12: vogliamo dire del camino acceso.
8: No, quello finto, quello di Netflix, praticamente. Sì, quello sì.
12: No, volevo creare un po' di poesia. Barbara
8: troppa.
12: Sala, buongiorno.
8: Buongiorno,
11: Leo,
8: buongiorno.
11: Leo, si capisce che sono posticci.
8: Ma
11: non
8: mi
11: piacciono,
8: mi piace illudermi un pochino. Buongiorno Roma, Ludovica Marafini.
12: Buongiorno, buongiorno, grazie.
8: Leo, più,
12: puoi metterli serenamente. Sentiamo per Massimo Lonigro, buongiorno.
11: Buon mattino, vabbè, allora. E viene giù o teatro. E allora con questo impeto che non ci appartiene, come potete immaginare, cominciamo questa puntata di Non Stop News. Molti di voi all'ascolto non lo sanno, ma sono in debito di svariate migliaia di euro. Stavo guardando delle stime. Se dovessimo pagare i nonni che badano ai nostri figli anche solo per poche ore
13: magari alla settimana. Stavo guardando che solo se, insomma, guardiamo tipo 4 ore a settimana, sto parlando di almeno 500 euro al mese, se dovessimo fare una stima con i prezzi attuali. 10 ore a settimana, 1200 euro al mese. I nonni salvano le famiglie, possiamo dirlo in questo momento storico?
8: Sì, ma non è sempre stato così, secondo me. Adesso ha maggior ragione, figurati, anche la pensione dei nonni è sacra. Cioè, se avete un nonno in famiglia, tenetevelo caro, perché è quello che porta in casa più soldi, capite?
12: Sì, anche la paghetta, la mancetta a Natale, insomma, diciamo che i nonni li stiamo raccontando come dei bancomat, ma non solo, perché in realtà, insomma, c'è tanto altro legato evidentemente a queste figure. Oggi si celebra proprio la festa dei nonni, allora insieme a voi li vogliamo celebrare allo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta, ma ovviamente aspettiamo anche messaggi, anche vocali, al 378 378 102 25.
13: Siete dei nonni all'ascolto, ci volete raccontare che tipo di nonno siete, oppure banalmente il ricordo di vostro nonno, cosa vi faceva fare, com'era banalmente. Vi aspettiamo in diretta e partiamo con la musica.
8: Arriva Ultimo Tutto.

0: La nuova di ultimo, tutto su RTL 102.5, il nostro Power Hit alle 6.13 minuti ad aprire la linea diretta dedicata ai nonni. Oggi che è la festa in cui si celebra questa figura così importante per la famiglia italiana e non sola, cominciamo a chiacchierare con Simona. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno e grazie mille della vostra compagnia, grazie.
2: Ma che bella energia, da dove chiami Simona?
1: Dalla provincia di Trento.
2: Bene, e tu sei una nonna?
1: Io sono nonna di 7 bambini e in questo momento sto andando a fare la nonna di 4.
2: Ok, quindi
1: sono
2: stai andando
1: alle
2: a fare
1: 5:30.
2: Ecco, la famosa babysitter di cui parlavamo, insomma, in apertura di questa linea diretta, è un po' uno dei tuoi tanti ruoli?
1: Perfetto, il bancomat che hai detto prima era la frase ideale. No, sei stata fortissima con quella frase. Sì, io allora adesso vado a curare questi 4 bambini perché i loro genitori lavorano e poi dopo però io faccio l'infermiera, oggi pomeriggio alle 2 vado a fare il mio lavoro.
3: Ecco, perché questa cosa è importante, quanti anni hai?
1: 57 fra 4 giorni.
3: Sei una nonna giovanissima già per essere nonna e il punto è che nel nostro paese ancora un po' che alzano l'età pensionabile i nonni scompaiono nella loro funzione appunto di accudimento e di foraggiamento economico, perché vabbè, foraggiamento economico sì, vanno avanti a lavorare, però ecco, il fatto è anche questo, no? Che man mano che si alza l'età pensionabile i nonni non sono disponibili perché lavorano e quindi non possono andare a prendere il bambino all'asilo, a scuola, eccetera, eccetera. Tu comunque sei a prescindere molto, molto giovane. Il primo nipotino a che età è arrivato?
1: Allora, l'età che avevo io?
3: Sì, sì, l'età tua.
1: A 48 anni.
3: Urca!
0: Wow, ma davvero giovanissima, molto bene. E com'è stata, come posso dire, la gestione del primo? Perché immagino che poi gestito il primo, poi si va un po', no?
2: Tutto in discesa.
1: Allora, anche perché questi fratelli sono uno di 10, uno di 9, uno di 8 e le due gemelline di 4 anni. Diciamo che quando è arrivato Diego ero giovane, sono ancora giovane adesso e sono felice, insomma io poi sono una persona super dinamica, me lo sono portato nel marsupio a sciare, sono portato a sciare, sono portato in giro per il mondo.
3: Vorremmo essere i tuoi nipoti, Simona.
0: A questo punto. Simona.
1: Non con tutti ho potuto fare questo, con i primi.
0: Ah, perché poi è diventato troppo oneroso, immagino.
1: Bravissimo, perché anche adesso che arriva quasi Natale, insomma, abbiamo cominciato già a fare un pochino i regali, però dopo sono tanti, eh.
2: Beh, perché sono 7, quindi praticamente devi dividere il budget tra di loro. Ma quanto tempo prima inizi? Perché immagino sia anche un bel lavoro di fantasia per variare.
1: Io ho cominciato a rompere le scatole alle loro mamme ad agosto e gli ho detto per favore idee, grazie, molte idee.
3: È così, brava che chiedi alle mamme, no, è sempre una buona cosa quella, chiedere, mica peraltro, perché a volte, ma questo è un'altra linea diretta, si rischia di comprare delle cose a cui i genitori sono contrari. A me era capitato ad esempio con questi io ce l'avevo con le armi, non volevo che regalassero a mio figlio le armi, le pistole, queste cose qui, no? Il gioco della guerra.
0: Qualcuno aveva regalato?
3: Sì, ogni tanto sì, perché è un grande classico.
0: Io non ho mai capito, aiutami anche tu a capire Simona, perché una volta alla mia nipotina, la figlia di mia sorella, così insomma sperando di fare cosa gradita, ho regalato una batteria portatile,
3: no,
0: quella piccolina, no. Però piccolina, più piccola, mia sorella non l'ha presa bene. Perché Simona, secondo te?
1: Allora io su questo discorso sono un attimo allora a me piace fare quello che vogliono le mamme, che così come diceva prima Barbara Sala non vado nei conflitti con nessuno. Poi magari sbaglio il colore e fino a lì ci siamo. Però perlomeno l'argomento è quello, cioè se vuole quella cosa lì prendiamo quella cosa lì, perché poi vai perché poi i bambini sono 7 e quello è mio e quello tuo, tu ce l'hai rotto, chiaro, io
3: poi una volta che il regalo è stato aperto è difficile, poi difficile toglierlo al bambino, giustamente forse è più nocivo quello che il resto. Comunque ecco, consultatevi sempre con i genitori perché almeno si mantiene la stessa linea. Grazie Simona. Auguri.
4: Prego, ciao, buona giornata, grazie, ciao ciao.
3: Oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. Incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14.
0: Caos e violenza in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri.
3: Anche Tamoil, dopo Eni, P e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Il tetto per benzina e diesel sarà in vigore fino al 31 ottobre.
0: Chiudiamo con il calcio. La nazionale, gli azzurri a Parigi stasera affronteranno la Francia in Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45 e anche noi la seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Gol. E tutto arriva alla viabilità.
5: Via Radio.
6: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Unica eccezione al momento riguarda la capitale, dove si sta intensificando il traffico per chi viaggia verso il fuori Roma, sulla diramazione di Roma Sud. Infatti ci sono code da Torrenova fino al Grande Raccordo Anulare. Al momento le code sono di 1 chilometro. Vi ricordo poi che sulla A26 dei Trafori, per lavori di ammodernamento della rete, è chiusa Meina in uscita per chi viaggia da Genova in entrata verso Gravellona-Toce per lavori che termineranno il 18 di ottobre. Poi vi ricordo anche che sulla A13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, anche questa riaprirà il 18 di ottobre. In alternativa si può entrare a Ferrara Nord. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra e grazie a tutti i colleghi di Autostrade per l'Italia che qui su RTL 102.5 ci accompagnano tutto il giorno. Ultime notizie.

0: anni, era del 1908, perciò mia nonna aveva fatto le due guerre, perciò sono cresciuto con i suoi racconti, è ancora presente nella nostra vita quotidiana la nonna Margherita. E in più volevo solo fare l'ultima aggiunta, certo noi siamo importanti, ma sono importanti anche loro, come nel mio caso, nel nostro caso. 2 anni fa io ho avuto una grave malattia, 1 anno fa purtroppo anche mia moglie una grave malattia, e le 2 nipotine, credetemi, sono state la nostra medicina naturale e familiare, sicuramente. Perciò oggi è una giornata dove vale la pena sicuramente sorridere, festeggiare e stare insieme a loro.
1: Senti, te la recitano la poesia ogni tanto?
0: Sì, certo, c'è la poesia, c'è la canzone, poi c'è anche la, noi abitiamo in una zona collinare, c'è anche la passeggiata nel bosco oggi, ovviamente.
2: Che bello! Mia nipote
0: mi ha detto, nonno, mi raccomando, oggi le scarpe da ginnastica.
2: Certo. Prima che poi cadi, nonno. No. È un casino, no, poi nonno.
1: Manca un attimo,
2: adesso.
1: Nonno. Guarda, per favore.
2: Adesso gliel'abbiamo tirata.
1: No, cioè, non ci mancherebbe.
2: Ma scusami, la passeggiata è organizzata dall'asilo con tutti i nonni?
0: Sì, certo, con tutti i nonni.
2: È che il marito della maestra dell'asilo fa l'osteopata, no?
1: No.
2: E quindi
3: organizziamo una bella passeggiata.
2: Organizzare questa cosa, c'è un sentiero.
0: Ti state sottovalutando.
1: Che bello, insomma, vi fanno marciare, mi pare di capire, dai, e voi siete contenti.
0: Sì, e dopo chiaramente c'è il famoso rinfresco che parte dai dolci alla soppressa. Noi siamo in una zona dove la soppressa è la normalità, viene il panino alle 9:30, perciò va benissimo così, va bene. Siamo nella zona del prosecco, perciò non credo ci sarà il vino sicuramente, però insomma. In questa zona non mancano le possibilità per fare un buon spuntino.
2: Sarà un pomeriggio bellissimo, sicuramente. Dai, grazie mille, ciao, auguri! È andato.
0: Ciao.
2: È già sul sentiero verso ortopedia da una parte, fisioterapia dall'altra.
3: Ma soprattutto il rinfresco, ragazzi, non lo sottovalutiamo, cose importanti anche in questa mattinata. Arrivano The Script.

0: Dream, The Script, RTL 102.5, la nostra grande musica. A proposito, alle 15 oggi pomeriggio Ariete sarà nostra ospite in The Flight, appuntamento da non perdere.
1: Oh, che bello, parleranno anche sicuramente del suo ultimo singolo insieme ad Angelina Mango, che stiamo ascoltando qui su RTL 102.5, così come stiamo ascoltando le vostre voci, le vostre chiamate, tipicamente nonni o persone che hanno voglia di ricordare i nonni. Andiamo subito da Antonella, benvenuta, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci.
2: Buongiorno.
1: Dove sei?
2: Io sono in macchina, sto andando al lavoro, abito in Val Camonica, sto andando al lavoro a Edolo e volevo dire una cosa, io sono nonna, ma volevo fare gli auguri ai bisnonni, perché noi abbiamo due bisnonni di 85 anni che sono attivissimi contro i nipoti, perché io lavoro, e il mio marito lavora, gli altri due nonni lavorano e aiutano mia figlia, due bisnonni favolosi di 85 anni.
3: Che meraviglia, grazie per averli ricordati, Antonella. Questo ci fa molto piacere perché ci dà la possibilità di allargare ancora di più questa linea diretta a tutti coloro che vogliono chiamare allo 02 25 15 15, ma tu quindi sei una nonna molto giovane, quanti anni hai?
2: Io ho 61 anni e ho tre nipoti di 11, 9 e 7 anni. E niente, sono la gioia della nostra vita, però non possiamo stare con loro tutti i giorni perché lavoriamo. E quindi i bisnonni, che per fortuna sono in salute, sì, e insomma sono delle persone eccezionali, ci aiutano e questo per me è importantissimo.
0: Hai detto la cosa fondamentale, adesso so che sembra una banalità, ma è la salute che poi alla,
2: esatto,
0: fine è il bene più grande e in assoluto che ti rende autonomo e quindi anche a disposizione degli altri e dei nipoti. Tra quanti anni andrai in pensione, lo sai?
2: Penso fra 6 anni, se tutto va bene.
1: Mamma mia.
0: Saranno già grandicelli.
1: Però esatto. Te li stai godendo, forse non come vorresti, però dai, un pochino, li porti in giro, fate qualcosa.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Però si vorrebbe stare di più con loro, ma lavorando è impossibile.
3: Antonella, qual è il vostro momento preferito? Ce n'è uno in particolare che riuscite a condividere?
2: Vabbè, abbiamo condiviso il compleanno del bisnonno domenica e quella è stata una gioia grandissima. Eravamo tutti insieme e i compleanni per noi sono importanti adesso, perché dato che l'età aumenta, è giusto condividere questi momenti così proprio importanti con chi magari insomma non potrà esserci per sempre.
0: Certo, grazie per questo,
2: insomma, grazie a voi
0: per aver sottolineato anche i bisnonni. Mi ha fatto sorridere questo messaggio che deve essere abbastanza datato. Il nostro ascoltatore dice: mio nonno aveva fatto la guerra, era senza una gamba, io ero il suo telecomando quando c'era da cambiare canale. Begli anni, bei ricordi. Dico datato perché evidentemente siamo negli anni in cui non esisteva ancora il telecomando,
1: certo,
0: e tu ti dovevi alzare per girare la manopola o schiacciare i tastini sul televisore.
1: Si faceva prescindere anche chi non aveva fatto la guerra, comunque poi mandava i bambini,
0: certo.
1: Ecco, io avevo nonno che aveva fatto la guerra, era telegrafista e quindi mi cercava di insegnarmi a tutti i costi a tipo 5 anni l'alfabeto Morse. E tu dici:
0: utile,
1: molto utile nel 2026, soprattutto mi torna ancora molto utile
0: se devi andare,
3: potresti, guarda, lanciare così le ultime notizie. Non so se te la senti.
1: Ci provo. Ho fatto un SOS, vabbè, fermiamoci qua. Notizie.
3: Caos e violenze in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina a fiamme, anche davanti ad un istituto in Normandia dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa della crisi, ben 2000 i fermi della polizia.
1: In Europa occidentale l'estate trascorsa è stata quella più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus. Il caldo afoso si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature record registrate anche a maggio e settembre.
3: Bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato d'urgenza, condizioni critiche ma stabili, ricovero per insufficienza respiratoria. Il critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, si trova in terapia intensiva. La figlia Evelina si è detta:

0: detto tra noi, e ce lo stiamo dicendo tra noi, Malika Ayane, 6:35 minuti, ci stiamo raccontando, come sempre facciamo in linea diretta, esperienze, pensieri, commenti attorno oggi al tema, per esempio, dei nonni, questi nonni che celebriamo in questa festa dedicata a loro, chissà quanti, lo raccontavamo con alcuni ascoltatori, quanti bambini avranno preparato la poesia da leggere, e poi c'è chi fa la passeggiata nei boschi, c'è chi ci racconta anche al 378-378-1025 di grandi, come posso dire, appuntamenti che ricorrono con loro, perché magari si è stati nonni, si è ancora nonni, oppure si è stati nipoti, e allora anche questa è una parte del ricordo che condividiamo insieme. Tocca a Laura in diretta, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Allora, va bene, a parte la questione nipote, che io mi ricordo dei miei nonni, tranne uno perché non c'era già più quando io sono nata, e li ho vissuti proprio in pieno perché mi hanno cresciuto. Poi sono nonna, sono diventata nonna a mia volta, e ho la nipote più grande che fra due giorni compierà 21 anni.
0: Quindi bella lì. Grandicella. Ma anche se agli occhi di nonna immagino sia sempre piccolina.
1: No. Ma sì, esatto.
0: Se dovessi fare un paragone, Laura, tra i nonni che tu hai conosciuto e la nonna che sei, quanto siete cambiati voi nonni?
1: Siamo cambiati nel senso che noi nonni di oggi praticamente lavoriamo quasi tutti, abbiamo lavorato, lavoriamo, e quindi siamo

0: un pochino più impegnati, però con tutto questo l'amore che possiamo dare ai nostri nipoti è sempre uguale, è sempre grande. Io ne ho due che sono vicino a me, vabbè, adesso quella che è all'università è lontana anche lei, però è stata sempre qua, cresciuta, ho aiutato molto per nella crescita, porta a scuola, prende l'asilo, vai. Gli altri due invece purtroppo li ho lontani. Esistono le videochiamate, esiste il fatto di dover
1: ma lontano scappare. Quanto, perdonami?
0: 1400 km.
2: Wow.
1: È lontano lontano, eh?
0: Purtroppo sì, però io sono forse una mezza matta anche, quella che 10 anni fa, quando il nipotino più grande di quelli che sono lontano faceva la prima, il primo anno di scuola materna, Natale, prima recita natalizia, presepe vivente, io sono scappata da qua, ho fatto praticamente 42 ore andata e ritorno per andare a vedere la recita.
3: E la sua reazione?
0: E la sua reazione è stata meravigliosa, perché non lo sapeva, mi ha visto quando stava recitando, quando è uscita. Se ci penso ancora mi vengono le lacrime.
3: Ma sai, ci vengono in mente quei video bellissimi che si vedono di tanto in tanto di questi bambini che stanno facendo le recite, e quando vedono poi le facce dei parenti, degli amici, dei genitori, cambiano immediatamente espressione con questi sorrisi fantastici. Quindi insomma, veramente un racconto tanto carino quello che ci fai. A proposito di differenze tra i nonni di ieri e quelli di oggi, ci confermi che però siete sempre più buoni di come eravate con i vostri figli?
0: Più pazienti, non più buoni, più pazienti, perché non abbiamo, cioè allora noi abbiamo il compito di coccolarli, di guardarli, di assisterli, di tutto quello che vuoi, però in un certo senso l'educazione e i rimproveri toccano i genitori. L'importante è che noi nonni non ci mettiamo nel mezzo.
1: Sì, non, come posso dire, scompaginare troppo le carte, ecco, insomma.
0: Mamma dice no, nonna non deve dire
1: esatto,
0: sì.
1: Un minimo, no. Poi magari, insomma, la nonna trova la mediazione, perché la nonna è anche quella cosa lì, no? Però non più di tanto, perché sennò si creano un po' di problemi, dai. Bella la tua testimonianza, un abbraccio, ciao, auguri!
0: Ciao, un augurio a tutti i nonni.
2: Grazie.
0: Tanti auguri. E ai nipoti.
2: Soprattutto, soprattutto che si possono godere i nonni. Arriva Olivia Dean. I could be-

0: Olivia Dean, So Easy qui su RTL 102.5. I ricordi, io vorrei ecco i ricordi che ormai sono caduti in prescrizione, però possiamo, allora io ricordo mio nonno che mi ha iniziato alle gioie del vino.
1: Ma come alle gioie del vino?
0: Ma quando, anche quando sei piccolo, gorgonzola e vino, io ricordo questa roba di mio nonno. La pesca, che poi è una roba buonissima, però non ho una bimba di 2 anni.
1: Certo, affogata
0: la pesca
1: nel
0: pucciata
1: vino, certo.
0: Nel vino, mangia, perché il vino fa sangue,
2: sì, devo dire anche il mio è un grande classico, ecco. Probabilmente.
0: Poi mio figlio ha avuto la fortuna di conoscere anche i bisnonni e il nonno Ezio, che se n'è andato qualche anno fa, è gran giocatore di carte, quindi è riuscito un pochino, anche se Ricky era piccolo, a insegnargli a giocare a scopa, così a suon di bestemmie.
1: Ma come a suon di bestemmie?
0: Perché qua, tu dovevi sentire quando il nonno insieme agli altri andava al circolino a giocare a carte, tu non potevi passare sotto quelle finestre con i bambini, perché c'era un livello di aggressività a quel tavolo in cui si giocava a scopa che non ti dico. E poi ogni volta che calavano una carta era una parolaccia o un inno al Santo Signore, ogni volta. Quindi questa è l'eredità, però è caduto tutto in prescrizione. I nonni sono i nonni.
1: Vedete,
0: quindi va bene tutto, anche il gioco delle carte.
1: Nonno vi dà la pesca affogata nel vino, poi passano e vai a fare la radio e succede questo, quindi piano piano, andiamoci con moderazione, per favore.
2: Vi aspettiamo sempre allo 02 25 15 15 per i vostri ricordi. Sentiamo che cosa ha da dire Alessandro. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno RTL anche mia.
2: Grazie, da dove chiami?
3: Dalla provincia di Torino, Rivoli.
1: Molto.
2: Senti, Ale, tu ce l'hai qualche racconto così un po' piccante da raccontarci? Io, dei nonni?
0: Piccante quello alcolico.
3: Piccante no, alcolico. Barbara, molte cose adesso si capiscono su di te.
1: Vedi, vedi che tutto torna, io lo dicevo.
3: No, allora, alcolici no, io ricordo dei miei nonni materni più che altro, perché stavo più con loro, che mio nonno era un falegname e mi ha insegnato a lavorare il legno. E mia nonna praticamente è stata una seconda mamma, tutto ciò che chiedevo praticamente mi dava. Però per me questa festa dei nonni è particolare, perché è il primo anno che lo facciamo da nonni.
1: Ah.
3: E quindi abbiamo una bimba che domenica fa 10 mesi. Io sono, tra virgolette, giovanissimo, io ho 53 anni, mia moglie ne ha 51. Mm-hmm. Però trovo che la differenza tra noi e i nostri nonni è che noi appunto diventiamo nonni giovani, quindi lavoriamo e magari ci rigodiamo poco. I nostri nonni ci hanno goduto di più perché erano già a casa e ci hanno insegnato molto, ci hanno insegnato tanti valori, ci hanno insegnato tante il valore della famiglia, cose che secondo me ultimamente si stanno perdendo. E io ciò che mi hanno insegnato i miei nonni ho cercato di insegnarlo alle mie figlie e spero di poterlo insegnare a mia nipote, perché sono valori che ci hanno fatto crescere, ci hanno fatto diventare quello che siamo adesso. Quindi mi piacerebbe che i giovani di oggi apprendessero questo dai loro nonni.
1: Beh, tu effettivamente, come accennavi Alessandro, sei un nonno davvero giovanissimo. È partita la canzoncina, è il giochino per la bambina.
0: Certo, ecco, anche qua, prima di regalare ai nipotini giochi indemoniati che suonano,
1: che hanno,
0: chiedete,
1: vivono di vita propria.
0: Che vivono di vita propria. Tu scherzi, ma noi avevamo un orso, un leone, non mi ricordo cos'era, che partiva di notte da solo. Ciao, vuoi giocare con me?
1: Ma era un
0: horror. Sì, era la bambola assassina, capito? Quindi chiedete ai genitori se vogliono mettersi in casa una roba indemoniata. Va bene, dai, auguri. Quindi come si chiama tua moglie?
3: Mia moglie Deborah e la nostra nipotina Hilary.
0: Hilary
1: è un nome moderno.
0: Hilary Blasi,
2: bellissimo.
1: Hilary Duff
0: anche.
1: Grazie Alessandro, state con noi. A proposito di bei nomi, arriva Elisa con Kintsugi su RTL 102.5.

0: Oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14.
1: Anche Tamoil Italia, dopo Eni, IP e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Il tetto per benzina e diesel sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre.
0: La Commissione europea ha ricevuto la lettera annunciata dalla Presidente del Consiglio Meloni, in cui si chiede maggiore flessibilità di bilancio alla luce della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Lo riferisce una portavoce della Commissione a Bruxelles. Con i rincari più entrate, usiamoli per aiuti mirati, scrive la Premier italiana.
1: Chiudiamo con il calcio. Questa sera alle 20.45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Non perdete il racconto della partita nello speciale RTL 102.5 Noi dire gol.
2: Partita di cui parleremo più tardi anche in No Stop News alle 6.50. Buon venerdì 2 ottobre, buona festa dei nonni a tutti voi. La celebriamo allo 02 25 15 15. Marisa, benvenuta.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno, mi sentite bene?
2: Perfettamente.
3: Ok, io ho una bella esperienza da raccontare, perché io ho conosciuto tutti i miei nonni e anche i bisnonni, quindi guarda, in particolare sì, ho conosciuto due bisnonni che erano di fine 800,
4: wow,
3: 1894, se li ricordo benissimo. Avevo 6 anni quando è morta la prima bisnonna di fine 800 e avevo circa 12-13 anni quando è morto l'altro bisnonno.
4: Cioè loro erano nati che il cinema non esisteva, per intenderci.
3: Esatto.
4: Cinema, mamma mia.
3: Sì, esatto. Poi in particolare ero molto legata ad una bisnonna nata nel 1900 e morta nel 91, quindi insomma io avevo già 28 anni quando lei è morta, quindi la ricordo.

0: ricordo benissimo, ero molto legata a questa nonnetta. L'adoravo proprio, una donna fantastica, è passata anche la spagnola, è sopravvissuta la spagnola a due guerre mondiali.
1: E qual è il ricordo più bello che hai?
0: Di lei? Ah, quando lei andava in campagna tutti i giorni fino all'età di 91, fino a 3 mesi prima che morisse, che praticamente si è addormentata, non si è più svegliata, quindi una morte serena, che mi portava le cose dalla campagna, mi faceva le ricottine con latte di capra,
1: chilometro zero,
0: c'è una cosa fantastica, questi sapori non li ricorderò mai più in vita mia, qualcosa di eccezionale.
1: Mamma mia, che meraviglia davvero, altri tempi. Grazie per questo ricordo davvero d'altri tempi, buona giornata. Sentiamo anche un messaggio vocale.
2: Buongiorno RTL, anche mia.
1: Buongiorno.
2: Sono Terry da Milano. Beata la signora che sta, cioè più che altro beata la figlia della signora che sta parlando, che c'ha i bisnonni, perché
1: quella di prima.
2: Facciamo fatica da soli, i nonni non ci possono aiutare e quindi facciamo tutto io e mio marito. Fortunatamente coi turni ce la facciamo. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Antonio al telefono.
3: Buongiorno.
4: Eccolo, buongiorno.
3: Anche mia.
4: Grazie, buongiorno. Antonio.
3: Io sono calabrese. Uh-huh. Mi ricordo quando andavo dai nonni ogni domenica, in pratica sono 25 km circa da casa mia, da Soverato. Quando andavo dai nonni, la cosa più bella è che ti davano, allora ero piccolo, ma adesso ho 57 anni, 500 lire ogni volta che noi andavamo. Uh-huh. Per me erano tanti soldi a quella età. E poi la cosa bella, la mattina, in pratica alla colazione non si faceva col cappuccino e la brioche, si faceva la suppa, la chiamavamo noi, che era il pane messo dentro il latte.
1: Pane del giorno prima, il pane era fermo.
4: La suppa e latte.
3: Sì, il pane era il giorno prima, certo. Ma era buonissima quella suppa.
5: Senti, se la rifai oggi tu a casa è buona uguale o no?
3: No, aveva un sapore particolare, quel pane, quel latte, aveva un sapore particolare.
4: Perché erano cose anche, tu dicevi, distavano qualche chilometro, erano immagino in un paese, perché già Soverato comunque non è piccolina.
3: Era un paesino proprio, Gasperina si chiama, ecco.
4: E quindi anche i prodotti immagino fossero tutti a chilometro zero.
3: Chilometro zero, il pane lo facevano loro in casa.
4: Ah, vedi.
1: Cioè secondo me se lo fai adesso con la baguette del supermercato, con tutto il rispetto per la baguette del supermercato che compro
4: anch'io. Ma ci fai
1: anch'io.
4: Altro con quella.
1: Nel senso non ha lo stesso sapore.
3: E poi da piccolino in pratica io andavo a frugare nei cassetti della dove c'erano le posate, diciamo, dove tenevano le cose loro, no? C'era sempre qualcosa che a me piaceva.
1: La famosa scatola dei bottoni con cui poi noi giocavamo da piccoli, esatto. Esisteva in tutte le case, dai. Grazie Antonio, buona giornata.
3: Buona giornata anche a voi, grazie.
1: Ciao, ci sono un sacco di messaggi alcolici,
4: Ma come
1: allora,
4: messaggi alcolici?
1: Latte caldo e grappa per il mal di gola.
4: Ai bambini?
1: Rimedio della nonna,
4: ma
1: sì.
4: Ma che siamo impazziti?
1: Ma assolutamente sì. Qualcun altro diceva che gli faceva finire il goccino di vino nel bicchiere. Ma facevano così i nonni.
4: Ma perché?
1: Perché erano figli della guerra, anzi no, loro la guerra l'avevano fatta, ma no, e per loro il vino era qualche cosa che dava un tonico, quindi anche i ragazzini, ma anche questa cosa di dare il caffè quando c'era, già i ragazzini molto molto giovani, poi sono arrivati i pediatri, i nutrizionisti a dire che non va bene.
5: Non riesco a immaginare perché. 0225 1515, Delfio.
6: Sì, buongiorno, RTL 1025 è anche mia, buongiorno. Allora io ricordo molto bene la mia nonna materna e ho due ricordi. Il primo, esame di quinta elementare, esco, è andato benissimo e sul vialetto me la trovo davanti che mi abbraccia. È stato bellissimo perché non me l'aspettavo. E il secondo ricordo, guardavamo la televisione insieme sul divano, mm-hmm. e la mia nonna mi ha preso la mano e me la carezzava dolcemente, proprio quasi me la sfiorava, ed è un ricordo bellissimo, perché ho imparato dalla nonna.

0: donna, questa cosa qui, la carezza, che poi ho utilizzato con le mie figlie, ed è un ricordo bellissimo che mi rimarrà sempre.
1: Delfio, grazie per avercelo raccontato. Un abbraccio da parte di tutti noi.
0: Un abbraccio a voi.

0: Non ci facciamo compagnia, c'è Biagio Antonacci su RTL 102.5. Quanti messaggi che sono arrivati stamattina.
1: È vero, e tanti ricordi. C'è chi dice: io aiutavo nonna a tagliare le verdure, pane, vino e zucchero era la colazione che faceva sempre mio nonno. Poi c'è Loredana che scrive: nonno era il nostro DJ, metteva sui 45 giri, ma ovviamente per non farli rovinare li metteva lui. E poi c'è chi dice i pomodori, perché nonno mi portava a raccoglierli nell'orto. E c'è anche la ribellione di Valerio che scrive: scusate, ma perché obbligare i nonni che dopo tanti anni di lavoro ottengono il meritato pensionamento a ritrovarsi ad avere giornate ancora più piene di prima?
0: Ecco, riflettiamoci mentre ascoltiamo il nostro giornale orario con Max Viggiani.

0: Anche a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, sono le 7:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 2 ottobre, buona giornata ancora da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Quella di oggi rischia di essere una giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. Ad incrociare le braccia per l'intera giornata nei settori pubblico e privato saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Agitazioni poi nel trasporto ferroviario con astensione dal lavoro tra le 11 e le 14 nei comparti dell'agricoltura, dell'allevamento e della vigilanza privata.
3: Adesso ci trasferiamo in Francia, dove sta dilagando invece la protesta degli studenti, i motivi e la cronaca degli scontri nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
4: L'aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato con 229 voti
3: evidentemente
4: contrari e 151
3: a
4: favore le pregiudiziali
3: con questo servizio
4: di
3: non è quello che volevamo di Massimiliano Mantiloni.
4: Dalle opposizioni hanno votato con la maggioranza anche Vannacciani, che hanno definito ridicole le pregiudiziali, pur restando critici.
2: Allora, come diceva Ludovica, non è il servizio di Massimiliano Mantiloni, ma è la politica sotto i riflettori, in particolare la riforma della legge elettorale. Ne parleremo tra qualche istante. Invece adesso andiamo proprio in Francia.
5: Quasi 2000 fermi per le proteste studentesche in Francia, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme, come è avvenuto ad un istituto di Nantes, scontri con la polizia. 900 proteste in tutto il paese, 200 le scuole coinvolte. Nella sola regione di Parigi, in un liceo di Marsiglia, il preside e i collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, sempre a Marsiglia. Un camion di pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta. Incendi anche in Normandia, dove due presidi sono rimasti feriti. I liceali denunciano carenze strutturali e di risorse, ritmi scolastici eccessivi e contestano il meccanismo di accesso all'università. E la mobilitazione si è estesa proprio anche alle università di Strasburgo, Poitiers, Nanterre, Montpellier. Vertice di crisi del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Il ministro dell'istruzione parla di una violenza e di una gravità estrema. Da Marine Le Pen all'esecutivo guidato da Le Cornu, tutti contro Mélenchon. Sommosse orchestrate dall'estrema sinistra, denunciano.
3: E adesso è il momento di aprire la pagina della politica italiana. Sotto i riflettori in particolare c'è la riforma della legge elettorale. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: L'aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità alla riforma della legge elettorale presentate dalle opposizioni. Hanno votato con la maggioranza anche Vannacciani, che hanno definito ridicole le pregiudiziali, pur restando critici col testo della riforma che promettono di osteggiare nelle sedi opportune. Le opposizioni dal canto loro preannunciano battaglie anche fuori dal Parlamento. Intanto è scoppiato un caso al Salone Nautico di Genova. La sindaca Salis non è stata chiamata a salire sul palco al momento del taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. La premier si è detta dispiaciuta. Palazzo Chigi ha attribuito la responsabilità all'organizzazione del salone. Se volevano togliermi attenzione non ci sono riusciti. Il commento asciutto di Salis.
2: Siamo allo sport, il calcio. Questa sera tornerà la Nations League con Francia e Italia. Dalle 20:45 lo speciale di RTL 102.5, Noi dire gol. Ascoltiamo Nicolò Pompei.
6: 20 anni dopo quella finale di Berlino, Zidane ritrova l'Italia, ma questa volta in una veste completamente diversa, quella di commissario tecnico della Francia. I Blues arrivano alla sfida da terzi nel ranking mondiale, 12 posizioni più avanti rispetto agli azzurri e con una rosa ricchissima di talento. L'Italia però vuole dare un segnale concreto al nuovo corso targato Mancini. Il 4-1 rifilato alla Turchia ha mostrato una squadra brillante e propositiva, capace di alimentare fiducia e ambizioni. Si gioca questa sera alle 20:45 allo Stade de France in una partita che può già pesare parecchio sul cammino degli azzurri verso la fase finale della Nations League. Mancini non parte certo battuto e anzi ha ribadito la volontà di giocarsela con coraggio. In attacco dal primo minuto i fratelli Esposito e Maldini. In mezzo al campo Tonali dovrebbe esserci se avrà recuperato pienamente, con Barella e Fagioli favorito su Frattesi. Dietro Caiode potrebbe spuntarla su Di Lorenzo, mentre Scalvini in vantaggio su Mancini.
3: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
1: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore è ancora tempo in prevalenza stabile sull'Italia. La perturbazione che ha interessato l'Europa occidentale non riesce ad avanzare verso est. Avremo più qualche annuvolamento al nord-ovest, sulle Alpi, in Toscana e in Sardegna, ma con basso rischio di precipitazioni. Più sole sul versante orientale e al sud, con temperature massime fino a 27-28.

0: 28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete al momento, ad eccezione dei grandi centri urbani di Milano e Roma, come di consueto a quest'ora. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove le code sono verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni. Code anche nel tratto lombardo dell'Autosole, con code da Melegnano fino alla tangenziale ovest milanese. Come anticipato, scendiamo poi verso la capitale. Qui il traffico è per entrare in città, sia sulla diramazione di Roma Sud, con code che vanno da Torrenova fino al Grande Raccordo Anulare, sia su tutto il tratto urbano della A24 Roma Teramo per chi viaggia in direzione della tangenziale est. Traffico in aumento anche più al sud, sulla tangenziale di Napoli, tra Doganella e Corso Malta le code sono per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: C'è la nostra sai cosa mi sono dimenticata di dire?
4: Signore, cosa?
5: Dillo.
3: Che oggi riprende Giletti 102.5 con Massimo Giletti a partire dalle 8 e Luigi Santarelli. Quindi non stop news alle 8 finisce.
4: Vabbè, finisce.
3: Non c'è più.
4: C'è più. Ma non sembri troppo dispiaciuta però di questa cosa.
3: Come mai? Devo stare qua a fare Giletti, ragione. Non è che vado a fare la spesa.
5: Vabbè. Non andate via invece, rimanete qui, tra poco arriva la rassegna stampa con Davide Giacalone, c'è sempre anche la musica. Fulmini, lei è Giorgia.

0: Venerdì mattina Davide Giacalone ci porta in edicola per la rassegna stampa. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Eccoci, partiamo dall'apertura del Corriere della Sera, il taglio centrale, troviamo il titolo Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera UE allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. Meloni scrive e la risposta la troviamo sulla prima pagina di Repubblica. L'Europa dice no a Meloni. Spinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordi maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, intanto

0: torna a salire il temuto spread. La Stampa, anche qui in prima pagina, flessibilità, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi anti-inflazione.
1: Allora, la versione politicista di questa faccenda è la lettera della Presidente del Consiglio italiano alla Commissione europea: vogliamo lo scostamento, la flessibilità, dice no perché c'è già stata. Questa è la versione politicista. Lasciamola perdere perché è veramente tempo perso. La sostanza, il problema col quale ci si deve confrontare è relativo al fatto che in tutto il mondo, naturalmente in modi diversi a seconda sia della distanza e delle condizioni, ma soprattutto del modo in cui è alimentata l'energia, in tutto il mondo sono cresciuti i prezzi energetici. In Italia la bolletta elettrica era già la più alta dell'Unione Europea prima. Questo genera inflazione, genera perdita di potere d'acquisto della moneta. Perché? Perché intanto in quel settore, cioè quando fa benzina, devi pagare di più, ma poi perché con quell'energia si alimentano una serie di spostamenti, compreso quello delle zucchine, e in qualche modo anche le zucchine ne risentono e i prezzi salgono. Accanto a questo c'è il tema ancora più profondo, perché a un certo punto sta roba finisce, ma ancora più profondo, che è quello dell'aumento dei tassi di interesse. I tassi di interesse stanno crescendo, stanno lievitando, al punto che l'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ieri parlando ha detto sì, andiateci piano anche con l'aumentare i tassi, perché non c'è dubbio che aumentare il tasso di interesse è quel che serve per raffreddare il mercato e far scendere l'inflazione, però vuol dire rendere più costoso il denaro e quindi in qualche modo rallentare anche la crescita. Invece abbiamo bisogno anche di crescere, è sempre un equilibrio, non è che mai l'una o l'altra cosa da sole. Al tempo stesso rendere più caro il denaro anche per gli stati, cioè gli stati per prendere soldi a prestito devono pagare un tasso di interesse ed è altissimo in questo momento negli Stati Uniti e molto alto in Francia. La Francia oggi sui nuovi titoli emessi paga un tasso di interesse superiore a quello italiano. Adesso ci torniamo sulla Francia. Ma il nostro debito pubblico rimane il più alto nell'Unione Europea e la nostra spesa per interessi, calcolata in percentuale sulla spesa pubblica, calcolata in percentuale sulle entrate fiscali dello Stato, è la più alta europea. Quindi se tu pensi di combattere l'inflazione aumentando la spesa pubblica, ancora con questa ottusa idea degli aiutini, dei ristori, degli sconti, temo che ormai non prendi più neanche in giro la gente, prendi in giro te stesso. Cioè speri di credere che questo possa funzionare, ma è evidente che non potrà funzionare. Quindi quello che serve, e la difficoltà è questa, anni e anni e anni di imbastardimento del dibattito pubblico, di crescita, del fatto corresponsabile della sinistra e della destra, che quando stanno all'opposizione dicono più spesa pubblica, più soldi per tutti, meno fisco, e quando vanno al governo non lo fanno, ma perché sono cose che non si possono fare, sono fuori dalla realtà. Beh, a un certo punto devi pur tornare con i piedi per terra. Chi ci ascolta, i cittadini che ascoltano, sono mica un branco di deficienti, riesce anche a spiegare come stanno le cose e quindi quali sono le difficoltà. Ma siccome per molti, soprattutto per molte forze politiche, è difficile, anche per molti giornalisti, è difficile spiegare, perché comporta anche il dire ti ho raccontato ieri delle frottole, e allora è molto più bella la versione politicista. Si è mandata una lettera a von der Leyen, cattivona, si è alzata male, col piede sbagliato, e ha risposto di no. Ma questo, ragazzi, è un'opera dei pupi tra le più fesse che si possa immaginare.
2: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia per un aggiornamento di viabilità e poi torniamo.
3: Via Radio. Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad aumentare sulla rete e rimane prevalentemente nei pressi dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Qui le code sono verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni, e verso Brescia, tra

0: Urmano e Milano Est. Andiamo poi nei pressi della capitale, dove il traffico si concentra sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, su tutto il tratto perché è diretto verso la tangenziale est. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte perché è diretto verso Capodichino e tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Notizia arrivata da poco riguarda la A14 Adriatica, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona c'è 1 chilometro di coda per la lavori di ammodernamento della rete. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Torniamo in rassegna stampa sulle prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, la rivolta degli studenti incendia la Francia e poi una foto eloquente, una barricata, un ragazzo col volto coperto che lancia qualche cosa e le fiamme che divampano. Dalla prima pagina del Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, i timori su economia e debito. Davide, perché queste tensioni in Francia devono riguardare anche noi?
2: Beh, intanto perché sono interessanti, perché appartengono alla stessa identica condizione in cui ci troviamo noi, a parte ovviamente la fiamma delle scuole, ci manca, speriamo di no, e cioè la trappola del debito. Il pensare che se protesto un po' di più aumenta la spesa pubblica nel mondo che mi interessa, ma dove è destinata la spesa pubblica, cioè dove vanno i soldi, è quasi ininfluente. Tant'è che appunto, diciamo, la sinistra francese di Mélenchon, che non sono i vecchi socialisti, che ci sono ancora, con Glucksmann, sono un gruppo sostanzialmente estremista e in qualche modo gran fautore di spesa a deficit e a debito, sono lì che cavalcano questa protesta, poi l'hanno persa di mano perché hanno cominciato a dare fuoco ai cassonetti e per uno che si presenta per la presidenza della Repubblica essere a capo di quelli che danno fuoco ai cassonetti non è la cosa migliore che possa capitare. Naturalmente a destra Le Pen, che vorrebbe far dimenticare in questo momento che il Bardella, giovanissimo candidato alla presidenza, che poi in realtà lo frega lei perché lo vuole fare lei il presidente, il Bardella medesimo è un antisemita, gli hanno trovato degli iscritti che fanno vergogna nel paese di Dreyfus e di Zola, qualche peso ce l'ha, allora si butta sul dire l'ordine pubblico, ma qual è il tema? C'è ancora, diciamo, al di là della superficie, la sostanza è che in gran parte del nostro mondo la possibilità di crescere socialmente ed economicamente, fare i sordi, avere i quattrini, diventare ricchi nei termini, diciamo, del lavoro naturalmente, mediante l'acquisizione di titoli di studio, non è aperto a tutti, forse è chiuso a quasi tutti, non è aperto a tutti, è un mondo che è diventato meno meritocratico, ma è questo quello che chiedono gli studenti. Gli studenti oggi in Francia, se voi cercate sui giornali, ma compresi quelli francesi, la motivazione, ci trovate vogliamo più soldi, non significa niente, ma specificamente cosa vuoi? Quegli astratti furori, per dirla con Vittorini, hanno un senso, alcune loro parole no. Ne ho trovato una di una studentessa che sono bellissime. Leggo tra virgolette: il nostro liceo cade a pezzi, abbiamo una sola infermiera neanche a tempo pieno, nessun assistente sociale, i bagni sono insalubri. Oh ragazza, a scuola mia non c'era l'infermeria, non è che non c'era l'infermiera a tempo pieno, non c'era l'infermeria proprio. L'assistente sociale non si sapeva cosa fosse, voglio dire, diciamo, quale ruolo potesse mai avere, e sui bagni a quest'ora del mattino, diciamo, stenderei un pietoso e possibilmente profumato velo. Ma chi glielo spiega? Cioè, occorre avere un adulto, l'adulto collettivo, la politica, la serietà, l'autorevolezza, per poter rispondere a queste cose, perché se no uno dice, beh, in effetti, perché non gli prendiamo due infermieri a tempo pieno? Perché costano, per cui ti compri l'alcol e il cerotto e se succede qualche cosa, come può capitare, chiami l'ambulanza.
3: Davide, cambiamo argomento perché c'è un'altra storia che troviamo in primo piano sui giornali che arriva dagli Stati Uniti. La foto è quella di una donna, ci appoggiamo a Repubblica, il calvario di Krista Pike, sopravvissuta alle iniezioni letali, una giuria intenzionale.

0: malauguratamente immaginare di reintrodurla, si ritroverebbe immediatamente fuori dall'Unione Europea, e questo è un grande, grande punto di civiltà. Purtroppo negli Stati Uniti è una cosa diversa. Ma al di là dell'atrocità della pena di morte, questo caso della Pike, che è un'assassina, questo caso della Pike dimostra l'assurdità della pena di morte. Perché io provo ad un io Stato, io legge, provo ad ucciderti. Ti inietto questo barbiturico per farti morire e non muori. E allora ti inietto un'altra dose di questo barbiturico e non muori. A questo punto sospendo l'esecuzione e ti ricovero in ospedale per salvarti la vita. Non ha alcun senso. Non ha alcun senso né giuridico né morale. È una follia totale l'idea che se fatto attraverso una determinata procedura è una pena e non è un assassinio, e se quella procedura non funziona, allora devo salvare la vita di quello che stavo assassinando. È assolutamente privo di senso. Forse, al di là della questione di principio contro la pena di morte, che secondo me è un principio giustissimo essere contro la pena di morte, se non altro perché la giustizia non sai mai se ci ha beccato. Però una cosa è se il danno in qualche modo è recuperabile. Se l'hai ammazzato sicuramente no. Ma al di là della questione di principio, forse il caso Pike dimostra l'assurdità, l'impossibilità, l'insostenibilità morale di comportarsi in questo modo.
1: Davide, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa per oggi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: A domani, Davide. Uno sguardo ai quotidiani sportivi. Oggi più che mai, che c'è l'appuntamento con la Nations League alle 20:45. Zizou ancora tu, titola la Gazzetta dello Sport. Nuova Italia all'esame della Francia. La nazionale ritrova Zidane a 20 anni dalla testata. E poi il virgolettato di Mancini. Sono i migliori, ma ce la giochiamo. Sul Corriere dello Sport, tête à tête. Anche qui un titolo che richiama la Francia. Stasera Nations, Mancio, tre cambi rispetto alla Turchia, Zizou senza Mbappé. Ne parliamo tra poco in Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emis Sfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. a Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: Sostituisci.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituisci.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il carovita. Ad incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14.
1: Caos e violenza in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri.
0: Cambiamo argomento, anche Tamoil Italia, dopo Eni, IP e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Il tetto per benzina e diesel sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre.
1: Infine il calcio, questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato ieri il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Decisamente state ricercando fantasia, immaginazione, libertà di pensiero e di espressione. Nettuno vi seduce con le sue promesse e niente sembra vincolarvi. Cari Toro, qualcuno sembra convincersi di qualcosa, di un dubbio, trasformando un sospetto in verità. Provate a convincerlo del contrario, aiutandolo a ragionare. Gemelli, difficile capire che cosa state veramente ricercando, quali siano le vostre preferenze, la vostra missione attuale. State solo lontani da tutto ciò che non dice il vero. Cari Cancro, vi sentite finalmente tranquilli, finalmente capaci di esprimere lentezza e amorevolezza, senza accelerazioni e con la giusta calma. Per questo state bene con tutto. Amici del segno del Leone, Marte vi obbliga alla guerra, a scontri e a distacchi rispetto a idee o pensieri che non vi convincono affatto. Un consiglio: accettate di poter sbagliare, di illudervi. Vergine, Mercurio litiga con l'energia e la voglia di reagire, ma ha anche bisogno di vederci chiaro e di essere certo di aver capito. Per questo vi sentirete spesso in balia di idee e di emozioni. Bilancia, lasciate che i pensieri si inventino mille storie, che la mente si allontani perdendovi di vista. Vivete solo di energia del momento presente senza preoccuparvi. Scorpione, respirate un gran bisogno di fantasia, di cose facili e non per forza logiche. Non sempre obbligate a capire e a ragionare, prendetevi del tempo e della passione. Cari Sagittario, la vostra energia attuale, tenuta alta da Marte in caldo trigono, vi spingerà a non avere paura di nessuno, accettando lo scontro, il confronto e la distanza dagli altri. Capricorno, capite che le semplici ambizioni non bastano, che avete bisogno di credere e di sperare in qualcosa di davvero importante e interessante. Chiedetevi che cosa vorreste. Acquario, Plutone subisce le ostilità di Mercurio e di Marte, ovvero della logica e dell'energia. Per questo trovare risposte e soluzioni ai vostri dubbi non sarà mai facile. Usate la pazienza. Infine, amici dei Pesci, attenzione a certe persone che non vivono troppo bene questo momento, perché carichi di dubbi e di domande, perché poco disposti a credere agli altri.
2: Ed era il nostro oroscopo alle 7:38 minuti. Buon venerdì 2 ottobre dalla squadra del mattino di Non Stop News, tutti col bandierone, pronti per tifare la nostra nazionale di calcio.
3: Eh sì, soprattutto questa sera, perché seguiremo la partita in diretta con il nostro solito buon umore, perché quella che si gioca questa sera in Nations League non è una partita della nazionale qualunque, ma è un'Italia-Francia che evoca antichi ricordi, testate, proteste e quanto ce n'è. Non è mai una partita qualunque quando si affronta la Francia. Allora ci colleghiamo con il nostro Andrea Salvati, che tra l'altro poi questa sera seguirà la partita per capire un po' quali sono le notizie dell'anteprima. Andrea Salvati, buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. È finalmente il giorno di Francia-Italia, partita dal grande fascino, da grandi ricordi, anche insomma indimenticabile la finale dei mondiali del 2006 proprio contro la Francia di Zinedine Zidane, quella testata a Materazzi che chiuse la sua carriera da giocatore in nazionale. E oggi, questa sera, sarà in panchina proprio contro l'Italia nella sua nuova esperienza da allenatore della nazionale. Ma è un'Italia diversa quella che si appresta questa sera a Saint-Denis a giocare contro la nazionale francese, perché insomma è una squadra che dobbiamo ancora capire qual è la vera Italia, ovvero se quella vista all'esordio contro il Belgio o se quella vista invece lunedì sera in trasferta contro la Turchia, che ha segnato tanti gol e ci ha fatto divertire e soprattutto insomma ha messo in campo un bel gioco. A tratti sembrava quasi di rivedere l'Italia del primo Mancini, quella poi che ci portò alla vittoria dell'Europeo. Bisogna appunto capire questa sera, contro un avversario importante, contro un avversario solido, contro un avversario che è sicuramente la favorita, il favorito nella vittoria di questa Nations League, che però nelle prime due partite, non dico che abbia stentato, però insomma ha sempre vinto entrambi gli incontri per 1-0, senza trovare quelle valanghe di gol che ci si aspetta da una squadra come la Francia. Valanga di gol che invece è arrivata appunto per l'Italia nell'ultima partita contro la Turchia, giocata bene, giocata con solidità, però non bisogna dimenticare quanto invece di brutto visto, di sbagliato fatto nella partita d'esordio contro il Belgio. Quindi insomma questa sera secondo me sarà il vero test e il vero esame per capire qual è la vera Italia, se quella vista col Belgio o quella vista contro la Turchia. Speriamo tutti che sia quella vista contro la Turchia.
5: Beh sì, decisamente. E allora Andrea, che squadra vedremo in campo stasera?
4: Mancini ieri in conferenza stampa non ha dato grandi indicazioni, ma insomma da quanto trapelato non dovrebbe cambiare tantissimo informazione rispetto a quanto visto in Turchia. Sarà decisivo poi l'ultimo allenamento di rifinitura quest'oggi. Da verificare ci sono le condizioni di Ken, quindi davanti potrebbe nuovamente giocare dall'inizio Pio Esposito insieme al fratello Sebastiano e anche a Daniel Maldini. In mezzo al campo invece dovrebbe giocare Tonali con Barella e Fagioli oppure Frattesi. In difesa invece Kayode, che tanto bene ha fatto nella partita in Turchia, è favorito rispetto a Di Lorenzo a destra, con Scalvini che dovrebbe essere in vantaggio su Mancini. Quindi diciamo che tendenzialmente l'ipotetica formazione dovrebbe essere quella con Donnarumma ovviamente fra i pali, poi Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Daniel Maldini e i fratelli Pio, Esposito e Sebastiano. Ecco, questi diciamo che dovrebbero essere gli 11 in campo questa sera con la Francia, però come detto sarà decisivo l'ultimo allenamento di rifinitura previsto poi nelle prossime ore. Vedremo cosa sceglierà Mancini, chi sceglierà Mancini per affrontare, come vi ho detto prima, insomma quella che almeno sulla carta, almeno in partenza, è la squadra più forte di questo girone, poi anche forse la favorita per la vittoria finale. Ma noi stasera saremo qui per raccontarvela con lo speciale Noi Dire Gol su RTL 102.5. Quindi a stasera.
3: Grazie Andrea Salvati. Noi Dire Gol questa sera su RTL 102.5 per seguire la nazionale di calcio.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
12: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
13: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Si intitola così l'ultima di Cesare Cremonini, Paparazzi, le 7:50 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Buon venerdì 2 ottobre, quando è il momento di collegarci con l'attualità. E allora ci raggiunge in diretta Alessandro Barbera, giornalista della Stampa. Buongiorno e benvenuto, Alessandro.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, bentrovato. Allora, non possiamo non partire da queste lettere che inviate da Giorgia Meloni, una lettera di questo si sta parlando anche voi sulla stampa, titolate Flessibilità, Meloni preme sull'UE, questo dialogo per cercare di trovare maggiore flessibilità. Ecco, però, insomma, ci hanno un po' risposto picche della serie, ve l'abbiamo già concessa, state con quello che avete. Di che dialogo stiamo parlando, Alessandro? Aiutaci a incasellarlo, a capire perché queste spese dell'energia, anche in vista di questo aumento dell'inflazione, si fanno più problematiche.
1: Di solito in politica dietro alle dichiarazioni ufficiali c'è dell'altro. In questo caso l'Italia, Giorgia Meloni ha chiesto una flessibilità che ci è già stata concessa per affrontare la crisi energetica, ma in più, poiché sta facendo molta fatica, diciamo, a raccogliere le risorse necessarie all'ultima legge elettorale, all'ultima manovra elettorale prima del voto dell'anno prossimo, ha chiesto sostanzialmente all'Europa di ottenere più flessibilità in nome del fatto che c'è un'inflazione fuori controllo, che ha superato il 4%, e questo è un problema per far tornare i conti. Evito il tecnicismo sul perché, ma sostanzialmente se l'inflazione è alta, è più alta, il governo ha meno margini di manovra dentro le regole europee.

0: in realtà ieri ha detto di no ad ulteriore flessibilità, cioè meglio, ha sottolineato che la flessibilità sull'energia ci è stata concessa, vale 14 miliardi in due anni, peraltro utilizzeremo completamente questa flessibilità e la utilizzeremo per finanziare la legge di bilancio, mentre c'è una trattativa in corso che dovrebbe, diciamo, durare dei prossimi 15-20 giorni per ottenere ancora più flessibilità per gestire appunto l'aumento dei prezzi. È una richiesta peraltro che fanno altri paesi come la Grecia, la Spagna, la Francia, quindi diciamo qualche possibilità di ottenere soddisfazione me lo dice là.
1: Tra l'altro, ve lo segnaliamo, è uscito il 30 di settembre Energie, questo inserto economico della Stampa, per guidare in qualche modo e orientarsi nella transizione. A proposito di energie, sempre la Stampa oggi scrive: energia e difesa, 28 miliardi in due anni, ma le spese militari saranno più basse. Oggi giornata di sciopero contro il caro vita. Abbiamo visto ieri le immagini della Salerno-Reggio Calabria bloccata dagli agricoltori e dagli autotrasportatori in lacrime, letteralmente. E quando c'è difficoltà a campare, gli italiani in questo momento lo stanno probabilmente vivendo, fa arrabbiare, Alessandro, leggere che verranno spesi un sacco di soldi per la difesa e per le spese militari, o no?
0: Sì, lo capisco, io sono fra quelli che pensa che però è in una fase storica come questa, nella quale abbiamo sostanzialmente la minaccia russa alle porte dell'Europa, è stare senza una difesa adeguata, non essere pronti a qualunque evenienza non è il massimo. E poi bisogna ahimè anche dire che l'industria della difesa è anche, ahimè, qui naturalmente ciascuno può avere la propria opinione, ma l'industria della difesa è spesso anche uno strumento di sviluppo, perché dentro l'industria della difesa c'è la ricerca applicata, poi in realtà diventa uno strumento attraverso il quale un punto di partenza del progresso, e dunque a mio avviso avere un punto di vista pragmatico su queste cose. Le spese per la difesa non sono spese che valgono meno di altre, come tutte le spese, quelle che servono a far funzionare lo Stato hanno anche i loro lati positivi.
2: Certo, in questo momento storico soprattutto. A proposito, la tua newsletter Il Capitale, nell'ultimo numero tu rifletti anche su quelle che sono le mosse della Commissione Europea di fronte all'ipotesi che Donald Trump imponga un divieto di esportazione di gasolio dagli Stati Uniti. Ora, non ci bastavano già tutte le incertezze che arrivano dal Medio Oriente, ci si mette anche Trump che sembra volerci mettere i bastoni tra le ruote. Su questo fronte come ci stiamo muovendo anche come Unione Europea?
0: Ecco, hai citato un esempio in cui avere una propria difesa è importante. Gli Stati Uniti una volta garantivano la nostra sicurezza, oggi non lo fanno più. La questione del diesel è una questione molto seria, cerco di riassumerla. Noi siamo un paese che importa ed esporta gasolio. Prima si parlava degli agricoltori, il gasolio è il carburante più importante che esiste in agricoltura, stiamo parlando di un bene primario per una qualunque nazione. Ebbene, quello che sta accadendo è che il prezzo del gasolio, anche a causa dei bombardamenti ucraini e delle fenerie russe, in questo periodo costa tantissimo, costa quasi il doppio di quanto non costi sostanzialmente un barile di petrolio greco. E noi siamo diventati lentamente un'Europa è diventata dipendente dalle importazioni dagli Stati Uniti, cioè per dire che ad agosto abbiamo importato quasi la metà di quel gasolio che noi consumiamo. E se Trump, che ovviamente è preoccupato per le elezioni di midterm che sono adesso, novembre, prezzo il gallone di gasolio negli Stati Uniti è caro come da noi in questo periodo, a colpa della guerra, sciagurata guerra di Hormuz che lui stesso ha scatenato, e se ci dovesse essere il bando dell'esportazione del diesel, per l'Europa sarebbe un vero guaio, i prezzi potrebbero salire ulteriormente, e allora a quel punto davvero la crisi energetica raggiungerebbe vette inesplorate.
1: Certo. Grazie per questo punto di vista ad Alessandro Barbera, giornalista della Stampa. Trovate ulteriori dettagli nell'inserto economico Energie. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
3: Amarti ma fatica.

0: Gianna Nannini, RTL 102.5, Non Stop News, arrivata alla fine perché abbiamo ripreso le buone abitudini. Tra pochissimo Massimo Giletti che ritorna alla prima puntata della nuova stagione di Giletti 102.5.
1: E allora il numero lo sapete, 02 25 15 15. Noi intanto salutiamo e ringraziamo voi che ci avete seguito, i nostri registi a Milano Gigi Resta e Pio Ingegno, a Roma Andy Ceccarelli, grazie a Barbara Sala.
0: Grazie a Ludovica Marafini, grazie a Massimo Lonigro.
2: Grazie a voi, appuntamento domani a partire dalle 6, subito Max Viggiani.
3: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Val d'Aora, in provincia di Bolzano, sono le 8.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 2 ottobre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura lo sciopero generale di 24 ore. Oggi previsti disagi in molti settori del pubblico e del privato. Massimiliano Mantiloni.
6: Stop per treni, scuola, sanità, marittimi, metalmeccanici, enti locali, agricoltura, forze dell'ordine. Uno sciopero generale che interessa per 24 ore settori chiave del paese. La protesta, che riguarda sia il settore pubblico che quello privato, è stata indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi di carburanti e dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. Si chiedono soluzioni concrete a governo e comunità europea. Il trasporto ferroviario sarà interessato con un'astensione dal lavoro solo di 3 ore, dalle 11 alle 14. Trenitalia garantisce treni a lunga percorrenza e disagi potrebbero verificarsi nel trasporto regionale. Come segnala Treno Nord, ci potrebbero essere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia e nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale. Si ferma la scuola, il comparto dell'area istruzione e ricerca e quindi lezioni a rischio.
1: Cambiamo argomento. In Europa occidentale, secondo il servizio di rilevazione Copernicus, l'estate trascorsa è stata quella più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. L'afa si è estesa oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature record registrate anche a maggio e settembre.
5: Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Su RTL 102.5 lo speciale sulla gara Noi dire gol.
1: Infine i motori, Formula 1 e Moto Mondiale. Sentiamo Enzo Tamborra.
7: In apertura la Formula 1 di Max Verstappen su Red Bull, il giro più veloce della prima sessione di Libera Sepang, dove viene recuperato il Gran Premio del Bahrain non disputato per il conflitto in Medio Oriente. Alle spalle dell'olandese Russell su Mercedes, però in difficoltà nella gestione delle gomme. Terzo tempo per l'altra Red Bull di Hajar davanti a Leclerc. Quarto tempo, meglio di Hamilton, sesto. Tra le due rosse Antonelli, non particolarmente brillante. Alle 10 la seconda sessione. Per la MotoGP in questo momento prende il via la prequalifica del Gran Premio del Giappone nel libere acuto di Marc Marquez su Ducati davanti alle Aprilia di Jorge Martín e Bezzecchi. Brutto incidente per Nagakami che ha riportato la frattura della clavicola.
5: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
0: Paolo Corazzone di Trevi Meteo, buongiorno.
8: Ma buongiorno Barbara, come stiamo?
0: Io sto bene, vorrei un po', non dico tanta, ma un pochino di pioggia, per i campi lo dico, basta sole.
8: Ma anche per le zanzare, che così magari crepano. Allora effettivamente niente da fare, anche questo weekend da fine estate, anzi verrebbe a dire da piena estate, perché a parte un po' di nuvole oggi al nord-ovest in Sardegna, per il resto non succede un bel niente, quindi nel weekend sole in gran parte d'Italia, temperature che toccano anche i 28-29 gradi nel weekend, unico momento un po' più fresco il primo mattino, scendiamo sotto i 20 gradi, miracolo, ma per l'acqua dobbiamo aspettare il giovedì prossimo, probabilmente da giovedì, speriamo, viene da dire, le cose potrebbero un po' cambiare e riportare un po' d'acqua sull'Italia. Curiosità, dall'altra parte del mondo c'è chi invece non ne può più.
0: Ah, sì?
8: A Tokyo è stato registrato un record, è 36 giorni che piove tutti i santi giorni, forse quello è un po' troppo, come dire, ecco.
0: Della serie la battuta del film Il Corvo, e non può più piovere per sempre, evidentemente a Tokyo, sì, almeno per 36 giorni. Paolo Corazzon, Trevi Meteo, grazie, a lunedì.
8: Ciao, buon weekend.
3: Via Radio.
9: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico in aumento sulla rete. Partiamo dal nord e dalla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code verso Brescia tra Cormano e Milano Est che si percorrono in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Poi andiamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola occorrono 20 minuti per chi viaggia in direzione di Firenze. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica. Qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete in direzione nord tra Pescara Nord e Pineto, mentre verso sud tra Pedaso e Grotta a Mare. In Liguria il traffico è intenso sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano, e sulla A10 Genova Savona tra Pegli e il bivio con la 7 sempre in direzione del capoluogo. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Grazie, ora Massimo Giletti, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Giletti 102.5.
10: Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, anche quest'anno. Questa è RTL 102.5.
11: Un miracolo.
10: E bentornati. Bentornato Massimo Giletti.
11: Caro Luigi, cara Barbara, cari tutti.
12: Buongiorno.
11: Quanti anni è che siamo qua?
10: Questa mattina parte la nostra settima stagione. Tu non hai mai avuto una relazione così lunga nella tua vita.
11: Ma sette anni, mi viene già solo un'ansia terribile sentire sette anni. Sarà l'anno della crisi, visto che fai la provocazione, perché mi pare che
10: c'è la crisi del settimo anno.
11: Barbara Sala è più esperta di me. Dopo sette anni si parlano di crisi, di coppia.
12: Speriamo di no.
10: Speriamo di no, visto che è l'anno in cui
11: Raggi mi mette in crisi. Non lo so, la coppia Giletti Lorenzo. Allora, torno nel giorno del compleanno dei miei fratelli Maurizio e Emanuele, è una cosa pazzesca.
10: Allora facciamo tanti auguri.
11: È la prima volta nella vita che faccio un piccolo conflitto di interessi radiofonico, gli mando i messaggi. Torniamo con un grandissimo ospite tra pochi minuti.
10: Come sempre.
11: È un tema che divide. Vannacci.
0: Aia.
11: Barba, non ti vedo. Aia. Ti sento ma non ti vedo.
0: Meglio, a un certo punto apparirò, sarò un'apparizione mariana.
11: Ma è un'aia evocativo, un'aia.
0: No, non lo
11: ferita.
0: So, perché la gente litiga. Cioè, secondo me con Vannacci non c'è mezza misura. C'è chi lo ama e chi pensa che sia davvero l'homo novus che risolverà i problemi, e c'è chi invece lo vede come Satana e quindi...
11: Satana.
0: Beh,
11: vediamo come lo vedono gli amici di RTL. Oggi sentiremo, apriremo i microfoni.
10: Ecco, perché la domanda alla fine è: ma secondo voi, questo vogliamo sentire, Vannacci è davvero pericoloso, come sostengono alcuni, oppure no? Come sempre, ripartiamo con le vostre voci. Vogliamo sentire voi, Massimo Giletti vi aspetta in diretta, se vorrete, allo 02 25 15 15. E poi leggiamo sempre i vostri messaggi al 378 378 1025. Parte la settima stagione di Giletti 1025.
11: Woo!
13: Basta poco a fare impressione.

0: 300 secondi con Enrico Mentana.
1: Buongiorno direttore.
2: Come stai?
1: Nonostante l'età, nonostante gli anni, 7 anni festeggiamo con te oggi come primo grande ospite RTL, reggiamo l'urto della vita con Vasco che ci aiuta. Tu come stai?
2: Vabbè. Io dovrei dire le stesse parole con degli altri numeri, quindi meglio evitare.
1: Allora, i tuoi numeri tra l'altro sono straordinari, TG da 7 ha fatto record su record. No, beh, diamo merito a chi ha trasformato un TG che non c'era, dobbiamo dire la verità, ma con numeri importantissimi. Poi ne parleremo, però prima ti chiedo una cosa. Oggi vedevo i titoli su Sky, assalti, tensione in Francia, giovani in strada, e la Francia che deve fare una manovra incredibile. Filtrano voci da Bruxelles che l'Italia non potrà modificare più di tanto la sua manovra. Tutto oro colato per Vannacci, questa Europa matrigna?
2: No, non credo. Francamente non è la cosa a cui ho pensato. Penso che saranno momenti molto difficili, ma quando tu hai questo scenario che riguarda tutti i grandi paesi europei, perché sono in difficoltà la Francia, la Germania e anche l'Italia, e allora è ovvio, è lecito pensare che ci sarà un grande dibattito, una grande discussione, una grande tensione sull'uso di una maggiore elasticità, diciamo, per quanto riguarda bilanci e utilizzo delle risorse. Però non è quella crisi finale, diciamo, quella crisi di credibilità che porta a dire allora facciamo una scelta forte, scegliamo l'uomo forte. Ecco, non c'è un De Gaulle in Francia e non c'è un altro generale dello stesso tipo in Italia in questo momento. Poi magari tra un anno vediamo la crescita di Vannacci, ma non la vedo in questo momento, francamente non la vedo. Anche ecco, perché la vera differenza, se mi permetti, in Francia c'è Macron e c'è l'alternativa Le Pen, in Italia c'è Meloni e l'alternativa Vannacci ha più difficoltà a imporsi con un governo che è già di centrodestra.
1: Ecco, però quello che vedevamo, perché oggi ti ho fatto questa domanda, perché noi abbiamo come tema centrale se Vannacci è un pericolo, no? Quindi però è un dato di fatto che oggi quello che era un azzardo fino a pochi mesi fa, che uno come il generale uscisse, creasse un partito dal nulla, è diventato in realtà un fatto politico di cui tutti parliamo da un po' di tempo, quindi probabilmente anche alimentandolo. E in poco tempo ha fatto un partito. Adesso noi non sappiamo chi ci sia dietro, chi prenderà per fare le liste, eccetera, però c'è.
2: C'è, certo, c'è.
1: O solo nei sondaggi. Questo
2: no, ma i sondaggi, i sondaggi non sono fatti al di fuori della realtà. I sondaggi non sono. È ovvio che c'è, ma quello che questo lo sapevamo già, se mi posso permettere. Qui stiamo parlando di un fenomeno che è la presenza di un'offerta elettorale e politica che sta molto più a destra dell'attuale maggioranza e che è già di centrodestra. Ma questo intanto succede un po' ovunque, c'è sempre uno più a destra, come vediamo negli Stati Uniti, come vediamo appunto pensa alla destra del Partito Popolare Spagnolo, è nato e cresciuto Vox, a destra dei conservatori britannici è nato un partito ancora più a destra e uno ancora più a destra di Farage. Perché? Perché in questo momento la situazione, lo sfilacciamento del discorso, chiamiamolo così, del discorso politico del Novecento porta al ritorno di quelle che erano non dico ideologie perché non sono ideologie, però dei modi di essere, di pensare, di illudersi dal mio punto di vista, di risolvere la situazione attraverso le figure forti, attraverso le parole forti, attraverso i concetti che sappiamo dalla remigrazione in giù. E questo succede, ripeto, questa cosa della remigrazione, facciamo l'esempio, sì. No? Quindi rimandiamoli a casa, ci stanno invadendo, tutte queste cose. E questa cosa nasce un po' in Europa dell'Est, nella zona Orban, tanto per intenderci, che poi attecchisce persino nel Nord Africa, persino i tunisini dicono rimandiamoli indietro, quelli che vengono dall'Africa più in basso, per intenderci, no? E negli Stati Uniti il movimento MAGA ha adottato cose di questo genere. Non avremmo mai pensato noi che siamo cresciuti nel Novecento che sarebbe potuto tornare un simile affastellamento di parole d'ordine. Eppure è quello che sta succedendo. Perché? Perché si sfilaccia il discorso politico e si sfilaccia la tenuta sociale in tanti paesi. Viene meno la forza delle ideologie, che non c'è più praticamente, e la democrazia si misura con qualcosa che sta o di fuori o al suo estremo.
1: E a sinistra però cosa sta succedendo? Che notizie hai? Perché le primarie non si capisce, si faranno, se non si faranno i programmi insieme, è tutto un punto interrogativo.
2: La sinistra continua a essere il cantiere di se stessa. La sinistra a livello internazionale sempre è in una crisi storica di prospettiva. Anche qui nel Novecento noi sapevamo cos'era la sinistra, cosa voleva e quali erano i suoi obiettivi. Poi le cose sono cambiate perché le società si sono trasformate. Ormai l'operaio di sinistra non esiste più. Certo, ci sono operai di sinistra, ci mancherebbe che non ci fossero, però la maggior parte degli operai vive semmai di più la paura di quello che arriva da fuori, che sta sotto e gli ruba il posto. È la fisionomia da un decennio ormai dell'operaio della Renault in Francia che vota per la Le Pen in buona parte. Cioè, perché c'è tutto questo? Tutto questo c'è perché evidentemente non c'è più un discorso di prospettiva. Non c'è più una parola d'ordine che ti fa dire allora mi conviene oppure è il mio ideale, sto con loro. È un cambiamento che deriva dal fatto che la sinistra ha ottenuto la gran parte dei suoi obiettivi storici, no? Di dignità umana, lo statuto dei lavoratori, tante altre cose. E adesso però non ci sono più le nuove parole d'ordine. Io lo dico sempre, vale per la sinistra e vale anche per la destra. Ma voi che futuro proponete? Quali sono i grandi obiettivi del futuro? Le grandi parole d'ordine, vorrei portare a questo, vorrei nel futuro ottenere questo. Ora l'unica cosa che c'è nel futuro è la paura che ci cancelli l'intelligenza artificiale, cioè che si impadronisca. È come succede nella navetta spaziale di 2001 di Odissea dello Spazio, il computer di bordo che prende il potere.
1: Possesso. Ma scusa, però adesso secondo te le primarie le faranno oppure arriverà e sarà candidata la Schlein? Perché intanto ieri la Salis che è rimasta giù dal palco a Confindustria.
2: Vabbè, ma quello è un incidente protocollato.
1: Certo. Sì, ma
2: anzi,
1: intanto
2: che le ha fatto gioco, visibilità.
1: Bene, certo, ma lei che rimane giù dal palco, in molti la vedono come un'ipotetica carta da piazzare per mettere tutti d'accordo. Ecco, vorrei una tua visione, cosa succederà?
2: No, secondo me la mia visione è che ci sarà Schlein contro Conte e non sarà pacifica.
1: E non sarà pacifica.
2: La mia visione è che Elly Schlein è determinata e ha i numeri nel suo partito per poterlo fare, a dire candidato sono io, se si decide che il candidato premier, come è successo fino all'ultima volta da tutte e due le parti e soprattutto il centrodestra, il candidato premier è il leader del partito che prende più voti, in quel caso sono io comunque sicuramente, ma se volete fare le primarie il candidato unico del PD sono io e dall'altra parte quindi ci sarà soltanto Conte, in tertium non datur, avrebbero detto in tempi più antichi.
1: Certo.
2: Secondo me si va a questo perché nessuno rinuncia alla sua possibilità, che c'è, che è portata di mano perché il centrodestra è indebolito dalla presenza di Vannacci e dalla congiuntura economica non favorevole, no? Oltre che un giudizio che una parte degli italiani legittimamente dà sul fatto che in questi 4 anni non è che siano stati ottenuti obiettivi straordinari, no? Quindi
1: lo dico un po' così guardando il giovane Santarelli. L'unico luogo dove la Giorgia Meloni va alla 7 è da Enrico Mentana. Perché secondo te? Cioè, al di là della tua storia, della tua
2: qualità. Vabbè, ma insomma, questo è un discorso fatto tante volte. Evidentemente alle altre parti si sente in trasferta, diciamo, si sente fuori contesto. Dice, è una polemica che con alcuni ha fatto esplicitamente, no? Piazza Pulita, io Piazza Pulita non ci vado perché sono il bersaglio privilegiato.
1: Anche ai miei tempi c'era questa cosa che è normale.
2: Ah, perché cioè,
1: ero quello là. Ecco, ma prego, adesso do la parola ai miei colleghi perché stiamo...
2: Questa è aneddotica, diciamo, questo Meloni.
1: Però intanto viene da te.
2: Però noi sappiamo,

0: di Caruso, sembrerebbe.
1: No, ma quello non c'è, io non ho fatto nessuna intervista a Caruso, l'ho incontrato una.
0: È la bravura di Caruso,
1: fuori...
0: dai, bravo.
1: No, portavo fuori il cane, io ho fatto due battute, ma non, cioè, ho letto che vado alla Rai, vado a Mediaset, ho letto delle cose di vario
0: tutti tempo, vogliono una star. Tutti vogliono una star che fa. Ma allora, tutti, mettiamoci nei panni di chi vorrebbe prendersi Mentana, credo chiunque. Quindi, siccome ci sono delle risposte tra il cane e un cane, cosa ci puoi dire? Che Caruso è bravo, dai, Caruso è bravissimo.
1: Vi passo il cane?
0: Dove vai? Dove vai? Si sa qualcosa o no? Che Barbara
1: Ma, insomma,
0: Sala.
1: Io le mie decisioni le ho prese, adesso è ovvio che le dirò quando è il momento. Il mio contratto scade alla fine dell'anno.
0: Va bene,
2: basta che faccio le maratone ovunque vada il direttore Mentana.
1: Fare le maratone per venirla a conoscere.
0: Grazie Enrico Mentana. Grazie. Che chiude come sempre con la sua ironia, bravissimo, grazie, in bocca al lupo direttore, ciao
1: a voi, buon lavoro,
2: giornata. Grazie.
0: Ecco, allora Mentana è di un livello, cioè capisci perché tutti lo vogliono, perché è un livello veramente superiore. Io ne ho incontrati tanti, no? Minoli, Mentana, li metto lì con Santoro, ecco, siamo a quei livelli.
3: Oh, chissà che non scelga la terza via, cioè la radio, magari dice basta televisione.
0: No,
3: l'accoglieremo.
0: È un uomo che sa fare TV, quindi è un uomo che vive di notizie, è molto importante.
3: Allora, noi andiamo in pubblicità e poi ripartiamo come sempre dalle vostre telefonate. La domanda da cui siamo partiti è questa: Vannacci, secondo voi è davvero, come dicono alcuni, pericoloso oppure no? Per intervenire in diretta 02 25 15 15 vi aspetta Massimo Giletti.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
5: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
6: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
5: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
6: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: 8:28 in questo istante, buon venerdì mattina, è il 2 di ottobre, siamo rientrati nei ranghi, sono tornati tutti al loro posto, Giletti 102.5
1: a suo
0: riparte.
1: Posto, io no, dai, io sì. Guarda, veramente sono un anarchico anche nella postura.
0: Ma al tuo posto nella trasmissione, dico, siamo ripartiti.
1: Devo dire una cosa a tutti, Barbara Sala ha detto una cosa, io durante la pubblicità,
0: sì.
1: Io la metto da parte, Lorenzo, il boss, super boss nostro, capirai, ho preso la come Mentana, ho preso una decisione, ma l'ho presa per quello che ha detto Barbara Sala. Non vi dico cosa. Andiamo avanti, dai.
0: Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grande Barbara Sala, buongiorno.
0: Ciao.
1: La
0: Giovanni,
1: storia. La frase che ha detto rimarrà nella storia.
3: Vabbè, dice, cioè, vuoi
1: no,
3: dire?
1: No,
0: solo alla fine, no?
1: Alla fine.
0: Quando
1: settimo
0: si
1: anno.
0: Verificherà, lo dirà.
1: Ecco.
3: Vabbè. Allora, Giovanni, Vannacci pericoloso oppure no?
2: Allora, per me Vannacci è un grande stratega. In qualità di generale sa gestire molto bene i suoi uomini e quindi in quanto tale rimane un grande stratega. Per me sta lavorando per se stesso, si nasconde dietro questi ideali che magari qualcuno ce l'avrà, però alla fine sta lavorando per se stesso per fare carriera politica. È uno di quelli che sa giocare molto bene. E si sta giocando benissimo la sua partita, tant'è che sta sottraendo tanti voti alla Lega, come stiamo vedendo, quindi molti ci credono e lo seguono un po' come ha fatto Bossi nella fase iniziale. Poi sarà un fuoco di paglia, io penso il tempo ce lo dirà, ma sospetto che sarà un fuoco di paglia. Per il momento tira, ecco, è il suo momento questo.
1: Grazie Giovanni, io non ho nulla da aggiungere, un'analisi politica perfetta. Andiamo spazio ad altri, grazie.
2: Ciao,
3: vediamo se c'è.
2: Giornata.
1: Ciao Giovanni.
3: 02 25 15 15 per venire in diretta con noi. Un passaggio veloce, sentiamo Mario prima e poi leggiamo anche un po' i vostri messaggi. Buongiorno Mario.
0: Mario.
1: Mario,
0: allora, non ci sente Mario. Pronto?
4: Pronto, sì. Buongiorno.
0: Tolga il viva voce o l'auricolare se può, così sentiamo.
4: Ho levato
0: me.
4: Tutto, ho fermato l'automobile.
1: Tenga le mutande, per cortesia, okay, non levi
0: perfetto.
1: Tutto che Barbara Sala al mattino, perché qua poi la mettiamo in difficoltà. Fermo, le mutande ce l'ha?
0: Ma smettila. Allora,
1: Mario,
4: io ritengo che in Italia siamo un popolo di mezzi pecoroni, che ci piace quando c'è qualcuno che strilla di più andare un po' dietro alla novità. L'abbiamo visto quando c'era stato Di Pietro, che sembrava che diventasse un nuovo premier, poi quando ci sono stati 5 Stelle, adesso arriva Vannacci. Per me Vannacci comunque non è pericoloso, perché è un servitore dello Stato, ha comandato il Colmoschin. Io ho due fratelli che hanno servito anche loro nei paracadutisti, uno il direttore istruttore e l'altro al Tuscania, e so che c'è una disciplina dove prima di tutto ci sono gli interessi dello Stato e dei propri uomini, per cui gli piace magari essere un po' protagonista, fare qualche battuta, ma alla fine credo che sia un uomo con la testa sul collo.
1: Andando sulla sua traccia, che siccome lo sento dipingere in tanti modi, chi è stato comandante dei gruppi speciali delle forze armate non può essere un passante qualsiasi, cioè è uno che ha maturato una grande esperienza e ha delle qualità, no? Siccome viene
4: certo,
1: dipinto tutti, ecco, ricordiamoci che chi va ai vertici di quel sistema deve avere qualità. Dopodiché si può dire tutto, no? Sulle sue posizioni estreme.
4: Ma infatti Carmine Masiello, che è il capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
1: Ma lei è un uomo esperto delle Forze Armate, uno dei fedelissimi di Vannacci. Masiello, con cui sono stato in Afghanistan.
4: Ma io ho fatto il militare nell'Arma del Genio, figurati.
1: Allora è uno che costruisce ponti, pare che Vannacci li segui i ponti. La
4: ma
1: mettiamo
4: no,
1: così.
4: Ma no. Che anche a Baia non morde.
1: Va bene.
3: Quindi non è pericoloso, secondo lei, davvero.
4: No, lui si attesterà, secondo me, sul 10%, si accorderà con...
1: Meloni?
4: Il problema non è tanto l'ascesa di Vannacci.

0: la discesa di Salvini, che sta avendo consensi. Quello è il grosso
1: rischio.
0: Problema.
1: Quello
0: e lui sta mangiando tutto a quello che poteva essere la frangia estrema della Lega Nord.
1: E anche 5 Stelle qualcosa porta. Comunque lei è molto qualcuno. Preparato e poi scopriremo chi è in realtà. Grazie, no. Buona giornata.
2: È un paio cadutista anche lui.
1: Masiello numero uno, Masiello generale, Masiello è stato in Afghanistan, comandava le truppe in Afghanistan, un uomo di grande qualità, non è candidato. Però
2: ecco,
1: lui.
2: Non si è buttato in politica.
1: No,
2: lui,
1: però, ma non comanda, è forza armata. Allora, prego.
3: Domenico.
1: Leggiamo, che sentiamo.
3: Ah, Domenico, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno, sono Domenico da San Giovanni. Allora, Vannacci non lo so se è pericoloso, però quello che dice Vannacci è quello che tanta gente si vorrebbe sentir dire, cioè nel senso, sul discorso immigrazione, su tutte queste cose qui. Sul discorso
1: anche
4: invece,
1: sulla famiglia naturale?
4: Perché quello non lo so, però, però
1: sugli omosessuali, su tutta questa roba qua?
4: Beh, no, c'è certe cose, su tante cose, magari un po' esagera. Poi sul discorso della pericolosità di Vannacci c'è anche un discorso che la sinistra non lo farà, ma per togliere voti alla destra se lo farebbe anche, come dire, alleato, si allerebbe anche con Vannacci la sinistra. E poi però,
1: addirittura Schlein, Vannacci, cosa potrebbero fare sotto le coperte?
2: No,
1: sotto le coperte politiche, una metafora.
4: Per eliminare voti alla destra, non dico che si avvelerebbe, però sarebbe proprio
1: lei che chiama, lo dico per Santarelli che è troppo giovane, dalla quella che un tempo era definito la Stalingrado d'Italia, San Giovanni.
4: Esatto.
1: No, è vero, se lo ricorda. Era Stalingrado, oggi non l'è più da come parla lei, però è strategica. Quindi Schlein e Vannacci, Conte, Frattoianni.
4: Una cosa limite, perché secondo me è una provocazione, perché per togliere voti alla destra si metterebbe anche con Vannacci la sinistra.
1: Va bene, grazie.
4: Al volo. Secondo me poi alla fine si alleeranno col centrodestra Vannacci, perché le prove di unità ci sono nel discorso della classe al 30%, del burca, tutte quelle cose lì.
1: Vedremo. Intanto, come dicevo, da un azzardo che anche Barbara Sala, perché ho una registrazione, definiva impossibile a giugno, oggi ha creato un partito. Ora, questo partito, come il Financial Times l'ha definito, alle spalle i soldi che arrivano da Putin? No, mi è scappato un Benito di memoria.
3: È Vladimir, non Benito.
1: Però più o meno siamo là. C'ha davvero, come dice il Financial Times, dietro chi?
2: Quando l'hanno chiesto a lui si è fatto grassi risate.
1: Cavallo di Troia è stato definito. E vogliamo anche spendere una parola per la moglie di Vannacci,
3: che ha fatto il video, vi ricordate?
1: Non solo quello, ne fa di più.
2: Allora, abbiamo
1: la moglie di Vannacci. Io dico una cosa per ridere, perché ogni tanto dobbiamo anche ridere alla radio. Cioè, se voi ci pensate, mi sembra che il patriarcato, Vannacci in casa non comandi. Se ha quel temperamento così duro, per fortuna che non fanno le primarie a casa di Vannacci, perché Vannacci uscirebbe sconfitto dalla moglie, secondo me. È straordinaria che fa.
2: Come è giusto che
1: l'hai vista lì vestita da contadina russa, no?
3: Che beveva la vodka, me la ricordo, ho visto il video. Sì, ho visto.
1: Chi comanda a casa Vannacci?
3: Non insinuare questo dubbio, in ogni caso anche il discorso del patriarcato, donna, omosessuali sono capisaldi della propaganda vannacciana, che piace, e lo dico seriamente, tantissimo ai giovani. Notate, magari anche soltanto tra le vostre conoscenze, chi vi parlerà bene di Vannacci molto probabilmente è un giovane. Non siete d'accordo?
1: No, è possibile che faccia presa, perché evidentemente questa politica che si fa con slogan estremi, stando all'opposizione di fatto Vannacci si può permettere di dire qualsiasi cosa. Meloni è al centro del potere in questo momento, deve governare e non può estremizzare così, però c'è il rischio che per seguire Vannacci si vadano a fare certe operazioni. Però la Meloni continua, e questo bisogna dirlo, ad avere sondaggi pazzeschi. Cioè, comunque, dopo 4 anni difficilissimi, che adesso andiamo al quinto, siamo tra guerre infinite, tensioni politiche mondiali, Cina, America, tutto quello che volete. Però nei sondaggi, come dice Enrico, che comunque

0: sono realtà, lei domina. Il problema è tutto il resto. Il problema è tutto il resto. C'è una crisi evidente di tensioni anche in Forza Italia e nella Lega. Quello è il punto.
1: Intanto però al quarto, quinto anno ci sono arrivati, questo va detto. Prima della pubblicità, un flash, Thomas al telefono, buongiorno, sentiamo.
2: Sì, buongiorno dottor Giletti, complimenti per la trasmissione, l'ammiro come conduttore e come persona.
0: E grazie, almeno lei, perché Barbara Sala mi denigra. Guardi come ride, ride pure.
1: Vannacci pericoloso sì o no?
2: Ci sta. Vannacci. Vannacci lo possono rendere pericoloso.
1: Come?
2: Chi va a politica oggi può rendere pericoloso Vannacci, perché non saprà mettere un argine a questa onda che diventa sempre più...
0: Cioè, per lo dipingono in un certo modo per renderlo pericoloso, per eliminarlo dalla corsa.
2: Ma io penso che... Insomma, la politica è cambiata totalmente, è cambiata. Quindi si culla... sull'orticello che ha creato, e quindi chi entra nuovamente in politica, che vuole crearsi il suo orticello, ha più fame. Ma la politica stessa, chi oggi sia destra e sinistra, che pensano solamente a curare il loro
0: orto,
2: benissimo. Si culla, e quindi non riuscirà a mettere un argine.
0: Barbara Sala ha un orto molto importante a Vigevano, dove coltiva di tutto. Beato no, lei, grazie. No, coltiva di tutto in quest'orto.
1: No, anche cose non legali.
0: Profumi,
1: dici.
3: No. Ma cosa dite? Ma è già tanto.
0: Basilico.
3: Sul basilico ho dei problemi, quest'anno me ne sono morti due. Salvia, adesso sto puntando sulla salvia.
1: Noi sulla Salis invece.
0: ma sicuramente Santarelli sulla Salis. Ciao.
1: Va bene, andiamo in pubblicità che è meglio, poi ripartiamo dai vostri messaggi come promesso e dalle vostre telefonate, continuate a chiamare, siete in tanti, ci fa piacere. 02 25 15 15 tra poco con Massimo Giletti.
4: Sostituiscilo.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscilo.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura XFIR?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro. Pensiamo a tutto noi.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e

0: 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Il 2 di ottobre è ripartita la settima stagione di Giletti 102.5 su RTL 102.5. C'è Massimo Giletti che vi aspetta.
1: È un record, è un presidente della Repubblica. Com'è il numero?
0: È un settennato. 02 25 15 15.
1: Mamma mia, un settennato. Possiamo, cioè, con presidente della Repubblica, Barbara.
0: Nonché tuo record personale a livello affettivo. Prima però di tornare al telefono.
1: Ma dove stanno i corazzieri, ragazzi? Ma stamattina dovevamo portare due. La prossima settimana portiamo due corazzieri.
0: Ma la domanda è: come Mattarella farà il bis? Oppure. Che, anzi, non dipende da te, dipende dalla sala. Questo abbiamo
1: capito. È la sala che decide.
0: Scrive Emanuele, poi andiamo al telefono. Comunque a Vannacci la campagna elettorale gliela state facendo voi a forza di parlarne, facendo propaganda. Ha ragione.
1: Ragazzi, per forza, ma è un fenomeno. Allora, attenzione. Spesso la televisione, i talk show costruiscono l'humus nel quale poi abili giocatori come Vannacci si inseriscono e prendono poi punti. Però la televisione può fare una scelta, non parliamo di un fenomeno? La storia è questa, purtroppo si amplifica sempre, è una grande discussione fin dai tempi, no? Quando si vieta, ad esempio, oggi c'è un'invasione di campo. La TV non vuole riprendere il protagonista perché si dice che così il suo narcisismo va alle stelle, ma l'invasione del campo ci sono lo stesso, quindi non è quello, non puoi fermare la televisione, non puoi fermare il discorso su un personaggio che ha creato dal nulla un partito, che è un tema su cui discutere, non ne parliamo, beh, insomma.
0: Sentiamo Domenico da Bologna allo 02 25 15 15. Domenico, benvenuto.
2: Ciao, RTL anche mia, un
1: Bravo.
2: Saluto anche al dottor Giletti.
1: Grazie, vai.
2: Allora, il mio pensiero è questo, che se Vannacci non avesse toccato alcuni argomenti, sicuramente avrebbe superato anche il 10-15% senza ombra di dubbio, perché comunque su certi argomenti lui ha perfettamente ragione.
1: Poi, quali, siccome ha toccato... esempio? Sentiamo, perché mi interessa sapere chi chiama, uno quali su... sono.
2: Uno sulla sicurezza, che è quello comunque principale, che tutti viviamo e molti fanno finta di non vedere.
1: Soprattutto che ormai, diciamo a sinistra, paura di parlare della paura?
2: Sì, è solo percezione, è solo percezione, per loro è solo percezione. Il mondo è cambiato, quindi Vannacci si è trovato in un momento particolare della nostra vita, soprattutto per quanto riguarda, tra parentesi di nuovo, la sicurezza, certo. Che ha cavalcato l'onda, però... ha fatto sì che comunque su certi argomenti che lui non doveva toccare, come tipo la

0: l'aborto, il femminicidio, tutte cose che comunque sono molto sensibili da toccare e comunque che fanno breccia su tante persone, ed è giusto così, perché io su molti punti la vedo positiva la storia di Vannacci, ma su altri sono un po' restio, ecco.
1: Quantomeno scettico. Esatto. Soprattutto su diritti acquisiti che acquisiti, sono state battaglie molto forti.
0: Esatto, bravissimo.
1: Però ma lui parla a una pancia del paese, parla a una pancia, una parte del paese che è proprio una pancia, che potrebbe invece essere reattiva a certe cose, capito?
0: Però io sono convinto che anche lui, cioè, lui è un provocatore, lui magari dice delle cose che secondo me non pensa, giusto per provocare, però queste cose dette magari alla maggior parte degli italiani che comunque non vanno giù, lui perde dei voti. E sono convinto che se lui non avesse detto alcune cose, sicuramente avrebbe fatto la coalizione con la Meloni e avrebbero stravinto.
1: Tra l'altro, ricordiamoci che il discorso che sta facendo lei è un discorso
0: domenico, credibile.
1: Domenico non è sbagliato, perché se lui parte alla riscossa scrivendo il suo libro,
0: esatto, che io ho letto,
1: sopra, capovolto, eccetera.
0: Esatto.
1: Se non avesse messo delle estremizzazioni, nessuno ne avrebbe parlato. Tutti andiamo a guardare, perché lui scrive. Se io scrivessi il retroscena di Santarelli e Barbara Sala, cosa succede nel loro orto, nella loro casa? Tutti comprerebbero questa cosa. Ha ragione. Buona
2: grazie,
1: giornata, Domenico.
2: Ciao, Domenico.
0: Voglio dire un'ultima cosa.
2: Veloce.
0: Al volo. Su molte cose, tipo la sicurezza, ha perfettamente ragione. Bisogna resettare e ripartire da capo.
1: Bene,
0: andiamo.
2: E come lo si fa, che forse
1: Domenico.
2: È discutibile. Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, complimenti. Ciao. Per il programma.
1: Grazie. Allora andiamo, vai.
3: Ma allora io mi accodo un po' al pensiero del fatto che Vannacci non avrebbe avuto tutta la tutto questo riscontro se non ci fosse stato qualcuno che avesse scritto del suo libro, perché il suo libro non aveva venduto niente.
4: Quel famoso articolo di Repubblica alla fine è nato tutto da lì.
1: Certo,
4: altrimenti nessuno l'avrebbe mai conosciuto.
3: Che comunque è pericoloso, no? Non è tanto pericoloso. Secondo me Vannacci non ruba i voti alla Lega o alla destra. Secondo me Vannacci
1: scusa un secondo, io sono d'accordo, ma allora non. Allora, però parliamoci chiaro: fino a poco tempo fa, pochi mesi fa, era vice segretario della Lega, stava dentro al sistema Meloni. Lui
3: era
1: molto abile
3: da Salvini.
1: Ma Salvini in un momento critico fece una mossa strategica apparentemente molto forte, perché candidando l'uomo dell'anno, che era di cui tutti parlavano, alle europee la Lega tenne molto bene, merito di Vannacci. Però poi lì entra il cavallo di Troia nella Lega, questo di cui viene accusato da tutti i governatori, ma era una mossa strategica. Però Vannacci è un uomo del sistema, come dice lei, fa marketing, però alla fine fa parte del sistema.
3: Esattamente, ma comunque in ogni caso secondo me non porta via voti alla Lega, cioè la Lega ha portato voti quando Salvini ha avuto la lungimiranza di candidarlo. In realtà lui porta voti, lui prende i voti da quel gruppo di astensionismo che non crede più nella politica e torna alle urne andando a votare Vannacci perché non ne può più di un determinato tipo di politica. Poi,
4: come è successo per tante altre volte con tanti altri nuovi che poi hanno avuto più o meno successo.
1: Può essere, però è lì. Un abbraccio, buona giornata.
4: Grazie Fabio. Massimo, volevo farti commentare un messaggio di Luigi da Bassano. Visto che parlavamo di quanto Vannacci piaccia o non piaccia ai giovani, scrive: piace ai giovani perché hanno capito che per vivere bene bisogna rispettare le regole, educazione, gavetta.
1: Ma sulla gavetta credo un generale lo sappia bene che cos'è la gavetta, è stato con i suoi uomini da tutte le parti del mondo, quindi bene o male quello no. Torniamo alle solite. Tu per sfondare un muro di silenzio, tra virgolette, in cui oggi per diventare centrale devi esasperare le situazioni, lui è uno strategico, è uno che sa usare il marketing, sa dove andare, può dire cose che la Meloni al governo non può dire, perché la Meloni è insomma un capo di governo, non può essere estremo anche all'inizio, no? Se voi ricordate cosa aveva detto la Meloni prima di arrivare al governo, aveva detto delle cose che poi non ha realizzato, ma per fortuna, dico io, perché ha dimostrato di essere una donna che sa stare al governo. Questo fa anche molta antipatia a sinistra, perché la sinistra non accetta che i primi

0: portare una donna al governo siano stati quelli di destra. Però quando si è all'opposizione è molto facile, puoi dire tutto l'incontrario di tutto, il problema è governare un paese.
1: Vi leggo due messaggi poi velocissimi da Gabriele. Se Vannacci è un provocatore, non pensa a quello che dice sul femminicidio, sull'aborto, allora è stupido. Io come donna non lo voterò mai. Sonia da Bergamo. E il miglior messaggio fino a questo momento è: ma chi è sto Vannacci?
0: Quindi... che arriva forse dall'isola di Favignana? No, dico così per dire, l'isola che non c'è, Favignana, Maretti, in quella zona lì, chissà.
2: Che sappiamo tu frequenti spesso.
0: È
2: ma
0: bellissima,
2: diciamo altro,
0: questa battuta. Ma chi è sto Vannacci? Lo trovo esilarante ed è una... L'Italia è questo. Cioè, chi l'ha scritto? Bravissimo. Perché è la fantasia che va al potere. Però purtroppo, o per fortuna, Vannacci è lì. Non è che possiamo tirare la tendina oggi, quando stai lì ad arrivare al 10%.
2: Allora, pochi secondi per sentire Gabriele. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Prego. Eccolo.
1: Vai.
3: Intanto volevo... salutare il vostro ospite che ho avuto modo di conoscere a Favignana e poi volevo dire una cosa.
1: Veramente?
0: Basta dire Favignana e tutti i tapromante. Allora,
3: no, sei stato anche molto gentile, sei tornato indietro a darmi una mano. Sei una brava persona.
1: È una brava persona.
0: Vedi, lo dica a Barbara Sala.
1: Dico sempre così, guarda, salutava sempre.
3: Esatto, è vero.
0: Che c'è su Vannacci?
3: Allora, io volevo dire una cosa. Dopo 60 anni di politica, di destra, di sinistra, di democrazia cristiana, il problema diventa Vannacci improvvisamente. Il problema è la politica, 60 anni di politica sbagliata, 70, bravo. Non lo so quello che è. Vannacci sicuramente è un esaltato, non lo so, e viene anche ospitato poco nelle trasmissioni, perché sarebbe molto di più. Ne parla solo la gente, lui si fa pubblicità per le persone che parlano di lui, cioè giuste, sbagliate, lo offendano fra parentesi, e lui si fa. Ma il problema è Vannacci oggi?
0: No, ma lei ha ragione, cioè io sempre quando venivo attaccato perché dicevano anche a me, no, che contribuisce ad abbattere la politica, a crescere gli altri che sono contro il sistema, io ho sempre detto che se la politica facesse quello che dovrebbe fare, cioè essere vicina ai cittadini, risolvere i problemi dei cittadini come era un tempo, non ci sarebbe questo astensionismo e non crescerebbero mostri paralleli, tra virgolette, con tutto rispetto. Se i politici hanno ridotto il sistema, ma non solo in Italia, in tutta Europa c'è un grande astensione, dobbiamo porci la domanda, ecco che nascono gli altri, i controsistema.
2: Sì. Grazie Gabriele. Stiamo leggendo mentre parliamo parecchi messaggi, ma li vedete anche voi in radiovisione, della serie Vannacci dice quello che tanti pensano ma che nessuno può dire, lui le può dire. Vedremo, tra poco tiriamo un po' le fila della prima puntata di questa nuova stagione, subito dopo i Queen.

0: Dai che l'abbiamo chiusa anche bene con questa dei Queen, la prima puntata di Giletti 102.5 con Massimo Giletti per inaugurare questa nuova stagione insieme.
1: Allora, la previsione di Massimo, adesso non sappiamo ancora quando andremo a votare.
2: Sì.
1: Si sgonfierà
2: a settembre, andiamo a votare.
1: Non a maggio, perché poi ho detto alcuni forse prima. Vabbè, comunque staremo a vedere quando, però si sgonfierà questo fenomeno Vannacci oppure no, secondo
2: te? Lo sa solo chi legge le notizie bene, come la Maraffini, che tra poco condurrà questo spazio del telegiornale.
1: Allora poi lo chiederemo. Hai qualche notizia?
3: No. Ma non ho ancora delle indiscrezioni, no, ma magari chiedo a Max Viggiani.
1: Dentro, e quindi queste cose le sa.
2: Gianni numero uno.
1: Allora, abbiamo chiuso la prima puntata, ma abbiamo aperto la nuova stagione, quindi grazie. Noi ci diamo appuntamento qui venerdì prossimo alle 8 con Giletti 102.5 e poi lunedì sera Rai 3 21.20 con Lo Stato delle Cose.
2: A proposito dello Stato delle Cose, grande successo nostro per fortuna,
1: e te ne diamo atto,
2: lunedì farò vedere due documenti clamorosi che riguardano un caso di cronaca importantissimo, non è Garlasco, non posso dir di più, ma faranno molto molto discutere, perché sono documenti che ho trovato in via del tutto eccezionale, che raccontano la verità su un caso delicatissimo,
1: e lunedì scopriremo qual è questo caso.
2: Bene,
1: grazie a tutti per averci seguito, grazie Barbara Sala,
0: grazie Luigi Santarelli
1: e grazie a Massimo Giletti.
2: Viva tutti, ciao,
0: ciao.
2: Ad Maiora, ad Maiora.
0: Anche a Guareni, in provincia di Cuneo, sono le 9.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Si annuncia un venerdì nero a causa dello sciopero generale di 24 ore in molti settori del pubblico e del privato. Massimiliano Mantiloni.
7: Allo sciopero generale aderiscono diversi settori chiave come scuola, sanità, trasporti, metalmeccanici, marittimi, enti locali, forza dell'ordine. Interessato sia al settore pubblico che privato, la protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata detta contro il carovita, a partire dall'impennata dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari e la mancata crescita degli stipendi. Si chiedono soluzioni concrete a governo e comunità europea per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Il fermo è circoscritto alla fascia oraria che va dalle 11 alle 14, limitando parzialmente l'impatto complessivo sui passeggeri. I disagi sono invece previsti per l'intera giornata scolastica, con il coinvolgimento del personale docente, educativo e amministrativo di ogni ordine e grado, a rischio per 24 ore i servizi in uffici pubblici, presidi sanitari e ASL, ma restano garantiti servizi minimi essenziali e di pronto soccorso.
3: Cambiamo argomento. Nelle scorse ore è tornata d'attualità anche l'emergenza incidenti sul lavoro. Il servizio è di Alessandra Giannoli.
8: Un operaio di 43 anni originario dell'est Europa è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 8 metri. I tentativi di rianimazione da parte del personale medico si sono rivelati inutili. In corso anche verifiche sul rispetto delle normative di sicurezza. Un secondo operaio di 43 anni è rimasto vittima di un incidente nel Ravennate a Faenza. Il manovale impegnato in un cantiere edile sarebbe rimasto schiacciato dal crollo del carico di una gru. Ieri oltre un migliaio di persone hanno partecipato a Crognaleto in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso.

0: Forse in un cantiere nel Colosseo, alle esequie, ha partecipato anche il ministro della Cultura, Giuli.
1: Infine la MotoGP in Giappone. Buongiorno Enzo Tamborra.
2: Buona giornata, sono in corso le prequalifiche, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, finiranno fra 10 minuti, c'è stata necessità di rattoppare una parte della pista rovinata, comunque a 10 minuti dal termine un bellissimo duello tra Bezzecchi e Marc Marquez che si alternano per quel che riguarda il miglior tempo, alle loro spalle c'è Acosta, più in là Zarco, è tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie anche a Enzo Tamborra, aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni, per ora è tutto, meteo e viabilità.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nelle prossime ore su gran parte del nostro territorio, salvo per delle nuvole sulle Alpi, specie occidentali, Liguria e Sardegna. Temperature massime senza particolari variazioni, con valori che potranno ancora toccare o andare anche oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico in aumento su tutta la rete. Partiamo dalla notizia principale che al momento riguarda il tratto pugliese della A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari. In entrambe le direzioni al momento, per il ribaltamento di un camion invece verso Bari. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 4 chilometri di coda appunto sempre verso Bari. Chi è diretto in questa direzione può uscire, deve uscire a Molfetta, può rientrare in autostrada a Bitonto dopo aver percorso la statale Adriatica. Chi è in viaggio invece verso Pescara all'uscita obbligatoria di Bitonto può rientrare poi in autostrada a Molfetta. Naturalmente tutti i soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eila!
8: No!
7: Scusate, è partita così.
8: E stai carica perché venerdì sarà quello.
7: Me ne vado.
8: Va bene. Buongiorno amici, bentrovati. Buon venerdì 2 ottobre. C'è Gigi Resta oggi.
7: Non senti il dito caldo?
8: Mamma mia, aiuto.
7: Un po' troppo caldo.
8: Sigla.
9: We are family. Dai che oggi è venerdì. Famiglia nastro.
8: Yeah. Famiglia, scusate.
7: Anastro.
1: Anastro. Ah.
8: Sì, cioè vuole che andiamo avanti a oltranza, evidentemente. Quindi rimarremo qui per tutto il weekend.
7: No, grazie Sara per esserti offerta, ma io devo andare, non posso proprio restare.
1: A questo punto ci devi dire dove.
7: Tu non hai partite da seguire invece?
1: No, vabbè, questa sera c'è Francia-Italia, quindi.
7: Vedi,
1: sì,
7: quindi no,
1: sì,
7: c'è da fare, poi sabato sei stanco. Insomma, dobbiamo riposare anche noi. Poi senti come sto messa col raffreddore.
8: Ecco, allora, intanto per presentarci, buongiorno, visto che l'amico non ci ha nominato, quindi avremo no, per chi magari si fosse messo all'ascolto per la prima volta oggi della famiglia Giù al Nord, Jennifer Pressman.
10: Buongiorno,
8: buongiorno
10: a tutti, happy Friday.
8: Eccoci, happy Friday, così secco, senza
7: secco.
8: Aggiungere altro.
7: Vuoi un Yahoo? Tanto a lei piace il lunedì, lo sai, il venerdì mica tanto.
8: Hai ragione, Luca Viscardi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ovviamente al nostro tavolo centrale anche le nostre donne, le nostre perle, ovvero Sara Calogiuri e Giulia Laura Biati.
7: Perle o ho capito male?
8: No, ha azzeccato la vocale, lascia stare, che a Milano è. Buongiorno amici, buongiorno, noi ci siamo. Oggi posso dirlo, è un giorno buono.
7: Perché?
8: Cioè, è una bella giornata, l'abbiamo detto già ieri, la festa dei nonni oggi.
7: Brava, che scriviamo i messaggi, ragazzi, mi raccomando, mi sono già dimenticata.
8: 378-378-1025. Sì, e poi anche la giornata degli angeli custodi.
7: Benissimo, è la nostra.
8: Sì, noi no, noi no. Ecco.

0: un impegno, viajando pure il mondo.
1: Vabbè, però, comunque questo era facile. Adesso bisognerebbe vedere più. Dovresti tradurre anche tutto il pezzo, no? All'interno della canzone.
0: Poi per gli amici della Social TV farò anche questo. Carol G, Manu Chao, RTL 102.5, venerdì 2 ottobre 9:13.
2: Allora, io volevo dire una cosa, visto che è festa dei nonni e anche degli angeli custodi. Potete scrivermi se volete un angelo custode. Se mi scrivete in quanto nonno, mi innervosisco.
1: Okay? Invece angelo custode ci va di lusso, voglio dire.
0: Ma se hai la codina con la punta che ti viene fuori, la vedo io
2: anche
0: da qua,
2: ali.
0: Guarda.
2: Sì, anche le ali. Poi
0: le corna, stai attento, che ti potrebbero spuntare. Non si vedono perché lo studio ha lo sfondo scuro, è per quello, fortuna tua. No, però i nonni sono gli angeli custodi sulla terra, quindi questo è il motivo per cui le feste sono insieme. Sperando che voi abbiate degli angeli custodi accanto, qualcuno che si occupa di voi, vi vuole bene, vi risolve anche i problemi. Detto ciò, anche se oggi è sciopero generale, c'è casino in giro eccetera, oggi è la giornata mondiale del sorriso.
1: C'è un bel sorriso per la nostra radiovisione?
0: Attenzione.
1: Poi io vorrei aprire un dibattito tra poco, adesso non abbiamo tempo, sui denti. Posso farlo?
0: Le grandi inchieste.
2: Sì.

0: campioni del mondo, campioni del mondo. Una volta.
1: Gli italiani?
0: Una volta.
1: Dai, ci sarà un'altra volta.
0: Speriamo in bene stasera. Si quando? Gioca contro la Francia, quindi The Coldplay, Champion of the World, RTL 102.5, campionessa di ospiti che arrivano da noi, Jennifer Pressman.
1: Oggi alle ore 15, non mancate perché ci sarà Ariete, nostro ospite in the flight. Oh.
0: Bene, allora, il primo messaggio di oggi, perché sì, abbiamo inaugurato ieri questa cosa, no? Cioè, che chi è che aspetta la famiglia giù al nord?
2: Innanzitutto diciamolo in tantissimi.
0: Sì, questo è vero.
2: In tantissimi.
0: Oggi the winner is Massimo.
2: Bravo Massimo. Sì. Ma abbiamo qualcosa per Massimo, perché sennò poi non si impegna più. Dobbiamo dare
0: un sorriso.
2: Una ricompensa.
3: Esatto.
2: Quattro sorrisi con i denti a posto. No, comunque poco fa dicevo, no, lo dicevamo anche sulla social TV. Io non capisco le persone che hanno tanti soldi, quindi persone molto benestanti, che non diciamo investono sul loro sorriso. Quindi magari comprano delle cagate e vanno in giro scusami con manca un canino, dente marcio. Io questa cosa non la capisco, vabbè, spiegatela voi.
3: Cosa
2: io
3: comprano, scusami,
2: le cagate?
3: No,
0: ma che,
3: no,
0: che domande si che si fa, Giulia?
2: No, vabbè.
4: Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Nuvola e musica.

nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni giorno tantissimi

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica!
5: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

E poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Molto contemporaneo questo pezzo, c'è da dire. Soprattutto se seguite anche la radiovisione con tanto di video di Ed Sheeran e Khalid con Beautiful People, RTL 105, la famiglia giù al nord.
1: Siamo noi.
0: No, invece,
1: Beautiful People.
0: No, non siamo
2: ti
0: noi.
2: Ti garantisco di no, guarda. Oddio, però in realtà potremmo esserlo, secondo quello che dice Ed Sheeran.
0: Sì.
2: Però
0: sì.
2: Non faremo adesso la disamina
0: no,
2: del testo.
0: No, lasciamo stare. Allora, intanto parto con una citazione.
2: Attenzione.
0: Citazione di Bob Marley.
2: Oh, Madonna.
0: Sul sorriso. Diceva la curva più bella di una persona è il suo sorriso.
2: Oh. Sì, questo è quando vai da. Sì, Gigi, stai ferma. È come quando vai da un ragazzo e dice: ma cosa ti piace di lei? Il sorriso.
0: Sì,
2: sì, va bene, ci crediamo tutti.
0: Vabbè, però tu noti, per esempio, no? Come giusto che sia anche.
2: I denti,
0: oh,
2: sì, sì.
0: Quindi
2: sì,
0: è una cosa importante. Vedi, Massimo dice: la mia compagna ride sempre perché è una bella persona. Magari qualcuno la critica, invece a me dà felicità a lei.
2: Certo.
0: Ecco, sappiamo anche una cosa in più sugli italiani e il sorriso.
2: Mm?
0: Lo facciamo a bocca chiusa.
2: Ma che brutto.
1: Ma non si vede.
2: Ma che,
3: così, appena appena, alzando gli angoli, un po' così.
2: Ma perché abbiamo sempre qualcosa tra i denti?
0: No, perché siamo timidi.
2: Ah, siamo timidi.
0: E invece aprite la bocca e dite sì alla vita.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Ea, alta marea con Coes e Frequentale RTL 102.5, canzone fatta apposta per persone come me che non ricordano mai i testi. Quindi cioè? Tu ti attacchi alla parte finale della parola ea, ea. E quella la ricordo.
2: Comunque fai una figuraccia se vai a un karaoke.
1: Vabbè, lo so. Ma lì c'è scritto però.
0: Viva!
1: Anna, ma ci sono. È scritto, vabbè. Fa ridere comunque quando uno va al karaoke, per esempio, e non sa le parole, sbaglia ed è convinto di. A proposito di giornata del sorriso.
2: Ma
1: no?
2: Come fai a sbagliare però parole? Sono scritte da
3: te. Jay, però devi stare sul ritmo, guarda che non è facile. E comunque se vai al karaoke non devi cantare bene per quanto mi riguarda. Cioè, fa ridere proprio se stoni, no?
1: Ah, vabbè, ma nel tuo caso voglio dire. Bonci, bonci, bo, bo, bo.

0: Miley Cyrus, RTL 102.5. Ti garba sto video, Jay?
1: Mamma mia, questo è il mio pezzo preferito di Miley. Bravissima, bella e brava.
0: Sì, è vero, ce li ha proprio tutte, c'è poco da fare. Sì. RTL 102.5, la famiglia giù al nord, 9.45. Sì. Qui inevitabilmente stiamo inciampando nelle barzellette.
1: Certo, sì. Perché se parliamo di cose che fanno ridere in molti,
2: o sorridere,
1: sono le barzellette. Allora, io ringrazio il nostro pubblico di TikTok perché sta lanciando delle perle incredibili. Vado con la prima.
2: Vai.
1: Allora, perché il pomodoro non dorme? Perché? Adesso voglio la vostra risposta, in diretta.
0: Non
1: ragazzi.
0: Dorme.
2: Aspetta, lo sapevo.
0: Perché? Perché è arrossato? No.
1: Bella ipotesi, ma no. Poi? Non ce l'abbiamo. Vado con la risposta. Ovviamente, perché è l'insalata russa.
0: Ragazzi,
1: scusa, ma queste me le devo segnare perché quando arriva il momento delle barzellette io non ne ho mai una.
0: Posso rovinare la barzelletta?
1: Oi, vai.
0: Ma perché nell'insalata russa c'è il pomodoro?
1: Senti, Sara, se devi
2: è proprio perché non c'è
1: sempre
2: che
1: una
2: sta
1: come
2: fuori.
1: Lei, capito?

0: c'è. Che gusto c'è.
1: Che coppia,
0: mia.
1: Ragazzi.
0: Vero, vero. Che pezzone. Chi è che sono loro?
1: Ovviamente 13 Pietro, ovviamente Fabri Fibra, e ricordiamo, ne approfittiamo, che tra l'altro 13 interpreta Gianni Morandi nel film dedicato a Lucio Dalla, che si chiama appunto Lucio.
2: È
1: quindi
2: vero.
1: E tra l'altro fa impressione perché abbiamo già le immagini, sono identici.
0: Sì,
1: davvero.
0: Sì. RTL 105, la famiglia giù al nord, 9:52, la notizia inutile di Jennifer Pressman.
3: Buongiorno. Parliamo di Mariah Carey, perché sta scongelando intanto il suo grande pezzo.
0: Pensavo stessi scongelando se stessa.
1: Scusa, un gamberetto.
3: Comunque ha festeggiato il 25esimo anniversario del suo album Glitter,
0: sì,
3: su Instagram, con una serie di foto, ma era la sua collana che ha fatto spettacolo veramente glitter. Come si dice bling, glitter?
0: Luccicante.
3: Si tratta di una collana di diamanti a forma di pere.
1: Pere?
3: Le pere. Come si dice? Fa forma di pere.
1: Le pere.
3: La frutta.
1: La frutta. Benissimo.
0: Sì. No, perché pensi a Mariah Carey. Scusa.
3: Ma dai, le pere come diamante. Ma noi diciamo pere anche in italiano?
0: Sì, Jay. Okay. Sì, sì.
3: Circa 45 carati. In

0: incastrati in oro bianco per un valore di quasi 2 milioni di dollari.
1: Cosa ci fa con queste pere? Lo sa solo lei.
2: Evidentemente allora, sarà la nuova moda, la moda delle pere. Che ne so.
3: E allora, già che ci siamo, volete sapere qual è il colmo per un gioielliere?
1: Vai.
3: Avere un carattere d'oro.
2: Un carattere d'oro o un carato d'oro,
1: non so.

0: Pino Daniele, Irene Grandi, ma se mi vuoi. Allora io dico una cosa ufficialmente, in generale nella vita questo pezzo anche da fare al karaoke, visto che ne parlavamo prima,
1: sì,
0: non sceglietelo se non siete delle voci pazzesche.
2: Vabbè, ma, okay, ma il bello è proprio quello, mettersi lì,
1: dare fastidio, no, soprattutto a chi ti sta accanto, bello, come in questo,
0: Giulia,
1: caso.
0: Scusa, hai una battuta per la giornata del sorriso oggi?
1: No, se volete lancio la mia.
0: Vai.
2: Vai.
1: Cosa fa un'arancia quando non vuole andare a fare la spesa?
0: Non lo so.
3: Mandarino.
1: Vabbè ragazzi, sì, c'è un po' di suspense, niente, così gelato, non fa niente.
0: Oh, hai un futuro, Giulia.
1: Lo so, meno male.
4: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Anche a Spezzano Albanese, provincia di Cosenza, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 2 ottobre, buona giornata da Ludovica Marafin. In primo piano le proteste in Francia, si fa la conta di danni e feriti. Allora per tutti gli aggiornamenti in diretta c'è Max Viggiani, buongiorno.
7: Buongiorno Ludovica, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione francese, tra i 65 dipendenti della scuola pubblica rimasti feriti, 40 sono presidi. La protesta degli studenti, a cui si sono aggiunti anche gli universitari, è diventata vera e propria guerriglia urbana, ha portato a 2000 fermi in tutto il paese. In un liceo di Marsiglia, un esempio, il preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Ieri a Parigi, vertice del governo Le Cornu, annullati tutti gli spostamenti dei ministri non strettamente necessari, la carenza di insegnanti, la richiesta di nuovi edifici agibili per le lezioni e il problema delle classi sovraffollate sono le principali ragioni delle rivolte. A te.
6: Grazie Max. Cambiamo argomento. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Da oggi gasolio e benzina, uso agricolo e motopesca, saranno quindi scontati del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che prosegue il calo del prezzo medio dei carburanti sulla rete nazionale. In modalità self la benzina si attesta a 2,06 € al litro, il diesel a 2,26 € al litro. Altri numeri, quelli della Borsa di Milano. Stefano Ungarelli, buongiorno. Buongiorno.
8: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture positive dei mercati europei. Piazza Affari con il FTSE MIB segna più 0,25. Positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,13. I migliori del listino di oggi sono Stellantis più 3,27. Lottomatica più 1,40. E ST Microelectronics più 1,38. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Fineco con meno 0,28 ed Eni con meno 0,21. In deciso aumento lo spread BTP Bund, ora 120 punti. Stabile invece il prezzo del petrolio a 101 dollari al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
6: Prima di chiudere uno sguardo anche allo sport, la MotoGP, Enzo Tamborra, a te.
9: Sì, buona giornata, colpaccio di Alex Marquez nelle prequalifiche in vista del Gran Premio del Giappone, suo il miglior tempo con nuovo record del circuito, alle sue spalle un altro spagnolo, Acosta, secondo tempo, davanti a Marc Marquez e a Bezzecchi, quarto tempo per lui, dopo che era stato a lungo al comando. Ancora una volta costretto a risalire dal Q2, Pecco Bagnaia che non è andato oltre il 16° tempo, la prossima notte quando saranno le 3:50 in Italia le qualifiche alle 8 di domattina, la sprint race. È tutto per ora, linea allo studio.
6: È tutto anche per noi, arriva la viabilità.
4: Via Radio.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su gran parte della rete. Partiamo con l'aggiornamento della notizia principale che riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto pugliese tra Molfetta e Bitonto verso Bari. Questo per un incidente tra due furgoni, di cui uno si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato appena sbloccato e cominciano a defluire i 4 km di coda. Chi è diretto a Bari al momento deve uscire a Molfetta e poi può rientrare a Bitonto, consigliata anche l'uscita a Trani. Ancora sulla A14 ci sono poi code per lavori di ammodernamento della rete verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Code per lavori anche in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi e grazie.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. Evviva, evviva RTL 102.5 insieme con la famiglia giù al nord. Mamma mia. Gigi. Buongiorno, lo posso dire? Andiamo, dai.
4: We are family. Dai che oggi è venerdì. Famiglia Nastro.
5: Bella questa.
6: Sì, famiglia Nastro, però famiglia oggi se ne va e torna lunedì. No,
7: non
6: ci
7: sai?
6: Tengo a dirlo, no, perché non si. Cosa non so.
7: Che domani 9-11 domenica
6: ci
7: insieme all'indignato speciale.
6: Tutto
7: tutti
6: mio?
7: Insieme.
3: Non dire queste cose che poi ci credono gli amici. No. Oggi ci fermiamo, poi riprendiamo lunedì. Ma vogliamo ricordare come fare a partecipare a questo contest?
8: È facile, scrivi al 378-378-1025.
6: Ecco, non scrivete, mandateci direttamente un vocale cantate appunto la sigla con i nostri nomi, un po' come ha fatto il nostro amico, quindi personalizzando la vostro piacimento.
3: Lui bravo perché ha detto anche venerdì, quindi è stato sul pezzo.
6: Ne vogliamo una al giorno?
3: Magari, cioè chiediamo troppo.
6: Bella idea questa.

0: tutti a ballare come lui.
1: Mamma mia, avete le mani fuori dal finestrino.
2: Speriamo no. Una sola e l'altra magari che dici?
0: Geno. Allora, a meno che voi non abbiate su questa canzone di Mark Ronson e Bruno Mars,
1: come alcuni, ma
0: no, scusa, devono avere la macchina di quelle che vanno da sole, perché se no è un problema.
3: Buongiorno famiglia.
0: Buongiorno.
3: Scusate per il disturbo.
0: Prego.
3: Io dopo 50 anni e ripeto le cose.
0: Sì.
3: Allora, che differenza c'è tra Napoleone e la Giulia? Napoleone e Bonaparte. La Giulia, lasciamelo dire, le buona tutta.
2: Pubblico,
0: sì,
2: grazie,
0: sì,
2: ti mando un bacio.
0: Bello.
2: Vuoi venirci a trovare, siamo
0: ma
2: qui.
0: Non esagerare.
2: Vabbè,
0: che poi...
2: capito, accoglienza per i nostri amici ascoltatori.
0: Che poi non saluti nemmeno tu, sei in giro nei corridoi.
2: Falsa, magari te.
0: Sì, ciao.
2: Vabbè, possiamo litigare.
0: No, non litighiamo, anzi, serenità, siamo tutte d'accordo su un fatto, siamo tutte scure di capelli.
2: Sì.
0: E siccome gli scienziati adesso dicono che le donne con i capelli scuri sono più attraenti.
2: Ma io l'ho sempre detto.
0: E anche
2: ragazzi,
0: più affidabili rispetto alle bionde, diciamo che in qualche modo ci sentiamo vincenti noi oggi.
1: In America abbiamo un detto: blondes have more fun, but the men marry the brunettes.
2: Vedi?
0: Eh beh, certo.
2: Sposano i brunettes.

0: Un po' di sano rock and roll, U2, RTL 102.5, alle 10.22 di questo venerdì insieme con la famiglia giù al nord. C'è un approfondimento da fare.
1: Ah, sulle bionde, le more, le rocce.
0: Sì, sì, sì, perché pare che secondo un altro studio le donne dei capelli neri siano più inclini ad avventure di una notte.
1: Quindi analizziamo la questione sotto le coperte, giusto?
0: Sì, sì,
1: okay,
0: sì, certo. E poi invece le rosse sono più creative.
1: Ma come mai non nascono più i rossi?
2: Non si vedono adesso, più i rossi. Vede che non ci sono tanti irlandesi in giro per il mondo, non lo so.
1: Non nascono più.
0: Peccato, perché cioè, i capelli rossi sono meravigliosi. Per me, io potessi scegliere
1: anche
0: rossa.
1: Anche a me.
0: Poi le bionde sono comunque fantasiose. Però diciamo che ne esce in maniera un po' strana chi ha il capello castano, che siamo noi di fatto.
1: Sì, noi tre.
0: Perché siamo affidabili. Però
1: non dirlo con questo, cioè, sembri quasi annoiata, Sara.
0: Sì,
2: affidabile, io senza
1: cioè, siamo
2: morte,
1: poco divertenti.
0: Sì, un po' moscia.
1: Ci tingiamo i capelli? Tutte e tre, basta.
0: Allora, da lunedì tutte e tre biondo platino.
2: Anch'io.
1: Eccoci.

0: bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro.
1: Ci basta il nostro suono preferito.
0: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
2: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì!
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
9: Iperceramica.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
11: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Maria.
1: Noemi Bianca, RTL 102.5, mentre i nostri amici all'ascolto, i nostri veri normal people si divertono qua a mandare cose sulla bionditudine. Grazie.
2: Devo anche avvisare di una cosa velocissima. Qualcuno ha mandato a noi la nota della spesa che doveva mandare probabilmente a qualche parente. Quindi
0: cosa attenzione. Deve comprare?
2: Allora, hamburger, petto di pollo, pomodori, spaghetti, formaggio grattugiato,
0: è
2: uova,
0: la spesa di Jay questa, petto di pollo.
2: Arancia rossa e carta igienica. Mi raccomando la carta igienica.
3: È la cosa più importante.
1: È vero, è vero. Scusate, fermi tutti, 10.32, l'altra notizia inutile di Jennifer Pressman.
3: Buongiorno, è una notizia in particolare per Luca Viscardi, che gli piace tantissimo.
2: Grazie.
3: Allora, sta Lenny Kravitz.
2: Oh, ancora!
1: Brava, Jay. Vabbè, non è Beckham però, dai.
2: Brava.
3: Lenny Kravitz ha postato un video di se stesso che sta camminando in giro per Central Park a New York.
1: Sì.
3: Ma uno spettacolo di uno di quelli. Cioè, che dice... Remember to grab your big scarf.
1: Ecco.
3: Acchiappati quel grosso.
2: La grossa
3: sciarpa.
1: La grossa sciarpa.
0: Oh, Madonna mia. Cioè,
1: un brivido.
2: Che notiziona. Cioè, no. Lenny Kravitz vi ricorda che ad ottobre userete la sciarpa.
3: Dice,
2: io, guardate, non posso più stare senza.
3: Acchiappati quel big grand scarf che novità. Adesso arriva l'autunno.
1: Acchiappa lo sciarpone. Possiamo mettere la musica?
3: New hit, new hit. Che spettacolo.

0: Maneskin, zitti, zitti e buoni. RTL 102.5, la famiglia giù al nord. Mentre passavamo questa canzone di grandi Maneskin, che torneranno insieme, tra l'altro, diciamolo. Nel frattempo, Damiano sta facendo la luna di miele a Bali. Quindi,
1: Si è sposato in Italia e poi è andato in Bali.
0: Beh, sì, poteva andare a Bari e invece ha preferito Bali.
2: Peccato, si mangia. Cioè, al telefono hanno capito male. Sì, sì. Quando lui prenotava, dice.
0: La focaccia è buona a Bari, non solo quella. No, però dicevo che parlavamo di box, perché questo è un pezzo, questo qua,
1: su cui fare box,
0: dove ci si sfoga un pochino,
1: sì, è difficile però, perché devi coprirti il viso, perché nel box è quella la parte che devi proteggere, no? Magari c'è anche qualcos'altro.
2: Allora,
1: però
2: Jennifer guarda me, perché lei fa box e mi stava suggerendo box? di fare box.
1: Però devi coprire il viso, devi avere coordinazione.
3: Cioè, lei fa box per poi, capito, venire qui e se la facciamo arrabbiare un attimo.
1: Cioè, comunque, i guantoni in macchina.
0: Allora, bisogna coprirsi il volto, giustamente, come dici tu, in difesa con i pugni, no? Il tuo, l'altro combattente, lo sfidante.
1: Ma perché tutto questo?
0: Però per altre parti del corpo, Jay, ci sono delle protezioni,
3: Il para!
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Sostituiscio.
14: Leo, si dice sostituiscilo.
13: Sostituiscio.
15: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.

0: L'ansia. Questa canzone un po' mi mette
1: l'ansia, freedom, libertà.
0: Lo so, però fa così. Fare Williams, quindi va bene. RTL 102.5, la famiglia Giù al Nord alle 10.51. Allora, i nostri amici si divertono con noi.
2: Certo.
0: E quindi, grazie a chi ha mandato al 378-378-1025. Chi è stato Jay a mandare queste foto?
3: È stato Andrew.
0: Esatto. Allora, abbiamo detto.
1: Andrew, non era Andrew. Stato Ettore.
3: No, Ettore disegna. Ah. Andrew gioca.
0: Esatto. Allora, Andrew gioca.
2: Accendete di corsa la radiovisione, guardate immediatamente la nostra app, perché ci sono state mandate le nostre foto con i capelli biondi.
1: No, ragazzi,
0: allora,
1: non
0: abbiamo, ma abbiamo detto lunedì tutti biondi in onda,
1: ma
0: no?
1: Sì.
0: Guardi, guarda lì, guarda che meraviglia. Ma io
1: perché
0: c'ho anche
1: le bionde sarebbero più, no? Abbiamo detto.
3: Vabbè, ma no,
1: propensa a sperimentare.
3: Lascia
1: appunto, sta. Jay, tra l'altro.
0: Allora, grazie, perché noi nel weekend, non so voi, io andrò a ossigenarmi, ve lo dico.
1: Sì, poi scusa, ma puoi scegliere una foto più carina.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Viscardi.
1: Uno dei cugini di campagna.
0: Sì. Stai bene così. Oh, ti regalo la parrucca, Viscardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Cosa ridi?
4: No, è che allora intanto ci arrivano segnalazioni su Biscardi Biondo nella versione da radiovisione, un po' il principe di Shrek. Beh, ma anche Austin Power, anche se non era così biondo Austin Power.
5: Sempre principe è.
4: Lo so.

0: The Moody Blues, Nice and White Satin, per chiudere il nostro Millennium Hit, molto apprezzato dagli amici all'ascolto, tra l'altro.
1: È vero, cioè, grande brano questo.
0: C'è un vocale?
1: Sì, sentire, l'ultimo.
2: Comunque ragazze, io ho un cane e il mio cane l'ho chiamato Chuck, perché così quando lo chiamo si gira. Saluti da Sandro da Ferrara.
1: Avete capito?
0: Questa
1: Chuck
0: era sulle
1: gira
0: sulle barzellette. Sì. Allora, nemmeno Paolo Cavallone racconta delle barzellette.
1: però avrete modo di ascoltarle tra poco. Avrete modo di ascoltarle tra poco, perché arriva Paolo Cavallone.
0: Esatto.
1: Ma con Viva l'Italia.
0: Siamo, vediamo che tardi. Ciao, ciao Gigi. Ciao. Ciao Gigi, ciao Pio, ciao. Anche a Sant'Agata, Feltria, Rimini, sono le 11.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è il tema carburanti. Il prezzo medio scende e arrivano anche delle novità. E allora riepiloghiamo tutto nel servizio di Lorenzo Dardano.
6: Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero, il prezzo medio self scende a 2,064 euro per la benzina e 2,261 euro per il gasolio. Cali ancor più netti in autostrada, dove da domenica la Verde ha perso ben 13 centesimi al litro. In controtendenza solo GPL e metano in leggero rialzo. Novità importanti anche per il settore primario. Nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, Eni Live taglia del 20% il prezzo di benzina e gasolio ad uso agricolo e motopesca fino al 31 di ottobre. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil si è adeguata, fissando un tetto ai prezzi: 1,999 euro al litro per la benzina e 2,199 per il diesel.
5: Cambiamo argomento. All'estero si continua ad indagare sul caso del volo Fly Dubai e arrivano nuove testimonianze di quei momenti. Allora in diretta c'è Max Viggiani.
7: Se non avessi mostrato coraggio, i 170 passeggeri a bordo sarebbero morti. Stavo lottando anche per la mia vita. Così il pilota indiano Smith Machakar ha raccontato in videochiamata dall'ospedale al premier indiano Narendra Modi il tentato dirottamento da parte del suo copilota del volo Dubai Tel Aviv atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Ho aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre ero a terra, ancora sotto attacco del copilota che mi ha accoltellato più volte, ha spiegato. Nella colluttazione ho riportato numerose ferite, ma mi sono detto che dovevo alzarmi lo stesso e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare e in quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. L'intervento dei passeggeri poi ha fatto il resto. L'intero paese è orgoglioso di lei, gli ha detto il premier Modi. A te.
5: Grazie Max. In chiusura siamo allo sport, partiamo dal calcio perché stasera a Parigi gli azzurri affrontano la Francia nella partita valida per la terza giornata di Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45, noi ovviamente la seguiremo qui su RTL 102.5 nel nostro speciale Noi Dire Gol. Infine c'è un flash di tennis, niente da fare per Jasmine Paolini al WTA in corso a Pechino. L'Ucraina Snigur l'ha battuta col punteggio 6-3, 6-7, 2-6, è tutto, viabilità.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta scorrevole sulla nostra rete, ma sono ancora presenti alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari. A chi procede verso Bari dopo l'uscita obbligatoria a Molfetta dovrà percorrere la strada provinciale 112, proseguire successivamente lungo la statale Adriatica e rientrare in autostrada a Bitonto. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita alla stazione di Trani. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre la presenza di un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e un chilometro tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Infine, per il traffico intenso ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.
5: Buon viaggio anche da parte nostra.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. No problem. Viva l'Italia!
9: si sente il coro originale di No Problem, viva l'Italia. Diciamolo tutti insieme. È stata quella scorsa un weekend lungo particolare di No Problem, viva l'Italia, perché non c'era chi? La nostra
10: Carolina.
11: No, siete dei venduti.
9: Perché?
11: E questo weekend passato mi ha insegnato che ogni Carolina è sostituibile.
9: Non
11: perché
9: è vero.
11: Ne avete presa un'altra e adesso io fondo il club delle Caroline.
9: Diciamo la verità, ci sei mancata tanto, ci sei mancatissimo.
1: Ecco.
9: Vabbè, ma facciamo l'appello. Paolo Cavallone.
12: Giorno.
9: Ciao Gnocchi.
1: Vabbè, l'originale.
11: Carolina.
9: Vabbè, dai, partiamo.
12: Dai, che c'è Giorgia.

0: Fire to the Rain per Adele su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia. E attenzione, cari Very Normal People, Charlie ha una perla. Stanotte non ha dormito e ha pensato solo a che cosa?
1: No, non ha una perla, ha una pirlata delle sue. Che sono allora,
2: voi mi prendete in giro come al solito, perché io vi racconto i miei sogni.
3: Mai.
2: E anche come mi sveglio.
1: Io da lì
2: dico, perché non lo diciamo ai nostri Very Normal People?
1: Cantavo la
2: canzone di Zucchero con le mani tu. Sbucci le patate.
1: Allora, intanto sono comunque, vabbè, cipolle, e poi quel tu in mezzo non c'è. Con le mani sbucci le cipolle.
0: Sì, la metrica mia sconosciuta.
2: Però si può anche modernare. Cioè, con le mani tu sbucci i kiwi.
3: Io ho una domanda: perché tu di notte pensi a Zucchero, alle patate e alle cipolle?
1: Perché non dormi?
2: No, soprattutto io penso alla manualità, perché io oggi ho bisogno di non usare più le mani, ma di avere lo sbuccia cipolle, lo sbuccia patate.
0: Meglio tardi che mai.
2: Io voglio dire, la manualità è ancora il pezzo forte di un uomo moderno.
3: Tu c'hai la manualità assistita.
1: Guarda, ti posso dire una cosa: oggi la manualità secondo me porterà al lavoro del futuro, perché non ci sarà nessuna intelligenza artificiale che ti cambia una tapparella al tubo del coso o ti mette a posto l'energia elettrica in casa.
0: Mestieri come quello dell'idraulico.
2: E allora, io volevo lanciare, se vi va, ma poi non so, magari ci pensiamo.
3: Cosa sbucciate con le mani?
0: Musica, va?

0: Logico, Cesare Cremonini su RTL 102.5, 11 e 20 minuti. Allora parliamo di cose serie, non sono la canzone di Zucchero cantata di notte da Charlie, ma c'è una bella notizia che ovviamente ha trovato la nostra Carolina.
1: Vabbè, ma ne avrete sentito parlare sicuramente. In questi giorni se ne è parlato tantissimo di questa bambina di 6 anni che è scesa sotto i 4 secondi nella risoluzione del cubo di Rubik.
0: Caspita.
2: Avrà un futuro da cubista.
1: È la prima speed cuber donna che è scesa.
0: Allora, facciamo la domanda: 378 378 5. Sì, cosa fate in 4 o 5 secondi?
2: Bene.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8. Un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì! Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Gloria, il musical sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: What about us per Pink su RTL 102.5. Dai, Charlie, riformuliamo la domanda in modo corretto.
1: Allora, no? La domanda è la seguente: visto che questa ragazza cinese, questa fa il cubo di Rubik, sì, diciamo, sviluppa il cubo di Rubik in 6 secondi.
0: 4.
2: Esatto. Perché devi aumentare? 4.
1: Sì, volevo mangiare un po' di secondi. La domanda, allora, la domanda è: noi cosa facciamo bene? Cosa sappiamo fare
3: Niente.
1: Molto bene? E io dico, in quanto tempo lo facciamo? Perché io, ad esempio.
0: Lascia stare il tempo.
1: Vabbè, io dico anche questo. Io cambio le corde della chitarra in 2 minuti esatti, 6 corde.
0: Sì, sì, sì.
3: Cioè, chi potrebbe smentirti? No. Vero, Paolo? Vero Paolo?
2: Guarda, non voglio entrare nella discussione, ma in una serata ha rotto 2 corde della chitarra, siamo rimasti lì a suonare con quelle 4 che rimanevano. Quindi non vi dico altro sui suoi tempi e sui suoi cambi.
1: Lascia stare, lascia stare.
0: Pensa, Paolo, che è andato avanti a suonare con 2 corde per un mese.
2: Sì, esatto, altro che cambiarle. Allora, no, ci interessa sapere dai nostri veri normal people, sì, al 378-378-1025, in che cosa sono campioni, se sono campioni in qualcosa. È bella, no, sta cosa?
0: Assolutamente sì.
1: Sì.
0: È il momento di ascoltare che cosa?
2: Beh,
0: la nuova di
2: Sfera e Basta con Lontano.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: su RTL 102.5. Allora, i nostri veri normal people al 378-378-1025, i messaggi molto carini.
1: Ci sono dei campioni eccezionali. Carolina, che dicono?
2: Se mi dicono una qualunque data del calendario, anche del passato, in pochi secondi dico il giorno corrispondente della settimana. Vabbè. Roberto da Palermo.
3: Ah, mi piacerebbe provarlo, Roberto. Ragazzi, io in 9 secondi e 8 esco dalla radio.
0: Ma guarda, lo sappiamo. Sei già a casa in 9 secondi e 8.
2: Vi abbiamo chiesto cosa siete bravi a fare in pochissimi secondi. Siete dei campioni di?
0: Di?
1: 378-378-1025.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
6: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
7: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione

0: del personale su un altro pianeta.
1: www.sistemi.com. Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Hai delle isole negli occhi, hai capito? Tiziano Ferro su RTL 102.5. Che bello.
1: Delle isole, ma sicuro?
0: Non parlavo delle isole
1: gnocchi. Cioè, è una roba da. Hai delle blefarogia.
0: Hai delle isole gnocchi?
2: Carolina, mi rifai quel pezzettino che hai fatto un attimo fa?
0: Dai.
3: T-I-A-M-O. E con le mani faccio quello che
1: sì,
3: non so.
1: Sì, se fossi stata alla notte saresti andata bene.
0: Perché devi rovinare queste cose? Questo momento
4: era un momento
0: così.
4: Sexy.
1: La voce sexy non è più di successo, cioè non è più la voce degli anni Ottanta.
4: Pensavo non ti appartiene più.
0: Senti, sì. Charlie, eccelli in cosa? Dai, diccelo.
2: Cosa sei bravo a fare in pochi secondi? Oltre a quello che sappiamo tutti.
1: io ve l'ho sempre detto cosa sono bravo a fare in pochi secondi.
4: Non lo voglio sapere,
1: io
4: dai,
1: faccio una canzone d'amore, la riesco a fare in 30 secondi.
0: Forza, ti affidi all'intelligenza artificiale.
2: Però ragazzi, i nostri veri normal people hanno dei talenti. Vogliamo sentire dei vocali?
1: Magari.
5: Sì. Ciao, sono Deborah. Io sono bravissima in pochi secondi a dimenticare chi si è il nome di chi si è presentato. Ciao.
0: Mica sei l'unica.
2: Come si chiama l'amica? Come si chiama lei?
0: Esatto.
2: Ciao Deborah, ciao.
0: Ciao Deborah.
2: C'è un altro, sentiamolo.
6: Io in pochi secondi riesco a mandare un messaggio vocale. Ciao.
4: Questo
0: mi sembra Gigi. Mi si velocizza da solo. Senza bisogno poi di
4: Lo amo, numero uno. Scusate, mancano pochissimi secondi. Charlie, mettiamoti alla prova. Sì. Falla questa canzone d'amore.
0: Dai, falla, dai.
4: Hai 10 secondi.
0: Dai, un freestyle. Dai.
1: Io avevo chiesto 50 secondi.
2: Dai, di due parole d'amore.
0: Dai, sull'intro di Madonna. Dai.
1: Non mi dimenticherò mai.
2: Di cosa?
1: Quello che tu mi dissi.
0: Vabbè, Madonna.

0: Non credo.
1: Un'altra te, Rosa Ramazzotti, su RTL 102.5. Sai che sono ancora, cioè, sono rimasto colpito dal tuo freestyle, dalla canzone che hai inventato per noi. Io credo che tu sia molto più bravo in quei 4 secondi.
2: Ah, farne un'altra?
3: No.
4: E c'è pure un commento, Alessandro, che scrive: la leggenda narra che Charlie, con i suoi famosi pochi secondi, abbia costruito una famiglia.
2: Stai attento, che poi vengo a casa tua che c'ho tutti i numeri di telefono. Io ve lo dico.
1: Questo fa tanto ridere.
2: Io vi dico che c'ho i numeri di telefono.
5: State con noi, cari amici, arriva l'informazione, cosa prioritaria.
1: Anche a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, mezzogiorno.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È venerdì 2 ottobre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura la bufera giudiziaria che sta investendo l'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Ci spiega tutto in diretta Valentina Iannicelli. A te, buongiorno.
9: Buongiorno Max. Sì, Gaetano Armao è avvocato, docente universitario, è stato vicepresidente della regione Sicilia e assessore dell'economia con il governo di Nello Musumeci. L'avvocato è anche il marito di Giusy Bertolozzi, l'ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio, coinvolta nell'inchiesta di Almasri. L'ultimo incarico di Armao riguarda la presidenza della CTS, ovvero la commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali, e proprio attorno alle concessioni rilasciate da questa commissione ruota l'inchiesta della procura di Palermo, che ha chiesto oggi l'arresto di Armao. L'accusa è di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. In sostanza, gli inquirenti indagano su un giro di mazzette, coinvolte altre 8 persone, e sono stati perquisiti gli uffici regionali dell'indagato. A te.
8: Grazie, cambiamo argomento con alcuni dati che riguardano i medici italiani che non aspettano più la pensione ma la anticipano dimettendosi. Lorenzo Dardano.
10: Secondo l'ultimo dossier di Anao Assomed, principale sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari, nel 2025 le dimissioni volontarie negli ospedali hanno superato i pensionamenti, 3.767 contro 2.876. Un vero e proprio boom del 150% in un solo anno, arrivando a coinvolgere il 3,5% del totale dei camici bianchi. Una percentuale record mai vista prima, nemmeno durante i mesi più difficili della pandemia. Un fenomeno che riguarda ben 12 regioni su 20, dove il personale sceglie in massa di lasciare il servizio sanitario nazionale per il privato o l'estero, tra turni stremanti e stipendi non più competitivi.
8: Il calcio: questa sera alle 20:45 si giocherà a Parigi Francia-Italia, terza partita della Nations League, che racconteremo nello speciale Noi Dire Gol qui su RTL 102.5. Sulla gara ascoltiamo il CT Roberto Mancini.
11: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
8: In chiusura i dati sugli ascolti televisivi di ieri in serata con Marco Castoro.
12: Serata vincente per Rai 1, affari tuoi con 4,6 milioni di media spettatori e il 23,3% di share, supera la ruota della fortuna di Canale 5, 4,3 milioni e 22,2%. Doc sfiora i 4 milioni di media con il 26,4% e stacca Racconto di una notte di Canale 5, 1,9 milioni e 11,1%. Su Italia 1, 1 milione e 8,6% di share per Le Iene. Tra i talk in prima serata, Salvo Sottile con 6,4% di share, supera Del Debbio e Formigli, ma in precedenza 8,5 sulla 7 sfiora 1,8 milioni di media spettatori con il 9,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
7: Via Radio.
13: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta scorrevole su tutta la rete gestita con solo pochi disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Pescara. Rimaniamo ancora sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Un chilometro di coda sullo stesso tratto ma in direzione direzione opposta, verso Ancona, e un chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto, sempre verso Ancona. Inoltre vi ricordiamo che sempre sulla A14 e sempre per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale fino al 27 novembre per chi viaggia in direzione di Ancona, e che in alternativa si potrà utilizzare in entrata la stazione di Bologna Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.
8: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 13.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
1: No problem!
0: Viva l'Italia!
1: Ci siamo, mezzogiorno e 5 minuti di questo venerdì 2 di settembre. Di settembre, ottobre, vabbè, scusate.
4: Novembre, sono ancora... dicembre.
1: Ma sì,
4: oh, dai.
2: Che dite che le pillole le devo prendere solo io, eh? Ragazzi, qui le pillole dobbiamo prenderle tutte.
1: Hai ragione, hai ragione.
4: Chi va con lo zoppo?
5: Allora, perché scusate, no, volevo capire una cosa, perché che giorno è? Io non ho ancora capito che giorno è.
1: Siamo a posto.
5: Poi se devo prendere la pastiglia anch'io, ditemelo. Però
1: allora, vediamo se mi ricordo tutti
2: dai,
1: i nomi.
2: Dai, vediamo, okay. Vediamo.
1: Paolo Cavallone.
2: Carlo Elli.
1: Charlie Gnocchi.
14: E Carolina.
2: Possiamo dire ci sei mancato? Ci sei tanto
4: no,
2: mancato.
4: No, siete dei falsi.
1: Non è vero.
4: Guardate, l'unico a cui credo è Paolo Cavallone.
5: E fai bene, perché fai io, bene. Guarda, ti dirò, ti abbiamo sostituito con una Carolina, ma quando arriverà anche Carolina Pressman vedrai che le cose andranno avanti nella maniera migliore.
1: Ma anche Carolina Biati.
5: Sì, Carolina Calogiuri.

0: Occhi profondi, Emma, su RTL 102.5. Abbiamo un Charlie irrefrenabile oggi, è pieno di notizie, non ha preso la pastiglia, per cui è preoccupante.
1: Non ci ha neanche dormito stanotte.
0: Esatto, perché adesso vuoi parlare di cosa? Ma se apri il microfono.
2: Io vi ho sottoposto l'idea che Jim Carrey, il famoso comico americano, sì, campione di incassi, si sposa per la terza volta.
1: Il famoso Jim, quello del pollo, no?
0: Jim
3: Al Carrey.
0: Ehi, battutona.
4: Dai, vai avanti.
2: Spera che sei stata una settimana con Cristiano Malgioglio. Dai. Senti, al 378-378-102.
3: Ah, così, subito.
0: Ma prima devi spiegare la cosa.
2: Sì, lui si sposa per la terza volta con questa simpatica signora che si chiama Min...
0: Mina
2: di nome, Na di cognome. E allora la domanda è: ma uno che si sposa la terza volta, te lo sposeresti? Scusa, lo chiedo a voi.
1: Cos'è? Vuoi fare un sondaggio prima di prendere decisioni importanti?
0: Esatto, perché sei prossimo al terzo.
2: No, perché al terzo appuntamento mi sembra affidabile.
4: Ma perché
2: per
4: stai cercando delle speranze tue personali visto che ti sei sposato due volte?
0: Dai,
4: ma
0: è un messaggio, messaggio a sua moglie, lasciami.
4: Mamma mia.
2: Vabbè, fate voi.

0: Via Boy, Robbie Williams su RTL 102.5. Lo sapevamo, vedi Charlie, il tuo argomento, l'argomento che hai lanciato su Jim Carrey non interessa proprio a nessuno, nel fatto del terzo matrimonio, no, se ha fatto bene o meno.
1: Volevo chiedere una cosa. Perché non parliamo dell'amica di Charlie che ha fatto il concorso Superbelli d'Italia, 150 concorrenti, truffa da 660 mila euro?
0: Non si è presentato nessuno.
2: Perché? Beh, non è proprio una mia amica, è mia socia.
3: C'era la foto di Charlie.
2: È la mia socia.
3: Nella locandina di Superbelli d'Italia.
1: E lì dovevi capire che il concorso con la foto di Charlie Superbelli è...
0: Poi smezziamo, dai, poi
3: una
0: smezziamo.
3: Una fetecchia era.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica!
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Dance Night, Dua Lipa su RTL 102.5. Ma raccontaci un po', Carolina, di questa cosa, di questa truffa
1: dell'amica di Charlie.
0: Amica di Charlie.
1: Allora,
2: scusate, è mia socia in affari.
3: Sì. Vabbè, la socia. Dai.
0: Che affari, però?
1: La socia la scorsa settimana ha dato una mega sola perché ci sarebbe dovuto essere un concorso di bellezza Super Belli d'Italia a Fiuggi.
0: Sì.
1: I 150 partecipanti hanno pagato la quota di iscrizione e la quota per pernottare in albergo.
0: Sì.
1: Se non che sono arrivati tutti quanti a Fiuggi con il pullman e non c'era traccia né del concorso né della prenotazione in albergo.
3: E lì c'è stato il Fiuggi generale.
0: Esatto, 600.000 euro di truffa questo poi.
1: Lei è stata denunciata e però questi poverini si sono dovuti organizzare sia con la truffa del mancato concorso sia con la notte in albergo.
2: Ma anch'io me lo chiedo, ma dov'è finita la mia socia?
0: Dobbiamo smezzarti, devi dei soldi.

0: Vulcano, Francesca Michelin, anche lei nel corso di questo venerdì mattina, mezzogiorno e 36 minuti, no problem, viva l'Italia su RTL 102.5. Vogliamo parlare ancora di questa sola, questa truffa, concorso di bellezza.
1: Ma tanto poi non esisteva,
2: una cifra di iscrizione pazzesca, cioè tu vuoi partecipi al concorso Superbelli, gli dai 2000 euro e tra le varie clausole c'è scritto che comunque
0: me li dai
2: e la prendi in saccoccia.
1: Io con 2000, se spendo 2000 euro voglio essere il più bello dell'universo.
3: Voglio darvi una notizia. Sì. C'è Charlie che sta organizzando un concorso per conduttori, si chiama Super Bravi.
1: No, io sto organizzando il più bello della radio, se volete partecipare è gratis, i soldi li date a Carlo Eli sotto banco.
2: Senti Charlie, dato che vorremmo coinvolgere comunque i nostri veri normal people, tu sei un protagonista di questa cosa, vorremmo chiedere vi è mai successo di aver preso una sola? Tu che sei un esperto di queste cose qua,
1: dai, l'ultima volta che hai tirato una sola 378 378 1025, la sola che anche voi avete preso. Io ho 50 anni che prendo delle sole.
3: No, che le dai anche.
1: Qualche soletta. Chiamami uno, fammi per partecipare.
2: No, c'è da dire una cosa. Charlie le va a cercare le sole. Sì.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia. Allora torniamo ai nostri very normal people, certo. alle truffe, alle sole.
1: E ci mandano un sacco di messaggi.
0: Bravi, ragazzi, tra l'altro, bellissimo messaggio. Ragazzi, bravissimi, bellissima la musica su RTL 102.5.
1: Ma non è merito nostro.
0: lo so.
1: Noi siamo degli abusivi.
0: Siamo qua per rovinare la bella musica.
2: Esatto, no, sei qua soprattutto per rovinare.
1: Paolo, qual è la sola più grande che tu abbia mai preso?
3: Beh, essere in radio con Charlie Gnocchi può bastare, direi che. Come sola.
0: Ma sempre che Charlie, qualcuno suggerisce che Charlie abbia solato i nostri veri normal people, perché è 30 anni che fa radio.
3: La sola 35. Più grossa l'ha presa Lorenzo Suraci assumendo lui.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: Ehi, sveglia! Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi tre prodotti e ne paghi solo due. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: C'è tua sorella,
1: mia Carolina. Cugina, tua cugina.
0: Where is my husband? Su RTL 102.5, attenzione perché questa sera 20.45 è bella partita.
1: Bello.
0: A proposito di Nation League, Francia-Italia, wow. Noi dire gol.
2: RTL, noi dire gol, grandissimo programma. Se non avete la TV sotto mano, però noi ci siamo, sempre.
3: Bravo. Wow. Vedremo finalmente la prova del 9 della nostra nazionale, se è in grado contro la Francia, una squadra quotata. Non che la Turchia non lo fosse, però ci siamo comportati bene contro la Turchia, vedremo con la Francia questa prova del 9.
2: Carolina, fai una domanda. Dai, tu una domanda.
3: No, ce l'avevo io una domanda.
2: A Carolina?
3: No, in generale nostra, così visto per chiudere tanto con l'argomento.
0: Certo.
3: Oggi è il 2 di ottobre, stiamo finendo il programma e ancora volutamente non abbiamo detto che è la festa dei nonni, ma chissà come mai non l'abbiamo detto.
0: Ma mica sono
1: nonno
0: io.
1: È perché vi sentite chiamati in causa?
3: No.
1: Vabbè, allora lo dico io, tanti auguri a tutti i nonni, compreso voi tre.
2: Viva i nonni, viva i nonni!
0: Sempre viva i nonni, prima o poi,
2: nonnetto.
1: Quelli che lo sono nel cuore e nell'anima.
2: Viva i nonnetti sprint.
3: Esatto, e quelli che lo sono anagraficamente.
1: Esatto.
3: Anche.
2: Ma non viva siamo le nonne, noi, viva le nonne!
3: C'è Sombra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: A parte la solo di chitarra quasi di Paolo Cavallone, abbiamo un gran bel Millennium Meet, Paolo.
3: Anche quest'oggi la puntata di No Problem Viva l'Italia si chiude con un pezzo italiano. Diciamo suonato principalmente dicembre e gennaio, ma anche adesso ha il suo bel perché. Signore e signori, Lucio Dalla con L'anno che verrà.
4: La più bella di Lucio.

0: L'anno che verrà, una delle canzoni più belle di Lucio Dalla.
1: L'abbiamo cantata
0: protagonista,
1: tutti.
0: Protagonista di questo Millennium Meet su RTL 102.5. Si chiude la prima delle tre puntate di No Problem, Viva l'Italia.
2: Vedi?
0: Ma dai, che bello.
2: Che vola.
0: Quando si sta insieme.
3: È volato,
0: sta bene,
3: è volato.
0: Il tempo vola.
3: È volato, sì, sì.
2: Io mi ero un attimo assentata
0: lo
2: sui
0: so,
2: commenti.
0: Ma tu sei assentata non un attimo, da mezzogiorno.
2: Ragazzi,
3: domanda scema che vi faccio. Ma oggi, nel 2026, caro amico Ticciatto, avrebbe lo stesso successo.
2: Caro amico Ticciatto. Così mi puoi gostar.
0: Vabbè, è una battuta. Te gosta?
2: Paolo è non morto.
3: Caro amico Ticciatto non gli è non
0: no,
3: se
0: no, che... Allora non ti preoccupare, stai tranquillo.
1: Tutto a posto, che mi hanno parlato in cuffia mentre dicevi una cosa per cui sono rimasto estraneo, ma sono contento di essere rimasto estraneo a tutta la faccenda. Grazie.
0: Grazie a Paolo Cavallone.
1: Carlo Elli.
0: Ciao gli gnocchi.
4: E Carolina.
2: A domani.
0: Ciao.
5: Aggiungi un posto a tavola. RTL 102.5 ti invita il 10 ottobre al debutto dell'imperdibile commedia musicale all'Arena di Verona. Vai su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Cupra Montana, in provincia di Ancona, sono le 13.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5 giornale orario.
8: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito in Sicilia è stato chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente ed ex assessore regionale Gaetano Armao. È il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Diversi i reati ipotizzati, tra cui la corruzione. Valentina Iannicelli.
9: La richiesta di incarcerazione per l'avvocato Gaetano Armao è arrivata dopo una serie di perquisizioni dei suoi uffici professionali a Palermo e a Roma, oltre a quello dell'abitazione privata del legale. Marito di Giusi Bertolozzi, ex capo di gabinetto del ministro Nordio, coinvolta nel caso Almasri, Armao è professore universitario, è stato vicepresidente della regione Sicilia e assessore all'economia con il governo Musumeci. L'ultimo incarico dell'indagato riguarda la presidenza della CTS, ovvero la commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali. L'accusa è di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. In sostanza un presunto giro di mazzette. Il 64enne è stato convocato dal GIP per essere interrogato, passaggio decisivo prima della misura cautelare in carcere. Stessa procedura per altre 8 persone, tra le quali professionisti e alcuni imprenditori. Perquisiti anche gli uffici regionali di Armao.
8: Andiamo all'estero, in Francia nuovi fermi, centinaia per le proteste studentesche che stanno infiammando il paese, ci sono anche tante scuole chiuse, le ultime notizie da Ludovica Marafini.
10: Non si placa la rabbia del movimento studentesco, situazione tesa in particolare a Parigi, con le fiamme divampate all'ingresso di 3 istituti e un'auto della polizia presa a sassate, così come il parabrezza di un tram. Sono 100 le scuole chiuse in tutto il paese, 600 le persone fermate solo in mattinata, ieri erano state 2000, numeri che arrivano anche sui feriti, 65 tra i dipendenti scolastici, circa 300 tra gli agenti, come reso noto da esponenti del governo. Nel pomeriggio il ministro dell'istruzione incontra diverse associazioni studentesche e rappresentanze dei genitori e proprio a loro si è rivolto il titolare della giustizia Darmanin, che punta a far pagare le riparazioni dei danni alle famiglie. A te.
8: Grazie Ludovica, andiamo in borsa a Milano, in questo momento il FTSE MIB è positivo e segna più 0,34%. Siamo allo sport con il calcio, questa sera a Saint-Denis, Francia-Italia per la Nations League su RTL 102.5, lo speciale Noi dire gol. Nicola Pompei.
11: 20 anni dopo la finale di Berlino, Zidane ritrova l'Italia, questa volta da commissario tecnico della Francia. I Blues partono questa sera nettamente favoriti, una squadra fortissima e piena di stelle nonostante l'assenza di Mbappé. Si inizia però da 0-0 e l'Italia di Mancini non parte certamente già sconfitta. Il 4-1 alla Turchia ha acceso entusiasmo e fiducia negli azzurri, pronti a giocarsela a viso aperto questa sera alle 20:45 allo Stade France. In attacco spazio ai fratelli Esposito con Vergara, possibile sorpresa dal primo minuto, per lui sarebbe esordio assoluto. A centrocampo Tonali, Barella e Fagioli, mentre in difesa Caiode e Scalvini sono favoriti. Una sfida dal sapore speciale per noi italiani che può già rivelarsi decisiva per il cammino dell'Italia in Nations League.
8: Appuntamento a questa sera su RTL 102.5, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
4: Good afternoon. Here's the latest world news in English. The Indian pilot of the Fly Dubai airliner confirmed he battled his co-pilot to open the cockpit door and allow passengers to take control of the plane. More than 400 schools across France will be closed today as violent student protests continue, with police making almost 2,000 arrests. In the U.S., Tennessee death row inmate Krista Pike is in critical condition in hospital and receiving life-saving care after surviving two lethal injection attempts. And Donald Trump said he might ask Europe to release some of its diesel reserves to address a global shortage. That's all for today in News in English. We'll be back again on Monday at 1.
12: Previsioni del tempo.
13: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per le prossime ore con l'anticiclone su quasi tutta Italia, cielo parzialmente nuvoloso solo al nord-ovest, Toscana e Sardegna pochi effetti. Qualche debole pioggia non esclusa solo sulle Alpi occidentali. Altrove più sole, clima mite, al centro-nord temperature anche di 3-4 gradi superiori alla media. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Via Radio.
14: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ma con alcuni disagi. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per dei materiali dispersi lungo la carreggiata è stato chiuso il tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Mentre sulla A1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo in avaria da poco rimosso, si sono formati 5 km di coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
8: Grazie e a più tardi.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: E ta ta ta.
16: Mamma mia.
17: Miseria e nobiltà.
15: Mi piace tum. Mi ripiace
16: tum.
15: Sembra incredibile.
17: Ma siamo pazzi.
0: Ci siamo venerdì, il 2 di ottobre, le 13:06. Miseria e nobiltà su RTL 102.5. Oggi è il nostro Pino al contrario.
15: Esatto, di nuovo.
0: Conte Galè, ben trovato, buon Giorgio.
17: Ma l'abbiamo visto troppo poco tempo fa quest'outfit,
15: sì.
17: Però Conte.
15: No, come è mai? Diverso, la maglia è diversa.
17: È diverso.
0: Ha litigato con la tintoria?
17: Vabbè, Diego Zappone, Virginia Chang, miseria e nobiltà, ma il suo bonjour, Conte.
15: Bonjour, un saluto, noblesse oblige, come sa va? Ah, ma gli occhiali da sole.
0: È vero, se li tolga, perché qua si vede benissimo. Comunque la signorina Simpone le ha rubato qualche giacca, eh?
17: Oggi un po' a quadretti anch'io, con la tovaglia.

0: Post Malone, la sua Circles. Buon venerdì, buon inizio di weekend, le 13:13, Miseria Nobiltà su RTL 102.5.
1: Allora,
0: mettiamo
1: oggi
0: le cose in chiaro, perché noi siamo gente schietta, signori.
2: Prima facciamo gli auguri a tutti i nonni d'Italia.
3: Bravo.
2: Perché oggi è la festa dei nonni e dedichiamo la puntata ai nonni di Virginia.
0: E anche al conte.
2: Celestino e Anna Maria tutto attaccato, per carità.
3: Se no si arrabbia, sì. Ecco. Sia mai.
0: E poi lei lo sappiamo che è il nonno acquisito di tutta Italia, ma anche di Virginia Chang quando ha bisogno.
2: Soprattutto di RTL oramai.
0: Bravo, molto bene. Ma noi abbiamo tanti amici che ci seguono anche nel fuori onda, quindi nella social TV, su TikTok, su Twitch.
2: Che noi trattiamo sempre molto bene.
0: Con i guanti di velluto.
2: Con i guanti.
3: Però qualcuno ogni tanto magari si offende un po'.

0: Dance Monkey, Tones and Dice su RTL 102.5 del nostro bene. Weekend. Allora, è lecito cambiare, ma sì, voglio dire, noi siamo esseri umani, anzi, ragazzi, anche molto intelligente farlo, no?
1: Nella vita, il nostro corpo ogni 7 anni cambia tutto, si trasforma completamente, cambia tutte le cellule, le cose, eccetera.
2: Poi dopo i 50 cambia anche sponda,
1: dopo
2: giusto?
1: Dopo 50 poi cambia la struttura dello scheletro, le gambe si stostano.
0: Sì, ma le sue rughe non arrivano mai, non Conte, però.
1: Mi dispiace per voi.
0: Cosa usa la sua magia, eccetera.
1: Per gli altri.
0: Comunque cambiare fa bene, anche se a volte i proprietari, parliamo di negozi, attività, non so, parrucchiere, ristoranti, quant'altro, si arrabbiano.
1: Uno ci rimane male. RTL
3: 102.5. Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Palmer, anche i Bastille nel nostro venerdì di RTL 102.5. Allora, scusate, sì. Cioè, io per esempio cambio palestre come il Conte cambia compagni, voglio dire.
1: No, quindi cosa spesso?
2: No, no, come mai? No, aspetti, puntualizziamo. Io cambio più, cambio più compagni che non palestre o luoghi in cui
0: ovvio,
2: vado
0: ovvio, sì.
2: A servirmi, perché io ho lo stesso calzolaio, Antonio, da 20
0: anni. Da una
2: anni.
0: Vita.
1: No, ma infatti,
2: lo
1: perché
2: stesso
1: allora,
2: farmacista da altri
1: 20 anni. Il calzolaio è un amante, il farmacista è l'altro amante. Lei in base a dove va che sciocchezze
2: che
1: cioè,
2: ci ascolta pure si preoccupa.
0: Le pillole blu no, sono date con affetto.
2: Io se mi trattano bene, lavorano bene, mi affeziono, vado sempre dagli stessi. Invece c'è chi ama cambiare.
1: Ogni tanto però anche per una necessità cambi, magari per il prezzo che aumenta, magari perché non ti trovi più bene con la persona. Ce ne sono di motivi.

0: Treat You Better, lo dice Shawn Mendes su RTL 102.5 in Misera Nobiltà. Allora, quando avete cambiato e perché? E soprattutto vi siete sentiti in colpa?
1: Allora, intanto però torniamo un attimo ai nonni, perché non abbiamo ancora salutato nonno Anthony. E fatti gli auguri al nonno Anthony, che ce l'abbiamo in regia ed è il nonno.
2: Auguri,
1: non lo sembra perché siamo un ragazzo,
2: auguri,
1: però.
2: Auguri, Anthony.
1: Detto questo, messo i puntini sulle
0: Y. Vogliamo dire, scusate,
2: sì. Facciamo una bella domanda. 378-378-1025. Dica, Diego.
0: Quando avete cambiato parrucchiere, palestra, ristorante e perché?
1: Non parliamo di amanti, mariti e quant'altro.
0: Sempre lì.
1: Altre cose.

0: 4-5 secondi. La nostra ragazzi. Piccola Chang ha fatto il provino per Kanye West.
1: Durante
0: la canzone la stava facendo, esatto. Magari chissà che Kanye ascolta il fuori.
2: Allora, vogliamo parlare dell'argomento sì. Che abbiamo 30 secondi.
0: Ma vogliamo andare d'Angelone?
2: Si allarga su delle
0: robe. Andiamo
2: un attimo
0: d'Angelone, però.
2: Andiamo già.
3: Le donne reali non esistono. Ti capita sempre quella che non volevi.
2: Ecco.
1: Vabbè, quindi... scusi, ma Conte, perché ha voluto inviare questo vocale?
2: Perché ha ragione.
1: Ma non c'entrava con l'argomento, abbiamo detto no.
0: Ma è un
1: no.
0: suo amico.
2: Si parla di cambiare.
1: No partner, cambiare, però abbiamo cambiare. Detto. Cambiare comunque, tipo il parrucchiere o il ristorante di fiducia.
2: Allora contento poi, va?

0: Ciao Radio 125, sono Simona e ho deciso di cambiare il mio parrucchiere quando ho scoperto il servizio a domicilio super professionale delle ragazze di Diva. Ciao!
1: Capito?
2: Ma anche dai. Il parrucchiere a domicilio. Non basta il cibo, la spesa.
1: Manca fatto la pubblicità alle ragazze di... non lo ripeto. Allora,
2: quindi,
1: io cambio sempre perché mi piace sperimentare, non mi affeziona, dice Maria Rosa Birichina. Che
2: vedete? Certo, ci sta anche quello. Però quando ti trovi bene, magari sono anni che ti affezioni a un estetista, a una parrucchiera che è anche brava ad ascoltare, è un peccato.
1: Però
2: poi cambiare.
3: No, il punto è questo, è come si fa? Si sparisce da un momento all'altro e si va da un'altra parte bisogna avvisare?
1: Avvisare sempre.
2: Però cosa
1: voi
2: fai?
1: Uomini siete irrecuperabili, ho cambiato parrucchiere perché la sua assistente era una gragnocca ed è andata via Fabrizio.
3: Dai Fabrizio.
1: Vabbè dai su.

0: pettinano. Red
1: Mamma
0: Hot.
1: Mia, mi sono dovuto rifare la coda.
0: Can't
1: subito.
0: Stop su RTL 105. Lega,
1: allora, Conte. Ciao Conte, l'importante è non cambiare stazione radio. Certo, la miseria e nobiltà. Paolo dalla palestra, Paolo Pio Maria, bravo.
0: Andiamo
2: Paolo,
0: d'Angelone.
2: Paolo, un lecchino, guarda.
0: Boccalone.
1: No, perché? Scusa,
0: sentiamo,
1: ragione.
0: Sentiamo, sentiamo.
3: Generalmente io cambio il parrucchiere o la palestra per il personale che lavora all'interno della struttura, perché a un certo punto, se non c'è più quella sintonia che mi fa sentire a casa, io devo cercare un altro posto.
0: Signori, meglio di una recensione.
1: Io invece sempre la stessa palestra, è cambiato tutto nel frattempo.
4: Ma lei è,
2: ma lei è,
1: io sono sempre lì. Anche a Valmozzola, in provincia di Parma, sono le 14.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si è detta disponibile alle primarie e ha lanciato diversi messaggi al governo, che ha anche risposto. Ci racconta tutto Raffaella Coppola in diretta. No, andiamo avanti, ritorniamo con Raffaella tra pochissimo, restiamo però sulla politica. Oggi in programma alle 18 il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il documento programmatico di bilancio con il relativo aggiornamento dei conti e la relazione sullo scostamento. Adesso andiamo in Sicilia all'inchiesta della Procura di Palermo, che vede tra gli indagati l'ex vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao, arrestato per corruzione. Riguarderebbe un giro di mazzette nell'ambito della Commissione regionale per le autorizzazioni ambientali, che fino a pochi mesi fa era presieduta da Armao. Adesso torniamo di nuovo sulla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che si è detta disponibile, come dicevamo, alle primarie, ha lanciato alcuni messaggi al governo che ha risposto. C'è Raffaella Coppola che ci racconta tutto in diretta. Non ce l'abbiamo. Benissimo, quindi andiamo avanti con la cronaca. Fakir, morto per mancanza di ossigeno, lo ha detto il legale che difende i familiari del 42enne morto il 19 luglio durante un fermo a Bologna. La cocaina non è nemmeno con causa, ha detto e aggiunto l'avvocato. Adesso dovremmo avere finalmente Raffaella Coppola. Raffaella, buongiorno.
7: Eccoci Valentina, buongiorno. Dalla direzione del Partito Democratico Elly Schlein indirizza parole chiare al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Governo: avete fallito, andate a casa. Dal Nazareno all'attacco della Premier, dall'economia al fronte politico in 10 punti, e chiede al Governo di far rispettare la sentenza su Giulio Regeni. Secca la replica della Premier, mi risponde quasi 2 settimane dopo e con 10 falsità. Questo ritmo dove va? Si chiede retoricamente la Premier. La segretaria del PD agli alleati di centrosinistra ha lanciato anche un messaggio altrettanto cristallino: il PD è il primo partito, uno non vale uno, ovunque il candidato Premier è il leader del maggior partito, ma per chi non si riconosce in questo principio, Schlein si dice disponibile e pronta alle primarie. E poi suona la carica ai suoi: ci siamo candidati a guidare l'alleanza, per guidare il paese andiamo a vincere, ed è tutto.
6: Grazie Raffaella, adesso la pagina dei motori con Enzo Tamborra.
8: In apertura la Formula 1, secondo i liberi di Sepang nel segno di Charles Leclerc, del monegasco della Ferrari il miglior tempo davanti alla Red Bull di Ajar e alla McLaren di Norris. Quarto tempo per Max Verstappen, che aveva comandato nella prima sessione. Quinto Lewis Hamilton, soltanto ottavo Kimi Antonelli alle spalle di George Russell. Domani alle 6.30 le terze libere, alle 10 la caccia alla pole position. Per la MotoGP in Giappone, grande prestazione di Alex Marquez nelle prequalifiche con miglior tempo e nuovo record del circuito. Alle sue spalle Acosta, Marc Marquez e Bezzecchi. Domani qualifiche alle 3.50 della notte italiana, alle 8 la gara sprint.
6: E adesso tutte le notizie sul traffico.
5: Via radio.
9: Bentrovati agli ascoltatori di RTL. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara per materiali dispersi sul tratto. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare a Vasto Nord dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. È tutto, buon viaggio.
6: È tutto anche per noi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: Ma non te! Miseria e nobiltà!
1: fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Piccoli siamo ancora noi nel venerdì 2 di ottobre alle 14:04 minuti su Rete 105 Conte Galè versione tronco d'albero. La signorina Simpone Virginia Chang
2: e lo zappone
0: Princess of China.
1: La signorina è una tovaglia d'agriturismo oggi, visto che a me disse l'altro giorno che avevo un quadrettato
0: si può mangiare sopra.
2: Tu sei una tovaglia in bianco e nero, io sono una tovaglia a colori.
0: Esatto, parliamo di cambiamenti, ma cambiare piccole cose, parrucchiere, palestra, ristorante, insomma oggi nell'era
1: a volte cambiando
0: 4.0.
1: si trovano piccole cose,
0: questo è ovvio. Naturalmente ci state dicendo la vostra. Chi fa fatica a cambiare, perché sono anni che ha le manine della propria parrucchiera sui capelli e quindi però a volte vuole farlo,
1: ma
0: non vuole
1: salutare la mamma Katie che quando perde una cliente va in depressione.
0: Mia mamma va in depressione,
1: ma se le faccio la ragione,
2: ma
1: se le freghi Katie.

0: Ma lo sente l'acuto dei Maroon 5, Conte? Nessuno arriverà mai come lei, eh?
1: Cosa?
0: 14:12 Misera Nobiltà, la seconda ora insieme in questo
2: più
0: venerdì
2: piena.
0: Su RTL 5.
2: Piena. Non posso più di Diego.
0: Piena. Con l'H. Piena con l'H.
1: Boccalone.
0: Grazie,
1: piccolo.
0: Grazie.
2: Sentiamo.
3: Per me, se ho fiducia in alcune persone o alcuni negozianti, non so, il farmacista, il parrucchiere, l'estetista, io vado per mille anni da loro tutta la vita.
1: Quando
3: è capitato di cambiare non mi sono mai trovata bene.
1: Ha ragione.
3: Assolutamente.
1: Vedete. Sono come lei, signora.
0: Fedeltà
1: uguale.
0: E lealtà.
1: E poi si sa la strada che si lascia, la strada
0: vecchia.
1: La strada
0: nuova, esatto.
2: Sì, va bene.
1: Come quella filastrocca.
2: Parole sue.

0: Park dei giornalisti su RTL 102.5. Angelone, dai, che ce l'abbiamo.
1: Io prima ascoltavo un'altra radio tanto tempo fa.
2: Ecco.
1: Poi ho cambiato per un gusto estetico. Ecco. Ho visto in radiovisione il Conte.
2: Ecco.
1: E da quel momento in poi la mia vita è cambiata. Basta, io solo esclusivamente RTL Conte.
3: Ma meraviglioso! I violini per la sviolinata li sentiamo.
4: Tanto di presa di.
0: Ma no! Grande ascoltatore, la radiovisione serve anche a quello.
2: L'importante è che non cambi.
0: Bravo. Certo.
4: Anche su RTL, indipendentemente da me,
0: cambia. Ha sentito il pathos, la passione, è lì con gli occhiali incollato alla radiovisione.
2: Angelo, prende esempio.
3: Innamorato.
0: Sempre di più.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
6: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
5: www.sistemi.com.
7: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
7: Le piastrelle?
5: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Let's go.

0: I Colors le fanno una domanda, Conte: con chi fai l'amore stasera?
1: No, non
0: domani
1: vogliamo sapere,
2: ma
1: per
2: sta
1: favore.
2: Scherzando, ma io con la mia vita privata non parlo mai.
0: Allora, 14:31, secondo ora insieme di Miseria e Nobiltà su RTL 102.5, io chiederei a Angelone, perché lo vedo molto
3: subito
0: impegnato.
3: Angelone,
1: un vocalone.
0: Esatto, grazie.
4: Io comunque sono una persona che non piace cambiare. Quando mi abituo a una cosa, negozio, cinema, parrucchiere, tutte queste cose qua.

0: Paese su RTL 102.5. Bello il messaggio di Giulia, dice: stesso parrucchiere da 45 anni, siamo stati anche al suo matrimonio.
1: Ecco.
0: Mentre qualcuno fa una riflessione: a volte si cambia perché il mondo cambia intorno a noi.
1: È vero anche quello. Poi c'è Paolo da Siena che ovviamente scrive: buongiorno, oramai da tanti anni seguo il Conte e
0: quindi non cambia.
1: All'ora di pranzo è difficile cambiare, saluti.
0: Ma poi
1: Paolo,
0: sapete
2: ma
0: che
2: lei
0: ragione,
2: legge solo le cose riguardo
1: no,
2: se
1: però
2: stesso.
1: Io devo, mi segue da sempre, dovrò ogni tanto citarlo anche lui
0: e citarlo.
1: Ho dovuto cambiare parrucchiere, ve lo dico dopo.

0: Franco ci dice: sono 45 anni che ho la stessa parrucchiera. Capito. Puntini puntini. E mia moglie.
1: Angelo Vocalone, 9 secondi, please.
2: Io da 20 anni vado dalla stessa palestra. E proprio lì 20 anni fa vi ascoltai per la prima volta. 20 anni dopo vi ascolto ancora.
0: Bellino.
1: Tesoro, guai a lei se cambia palestra.
0: Spero ti abbiano fatto un anno almeno di regalo.
1: È una palestra santa. No, certo.
3: Comunque, da quello che ho capito, il mondo si divide in due: chi cambia spesso e chi non cambia mai.
0: È vero.
3: Cioè,
0: è vero.
3: Non c'è la via
0: è così,
3: di mezzo.
0: È così.
1: Due partiti, io non cambio mai. Io sono
3: proprio. Diego? Cambia spesso.
0: Sì, ma certo.
1: Anche troppo.
0: Ma da quando ho scoperto la spesa online.
3: Ancora questa storia.
0: La comodità.
3: No, di nuovo.
0: Mi arriva dritta dentro l'appartamento, Conte. Anche nel frigorifero.
1: Non la sopportiamo più con questa spesa online.
0: Col cuore.

0: non uno, non due, ma cinque smartphone. E beh, conta tanti contatti.
1: Ragazzi, affrontiamo un secondo da un'altra prospettiva, da un altro punto.

0: di vista il discorso, perché è vero. Ciao caro, ho notato che ultimamente sono più i titolari o i gestori dei negozi a cambiare e spesso non in meglio, così mi costringo alla ricerca di qualcos'altro, di un altro luogo, di un altro negozio, perché cambiano, no?
1: Beh, del resto è così. Ma lei lo sente Angelo Vicari come sente l'atmosfera del weekend?
2: Sì.
0: Ma ci ha messo con sotto questo tappeto, questo tappeto musicale.
1: Ma quando sta con Berrettini?
0: Io non la sopporto neanche lei.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E poi voglio dire, se uno cambia, sì, per esempio parrucchiere, cioè non vuol dire che non è più amico della proprietaria o del proprietario.
3: No. Beh, dipende cosa è successo. Ecco.
4: Addirittura scrivono, io torno dal mio parrucchiere al mio paese da 15 anni nonostante non viva più lì.
2: Vedete.
4: Questo è affezionarsi, a essere affezionati esatto, veramente.
3: Probabilmente anche un prezzo conveniente.
2: Sì, esatto. Sì, ma poi anche giù è il commercio, signori, mm-hmm, no? Andiamo al nostro millennium.
4: Sì.
2: Running up the hill. Andiamo. Di Kate Bush.

0: Running Up the Hill, Kate Bush.
1: Bello, che
0: un'esperienza
1: bello.
0: Immersiva, questa
1: che
0: canzone.
1: Che goccio di memoria. Senta, ma vero, sai che la nostra piccola fa più danni della grande?
0: Sì, sì,
2: non è vero.
1: Ho dovuto cambiare parrucchiere in quanto si era innamorato di Virginia e sua moglie. Se sua moglie scopriva che ero stato io a far vedere miseria e nobiltà a suo marito, sarebbero stati guai quando mi avrebbe lavato i capelli.
0: Però vede, punto, lei non cambia registi, non cambia regia, mai. Sono sempre gli stessi.
1: Ma io ho Angelo da 22 anni.
2: Angelo, ma come fai?
1: Ruota.
2: Come?
1: Come fa? Me lo chiedo anch'io.
0: Dice, fa così.
1: A
0: fa
1: volte
0: così.
1: Io manco sopporto me stesso, come fa lui a sopportare?
0: Andiamo che tardi che, buon weekend a tutti, grazie a tutti, a lunedì che.
2: Ciao.
0: Baci che.
2: Ciao.
3: Anche a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura torniamo sulle proteste degli studenti in tutta la Francia. Sono tantissimi gli arresti, quasi tutti minorenni. Scontri e incendi si registrano anche in varie zone di Parigi. Ci aggiorna in diretta Alessandra Giannoli.
6: Continua, come dicevi, in Francia la mobilitazione per il diritto all'istruzione e alla dignità. 600 i fermati questa mattina nel quadro delle proteste studentesche degenerate in violenze e devastazioni che hanno bloccato scuole e campus universitari. Ieri sono state poste in stato di fermo quasi 2000 persone, di cui il 90% minorenni, ha fatto sapere il ministro della giustizia Darmanin. Nel pomeriggio il ministro dell'educazione Geffrey incontrerà delegazioni delle associazioni degli studenti e rappresentanze dei genitori. Incidenti anche

0: oggi, in particolare attorno alle scuole di Parigi, Lione e Marsiglia. Nonostante il divieto di manifestare imposto dalle autorità nei pressi dei 400 licei chiusi per i disordini, la zona più calda della capitale è Place de la Nation, dove alcuni giovani hanno dato fuoco a cassonetti dei rifiuti. Intanto si registra un altro atto di violenza contro dirigenti scolastici. Il preside di un liceo alla Ciotà, nel sud del paese, è stato cosparso di benzina e picchiato. Il colpevole è stato arrestato e poi rilasciato.
1: Grazie, cambiamo argomento. È arrivata poco fa la risposta dei legali degli agenti in merito alla morte di Fakir, 42enne, deceduto il 19 luglio durante un fermo a Bologna. Secondo loro, la causa centrale della morte per ipossia è proprio la droga, diversamente da quanto affermato dalla famiglia della vittima, che sosteneva che la causa fosse esclusivamente il soffocamento. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. I PM ipotizzano il reato di corruzione. I magistrati hanno chiesto misure cautelari anche per altre 8 persone. Passiamo alle dichiarazioni del pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier Modi ha raccontato quei tragici minuti in cui è riuscito ad evitare la catastrofe. Mario, vai.
2: Parla dal letto d'ospedale, la testa fasciata, la voce ancora debole ma ferma, e Smith Makkar, il pilota indiano della Fly Dubai, diventato un eroe. In videochiamata con il premier indiano ha raccontato l'inferno a bordo, aggredito dal copilota mentre l'aereo precipitava, ferito a terra, ha trovato la forza di alzarsi ed aprire la porta della cabina per chiedere aiuto. Se non avessi avuto coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha detto. Un gesto istintivo che ha salvato tutti i passeggeri. L'aereo è stato messo in sicurezza in Arabia Saudita. Lui ora è ad Abu Dhabi in condizioni stabili.
1: E qualche istante fa sono arrivate anche le dichiarazioni del premier Netanyahu su questo argomento. Dice: quadro più chiaro, attentatore voleva far schiantare l'aereo, verifichiamo se è stato mandato da qualcuno, se è così pagherà un prezzo molto alto. Infine il calcio, per ricordarvi che alle 20:45 a Parigi c'è il fischio inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata di Nations League, partita che seguiremo ovviamente nel nostro speciale Noi Dire Gol. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara per materiali dispersi. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quattro minuti, buon venerdì 2 di ottobre 2026.
7: Bentrovati amici, bentrovati a voi che siete alla radio, magari alla guida, magari invece semplicemente la tenete in sottofondo perché è bello così. La radio ti permette di fare tante cose. E agli amici che sono in radiovisione, benvenuti anche voi. 36 del digitale terrestre è la coordinata di riferimento.
6: Ma poi ci sono altri riferimenti, ci potete seguire anche sulla social TV, su TikTok,
7: sì,
6: su Twitch.
7: Nord, sud, ovest, est, volendo, sì, come riferimenti io li terrei. Se riuscite, sì, a meno che non abbiate il televisore un po' distante, cioè se abitate nella casa di,
6: beh, sì,
7: cos'era, Madonna che ha comprato adesso, quella lì da 1000 metri quadri, magari avete,
6: ma
7: il televisore,
6: ma avrà un grande televisore,
7: beh, anche quello è vero, anche quello. Avrà, quindi il proiettore, magari
6: l'impianto stereo di Madonna,
7: avrà un bel surround,
6: la dance floor,
7: oh yeah, dance floor. Oh yeah, oh yeah, yeah.
6: E allora nelle prossime due ore saremo insieme con la grande musica di RTL 102.5 e tra poco avremo un'amica,
7: esatto, Ariete in collegamento con noi, per cui cominciamo!

0: parli più.
1: Perché Zac parli con i paparazzi? Io con me no. Non parli più. Parliamoci.
2: Io parlo con Ariete, se permettete. Buon pomeriggio.
3: Eccola, buon pomeriggio a voi. Pomeriggio. Come va?
2: Bene. Molto bene, abbiamo qui sul tavolo in bella mostra il tuo nuovo disco.
3: Lo vedo da qui, anche da Roma lo vedo.
2: Allora, spieghiamo un attimo il concetto di base, di già dalla copertina, no? Il primo impatto di un disco è quello con la copertina. Il vinile, poi, insomma, con questo formato così grande, ci sei tu rannicchiata in una valigia di quelle che si imbarcano, però non è un trolley.
3: Sì, però in realtà non è così grande, cioè ci sono entrata, veramente faccio una shout out al mio fisioterapista, la mia insegnante di yoga.
1: Brava.
3: Perché prima non ce l'avrei mai fatta, regà, ve lo assicuro, cioè proprio.
1: Ma perché ti hanno fatto fare stretching prima?
3: Ho fatto stretching prima di entrarci, ma poi fortunatamente è uscito subito lo scatto, cioè tipo roba di 10-15 minuti. Però non è così grande, attenzione, non è un trolley, ma non è così grande.
2: Quindi è una via di mezzo tra il bagaglio da stiva e il bagaglio a mano.
3: Esatto.
2: Quelli medi,
3: esatto.
2: Diciamo,
3: sì,
2: no?
3: Tipo 8-10 kg fai. Qua roba, no, forse dai 12.
2: Vabbè, se dipende che ci metti dentro, però.
1: Non ci credo mai che è quello da 8-10 kg. No, non è possibile.
3: Ti giuro, è molto piccola.
1: Ma allora tu sei un drago del contorsionismo e non lo sai. Cioè, sei veramente.
3: Beh, questo c'è da chiederlo alle persone che veramente mi ci hanno aiutato a metterci dentro. Quindi Davide e Camilla,
2: adesso
3: grazie.
2: Adesso prendi la caviglia e porta la gamba dietro la testa.
1: Brava. Ma scusa, no, giusto per scherzo, hanno provato a chiuderla? No.
3: No,
1: no,
3: no, c'erano sul set tante persone che mi vogliono bene.
2: Fortunatamente. Non sarebbe qui a raccontarcelo.
3: Esatto, esatto.
2: E poi dicevamo poc'anzi, tra l'altro, nel nostro primo saluto, che dietro poi ci sono tutte queste chiavi che un po' rappresentano non la chiave del successo, ma la chiave che serve per aprire questo album, no?
3: Sì.
2: Tutti tornano a casa, sentito, non a caso, no? E serve una chiave.
1: E serve una chiave, come no? All'interno del disco c'è anche una tua amica, Angelina.
3: C'è, sì.
1: Com'è stato lavorare assieme?
3: Lavorare con Angelina è stato meraviglioso, devo dire. Poi questo brano l'avevo già raccontato forse anche a voi, a Verona. È un brano che esiste da ormai quasi 3 anni, perché a novembre compie 3 anni di vita. Ha fatto un giro immenso, appunto, questo viaggio lunghissimo, e nemmeno a farlo apposta, appunto, Nina

0: aveva scritto: ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande ancora prima che io avessi il concetto del disco, che poi appunto tutti tornano a casa, insomma la doveva avere lei, poi io, poi lei, poi di nuovo io, e alla fine ci siamo fatte questo regalo. Lei l'ha fatto a me ovviamente, avendo fiducia nel darmela come primo singolo del disco, e io la ringrazio, la ringrazierò fino alla fine. Veramente è una persona magnetica, stupenda, veramente un talento che non riesco a concepire, cioè canta come una cosa inconcepibile.
1: Canta quello che vuole lei, canta quello che
0: sì,
1: vuole.
0: Come vuole, quello che vuole.
2: E allora ce la riascoltiamo molto volentieri.
0: Magari.
2: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccola sta

0: Ariete.
1: Che bella vita, che bella questa canzone di Ariete con Angelina Mango, che trovate all'interno di Tutti tornano a casa, quest'album nuovo che Ariete ci sta presentando oggi in collegamento dai nostri fantastici studios di Roma. Che c'è?
2: Scusa Ari, io ho ancora una domanda. Fuori onda stavamo parlando del contenuto della valigia in copertina.
3: Sì.
2: Sono tantissimi oggetti. C'è anche una banconota qui che non sono chiaramente degli euro, ma è un 500, ma è una banconota rossa. Tu ti ricordi da dove proviene? Cioè, una cosa strana, un viaggio che hai fatto, no?
3: No, guarda, io devo fare un coming out. Vai. Un po' di quelle cose messe nella valigia sono ovviamente
2: di
3: pensate
2: scena,
3: tipo
2: okay.
3: Le cuffiette, perché ho scritto e registrato tutto il mio primo EP con le cuffiette,
2: okay.
3: Le pillole, perché ovviamente c'è il mio, uno dei miei brani diciamo più celebri, diciamo così, che si chiama Pillole, uh-huh. L'orsetto per quel ricordo, no, di essere una bambina,
2: certo.
3: I due ananas sono in realtà un easter egg a Bomba Dischi, che è la mia etichetta discografica,
1: okay.
3: Che
1: okay.
3: Si segna come una, come un piccolo ananas,
2: okay.
3: E poi ci sono alcune cose, insomma, devo essere sincera sempre, per fare un po' di volume, ecco.
2: Beh, d'altronde
3: un po' di volume serve sempre,
2: giusto.
1: È come
2: giusto.
1: Quando metti le scarpe, no? Che
2: sì.
1: Pare brutto che poi dentro è vuoto, la cinfili calzini.
2: Ah, certo, sì.
3: Dici, è tanto semplice.
2: Spazi, verissimo.
3: No? Sì.
2: Senti, prima parlavamo di Nina nel disco, ma non è l'unica amica che è presente, no. Vero?
3: Assolutamente no, io

0: sono molto molto contenta di poter dire che questo disco ci ho messo un po' a farlo, però l'ho fatto anche con tutte le persone che desideravo avere in questo viaggio. Quindi c'è Fulminacci, Filippo, c'è Prima Stanza a Destra, c'è 13 Pietro. E che dire, sono chi più chi meno a livello di quanto li vedo, tutti amici miei, tutte persone con cui sono in super confidenza. Fulminacci soprattutto abita dietro casa mia, lo vedo più di mia madre senza dubbio, ma anche più di molte persone che dovrei vedere più spesso. E abbiamo fatto un viaggio insieme smezzandoci la guidata fino in Puglia con la mia macchina. E ci vediamo molto molto spesso, è proprio un amico buono, cioè, che ho imparato a conoscere.
1: Lo aiuti a portare sulle casse d'acqua e viceversa.
0: Tipo, ci manca poco comunque, ci manca molto poco. 13 Pietro pure è un amico che conosco da tanto tanto tempo. Quando gli ho chiesto di fare il brano insieme, lui non l'aveva nemmeno ascoltato, non gliel'avevo ancora mandato. E lui mi ha detto sì certo facciamolo, te lo dico, grande. Già, cioè proprio ad occhi chiusi. E Prima Stanza a Destra è un ragazzo nuovo, molto talentuoso, che mi piace veramente tanto e mi sono trovata molto bene con lui in studio, quindi mi sembrava giusto dargli questa luce anche sul mio nuovo progetto.
2: Allora, continuiamo a parlare con Ariete tra poco su RTL 102.5, 378 378-1025 per i vostri messaggi.
3: Vorrei cambiare il mio cuore con quello di un altro. Non ci vuole un'intuizione a capire che tanto è una spiaggia di bottiglie senza te.

0: Rivoluzione, altra canzone che trovate nel nuovo album di Ariete, che oggi è con noi per presentarcelo, questo disco lo stiamo un po' raccontando, e poi avrete l'opportunità anche di incontrarla, perché ci sono un sacco di appuntamenti, a cominciare da oggi, dal Roma, la discoteca Laziale, proprio per il firmacopie, poi domani a Milano alla Mondadori, e poi il 4 di ottobre a Napoli, e poi si comincia con un club tour che ti vede protagonista già dal 7 di novembre all'Atlantico di Roma, poi a Milano
1: ricomincia
0: all'Alcatraz il 19 novembre, poi Torino il 21, il 25 a Padova, il 1° dicembre a Firenze, Napoli.

0: Il 10 dicembre, bitritto l'11 di dicembre.
1: Io lo chiedo sempre a beneficio dei fan che vogliono venire a vedere i concerti. Al tuo, come si viene vestiti?
2: Ma al mio ho visto, ci si può venire vestiti come si desidera. Devo dire che io proprio non faccio nessun tipo di distinzione. Okay. Basta che si viene, ci si diverte, ci si vuole bene.
1: Ok, scarpe comode per ballare comunque.
2: Sì, fazzoletti per piangere. Fazzoletti. E poi ho visto moltissime ragazze, soprattutto tante volte, essere vestite tale quale a me, tipo il cappellino, il septum. Quindi anche un po' cosplay volendo, capito?
0: Bello, mi piace.
2: Chi gradisce può anche fare il cosplay.
0: Comunque la cosa importante, non dimenticate le chiavi di casa.
1: No.
0: Assolutamente. Che sono fondamentali.
1: No.
0: A tra poco con Ariete.
3: RTL 102.5. Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Arcaplanet, convenienza nostra.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ariete con Mare di Guai su RTL 102.5 alle 15 e 28 minuti in the flight. Ari, allora noi abbiamo un'abitudine, noi chiediamo a tutti gli artisti che passano a trovarci la stessa cosa, e cioè il loro eravamo io, che è la nostra merce di scambio per ricordare le date. Quindi tu ce l'hai una storia che magari racconti agli amici a cena o in generale che comincia con ah, quella volta eravamo io, eccetera, eccetera?
1: Allora, guarda, ce ne sono un po'. Devo dire, mi sono divertita tantissimo in questi anni facendo questo lavoro, perché proprio fa tanto ridere, cioè un sogno in più fa anche tanto ridere, però ne ho una veramente esilarante. Allora vado con eravamo io proprio.
0: Sì.
1: Allora eravamo io, Alessandro Cattelan, Federico Di Marco ed Ernia.
0: Ok. Okay.
1: Era la presentazione di FC24, quindi oltre a noi quattro c'erano pure Pardo, Del Piero, comunque tutta gente, uomini del calcio, ok?
0: Sì.
1: E io avevo avuto la fortuna di avere un mio brano nella colonna sonora di FC24, okay. Un mio brano del primo album che si chiama Avviso. E non sapevo, ovviamente ero andata lì a fare delle attività, ma non sapevo che tra queste attività c'era anche una partita in diretta, io e Federico Di Marco versus Ernia ed Alessandro Cattelan, ok? Okay. Allora io, insomma, tralasciando le ovvietà, ovvero che magari non, FIFA è una cosa che mi appassiona, ma non è che sto lì a giocare tutti i giorni, ogni tanto ci gioco magari in coppia con i miei amici, ma non, cioè, non sapevo nemmeno se potesse giocare a 4. Okay. A FIFA, quindi noi eravamo in diretta, io non sapevo giocare a FIFA, proprio non avevo idea che fosse cosa, come si facesse questo 2 contro 2. Cavolo, Federico Di Marco si è incazzato un botto. Cioè, mi ha iniziato a fare: devi crossare, io gli facevo, ti giuro, non so come si fa, perdonami. Quindi abbiamo perso, loro stavano vincendo. L'evento comunque era surreale, perché penso, non lo so, ero proprio un pesce fuor d'acqua. Cioè, certo. Mi stavo divertendo, ma ero l'unica donna, praticamente. Non sapevo come giocare, non sapevo come gestirla, in più ero pure in diretta. Lo ricordo con molto piacere.
0: Lui meno, mi sa.
1: Sì, cioè abbiamo praticamente litigato. Cioè.
2: Lo salutiamo caramente.
1: Ma ovviamente, lui non se lo ricorderà nemmeno, perché è una cosa, una daily basis per lui, no? Invece, certo. Per me era la prima, certo. E immagino ultima, certo. Volta.
2: Poi c'era
1: di
2: più anche l'ansia da prestazione, no? Sai,
0: ma
2: che devi performare e magari.
1: Ma sì, ma io pensavo, vado lì, appunto c'è il mio brano,
0: bevo
1: con
0: un gin
1: tantissimo
0: tonic,
1: onore,
0: saluto,
1: mi bevo,
0: ciao.
1: Una cosa, saluto e ciao.
0: Invece
1: no, siamo in diretta, 2 contro 2.
2: Ecco.
0: Eccala. E allora,
1: difficoltà.
0: Proiettato, esatto, durante il concerto di rete, la partita che lei giocherà mentre canta, se andate a Roma il 7 di novembre, poi a Milano il 19, 21 di novembre invece a Torino, 25 Padova, e poi il mese di dicembre la vede protagonista il 1° a Firenze, il 10 a Napoli e l'11 a Bitritto in provincia di Bari.
2: Mentre già oggi la trovate alla discoteca Laziale, giusto?
1: Tutto giusto.
0: Tutto corretto.
1: Fantastico. Grazie. Siete numeri uno.
2: Grazie mille, Ari.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Caro
2: mio.
1: Grazie, con questa voce qui.
2: Ringraziamo ancora Ariete per essere stata con noi quest'oggi e in bocca al lupo per il nuovo progetto.
1: 15:38 minuti su RTL 102.5 in The Flight, ritorna Alessandra Moroso.

0: Eh beh, anche Lou Reed frequentava il Danceteria di Manhattan, dove Madonna lavorava, mm-hmm, e dove ha fatto la sua primissima esibizione.
1: Lì, tra un caffè e l'altro.
0: No, credo che servissero il caffè lì.
1: Mettiamola così, dai.
0: Tra l'altro era un locale veramente che andava fortissimo negli anni Ottanta. C'erano vari piani, ogni piano si suonava un genere diverso.
1: Che era una cosa che succedeva anche qua, sì, a Milano, sì, no? Sì. C'erano i piani con le sale.
0: Là dove c'era quel locale, adesso probabilmente
1: là
0: c'è un condominio.
1: Dove c'era il locale.
0: Ora c'è un condominio.
1: Un condominio.
0: Dove un bilocale costa 20 milioni di dollari.
1: Eh
0: una
1: sì,
0: cosa
1: perché
0: così.
1: Parliamo di Manhattan.
0: Eh sì,
1: allora. Allora, al metro quadro quanto stiamo? 12 renis.
0: Non sappiamo neanche scriverlo, guarda. New York

quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

0: tutti insieme.
1: Serve.
0: Francesco Gabbani che si è giocato l'X Pass nella puntata di ieri, eh?
2: Eh sì, che è un modo per fare avanti veloce per il concorrente.
0: Cioè, cosa vuol dire? Che vuol dire che non è che il concorrente salta qualche step, no, fa parte già della squadra di Gabbani.
2: Sì, non serve nemmeno per gli altri votare. Cioè, per, siccome alle ciao auguri, le audisce, quella di adesso.
0: I bootcamp.
2: Ok, i bootcamp, ce la faremo. Siccome devono avere 4 sì, tu con l'X Pass comunque lo salvi a prescindere.
0: Bravo, quindi, bravo.
2: Bella fra.
0: Eh sì.

0: Ma l'hai visto quel video di quello
1: pam.
0: Credo youtuber, insomma, uno che si mette, si fa i video di lui al computer, per capirci.
1: Okay.
0: Spagnolo o sudamericano che mette su questa canzone, non so, perché forse i suoi follower gliela chiedono, e inizia a commentarla dicendo: arriva le idee, solo che questa canzone c'ha un intro lunghissimo, pam pam, ora e non arriva mai, e quella volta che invece lui non la chiama arriva e fa: "Ah, coño, tio, però che cosa?"
1: È come quella cosa di Whitney Houston che devi beccare il tum.
0: Bravissimo.
1: And...
0: esatto, è uguale.
1: Arrivano le news.
0: Anche a Sestino, in provincia di Arezzo, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. C'è la politica in primo piano con la botta e risposta fra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Sentiamo i particolari con Alessandra Giannoli.
4: Elly Schlein interviene alla direzione Dem al Nazareno e si toglie qualche sassolino dalle scarpe rivolgendosi a Giorgia Meloni dopo l'ironia della Premier sull'inconsistenza dei suoi attacchi all'esecutivo. Recentemente Meloni mi ha chiesto di dirle una cosa vera. Io gliene elenco 10, ha affermato la segretaria del PD. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più alto. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta e quasi 6 milioni di italiani non possono curarsi, ha sottolineato la leader Dem. Poi l'affondo finale: più tasse, più debito, carovita alle stelle, stipendi bassi, nessuna crescita. Questa è l'eredità che lascia il governo. La replica di Giorgia Meloni a stretto giro di posta. Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa con un elenco di falsità. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani.
3: Grazie ad Alessandra Giannoli. Ancora proteste studentesche in Francia, sono un centinaio le scuole chiuse, 600 i ragazzi fermati solo da stamane, 40 i presidi feriti nella giornata di ieri. Il ministro della giustizia Darmanin punta a far pagare i danni alle famiglie dei ragazzi. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e alla pesca, che saranno scontati del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fatto sapere che prosegue il calo del prezzo medio dei carburanti sulla rete nazionale in modalità self. La benzina si attesta a 2,06 euro al litro, il diesel a 2,26. E siamo allo sport con il calcio. Questa sera alle 20.45 la terza partita di Nations League per gli azzurri, impegnati in trasferta contro la Francia. Niccolò Pompei.
5: Quella di questa sera è sicuramente la sfida più prestigiosa e allo stesso tempo più difficile per la nuova Italia di Mancini. Allo Stade France di Parigi la Francia parte favorita per diversi motivi: il valore tecnico dei giocatori in campo, l'esperienza, un gruppo solido e abituato a palcoscenici di altissimo livello. Il nuovo ciclo targato Zinedine Zidane è iniziato bene con 2 vittorie su 2, ma gli azzurri non hanno intenzione di partire già sconfitti e il gioco mostrato nel 4-1 rifilato alla Turchia lascia ben sperare. Certo, contro la Francia è difficile pensare di dominare e mantenere il possesso palla. Ci saranno delle novità di formazione. Importanti indicazioni sono arrivate dalla rifinitura di questa mattina. Ken sta bene, dovrebbe partire dal primo a destra in un attacco composto da Pio Esposito e suo fratello. A centrocampo Tonali da play con Barella o Frattesi insieme a Fagioli. In difesa c'è Scalvini, ancora in vantaggio su Mancini, per far coppia con Bastoni. Seguiremo la partita su RTL 102.5 con lo speciale Noi dire gol, fischio d'inizio alle 20.45. A te.
3: È tutto ora la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti al momento riguardano l'A14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento registriamo 5 km di coda tra Termoli e Vasto Nord in direzione di Pescara, e in direzione opposta troviamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e 2 km tra Pedaso e Grotta a Mare. Situazione simile sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli segnaliamo 4 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Per il traffico intenso invece ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Registriamo in chiusura sul versante francese del traforo del Monte Bianco una coda in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
0: Allora, giusto per chiudere il discorso, l'X Pass serve per blindare un concorrente che ti piace se sei un giudice di X Factor, perché magari te lo eliminano prima. Così tu lo porti alle Last Call, che è quello delle sedie.
1: Ok, però lì... potrebbe... No?
0: Ah sì sì, certo.
1: Anche l'Ella School potrebbe non arrivare alla fase successiva.
0: Sì sì, non vuol dire, ovviamente, non vuol dire arrivare ai live. Vuol dire che l'Ella School arriva sicuro nella tua squadra.
1: Nella tua squadra.
0: Poi da lì vede lui, vedete voi.
1: Poi comunque chiamiamo Gabbani e gli chiediamo conferma.
0: Esatto. Fra, spiegaci un po'.
1: Partiamo?

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: You're Welcome.
1: Father. No, la, l'origine. Chi è che la cantava? Anthony? Alicia Myers, giusto? No? Allora. I wanna thank you, Heavenly Father.
0: Che ma era una preghiera, poi, era un gospel.
1: No, era una canzone. Una
0: okay,
1: canzone.
0: Ok, ok. Heavenly
1: Vabbè, comunque, niente.
0: Beh, il testo è un po' da gospel, però, no? I wanna thank you, Heavenly Father.
1: È una canzone così molto, molto ispirata. Invece c'è una storia che a proposito di canzoni del passato che riguarda Michael McDonald, un famoso cantante di Doobie Brothers, che ha scoperto di avere un figlio che okay. adesso ha 58 anni.
0: Molto bene.
1: Sì, lui e la sua fidanzata avevano 14 anni quando insomma è nato il bambino, l'hanno dato in adozione e adesso si sono ritrovati, ma pensa te.
0: È un long train running proprio che alla esatto. fine è tornato sì, in sì, the station, sì. mi sento di dire.
1: E il figlio si chiama Michael.
0: Vedi? Bravo.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

2, 3, 1, 2, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate, i sogni sono caduti qui.

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

0: ultimo su RTL 102.5, 16:18 minuti in the flight.
1: Dal 23 ottobre arriva in tutta Italia Gloria.
0: Gloria.
1: Il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi, un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, le passioni e i successi dei più amati artisti della musica italiana.
0: E allora, amici, acquistate ora il vostro biglietto per Gloria, il Gloria. Musical su gloriailmusical.it.
1: Ma anche tu nell'aria.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
9: Iperceramica!
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: J-Ax in Cile con Maria Salvador, Te Quiero Mi Amor.
1: Sì, Te Quiero Te Amo anche.
0: Te Quiero Te Amo.
1: A proposito di latinismi e di Maria in questo caso, tu ti ricordi Maria Gadù?
0: Come no?
1: Maria Gadù è un nome.
0: Come no? Era venuta anche a trovarci.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: Pensa un po'. Lei era una protetta di Caetano Veloso, nel senso che l'aveva vista crescere, sostanzialmente forse addirittura l'aveva scoperta lui. Bravissima cantante sudamericana che aveva quella raffinatezza lì tipica proprio di quei cantanti.
0: Ah, abbiamo degli aggiornamenti?
1: No, era per dire, ti ricordi chi?

0: sale.
1: Caro Matteo, non si dice protetta di, ma affigliata de. Lo so, Michela, grazie mille. Non mi veniva immediatamente il termine in brasiliano. Grazie per la. Era
2: poi
1: per
2: però
1: dire...
2: pensandoci ti viene in mente. Noi siamo così, no?
1: Sì, ma scherzi.
2: Un attimo.
1: Schiacci un pulsante.
2: A proposito di nomi, ci scrivono anche da TikTok. Vedo Giuseppe, che finché sono nomi tipo Domenico, Kia, finché sono nomi così è tutto a posto. Poi ci sono i nickname che un po' più. Più difficile,
1: questa
2: Mary, Ginga, eccetera. E poi gli amici della Social TV che sono tantissimi: Andrea, Manuel, Antonella, Roberta, insomma, tantissimi ci scrivono tutti i santi giorni.
1: E Sienna è un nome che possiamo.
2: Sienna è un nome che ci piace.
1: Ci piace, Sienna Spyro.

0: E brava Sienna Spyro con la sua Great Expectation.
1: Brava.
0: Sì, come lo, cioè,
1: molto,
0: sentito come,
1: molto rotondo, molto.
0: Hai visto?
1: Sì, sì, moltissimo, moltissimo.
0: Non British come lo fai tu, perché tu sei
1: proprio, guarda, Lancashire. Sai che tu dici un nome a caso, ci cioè aggiungi share,
0: sure,
1: ed è comunque una contea,
0: esatto,
1: dell'Inghilterra,
0: esatto,
1: certo.
0: Anche non so, Cologne Monzese,
1: Cologne share. Noi siamo qui a Cologne share, ogni share ce ne usciamo di qua.
0: Ok, share. Va bene amici. 16:40 sulla vostra RTL 102.5, restate con noi, ancora grande musica.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: The Black Keys con Gold on the Ceiling su RTL 102.5 alle 16.50 in The Fly. The Black Keys che hanno suonato un mesetto fa,
1: sì,
0: più o meno,
1: recente,
0: poco meno,
1: sì,
0: qui a Milano per due date targate Radio Freccia. Così, no, era giusto.
1: Targate è antichissimo. Lo
0: beh,
1: sai,
0: certo,
1: no?
0: Beh, perché invece il tono di voce era fresco. No, è stato un concerto molto figo, molto bello. Chi c'era se lo ricorda, anche perché era suonato appunto, ma nel senso migliore del termine, alla vecchia. Cioè, i cavi della chitarra erano cavi veri, quelli a molla.
1: Ah, così proprio.
0: Amplificatori belli valvolari che fanno il suono caldo, senza click né niente, tutto orecchio. Tutta carica, tutta grinta.
1: Old school.
0: Old school, baby.
1: Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sblocca, sblocca.
3: Visto che prima abbiamo parlato di pronunce.
2: Ok.
3: Se anche non pronunciate benissimo il nome dell'autrice del Millennium Meat, va bene, perché in qualche modo c'entra. Cioè, se anche non dite Carly, ma Curly.
2: Sai, Curly però è riccio.
3: Capito. Lei un qualche boccolo.
2: Beh,
3: comunque
2: un po' sì,
3: quindi va bene. Può essere anche Curly Simon.
2: Curly Simon, che mi ricorda un esercizio da palestra. Leg curl.
3: Sì, faccio una replica di Curly Simon adesso.
2: Come distruggere una grande canzone del passato? Parliamo degli anni 80. Carly Simon, Coming Around Again.

0: 1986, inizialmente inserita in una colonna sonora di un film con Meryl Streep e Jack Nicholson. Affari di cuore si chiamava poi nell'album.
1: Forse volevi dire Affari di cuore.
0: Io non mi ricordo il titolo originale, quindi tipo Heartburn, qualcosa del genere.
1: Heartburn, cuore bruciato.
0: Vabbè, Coming Around Again.
1: Di Carly Simon, il nostro Millennium Meet per salutarci e diciamo salutare anche la nostra settimana insieme, quindi darvi appuntamento alla prossima.
0: Assolutamente, quindi grazie Matteo Campese.
1: Grazie Zach, grazie anche a Angelone Vicari, Antonello Ponte in regia, a tutti voi per averci seguito. Fate un buon weekend.
0: A lunedì.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Milano Premier Padel P1 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere agli spettacolari match con le stelle del padel mondiale che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano dal 12 al 18 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Bormio, provincia di Sondrio, sono quasi le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Botta e risposta tra Schlein e Meloni. La segretaria del PD ha risposto alla presidente del Consiglio che le aveva chiesto una critica vera. Gliene do 10, ha affermato, parlando di record della pressione fiscale, stipendi bassi e nessuna crescita. Schlein risponde oggi ad una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, la replica di Meloni. Intanto si terrà alle 18 il Consiglio dei Ministri. Andiamo all'estero, in Spagna per la precisione, sconfitto il governo Sanchez, bocciati i decreti sulla casa e sale la pressione per elezioni anticipate. Valentina Iannicelli.
5: Dopo l'eclatante sfratto di Mari Carmen, la donna disabile di 87 anni cacciata dalla sua casa in affitto e finita in mezzo ad una strada di Madrid, il governo spagnolo voleva rispondere alla pesante crisi abitativa. Alla Moncloa però il primo ministro Sanchez è andato sotto su due proposte di legge. I decreti, secondo la coalizione al potere, avrebbero impedito le speculazioni immobiliari, l'espansione degli affitti turistici e gli sfratti delle persone vulnerabili. Ma le destre hanno bocciato i provvedimenti. Sulla fragile maggioranza parlamentare sono aumentate dunque le pressioni delle opposizioni affinché convochi elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Non si placa intanto l'imponente mobilitazione di piazza. Centinaia di persone radunate davanti al congresso si sono sollevate gridando vergogna dopo aver appreso l'esito della votazione.
4: E ora le ultime importanti dichiarazioni del presidente francese Macron. Ho appena riunito i leader del G7 sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Macron ha poi aggiunto che verranno quindi rilasciati fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Torniamo in Italia, è stato arrestato l'ex vicepresidente della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. I PM ipotizzano il reato di corruzione. Mario Vai.
6: Svolta nell'inchiesta della Procura di Palermo, i PM guidati da Maurizio De Lucia hanno chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione, con l'accusa di corruzione. Secondo gli inquirenti, al centro ci sarebbe un sistema di mazzette legato alla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali che Armao ha presieduto fino ad agosto. In pratica, dietro il via libera a progetti industriali ed energetici ci sarebbe stato un giro di tangenti per orientare i pareri, perquisiti i suoi studi di Palermo e Roma, la casa e alcuni uffici regionali, coinvolte altre 8 persone tra imprenditori, avvocati e il deputato regionale Giuseppe Lombardo.
4: Infine concludiamo con lo sport, il calcio in primo piano perché alle 20:45 a Parigi c'è il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. L'Italia arriva da un buon risultato, il 4-1 contro la Turchia. Ovviamente la Francia è tutt'altra cosa, partita che seguiremo nel nostro speciale su RTL 102.5. Noi dire gol è tutto.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di manutenzione segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e 2 km tra Pedaso e Grotta a Mare, in entrambi i casi verso Pescara. Situazione simile in direzione opposta tra Vasto Sud e Vasto Nord. Sempre per lavori sulla 16 Napoli-Canosa registriamo 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Medesima situazione anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Rimaniamo sulla 1 per traffico congestionato, troviamo 2 km di coda tra Frosinone e Pontecorvo verso Napoli, mentre per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa nella stessa direzione. Registriamo infine una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco verso l'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Come? È venerdì, è weekend, è Pop Around the Clock. C'è la Mario su RTL 102.5. Oggi sono anche un po' protagonista, a giudicare da quello che leggo alle mie spalle, però è Pop Around the Clock, giuro. Un'ora insieme, poi dopo arriva Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora, viaggeremo con entrambe le anche, mi auguro, ma adesso concentriamoci su questi 60 minuti. Lo sapete, noi abbiamo una liturgia che adoriamo. Il venerdì scorso non c'ero e quindi mi è mancata tanterrimo, dobbiamo recuperare. Che succede al venerdì? Io per esempio mi concedo un dolce importante, quindi sto provando a pensare che cosa poter scegliere per questa sera dopo cena divanata. Ne mangio una settimana, deve essere di quelli assolutamente doc, magari poi mi darete anche dei consigli. Voi invece che fate? Com'è questo venerdì? Me lo raccontate adesso al 378-378-1025. Che venerdì di, magari con un fantastico messaggino vocale. Lo sapete, chi fa la radio ama la propria voce, ma ama anche la voce degli altri. Io amo tantissimo la voce di Giorgio.

0: con te.
1: Nostra signora di X Factor Giorgio adesso su RTL 102.5, c'è anche nostro signore della Fimi, cioè Enzo Mazza, che ritorna per la classifica. Enzo, buon venerdì, ciao.
2: Ciao a tutti, buon venerdì. Eccoci.
1: Che succede? Eccoci, eccoci.
2: Allora, andiamo subito, dai, con sì. Gli album. Geolier, Dio lo sa, atto secondo al decimo posto, poi Lucio Dalla con Sono Lucio, nono posto, Achille Lauro, ottavo posto con Comuni Mortali, e poi abbiamo Bresh, Mediterraneo, dopo il mare al settimo posto, sesto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, Olli, quinto posto, Tutta la vita sempre, e Tu che vuoi sapere, 101 settimane.
1: Ormai, mi leggi nel pensiero, Enzo.
2: Shiva al quarto posto con Vangelo, e poi entra direttamente al terzo posto Biagio Antonacci con Mustang. Poi Geolier, secondo posto con Tutto è possibile, e si conferma al primo posto 22 Simba con Miria.
1: E per quanto riguarda CD, vinili, musicassette, quella roba singola che ancora ci piace comprare e tenere tra le mani?
2: E lì c'è Biagio Antonacci con Mustang.
1: Devo dire che ha un senso.
2: Esatto. Mentre nei singoli invece Sfera e Basta con Lontano.
1: Enzo, incominciano ad esserci segnali d'autunno, mi par di capire.
2: E fra poco arriveranno tutte le infornate degli album nuovi.
1: Anche perché se aspettiamo un altro po' qua dobbiamo festeggiare Natale con le cover del Natale, quindi sarà bene che arrivi anche l'infornata autunnale. Grazie mille, buon weekend.
2: Grazie.
1: E ci ritroviamo venerdì, ciao. 22 Simba, ne vale la pena. Adesso sorrettiella,
3: buonasera, vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal

0: Alejandro Far Lanzai Pedro Capó Giorgi Noriega Rec 808 Shadow Towers Puerto Rico.
1: Ma secondo voi sono una brutta persona se dico che a me l'alma non me la cura la playa, ma devo guardare le montagne, è meglio se c'è la neve sotto un portico con la pioggia, poi per me è il massimo. Vabbè, spero che non si arrabbiano a male Capo e Farruco adesso. Siete in diretta con me su RTL 102.5, sentiamo subito una voce, amici.
2: Buonasera a tutti, chiamo da Milano. Stasera partita sul divano con birretta e Dixie. Spero che non siano una pubblicità, una marca, in poche parole. Chicco da Milano.
1: Facciamo finta di niente e poi è la combo perfetta, ragazzi, c'è poco da fare. 378 378 1025. Mentre arriva la Caria di Anna, voi come passerete questo venerdì?

0: E questa è la voce di Anna con White Girl Waste. Da adesso su RTL 102.5 Pop Round the Clock. Com'è il vostro venerdì? Sentiamo.
1: Io come dolce del venerdì mi sono concessa una fetta di foresta nera, conosci la torta,
0: certo,
1: con panna e pan di Spagna al cioccolato, suppongo, scaglie di cioccolato, si trova molto in Svizzera, non so se è tipica di lì oppure no, ma forse ce l'abbiamo anche in Italia, e devo
0: dire che
1: ha fatto il suo lavoro. Per me è un venerdì di stanchezza, è un venerdì che sa di lunedì. Per tutto il giorno mi sono sentita stanca come il lunedì. Ciao, buon weekend.
0: Lo so, però ci hai avuto la foresta nera. Adesso me l'hai messa in testa, mannaggia a te.
2: RTL 102.5. Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Sostituisco.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituisco.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal casa, Febal casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura X-Fir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: virtuale e spirituale.
1: Il venerdì è spirituale, spirituale. C'è la prima con Viaggio Attonacci e Saif. Queste sono le ultimissime note di Zerm, sempre su RTL 102.5, Pop Around the Clock. Mi state raccontando com'è questo vostro venerdì. Stiamo anche parlando di dolci, perché vi ho detto che io al venerdì ho deciso, da questa parte, di concedermi un dolcino che invece mi evito durante la settimana. È detto da me che sono un addicted del dolce, è cosa molto grave. Sentiamo una voce.
2: Buonasera RTL, buonasera sì. A Mario, tutto bene?
1: Sì, grazie.
2: Sono Enzo da Napoli e per me che venerdì di finalmente il weekend. Quando arriva il venerdì e sento la tua voce dico
1: amore.
2: Ok, è finita l'ennesima settimana. Baci a tutti, Enzo da Napoli, soprattutto a me.
1: Baci a te, ciao. Enzo, ti regalo una novità allora.

0: White ed immediatamente arrivano le feste all'università per quanto mi riguarda con i Backstreet Boys adesso su RTL 102.5, ma ci sono anche le vostre voci.
1: La Mario è sì. Un sabato di partenza, si va a Napoli, buona serata.
0: Sì, ma è venerdì, eh? Cioè, così per dire, un'altra.
2: Buonasera zia, sì? Io faccio il contrario.
0: Cosa
2: tutte
0: fai?
2: Settimana dolci, venerdì no.
0: Uè.
2: Ciao.
0: Ciao zio, comunque dal 23 ottobre arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il repertorio di Umberto Tozzi. Su gloriailmusical.it prendete il vostro biglietto. Dai sci!
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
6: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.
9: Costa. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: Iperceramica.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
16: Famila, con noi, sei in famiglia.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte! Friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: È l'ultimo che ha conosciuto i miei mostri, sta ancora pagando lo psicologo che nel frattempo si è comprato 6 miglia al mare. Ad ogni modo, pinguini tattici nucleari su RTL 105 e le vostre voci, sentiamo.
2: Oggi che venerdì, un venerdì con 30 quintali di legna da mettere a posto. Ciao.
1: Ma brava, ciao ancora.
3: Ciao RTL, per me oggi è un venerdì bellissimo. È scesa mia figlia da Siena e staremo un paio di giorni insieme. Ciao RTL da Antonella.
1: Cuore di macro, è ancora uno.
4: Ma grazie la Mario, sì, per questo anticipo di 80, 70, 80, 90. Con i Backstreet Boys. Grazie mille. Ciao da Guia.
1: Ma Guia, devi sapere che Massimo Alberti è negli studi di Milano, è lì che strucca il bottone della console, è super pronto e sta decidendo tutta la selecta musicale per farvi ballare, per farci ballare. Io torno sempre in macchina con Alberti, lo adoro. Di pausa adesso.

0: Di Laura Pausini con un'emergenza d'amore. Questa è RTL 102.5, stiamo per salutarci. Prima però un paio di voci al volo, regia, fammeli sentire.
1: Il
0: dai.
1: Venerdì di gioia.
0: Oh.
1: Ho partecipato ad un concorso, sì? E ho appena saputo che ho superato la selezione.
0: Evviva. Alice poi mi ha scritto: a 50 anni mi rimetto sui libri. Brava amore mio, ancora un messaggio.
2: Ciao la Mario, come ciao. Ragazzo di Napoli, quando sento la tua voce capisco che è arrivato il weekend. E comunque anch'io stasera dolcino, sì. L'ho preso oggi, è una sorta di pan di Spagna con su della crema, pasticcera e una fruttina. Ok, ciao ragazzi.
0: Ok, scusatemi, io adesso ho un impegno, devo andare in pasticceria, però vi lascio con l'oroscopo. A domani, ciao dalla Mario, baci, ciao.
3: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Marte vi rende abbastanza coraggiosi da impedirvi di ogni dubbio, da saper sempre trovare risposte adatte alle domande più difficili, inevitabile fare domande. Cari Toro, Venere si ferma cambiando ruolo e missione.

0: passione, vi sentirete meno capaci di assecondare qualcuno, forse in vena di capire meglio che cosa siete disposti a dare. Gemelli, affare pratico, generoso e intraprendente sembra farvi un gran bene. Siate d'aiuto per qualcuno, agite e reagite alle sfide così da sentirvi ancora più importanti. Cari Cancro, la luna nel segno porta in alto le emozioni, la voglia di amare e di stare bene con tutti, aiutandovi a fare pace persino con voi stessi, con chi o cosa conta davvero. Amici del segno del Leone, Marte è troppo orgoglioso e volitivo per accettare ombre e dubbi, per nascondersi certe verità e certe situazioni. Non abbiate mai paura della chiarezza. Vergine, siete in perfetto equilibrio tra Mercurio e la Luna, tra il sentire di testa e di cuore, per questo sarete decisi a fare ciò che serve sfidando persino i modi e le apparenze. Bilancia, non dovreste essere eccessivamente sicuri o intraprendenti rispetto alle cose pratiche, con le spese e gli sforzi in genere, non fatelo perché Venere esita e latita. Scorpione, Venere si ferma proprio nel vostro segno, mettendovi di fronte a persone che dubitano, che cambiano idea senza capire, ma la Luna vi convincerà ad essere comprensivi. Sagittario, abbiate considerazione per chi vive e respira emozioni speciali, per chi ha bisogno di essere capito, forse perdonato, sicuramente non rimproverato di qualcosa. Capricorno, dimostratevi gentili e accoglienti anche quando notate certe imperfezioni, anche se qualcuno sta commettendo un errore o uno sbaglio, da voi ci si aspetta questo. Acquario, attenzione a che qualcosa non vi va forse di dire o di ammettere si trasformi in motivo di tensione e di attrito, optate per una sincerità che plachi gli animi. Infine, cari Pesci, Venere, Luna e Mercurio lavorano per voi, per una serenità tutta da vivere e da costruire, per il giusto equilibrio tra realtà e percezione. Starete bene con tutti.
1: Amici di Ricaldone in provincia di Alessandria, sono le 18 e 30 secondi.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. La politica con il Consiglio dei Ministri al centro del dibattito, la legge di bilancio. Sentiamo in diretta Alessandra Giannoli.
5: La riunione è di quelle delicate in ottica manovra al centro del CDM, il cui inizio è fissato in questi minuti, l'argomento che da settimane alimenta le tensioni, il documento programmatico di finanza pubblica, la cornice dentro la quale sarà scritta la prossima legge di bilancio e la relazione sullo scostamento di bilancio. Tajani ha parlato oggi di uno scostamento di circa 7 miliardi legato all'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'impennata dei costi energetici c'è la necessità da parte del governo di sostenere famiglie e imprese, ma con l'aumento dello spread serve cautela, la questione energetica in primo piano, all'indomani, lo ricordiamo, della lettera inviata da Giorgia Meloni a Bruxelles per chiedere ulteriore flessibilità, sarà rinviato l'aumento delle forze armate, sul tavolo anche un decreto legge ambiente con disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione di problemi climatici e le bonifiche. A termine del Consiglio dei Ministri si terrà una conferenza stampa.
4: Sonora e preannunciata sconfitta del governo di Pedro Sanchez alle Cortes, dove questa mattina sono stati bocciati due decreti legge d'emergenza sulla casa promulgati dall'esecutivo per far fronte all'ondata di indignazione popolare. Dopo lo sfratto di un 87enne la settimana scorsa, aumentano le pressioni sulla premier affinché convochi elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. E sentiamo ora come ha chiuso la borsa di Milano, la linea a Marco Castelletti.
6: Buonasera, chiusura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,49%, leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,09%. Tra le blue chips si distinguono ST Micro più 6,67% e Tecnoprobe più 5,99%, in controtendenza Telecom Italia meno 2,45% e Fincantieri meno 1,98%. Spread BTP Bund in linea con l'apertura a 115 punti, in leggera diminuzione infine il petrolio a $101 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto, buona serata.
4: E chiudiamo con lo sport, parliamo di calcio. Questa sera alle 20.45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato il commissario tecnico Roberto Mancini. Partita che seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol qui su RTL 102.5. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.

0: Alia.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano registriamo 4 km di coda per un incidente tra tre auto e un camion. I veicoli sono stati rimossi e si viaggia ora su tutte le corsie. Chi viaggia verso Milano in alternativa può uscire a Reggio Emilia e rientrare a Parma dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per lavori di ammodernamento segnaliamo 6 km di coda tra Giulianova e Pescara Nord in direzione di Pescara. Trasferiamoci infine in Liguria, ancora per interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova. Registriamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e 1 km tra Isola del Cantone e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5.
1: 70, 80, 90. Allora.
4: Amici, buon weekend e benvenuti a un altro appuntamento con la storia della musica del venerdì qui su RTL 102.5. Io sono Massimo Alberti, staremo insieme fino alle 19. Oggi vorrei partire con un pezzo fatto in Italia ma che ha conquistato l'Europa. P-Lion, Happy Children.

Negli anni 80 c'erano i Twins, ma c'erano anche i Thompson Twins, quelli di All Me Now e tantissimi altri successi. Questa era Don't Miss a Doctor Dream. Attenzione, arriva un altro personaggio che ci ha fatto ballare tantissimo. Era Cliff Richard, questa è We Don't Talk Anymore.

Sono le 18 e 32 minuti, state ascoltando RTL 102.5, questo è 70-80-90 all'ora. Stiamo parlando della storia della musica, dopo Duran Duran, Save a Prayer, prima ancora Pet Shop Boys, Change, ora ce la cantiamo in italiano. C'è Ivano.

Sono le 18.45, sempre su RTL 102.5 e siamo nella pista anni 90. Negli anni 90 c'era una moda chiamata Deep in Vogue, lanciata da Malcolm McLaren ma perfezionata da Madonna proprio, quelle mosse che si facevano ballando. Erano Vogue.

0: Red Misa Dancer, purtroppo si conclude anche la puntata di oggi di 70, 80, 90 all'ora, ma torniamo venerdì prossimo e sempre qui su RTL 102.5 e sempre dalle 18 alle 19. Fatemi ringraziare i miei registi Anthony Loponte, Angelo Vicari, Simone Chiavegato e Luigi Nino. Io sono Massimo Alberti, come detto, se volete ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie, ciao!
1: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: RTL 102.5 Time. Anche a Porto Venere, che è in provincia di La Spezia, sono le 7 di sera.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano gli esteri. In Spagna il governo Sanchez è stato battuto sui decreti che riguardano casa e sfratti. Potrebbero essere indette elezioni anticipate. Valentina Iannicelli.
4: Seppur debole, il governo del primo ministro Pedro Sanchez aveva tutte le intenzioni di finire il proprio mandato. Faccia feroce con il presidente Trump e nelle questioni europee. Poi però la storia di Mari Carmen, la donna di 87 anni, disabile e sfrattata dal suo appartamento e finita in mezzo alla strada, sta facendo tremare la Moncloa. Il gabinetto è andato sotto su due proposte di legge. I decreti, secondo la coalizione al potere, avrebbero impedito la speculazione immobiliare, l'espansione degli affitti turistici, gli sfratti delle persone vulnerabili. I provvedimenti sono stati però respinti. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Il primo ministro di Madrid ha deciso di prendersi il weekend per pensare all'ipotesi di elezioni anticipate, che nel caso si terrebbero il 29 novembre. Intanto la sconfitta arriva mentre proseguono le proteste contro il caro affitti. Al grido di vergüenza nella centralissima piazza di Puerta del Sol, gli indignados hanno chiamato alla mobilitazione di massa questa sera alle 20, mentre oltre 50 manifestazioni sono state indette in altrettante città spagnole per domani.
3: In Francia i sindacati degli studenti chiedono di continuare le proteste che hanno gettato tutto il paese nel caos, con fiamme in diverse scuole. Raffaella Coppola.
5: È una chiamata a proseguire le manifestazioni e unirsi al terzo atto della protesta previsto martedì prossimo. I sindacati degli studenti delle scuole superiori hanno preso le distanze dalle violenze, ma hanno chiesto di andare avanti con la mobilitazione. Nelle ultime 48 ore sono stati fermati quasi 2.000 ragazzi, oltre 300 poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti, assieme a circa 170 studenti e 40 presidi in tutta la Francia. Situazione tesa a Parigi, in fiamme l'ingresso di 3 istituti scolastici, un'auto della polizia è stata presa a sassate mentre si indaga sul caso della poliziotta accerchiata e aggredita da un gruppo di persone. E a Marsiglia una donna che protestava contro gli atti di vandalismo è stata aggredita con una bomboletta spray trasformata in un lanciafiamme. Nella sola regione di Parigi si stimano danni già per 7 milioni di euro e il ministro della giustizia Darmanin punta a far pagare il conto le famiglie dei responsabili.
3: La politica italiana, iniziamo da una notizia appena arrivata: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Secondo quanto viene riferito, la richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia all'anno. E intanto oggi a Roma la direzione del Partito Democratico, dalla segretaria Elly Schlein, un attacco al governo che dice ha fallito, e una stoccata a Giuseppe Conte. Alessandra Giannoli.
6: Elly Schlein, intervenendo alla direzione Dem al Nazareno, ha elencato i flop del governo dopo l'ironia di Giorgia Meloni sull'inconsistenza degli attacchi all'esecutivo. La premier recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera. Io ne elenco 10, ha affermato Elly Schlein, mettendo l'accento su pressione fiscale record, stipendi al palo, prezzi dell'energia alle stelle, povertà in aumento e sanità allo stremo. La replica di Giorgia Meloni risponde con una serie di falsità a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Pronta la controreplica di Schlein con riferimento ai flop di Palazzo Chigi. Meloni ha impiegato 4 anni per ottenerli. La relazione al Nazareno della segretaria passata all'unanimità è stata anche l'occasione per una stoccata a Conte. Il PD è il primo partito, uno non vale uno, siamo generosi ma non ingenui. La segretaria Dem ha poi aggiunto: al tavolo con gli alleati metteremo paletti chiari.
3: Sono stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Ha parlato intanto la figlia del critico d'arte Evelina. Nicola Pompei.
7: Vittorio Sgarbi, 74 anni, si trova in condizioni definite dai medici critiche, anche se al momento stabili. L'ex sottosegretario alla cultura è stato ricoverato in terapia intensiva mercoledì per una grave insufficienza respiratoria in un quadro clinico reso più delicato dalle patologie cardiache di cui soffre da tempo. Al Gemelli è arrivata anche la figlia, 26enne, Evelina, che ha parlato di una condizione di sofferenza estrema. Parole durissime accompagnate da un'accusa precisa: il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo. Evelina sostiene infatti da mesi che le condizioni del padre non siano riconducibili soltanto alla depressione e richiama ad una serie di patologie croniche, neurologiche e appunto cardiache. Ora contesta anche la gestione degli ultimi mesi. Lo hanno trascinato ed esibito tutta l'estate, dice, riferendosi agli impegni pubblici affrontati da Sgarbi nonostante il suo stato di salute.
3: Chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB più 0,49%. Siamo allo sport con il calcio. Questa sera Francia-Italia per la Nations League su RTL 102.5. Lo speciale Noi dire gol, uno dei protagonisti. Andrea Salvati.
8: Buonasera, questa sera l'Italia per capire se è quella vista contro il Belgio, brutta e perdente, o quella bella e divertente, vincente, contro la Turchia. Ancora diversi dubbi per Mancini in formazione, questi gli 11 che però, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero scendere in campo: Donnarumma in porta, Calafiori, Bastoni, Scalvini e Caiode in difesa, centrocampo Barella, Tonali e Fagioli, davanti la coppia dei fratelli Esposito, supportati da Cambiaghi. Di fronte alla Francia, punteggio pieno in questa Nations League, con 2 vittorie di misura, però 1-0 in entrambe le partite disputate, col Belgio e con la Turchia, priva di Mbappé, comunque davanti con il tridente Dembélé, Olise e Due, Rabiot, Koné e Cherki a centrocampo, con la difesa Truffet, Lacroix, Jacquet e Koundé, e il milanista Magnani in porta. Fischio d'inizio alle 20.45. A te.
3: Grazie Andrea, ora prima il meteo e poi il traffico.
1: Previsioni del tempo.
9: Un saluto ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da condizioni di tempo stabile ed assolato quasi ovunque. Si segnala solo un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest, con nubi a carattere irregolare e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime ovunque oltre la media, con punte di 30 gradi sul versante tirrenico. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
10: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove c'è 1 chilometro di coda a causa di un veicolo in avaria tra Modena Nord e Valsamoggia. Per chi viaggia verso Bologna troviamo 2 chilometri invece per incidente sulla direttissima tra il bivio con la variante Badia, per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, a cui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va in direzione di Pescara le code sono tra Teramo e Pescara Nord. Qui i chilometri di coda sono 5, mentre c'è 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Un po' prolungato, buona serata amici e amiche, bentornati su RTL 102.5 Signor Taranto. Ma che puntata ci aspetta stasera, non lo vogliamo dire.
12: Ma un puntatone come sempre, con un sacco di mission fino alle ore 21. Salutiamo il nostro
11: 20:30.
12: È vero,
11: c'è
12: la
11: partita oggi.
12: Bravo, hai ragione. Adesso chiuderemo un pochino prima per lasciare, vabbè, ovviamente c'è Italia-Francia, grande match. Anzi, parleremo anche di quello, magari chiameremo un francese.
11: Sì, chiameremo una baguette e non italiano. The baguette contro Rosette. E poi, esatto, caro Taranto, sì, andiamo dal sindaco più anziano d'Italia, 88 anni, pensa. da 30 anni fa il sindaco e da altri 20 il consigliere comunale, una vita in comune. Beh. E noi lo vogliamo a protagonisti.
12: Certo, siamo nel programma dei sindaci, c'è un sindaco da record, non possiamo, diciamo, non sentirlo, ovviamente.
11: Comune di Basaluzzo, ma prima partiamo con la musica, la nuova Che Bella Vita. Ariete con Angelina Mango su RTL 102.5.

0: Katy Perry, Dark Horse, 19-14 minuti, protagonisti, che si apre così e soprattutto si apre con le nostre mission, caro Fratello.
1: E allora andiamo, caro signor Taranto, da un sindaco, il più anziano d'Italia. Lui si chiama Gianfranco, comune di Basaluzzo, vediamo se ci risponde. 88 anni, pensa un po',
0: fa il sindaco. Da 30 anni, giusto, fa il sindaco, dicevi?
1: Quindi quanti... ha risposto, vediamo se c'è. Squilla.
0: Ma un sacco di mandati ha fatto. Come ha fatto? Cioè, vabbè.
1: Sindaco, è lei?
2: Sì, sono io, Gianfranco Ludovici.
1: Ma numero non mi dica uno. 88 anni.
2: C'ho 88 anni compiuti il 5 di luglio.
1: E fa ancora il sindaco?
2: Adesso sto guidando per andare a casa.
1: Non si guida, ecco l'auricolare oppure fermo, certo. Mi raccomando, non si guida.
2: Io sono tutto a posto. Tutto
0: bravo, posto. Bravo.
1: Scusi, ma lei guida, cioè, come se avesse 40 anni.
2: Io di problemi a guidare non ne ho, non faccio viaggi lunghi perché poi dovrei fermarmi 4-5 volte.
1: A fare pipì, come tutti, anche io mi fermo anche
0: ma
1: io.
0: Esatto, quello anche
1: vabbè.
0: Noi.
1: Senta, sindaco, lei è da quanti anni fa il sindaco?
2: Da 6 mandati.
1: Sei mandati. Quindi,
0: e quindi 30 anni davvero, 30 ammazza.
2: 30 anni quando fra 2 anni ho finito.
1: Sì, ma poi se ne va in pensione, scusi, vuole ancora continuare a fare il sindaco?
2: No, ho già detto a tutti che me ne vado.
1: Basta.
2: Diciamo che vado in pensione, ma attenzione, c'è un po' che ci sono.
1: Si candida alla Camera, secondo me, giusto? Arriva a Roma.
2: No, alla mia età bisogna stare tranquilli a casa e leggere il giornale, non sulla panchina, ma avere sempre dei colloqui abbastanza.
1: Però scusi, prima di chiudere, ma lei quando cammina per Basaluzzo?
0: Sì.
1: E ci sono gli umarelli, no? I suoi coetanei che
0: si
1: guardano,
0: unisce a loro, no.
1: I cantieri, lei che fa? Si unisce o...
2: No, io mi fermo, li guardo, passiamo due parole, siamo tranquilli.
0: Vedi.
2: È una vita normale, mi sento giovanile anche se purtroppo ho gli anni.
1: L'età è solo un numero. Grazie al nostro sindaco di Basaluzzo. Tutti lì, in provincia di Alessandria. Sindaco, la richiameremo. Già ci siamo affezionati.
0: Sì, lo amiamo già.
2: Ok, grazie
1: mille. Vai, cucù, Marì!

0: Olivia Rodrigo, 19:23, state ascoltando protagonisti su RTL 102.5. Ma allora, quello che accadrà domenica 4 ottobre, anzi auguri signor Taranto a lei.
1: È vero, anche a lei, Francesco. I nostri Franceschi.
0: No, io non mi chiamo Francesco.
1: Ah no, scusami.
0: È nome d'arte. Io mi chiamo Antonella.
1: Gabriella.
0: Ah, no, Antonella, Antonella, il mio vero nome. Allora, che cosa accadrà?
1: Chi c'è Saturno, giusto?
0: Saturno, e quindi Angela, Osservatorio Astronomico di Sabella.

0: Belli. Ma lei che muove tutti questi pianeti?
1: Buonasera a tutti. Sì, sicuramente sono io, altrimenti come farebbe l'universo? Non è possibile.
2: Esatto.
1: Tanti auguri a voi per domenica.
0: Grazie.
1: Perché no? Magari festeggiate alzando gli occhi al cielo, anche perché non è difficile riconoscere Saturno.
0: Perché c'ha l'anello, giusto?
1: Sì, diciamo che occhio nudo l'anello.
0: Vabbè, facciamo così: tra poco la richiamiamo. Sì. Tra pochissimo la richiamiamo.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
9: Pioggia di fatture da Saturno.
10: Fatture processate.
9: Pratiche nebulose.
10: Già chiuse.
11: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
12: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
17: Iperceramica.
18: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.

0: Renegades, ex ambassadors, 19:33 minuti. Ma caro fratella, abbiamo una voglia, a parte di guidare qualche macchina specifica con questa canzone sotto, ma non solo, di fare qualche cos'altro.
1: Vogliamo atterrare e allora atterriamo, perché c'è una novità. The plot is on the table.
2: Ciao ragazzi, ciao doppio fra. Oggi saluto anche Gianni, ovviamente, e tutti voi all'ascolto. Io sono sempre qui all'aeroporto di Roma Fiumicino e oggi sarebbe corretto in realtà dire: vogliamo giocare?
3: E allora giochiamo. Beh, certo.
2: Perché a cosa vogliamo giocare qui all'aeroporto di Roma Fiumicino?
3: A briscola.
2: A scacchi. Ma non a scacchi da tavolo, il gioco da tavolo. Perché qui vicino

0: fino alla nostra postazione di RTL al Terminal 1, subito dopo i controlli di sicurezza, circa il gate A41, per capirci, lì vicino c'è un'enorme scacchiera posizionata sul pavimento con degli scacchi di un'altezza che potrebbe essere intorno ai 50 centimetri,
1: tipo Maraustica, insomma, ma la città.
0: Molto, molto leggeri, ovviamente, che quindi possono essere facilmente spostati, dove un sacco di persone si divertono a giocare proprio a scacchi, a fare delle partite a scacchi. Questo ovviamente sempre in attesa del volo, chiaramente, dell'uscita del
1: game. Ma che bello! Ma sai che bello averli in soggiorno, no? Io ho una scacchiera in soggiorno con degli scacchi ad altezza naturale, pensa che sono...
0: cioè come un cavallo, veramente.
1: No, esatto. 1,70 m il più piccolo, 1,90 m l'altro. Sono comodi anche per pulire, da pulire un attimo.
2: Cioè
1: con l'aspirapolvere, sì, comodissimi, comodissimi.
0: Devi avere lo spazio anche adatto, per poter...
1: Vuoi lo spazio? E allora spaziamo. Vabbè, se vuoi vai a fare una partita a scacchi, Ale, tu che sei così bravo, sempre.
0: Ci vediamo più tardi.
1: Bene, bene. Beh, adesso invece cosa c'è, caro Tanto?
2: Adesso questo terzetto, questo trio, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.
1: Sole!

0: Alex Britti, solo una volta, 19:41 su RTL 102.5. Poco fa, devo dire, sui social di Leonardo Piercioni ho trovato questo post molto singolare. Cioè, lui ha ritrovato tramite un amico il libretto di giustificazione delle assenze dell'anno scolastico 76-77 in un mercatino di Subiano.
1: Ma pazzesco! Infatti gli ha ritrovato appunto questo amico, ha detto: l'ho annusato, sono convinto di aver sentito l'odore di quando rimanevo a letto certo. Malato. Capite? Quindi ci sono tutte le varie giustificazioni, bellissime.
0: Che meraviglia! Quindi se c'è qualcuno di Subiano all'ascolto, dateci informazione, vi chiamiamo e andiamo in questo paese subito, sarete voi i protagonisti, no? Per capire questo mercatino, magari troviamo il libretto delle giustificazioni di Simioli o di qualche altro.
1: Per esempio, collega, oggi ha firmato il libretto oppure no? No, no.
0: Tutte
1: no.
0: Firme facili, no. Che io lo facevo, ma sì.
2: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Non basta farsi notare.

0: Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Sostituiscilo!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscilo!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
5: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Meraviglia di Jovanotti alle 19.53 su RTL 102.5, caro signor Taranto. Stasera c'è anche la partita.
1: È vero, ve lo ricordiamo. Infatti, nella nostra seconda ora, diciamo che in realtà staremo una mezz'oretta insieme, possiamo dire così, circa. Poi dopo che lasceremo, insomma, la linea, ovviamente, alla cronaca di Italia-Francia, che poi è una sfida, no? Infinita, sì, perché
0: un derby pezzotto, diciamo. Che comunque è così, no?
1: Vabbè. È vero, cioè, Peggy Gou, Aira Star.

0: Beh, spettacolo, The Summer is Magic. 19.
1: Sulle mani, 50. La palla gira, amici.
0: La palla gira. Beh, quando è che bisogna baciarsi? Aspetta, non ho capito quel momento.
1: Si spengono le luci, un bacio. Datevi un bacio. Vabbè. Che musica, posso dire, che
0: spettacolo.
1: Abbiamo rispolverato,
0: Ma
1: dai.
0: Bellissimo. Vabbè, ovviamente adesso il GO, poi altre mission in protagonisti, giusto, caro
1: esatto,
0: Fra?
1: Esatto, esatto. Giornale orario. The Summer is Magic.
2: Aggiungi un posto a tavola. RTL 102.5 ti invita il 10 ottobre al debutto dell'imperdibile commedia musicale all'Arena di Verona. Vai su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Busto Arsizio, in provincia di Varese, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento per energia e difesa. Il ministro Giorgetti parla di contesto complesso, sempre più difficile fare previsioni, ma dal ministro arrivano anche i numeri di quanto approvato. Sentiamo allora Giancarlo Giorgetti.
5: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga diciamo previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
4: La Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano i nuovi atti sul caso di Chiara Poggi. Si difende Andrea Sempio, così l'anticipazione di un'intervista televisiva che andrà in onda in serata su Rete 4. Sentiamo Sempio.
6: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
4: Cresce l'attesa per la sfida tra Francia e Italia di Nations League. Il fischio di inizio alle 20.45. Allora sentiamo le ultime con Andrea Salvati.
7: Buonasera, abbiamo le formazioni ufficiali. Queste le scelte di Mancini per affrontare la Francia. Squadra a punteggio pieno, due vittorie nelle prime due partite. 1-0 contro il Belgio, 1-0 contro la Turchia. Donnarumma fra i pali in difesa. Calafiori, Bastoni, Scalvini, Caiode. A centrocampo Frattesi, Tonali, Fagioli. Davanti la coppia dei fratelli Esposito, supportati da Ken. La Francia risponde con Maignan fra i pali, Kalulu, Jacquet, Upamecano e Truffet in difesa, Rabiot, D'Acuña e Cherki a centrocampo, davanti il tridente Dembélé, Olise, Due. Fischio d'inizio alle 20.45, con lo speciale qui su RTL 102.5. Noi dire gol, a te.
4: Grazie ad Andrea Salvati, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano il meteo e le ultime notizie sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. Sarà un fine settimana con la presenza dell'anticiclone sull'Italia, continua a questo periodo avaro di piogge. Sabato cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola in più al nord-ovest sulla Sardegna, ma appunto poche piogge, brevi piovaschi solo sulle Alpi centro-occidentali. Temperature tardo estive sulla parte tirrenica al nord anche fino a 26-27 gradi. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove al momento il traffico è bloccato tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e una moto. Al momento ci sono anche 4 km di coda. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, mentre per chi va verso Milano le code a tratti sono tra Castegnato e Rovato. Infine in A14 Adriano

0: Per lavori c'è coda tra Grottamare e Pedaso per chi viaggia in direzione di Ancona, mentre per chi va verso Pescara le code sono tra Teramo e Pescara Nord e qui i chilometri di coda sono al momento 4, mentre ce n'è uno tra Pedaso e Grottamare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.
1: Al momento non abbiamo altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: E allora, 25 minuti protagonisti sempre, oggi con questo duo, che siamo un duo quest'oggi.
4: Duo.
3: Fradella da Roma.
4: Noi siamo il duo delle meraviglie, perché siamo sempre in due. Allora, caro signor Taranto, vogliamo ricordare che stasera gioca l'Italia,
3: certo.
4: Noi ci saremo, la racconteremo, ma tra poco, grande collegamento in esclusiva con Parigi, con la Torre Eiffel.
3: Ma
4: chiameremo
3: sì.
4: No Parigine che parla italiano,
3: che parla
4: quindi
3: preparatevi. È un derby anche per lui, giustamente, perché è francese,
4: sì,
3: però
4: sì.
3: Insomma, ha vissuto anche in Italia, giusto, per diverso tempo.
4: Sì, italiano,
3: ah, italiano
4: vive in Francia,
3: ah,
4: è nato in Francia,
3: contrario,
4: vive a Roma.
3: Avevo capito tutto. Vabbè, perfetto,
4: così.
3: Comunque, vediamo che ci dice, che pronostico fa,
4: esatto.
3: Che pronostico fa su questa
4: come
3: partita.
4: Il polpo Paul, te lo ricordi?
3: Ah, è vero.
4: Ma che occhi che c'ha Paul, che occhio,
3: beh,
4: che occhio.
3: Che occhietto.
4: Bene, però la prima, partiamo con la musica, Power It con Giorgia Parafulmini, 26 minuti su RTL 102.5.

0: Olivia Dean, 20:12 su RTL 125, protagonisti, amici e amiche, ma chiamiamo come promesso. Noi manteniamo le promesse, ma c'è sempre.
1: Un français, sempre.
0: Français. Vediamo se ci rispondi. Brice Martinet, caro Brice, se ci rispondi, perché gioca l'Italia contro la Francia.
2: Certo.
0: E quindi ci interessa un po' sapere, no? Vediamo se risponde.
2: Come la vive, no? Anche perché lui, perché comunque è una partita storica. Ci sono state anche una finale mondiale, ovviamente, nel 2006.
0: Brice, insomma, ci sei, non ci risponde, però non aspetta, proviamo. No, proviamo a chiamarlo da WhatsApp, vediamo.
2: Perché i francesi sono così,
0: A volte ci danno dei pacchi, ci tirano, sai, i pacchi. Come sono... Vedi, già si sta portando.
2: Salutiamo i cugini,
0: indietro,
2: ovviamente.
0: Vedi, non vuole rispondere.
2: Già si tira, sì, perché ha paura di questo derby.
0: No,
2: te lo dico,
0: vabbè,
2: io.
0: Non ci posso credere che sia occupato. No, io devo riprovare Taranto, perché dobbiamo andare a fondo e capire il motivo per cui non risponde.
2: Hai visto che Mbappé non ci sarà, Mbappé.
0: Ma insomma, manco chi è Mbappé.
2: Sei fortunato, Mbappé. Mbappé, insomma,
0: aspetta,
2: il giocatore più forte.
0: Vediamo se ci risponde adesso. Ecco, sta squillando, adesso risponde, magari. Ecco, Brice, ma che fai? Ti sottrai al confronto Italia.
3: Lasci là. Che devo che France Italie. Tu pensi che a Francia Italia non rispondo?
0: No, ma fai poco, posso dire lo sborone, perché tu vivi in Italia, ma sei francese, quindi.
3: Stasera Zizucci ci esce un'altra capocciata.
0: Ma no, vabbè, quello è Zidane degli anni.
2: È vero.
0: Sei rimasto al 98.
3: Ogni vent'anni ci fa una capocciata, dai.
2: Ma scusa, adesso dove sei? In Francia o in Italia?
3: Non vorrei rispondere.
2: No, hai ragione, perché dici.
0: Io lo so dov'è, posso dire io. No, vabbè, è a San Marino.
2: In luogo neutro, giusto?
0: San Marino.
2: No, è vero.
0: Senti, ma per chi tifi?
3: Ma è una vera domanda?
0: Certo, sei nato in Francia, vivi a Roma.
3: Francia tutta la vita. Adoro l'Italia. Preferisco l'Italia, ma sul calcio sono francese.
0: Vabbè, ma vuoi mettere la bandiera dell'Italia nostra? Quanto è bella, però. Scusa, vabbè, però dai, tifo Italia.
3: Ce l'ho. Stasera mia figlia ha la magliettina dell'Italia. È più piccola della maglietta che ho francese, però.
2: Però, diciamo, c'è una rappresentanza anche dell'Italia, dai, diciamo.
0: Senti, ma tu sei nato a Parigi?
3: Io sono nato di casa.

0: vicino ai Castelli della Loira, vicino a Parigi.
1: Pensa che io ho fatto la gita di terza media ai Castelli della Loira. Ma posso dire, fantastico, fantastico i Castelli della Loira. Ricordo anche il regalo di Loira. Quando sai, uno
2: no,
1: si,
2: no,
1: si,
2: no,
1: no,
2: no,
1: la
2: vabbè,
1: Loira,
2: no,
1: la famosa
2: vabbè,
1: Loira.
2: La vabbè, corona da Loira,
1: vabbè, vado via. Taranto, lei è una brutta persona. Senti, ci puoi dire evviva Italia, Forza Italia in francese, se puoi? Sì, proviamo.
0: Sì.
1: Vai, vai.
0: Forza Francia.
1: Ma no, ma non si dice. Ma sei proprio un traditore. Vabbè, comunque, prenderete 3-4 baguette magari.
2: Non lo so, oh, mi sa che le prendiamo noi. Però vediamo, vediamo.
1: Vediamo, vediamo, senza capocciate. No, grazie. Brice Martinet.
0: Un abbraccio, buona partita.
1: Buona ciao, partita a tutti, ovviamente seguitela su RTL 102.5 perché abbiamo tutti i nostri inviati, ve la raccontiamo, insomma noi siamo ovunque.
2: Siamo ovunque, quando c'è il calcio, che sia la Champions, che sia l'Europa League.
1: Ci sono loro, i colleghi, non andiamo via.
2: Noi ascoltiamo però anche noi da casa o dalla macchina, no? Perché comunque sentiamo i nostri magnifici colleghi. Esatto. C'è chi c'è?
1: Ligabue!

0: minuti. Attenzione, beh, però abbiamo anche il nostro Timpone,
1: esatto, commercialista. Gianluca Timpone, commercialista, ma anche maratoneta. E vi aggiungo una cosa: principe di Lago Negro, giusto?
2: Buonasera, il principe, ancora non c'ho questo titolo. Aspetta, vabbè, facciamo però un appello al sindaco.
1: Vabbè, però magari lo diventerai. Allora, signor Timpone, noi abbiamo un quesito. 4 ottobre, San Francesco. Per il primo anno è festivo.
2: Sì, perché siccome capita di domenica,
1: che sfiga,
2: quindi non si può beneficiare della festività di San Francesco, certo, viene riconosciuta una gratificazione all'interno della busta paga, quindi si potrà ricevere fino a 53 euro in più nella propria busta paga a secondo di quello che
1: allora
2: è il contratto collettivo di
1: i dipendenti.
0: Ecco, stavo per dire, IVA invece, come sempre,
1: che gratificazione hanno, scusi,
0: Te lo dico io.
2: Le partite IVA stanno alla finestra a guardare. tra l'altro ottobre e novembre sono sempre mesi di scadenza, soprattutto per le partite IVA, quindi magari in questa occasione, insomma, diamo.
1: Posso dirla come si dice a Napoli? Un maronna mia, vabbè, esatto. Facciamo così, andiamo con l'ultimo e poi torniamo.

0: Harry Styles con la sua Aperture.
1: Quella, che voce,
0: ho scoperto che
1: quella.
0: Loro dicono Aperture. E quindi.
1: Aperture.
0: Ma no, sai a chi dovremmo chiedere, però, caro frate?
1: Alla nostra.
0: Esatto.
1: Posso dirlo?
0: Ma certo, dillo.
1: Ma vogliamo atterrare?
0: E allora atterriamo.
1: Atterriamo anche perché la nostra Alessandra Vatta, da quando è a Fiumicino, è diventata un'esperta di
0: inglese.
1: Yoga.
0: Ah, no, anche di yoga.
1: Cioè, yoga tanto. E tutti i giorni mi manda la mossa del cigno, la mossa del cinghiale, quelle che si
2: no,
1: fanno
2: ragazzi,
1: yoga.
2: No.
1: Ma
2: allora,
1: perché?
2: Al massimo c'è il cane a testa in giù.
1: Bene,
0: ah, bello.
1: Complimenti.
2: Il cobra.
1: Non è
0: il
1: un
0: cobra.
1: Serpente.
2: Il bambino felice. Adesso questa del bambino non me la ricordo benissimo. Penso che sia il bambino felice.
1: Ma queste sono
2: queste
1: le mosse
2: sono le
1: di yoga.
2: Sì.
1: E poi c'è la quarta.
2: Tra
1: tu
2: l'altro
1: la conosci.
2: Molto basiche queste in realtà. Cioè quelle che possono fare quasi tutti. Poi ci sono
1: poi,
2: le posizioni
1: poi c'è
2: molto
1: l'amministratore di condominio. Il commercialista. Sì. Il commercialista arrabbiato. Di spalle. Il plex cavallo pure. Tutte le mosse di,
0: ma
1: no, di
0: non
1: yoga.
0: È facile. Salutiamo
2: tutte le insegnanti di gli insegnanti di yoga. Ecco, se magari vogliono aiutarci a capirne meglio possono dircelo loro quelle che sono le.
1: Anche perché c'è la sala yoga a Fiumicino. Quindi diciamo noi stiamo parlando di yoga. Perché c'è una sala proprio vicino a te, Ale, che

0: tu tutti i giorni
1: io
0: vai a vedere.
1: Mi sono anche allenata, eh?
2: Esatto.
1: Una fa. Sì, ci sono delle prove video. Sì, sì.
0: Addirittura delle prove contro di te, potremmo dire.
2: Sì, le useremo contro di te.

0: ballo, la provo facendo yoga magari.
1: Vabbè, allora
2: grazie Ale.
3: Sono degli ottimi insegnanti che potrebbero spiegarti appunto un sacco di cose sullo yoga e
0: penso
3: magari
0: che
3: anche
0: non... penso che non siano, non abbiano voglia di spiegarmi. Ale, fatti due domande. Sarebbe impegnativo per un insegnante spiegarmi lo yoga, anche
3: penso
0: perché l'ultima volta ci ho rimesso il femore.
3: Però no, vabbè, non averti mai visto in tuta, Fredella. Penso che nessuno ti abbia visto in tuta. Cioè, sarebbe
0: no, sì, tuta da neve, sì. O Taranto, siamo andati a sciare insieme. Scusa, tante
2: è vero,
0: volte.
2: È vero, cioè, è vero. Va bene, Ale, noi ti salutiamo. Ci ritroviamo lunedì, Ale. Ovviamente.
3: A lunedì, ciao, buon Ale. Weekend a tutti. Ciao,
0: ciao, Ale.
2: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: Proprio così, Miss Italia, la nuova di Dito nella Piaga, 20 e 34 minuti, come annunciato anche in precedence, caro Fratello.
1: Esatto.
0: Noi chiudiamo un pochino prima quest'oggi per dare spazio al calcio, giusto?
1: Grande calcio, posso dire, meno male che c'è il calcio, che ci rende la serata, sai, con la mezz'oretta in meno, ci aiuta, caro Tappa.
0: Noi rimaniamo qua comunque a sentire ovviamente i nostri colleghi per seguire Francia Italia. Abbiamo chiamato prima anche un francese che vive in Italia.
1: Un pezzotto, perché poi
0: era
1: vive in Italia. Sì,
0: però faceva l'accento benissimo.
1: Ma no, è il mio collaboratore.
0: Ma io ci avevo creduto.
1: Ma no, ma Taranto, sei su scherzi a parte. Signor Taranto, ci vediamo lunedì.
0: A lunedì. Ciao ciao.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata.

0: garantita. Defender ti aspetta. Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
2: Ma no, abito qui dietro.
1: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
2: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
1: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
2: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
16: Febal casa, Febal casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
18: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Noi dire gol.
20: Gol!
21: Gol!
20: Buonasera, le 20:39, buon weekend, venerdì 2 ottobre 2026. Questo è Noi dire gol su RTL 102.5. Vi accompagniamo, ma soprattutto vi raccontiamo una partita splendida, quella tra Francia e Italia. Buonasera Nicolò Giustini.
22: Non esiste Noi dire gol senza di lui. Simone Palmieri, buonasera da Roma anche a Stefania Iodice.
23: Eccoci, non l'hai detto però, per me non esiste Noi dire gol senza di me. Sai che sono
24: sincero.
23: In più,
24: tanti difetti, ma questo è uno dei suoi più
23: la
24: grandi.
23: La sincerità sì, ce l'ha. Lui ha sincerità e competenza. Niccolò Pompei qui con me in studio.
25: Salve, buonasera, buonasera a tutti. Potremmo chiamarla Noi dire Simone Palmieri. Bello, questa
22: bello,
25: puntata.
22: Sarebbe bello. Palmieri ha già finito di parlare. Buonasera anche a proposito di persone che parlano tantissimo ad Andrea Salvati.
24: Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati. Au revoir. Dopo,
23: arrivederci.
24: Andiamo via. Esatto, sì.
22: Allora, Francia-Italia. Andrea.

0: tunnel pronte ad entrare. L'incontro principe per gli azzurri di questa Nations League, di fronte la Francia, evoca ricordi belli ma anche brutti. Belli ma anche brutti. Belli ma anche brutti.
1: Momento che belli, però hanno inquadrato Zidane che ricorda sempre cose
2: da capocciata.
0: Cose belle e cose belle. Sì, la capocciata.
3: Ma perché Zidane gioca ancora nella Francia?
2: Sì, no, certo.
0: È anche capitano ancora, sai. Sì, sì, nelle leggende. No, è allenatore della Francia, ma avrò modo poi.
1: Anche Platini.
0: Allora, ascoltami. Devi stare zitto, sto parlando io. Attaccati al telefono. C'hai il telefono? Attaccati al telefono.
3: Vado subito.
0: No. Benissimo.
2: Che bello.
0: Di fronte la Francia a punteggio pieno in questa Nations League, con due vittorie un po' rosicate, però un 1-0 col Belgio e un 1-0 con la Turchia. Noi abbiamo perduto col Belgio 2-0, abbiamo vinto invece con la Turchia
1: 4-1.
0: Bravissimi. Abbiamo gli 11 scelti da Mancini mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Donnarumma fra i pali, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Caiode in difesa, Fagioli, Tonali, Frattesi a centrocampo, davanti la coppia Esposito, Se e Pio Francesco.
1: Se Sebastiano.
0: Esatto. Francesco. E Ken. Francesco. Esatto. Francia invece col tridente, Due, Dembélé, Olise. Si salvi Olé. Chi può.
1: Ale,
0: esatto.
1: Ale,
0: centrocampo, Cerchi, Dacuña, Rabiot.
1: Ora gioca da
0: come dirsi, gioca da Cugna, a sorpresa, vedi? E in difesa Truffer, Upamecano, Jacquet e Kalulu. Magnan in porta. Allora si gioca lo Stade de France di Parigi e c'è una meravigliosa coreografia proprio in onore di Zinedine Zidane. In questo stadio vinse la Coppa del Mondo contro il Brasile nel 98.
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: E basta. Hai finito le cose da dire.
0: No, no, ne ho ancora tante.
2: Zizou,
0: però
2: c'è scritto.
0: Sì, perché lui è il soprannome, il Zizou.
3: Sì, ma ci sono gli
0: inni nazionali.
3: Attenzione.
0: Tutto pronto, allora linea alla regia.
1: Aspetta.
4: La nostra base è l'Italia.
0: Eccoci qua. Andiamo. No, prima l'Italia.
1: Ah, giusto.
0: Esatto.
1: Giusto.
2: Ah, quello lo conosciamo allora. Qua,
1: lo canta Palmieri. Lo canta Palmieri.
4: Non credo che lo conosca.
2: Com'è l'inizio?
0: Momento che stanno cercando l'orchestra.
1: No, non c'è l'orchestra, non c'è l'orchestra. Vabbè, comunque in questo momento in campo ci sono gli inni nazionali.
0: Guarda, giocatore che sono. Nick.
4: Che Nick?
2: Devi cantare.
1: Giustino, estate.
2: È un momento solenne, dai.

0: Sì,
1: no. Questo l'inno di Romeli, insomma, cantato molto bene intensamente da tutti i giocatori della nazionale italiana. Adesso è il momento della Marsigliese, non possiamo esimerci. La Marsigliese, un altro
2: Johnny
1: inno
2: Marsiglia
1: molto bello.

0: sta carichi,
1: ma dove ci presentiamo?
2: Cantando tutto a cappella
3: da tutto lo stadio.
0: Hai sentito?
3: A cappella.
0: Sì, vero, a un certo punto hanno abbassato la base.
3: Proprio la base.
1: Alle cappelle, alle cappelle.
0: Alle cappelle, alle cappelle.
3: Alla chapelle.
0: Allora, Nick Pompei, la domanda delle domande. Che partita sarà?
1: È difficile dirlo, ma io credo che non dobbiamo farci illudere da quel 4-1 contro la Turchia. Adesso perché? Tutti quanti, hai visto, siamo tornati a giocare spumeggianti, tutti belli pimpanti, tocchi di prima,
0: no,
1: triangoli
0: invece
1: in
0: no, invece no.
1: E invece davanti abbiamo la Francia, quindi non possiamo pensare di dominare come abbiamo fatto con la Turchia, anzi probabilmente giocheremo, non so, in stile ripartenze, no? Loro che fanno il gioco e noi che cerchiamo di ripartire. Però, insomma, le pressioni sono tutte su di loro. Lo stadio pieno, la prima di Zidane in Francia. Ecco, la Marsigliese un po' ha fatto venire i brividi, secondo me, sì, ai giocatori dell'Italia, perché è stata veramente, veramente bella. Quindi mi aspetto una partita sicuramente con la Francia che parte assolutamente favorita, ma segnare il primo gol potrebbe addirittura metterli in crisi. Magari attaccano, non pensano a difendere. Noi segniamo il primo gol, loro vanno in pappa totale e vinciamo 3-0.
3: Allora, Francia, l'Italia stasera è quella bianca,
0: Ricordiamo. Grazie Andrea.
2: Non l'ho capito?
3: Dico, l'Italia questa sera è quella bianca. Italia in maglia bianca stasera.
0: Grazie per averlo fatto ripetere. Grazie per averlo fatto ripetere. È giusto anche, questo. Allora, giro di pronostici. Palmieri, Francia-Italia, quanto finisce?
4: 2-1 per l'Italia.
0: Stefania.
2: Ci voglio credere. 1-0 per l'Italia.
0: Ha risicato. Nick.
1: No, io devo essere realistico, credo che la Francia vincerà, ma non largamente, quindi 2-1 per la Francia.
0: Andre?
5: 3-0 per la Francia.
0: Ah, così, proprio secco. Beh, a parte che vedere Fagioli con la maglia numero 10.
5: Anche per la formazione messa in campo stasera da Mancini, insomma, abbastanza arrembante. Però lui l'ha detto, lui l'ha detto ieri in conferenza stampa, ha detto non si possiamo andare lì e pensare di non prendere i gol, dobbiamo andare lì e giocarla, è inutile schiudersi e fare il muro.
0: Volete sapere una cosa bellissima? Questa sera allo stadio Saint-Denis di Parigi non ci sono i raccattapalle umani, ma ci sono i raccattapalle meccanici. Ma
2: ecco, dove l'inizio della fine
0: dei meccanici, delle cose meccaniche che sputano fuori la palla quando la palla esce,
5: come quella del tennis,
0: non si ritrova
5: il cannone del tennis quando
1: devi stare
5: tennis.
1: Attento
0: il cannone
5: quando forte, giochi a tennis che Salvati, c'è lo sparapalle.
0: Palmieri, mi aiuti a capire cosa stai dicendo Salvati, il quando cannone tu, del sì, tennis
4: tu quando fai lezione di tennis c'hai questo macchinario automatico che sputa le palline e tu devi impattarla nel momento esatto. Se non impatti la pallina nel momento esatto, la pallina va fuori dal campo,
2: va via. Ma in tutto ciò il tuo pronostico, Nick?
0: No, io non posso farlo
2: perché è troppo
0: io quando dico una cosa va esattamente al contrario. Allora vince la Francia 4-1.
2: Va bene.
5: Francia in completo ovviamente Italia in completo bianco, arbitro in completo arancione col pantaloncino nero, esatto, vedo tutto però, batterà il calcio d'inizio la squadra in casa, quindi la Francia che ha già vinto il sorteggio, ecco, giusto, vedi, ecco,
0: neanche quello abbiamo, poi come fai a sapere che l'hanno vinto?
5: Magari perché di solito perché di solito chi vince batte il pallone,
0: ho capito, ma di solito chi, cioè, magari qualcuno sceglie di
5: non solito battere. Chi vince gioca il pallone, a meno che il campionato che chi vince di solito si sceglie, a meno che non vinca la squadra in casa,
0: Andrea,
5: e decide il campo nel quadro. È iniziata la partita, si gioca da 8 secondi, 10 in questo istante, 0-0 con la Francia che con Upamecano manovra palla al piede all'altezza del cerchio di centrocampo, appoggio per Jacquet e le ereda Upamecano. Andiamo avanti, prova subito la Francia ad andare avanti con un fitto passeggio e passaggio avanti Andrea, ma il pressing dei fratelli Esposito è loquace, anche quello di Ken che si fa avanti, non riescono però a portare via il pallone ai francesi che continuano insomma a gestirsela lì, e proprio quelli dietro tra Jacquet, Upamecano, esatto, Calulu nascosto oggi.
0: Jacquet che ha un po' di freddo,
4: vabbè la Francia vince.
2: Bisogno del giacchetto.
5: La Francia, l'Italia non ha ancora preso il pallone.
0: Vabbè, ragazzi, è iniziata a 10 adesso. Secondi. Vabbè.
2: No,
4: però perdonami, Nick. La Francia vista fin qui è una bella Francia.
2: Ma che c'è? Allora, ma neanche un
0: per favore, Giulia e Brescia, serenamente, dai, Giulia e Brescia.
6: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresh serenamente alle 20.53. Noi dire
1: gol.
0: Sergio gol.
2: Sergio gol. Sergio gol. Gol.
0: Perfetto.
3: Sergio gol.
0: Su RTL 105 Francia Italia UEFA Nations League fino a qui. Tutto solo bene. Possesso Francia.
2: Ma adesso c'è il pallone l'Italia. Ah, ecco. Insomma, quarto minuto, 0-0. Occhio questo passaggio laterale. Mia, infatti, erroraccio. Olise ne approfitta. Scivola poi. Scivola lì. Cosa
3: dice? Scivola. Grande Olise.
2: Scivola.
3: Cade da solo.
2: Comunque, insomma, c'era stato questo passaggio per vie orizzontali dell'amico Scalvini. Insomma, un po'.
3: Grande Scalvini.
2: Un po', come dire, un po' fiducioso.
3: Ah sì?
2: Eh sì, infatti ride Zidane, gli avrebbe dato una testata secondo me fosse stato in campo.
4: In grande stile.
5: Voi siete d'accordo sul fatto che Zidane non abbia mai cambiato la sua espressione da quella
4: look?
5: No, dico proprio, sembra non invecchiare mai Zidane. Poi sarà che non hai capito.
2: Un po' come il nostro Sergio Gadda,
3: assomiglia, è vero,
2: assomiglia al suo Sergio Gadda.
3: Sergio Gadda assomiglia un po' a Zinedine
4: Zidane. Gadda è più cicciolone.
6: Nei capelli ci assomigliamo.
2: Da stasera lo ribattezziamo Zinedine Gadda.
4: Zizou Gadda.
0: Posso farvi una domanda? Adesso stavo ragionando, vedendo anche come gioca Olise. Tra Olise e Rafa Leao, voi chi scegliereste oggi?
5: Che domanda
2: fa? Che cosa?
4: Così.
5: Si dipende da cosa? Dipende da cosa deve fare.
4: Per uscire a cena.
3: Il trapper. Leao.
5: Forse il trapper Leao.
0: E come giocatore di pallone
2: Olise,
0: proprio
3: è quasi difficile scegliere.
2: Esatto.
3: È molto difficile scegliere.
5: Penso sia il migliore esterno destro che esista, dopo Yamal. Non penso ce ne sia un altro.
3: Sì, no, beh, ma voglio dire, Rafa però, Nick, siamo
2: anche
3: tutti
2: Alesi del Catanzaro, non è male però in quel ruolo lì.
3: Alesi
5: a parte, anche Kvernazze del Frosinone.
2: Bravo, è vero, anche bel giocatorino anche
5: bel
2: lui.
5: Bel giocatore.
3: Ecco, però, abbiamo la maglia di Kvernazze.
2: No, di Kvernazze ancora no. Siamo al sesto minuto, Kalulu tocca il primo pallone, l'ex Milan lancia lungo in avanti proprio a cercare Olise, anticipato, palla in fallo laterale per la Francia. Insomma, al momento ancora un po' di studio, però insomma, già da queste prime battute è la Francia a fare la partita,
3: Ci sta, era abbastanza lecito aspettarselo. C'è Nek, lascia che io sia su RTL 102.5.
2: Zizou Gadda, ancora no.

0: Neck, lascia che io sia Andrea.
1: C'è stata un'occasione clamorosa per l'Italia per passare in vantaggio poc'anzi. Grande affondo di Se Esposito sulla destra, cross al centro. Neck e Neck, sì. Ken è andato.
2: C'è rimasto, c'è un... Come lo so.
1: Vabbè, la Neck, Ken, alla fine è l'anagramma di Neck, Ken, se ci pensi. Da due passi, praticamente a colpo sicuro, calcia addosso a Mike Maignan e quindi sbaglia un gol praticamente già fatto. Decimo minuto 0-0, ma prima grandissima occasione per l'Italia. E come faceva notare, insomma, come sostiene il nostro Nick Giustini, loro dietro sono imbarazzanti. Queste le parole nel fuori onda.
3: Jacquet lì,
1: Calulu che si può guardare. La mia fida e fedele testimone.
4: La tua fida.
1: Fida.
4: Siete già passati a livello successivo.
3: Fida forever.
4: Chiamata fra 5, 4, 3,
1: 2, 1. Siamo all'undicesimo. È 0-0 a Parigi, fa Francia Italia. Ma insomma, Italia
4: mamma
1: che ha già trovato un bel affondo.
4: Mamma che occasione.
0: Che occasione. Si stava chiacchierando nel fuori onda sul fatto quanto è stato bravo Maignan e quanto è stato invece un errore di Ken. Tutti
5: un attaccante forte lì mette la palla in porta.
1: Gli ha tirata addosso. Cioè, Maignan. Bravo perché l'ha presa, ma gliel'ha tirata addosso.
4: No, Maignan non ha fatto niente di che.
1: Gliel'ha tirata. Poi è grosso Maignan, perché è veramente grosso dal vivo.
4: È grosso.
1: È il sarcofago del nostro Sergio Gadda. Se Maignan si apre, Sergio Gadda può entrare dentro, lo chiudi, c'è spazio anche per la schiscetta, per portare il mangiare. Ma come i faraoni che portavano dentro i.
4: Con Toni Cognetti sulle spalle.
1: Anche Toni Cognetti.
4: Tutti dentro all'arrepaggio. Comunque, attenzione.
1: Attenzione, però c'è la Francia che secondo me insomma rischia. Adesso, però, vedi anche questo prova a fare il tacco e dice giustamente.
3: Jacquet,
1: che secondo me questa sera potrebbe essere la chiave di volta per l'Italia.
4: Almeno due gol da calcio d'angolo di Jacquet dopo che l'abbiamo battezzato
1: proprio, dici già così direttamente dal corner.
0: Sì. Comunque, io vedendo questi primi 10 minuti avrei un titolo da suggerire.
4: Pensaci bene, pensaci qualche minuto perché prima ascoltiamo le ultime notizie dal mondo con Sergio Gadda e poi ce le dici. Vai.
1: Nostro Zizou Gadda, vai.
6: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda, la stiamo seguendo nello speciale Noi dire gol, l'Italia in campo.

0: in casa della Francia per la terza partita di Nations League. Al decimo è 0-0 il risultato. Nel tardo pomeriggio è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e allo scostamento del bilancio. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa e l'energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. In Spagna il Premier Sanchez perde il voto sulla crisi abitativa. Il Congresso infatti ha bocciato i decreti sull'edilizia. Continuano le proteste di piazza, si profila il voto anticipato. 14 giorni di prognosi per l'insegnante colpita di spalle dopo aver rimproverato alcuni studenti sorpresi nel cortile della scuola a fumare, successo in un istituto di Pomezia vicino Roma. Adesso torniamo a mai dire gol e a Francia-Italia, ricordando che al 12esimo la partita è ferma sullo 0-0.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: 21-1 RTL 105, noi dire gol. Francia, goal! Italia 0-0, ma l'occasione più grande ce l'ha avuta l'Italia. E allora vi propongo questo titolo anche per il prossimo notiziario di RTL 102.5. Aperte le virgolette, Italia virgola, sei rinata? Punto di domanda.
3: Ma vabbè, è lo stesso dell'altra volta.
4: Ma non abbiamo segnato, cioè.
3: No, ma perché Nick non c'eri. Il titolo della scorsa puntata e della scorsa partita era Italia sei tu, e invece adesso è Italia sei
4: sei ancora tu?
3: C'è una rivisitazione che non so quanto funzioni.
4: Io
3: però
4: direi più tipo Ken, che
3: Che fai?
4: Una roba del genere.
2: No, era più bello il mio, oggettivamente.
3: Guarda,
5: Ce ne andiamo.
2: Andiamo di là a guardare.
6: A me questa cosa di Palmieri titolista è una delle mie tre cose preferite. Adesso mi fa veramente ridere. Perché è veramente scarso anche a fare i titoli. È incredibile. Italia, sei rinata. Ma poi col punto di
3: il colpo
6: di genio sta nel punto interrogativo. Perché non ha nessun senso questo titolo. Cioè, è perché, perché uno dovrebbe chiedere una cosa del genere?
2: Ma
6: dovrebbe essere un'affermazione.
2: È quasi, no, e è quasi una domanda retorica.
6: Chiedo anche perché aperte le virgolette e chiuse le virgolette. È un titolo.
2: È il titolo,
3: chi è,
2: no,
3: chi è
2: perché
3: che
2: come
3: fa
2: se, se
3: chi
2: noi,
3: è che fa questa domanda?
2: È come se noi, quindi i tifosi,
3: pubblico,
2: i tifosi parlassero e chiedessero all'Italia, alla squadra calcio Italia.
4: Attenzione.
2: Sì.
5: Vabbè, continua.
6: Finisci, non è importante quello che sta succedendo.
2: È rinata oppure no? Cioè, ci dobbiamo credere oppure no rispetto a quello che abbiamo visto con la Turchia e fino adesso
6: allora,
2: con
6: la
2: Francia?
6: Stefania, era esattamente la stessa cosa.
3: La stessa cosa,
6: che
3: cosa anche la spiegazione è uguale, solo che lui se l'è dimenticata.
2: Non è vero, Italia sei tu, è perché proprio mancava identità all'Italia.
3: L'identità all'Italia
2: l'abbiamo trovata dopo la partita contro la Turchia e adesso ci stiamo chiedendo se è realmente rinata.
5: Sapete cos'è la cosa più sconvolgente di tutto questo?
6: Sì, che abbiamo fatto un minuto e mezzo a parlare
5: di questo e non ci hanno ancora telefonato. Che il suo voto vale come il nostro. Prego, maestro, musica.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax 21.6, UEFA Nations League, Francia-Italia, RTL 102.5, ve la stiamo raccontando, Andrea Salvati.
1: Allora, siamo al 18esimo, ancora 0-0, va detto che finora l'unica vera occasione della partita l'ha avuta l'Italia con Ken. Francia al momento grande possesso palla, ma insomma nulla di straordinario finora, nulla che sembri così insormontabile.
2: Non risvegliamo il can che dorme però.
3: La difesa non sembra resistibile di questa Francia, diciamoci la verità. Sì, Jacquet, Truffé, chi più ne ha, più ne metta.
1: Truffaut, al pesto.
3: Abbiamo parlato.
4: No, ma è sereno che stasera Olise
1: Olise fa sempre quella cosa lì.
2: Ma se ci fosse stato un Mbappé sarebbe stato diverso, secondo voi?
4: No, ma va.
2: Parliamo cioè, nel senso, già qualche azione in più della Francia?
4: Non lo so, cioè sicuramente più pericoloso.
3: Un giocatore che segna 50 gol la stagione, probabilmente averlo o non averlo fa la differenza. Fortunato.
1: No, non c'aveva voglia stasera. Stasera c'era la replica della signora in giallo, francese. La Madame in
2: Jalais.
5: Stasera c'è Piera Meloni che incontra il suo fidanzato.
2: Ecco.
4: I momenti per cui vive sulle palmiere.
3: Ma a che fare con Giorgia?
4: No, anzi, chiediamo scusa eventualmente.
1: C'hai paura, C'hai paura. Ti dissoci, come direbbe il nostro.
4: Io lo dico sempre: io dentro questo programma, tutto quello che dice Palmieri mi dissocio in generale.
2: Certo.
4: Che schifo, non sempre, però ogni tanto.
1: Diciamo, attenzione.
5: Dai, riusciamo a fare un commento al volo su questi 20 minuti, Andre?
1: È momento, perché c'è una bella azione della Francia ora, sulla sinistra. Vedi, copre bene anche Frattesi, addirittura va dietro, poi c'è Se Esposito sceso a coprire che
4: sempre
1: prova a lanciare in avanti.
4: Sì,
1: c'è scritto Se. Allora,
4: non
1: so se è fatto per risparmiare o perché lui il suo nome da piccolino viene chiamato Se.
4: Avevano finito le L.
1: Sebastiano, no, che
4: Seba.
1: Attenzione ancora con la Francia, con Olise, prova il doppio passo, gli viene, va via il solito Tedi che fa sempre la stessa cosa.
4: Come Robben.
1: Converge sul sinistro, gli viene molto bene.
3: Alla play sinistra.
1: Poi Ajab è il secondo tiro che fa nel giro di 40 secondi, sta lentamente abbassando il bersaglio, perché il primo era molto alto, questo alto di non troppo sopra la traversa, se continua così fra 4 5 la porta alla pinna.
4: Guarda che stop.
3: Intanto lo stop di due, i nostri giocatori non lo fanno nemmeno se ci provano 50
4: volte. Non è vero. Hai troppa poca fiducia, Nick.
3: Ah no, abbiamo altre qualità, non quello stop.
4: Comunque, devo dire che anche a livello di atteggiamento, obiettivamente, ci si poteva aspettare un'Italia un po' più passiva. Invece, non sta rinunciando a giocare.
1: Forse ci si aspettava una Francia un po' più aggressiva. Ecco, invece sono lì un pochino che, insomma, vanno per poliziosismo.
4: Secondo me va anche detto che rispetto a noi, loro hanno cambiato tanto di più, perché è cambiato il modulo, sta cambiando tanti interpreti, anche Cherki, che è un trequartista, lo fa giocare mezzala, D'Acuña è uno che non ha tantissima esperienza internazionale, insomma, anche
1: chi
4: loro...
1: Chi avresti fatto giocare al posto di D'Acuña?
4: Beh, Camavinga, Tchouaméni, cioè ne hanno tanti, voglio dire, penso che in panchina abbiano degli ottimi sostituti, ma D'Acuña è un giocatore fortissimo, per carità. Però, voglio dire...
1: Attenzione con Rabiot, che prova ad andare via, va a terra, calcio di posizione per la Francia. In panchina hanno Acliouche, Barcola, Butez, Camavinga, Diouf, Koné, Koundé, Lacroix, Le Peul, Restes, Yoro. Quanti riconosci?
4: Quasi tutti, ti posso dire. Quasi tutti.
1: Lupin non c'è, è stato arrestato da Zenigat ieri pomeriggio alla vigilia di questo grande incontro, e quindi con grande rammarico.
3: Ce l'aveva fatta, proprio a casa.
1: C'era quasi
3: andato in
4: Arsenio
3: giro
4: Lupin. Arsenio Lupin.
2: L'uomo in più
5: ho fatto questa domanda perché sta per uscire. La terza o la quarta parte?
4: Quarta.
5: La quarta parte di una delle mie, secondo me, serie preferite e migliori. E migliori che siano state
4: analizziamo, scusatemi, siete d'accordo? Prendiamo per mano la frase di Palmieri.
2: Sì, perché volevo dire secondo me
4: una delle mie serie preferite.
2: Se non lo sai
1: La vita intensa di Simone Palmieri.
4: È intensissima. Mungi si è alzato, questo vuol dire che è ora di Mengoni ed Elodie e la loro pazza musica.
1: Segno! Mengoni e soprattutto Elodie a questo punto. Lupin.
2: Marpione.

0: Pazza musica. Marco Mengoni e Lodi su RTL 102.5, o forse anche pazza Italia per quello che stiamo vedendo. È così,
1: pazza,
0: Andrea?
1: Pazza mi sembra eccessivo,
2: pazza,
1: però insomma,
2: idea.
1: Una discreta Italia contro una discreta tendente al poco più che sufficiente Francia. Fino in questo momento
3: mediocre
1: cincisca
3: Francia,
1: molto
3: dai.
1: Mediocre Francia, ha colpito una traversa su un tentativo di tiro di Olis deviato da Tonali. Palla in realtà è finita sulla parte alta della traversa, era più
3: vabbè, era un cross.
1: Vabbè, ho capito, la traversa l'ha presa, però tu vabbè, te lo spiego un'altra volta. Te lo contano comunque come quasi ci sono
4: si
1: prendi
4: porta.
1: La traversa,
4: ma
1: sì, no, te lo può contare anche come il traverso palo, ecco, diciamo. Comunque ancora la Francia che manovra,
3: ho capito.
2: Vabbè, ci stiamo perdendo.
1: Ma non devi capire sempre tutto,
5: traversa,
1: se
5: ragazzi,
1: capissi
5: traversa.
1: Tutto sei già arrivato alla fine del tuo ciclo. No. Esatto. E invece
4: quale
1: stiamo
4: ciclo?
1: Un ciclo,
4: il triciclo anche.
1: Triciclo.
4: Comunque, bellissima.
1: C'è sempre la Francia che manovra, attenzione, sempre a servire dal lato di qua Olise sulla fascia destra.
4: Contro Ken,
1: solita roba, si accentra, uno l'ha saltato, bello il tacco col compagno, gli restituiscono il pallone, ma poi Italia riesce adesso con Calafiori affrontato, perde il pallone Calafiori, non c'è fallo, quindi può giocare ancora, palla
4: fuori
1: meravigliosa
4: fuori
1: dentro
4: fuori gioco,
1: che cross che gli aveva fatto, avete visto,
4: c'è
1: la perla, dice

0: Cerchi, esatto, a cercare compagno, esatto. Cerchi a cercare Dembélé. È bellissimo taglio, però fortunatamente avrò in fuori gioco.
1: Comunque,
0: quindi,
1: ragazzi, scusatemi un secondo, sì, ma Calafiori per me si è involuto.
2: Che dici?
3: Attenzione. No, c'è niente, non succede niente, andate tranquilli.
1: Cioè, non so se è d'accordo.
3: Ripartiamo da qua.
0: Certo, perché tu tutti i sabati e le domeniche sei a Londra, sì, all'Emirates, a vedere l'Arsenal. Giusto? E
1: no,
0: tu?
1: Però per quello che vedo in nazionale, io non so, vorrei un parere da parte di Nicolò Pompei.
4: Per quello che vedo in nazionale, no, non mi sembra che sia un giocatore di cui dobbiamo preoccuparci, anzi mi sembra uno di quelli su cui possiamo contare almeno in difesa, poi che qui abbia fatto un errore abbastanza
2: evidente.
1: Sì, grossolano, no?
4: grossolano, questo è la palissiano, come piace dire a voi,
1: sì.
4: Però insomma non metterei nessuna freccetta addosso a Calafiori. No, quello che volevo dire io invece a proposito dell'Italia, sì, è che mi sembra una squadra comunque in questi primi 28 minuti messa bene in campo, nel senso quasi lascia fare comunque la partita alla Francia senza fare un pressing asfissiante troppo alto, lascia giocare la Francia, li lascia arrivare nella propria area di rigore, poi però quando ripartiamo abbiamo mostrato di saper giostrare, no? Di saper giocare a due tocchi, di saper ripartire. Ora in realtà sono 5 minuti che la Francia praticamente fa possesso palla e basta e noi non riusciamo a ripartire, però quei primi 15 minuti hanno dato l'impressione di una squadra che comunque in partita c'è scesa, in campo c'è scesa sicuramente.
0: Però un possesso palla sterile fino a se stesso, perché comunque insomma non è che abbiano mai affondato, provano sempre ad andare per vie laterali, sulle due fasce, Olise da una parte e due dall'altra. Certo, sì, possesso palla loro, adesso però ad esempio l'hanno perduta, guarda Frattesi che prova il lancio subito in avanti per Pio Francesco
3: fallo.
0: Esposito,
3: fallo.
0: E ha del pallone, questo però è fallo e infatti l'arbitro fischia il calcio di punizione per l'Italia. Tra l'incredulità di Jacquet.
1: Comunque Pio Esposito da tenere d'occhio, eh?
0: Sì, eh?
3: Sì, sì. In che senso?
1: Esposito. No, nel senso che un giocatore
3: dalle forze emergente dell'ordine.
1: No, bisogna dargli spazio. Purtroppo all'Inter non ha spazio perché ha due mostri come Thuram e Lautaro e quindi gioca poco. Però
3: ha già fatto due gol in campionato, sì, giocando più dell'anno scorso.
0: Dove?
3: No, comunque sei una sentenza.
0: Attenzione ora che l'Italia ruba palla sulla tre quarti, il sinistro di Calafiori che va a sbattere sulla schiena di Upamecano, poi la palla resta lì, corner, no, rimessa dal fondo. Però vedi che l'Italia, se mette il naso avanti, la Francia si fa spesso e volentieri trovare un po' impreparata.
2: Ma infatti siamo noi che ci crediamo, noi che siamo qui a commentare, forse che ci crediamo
0: qui
2: poco.
0: Esposito ha fatto un liscio abbastanza importante.
3: E noi sul liscio di Esposito, sai cosa facciamo?
2: Andiamo
3: facciamo
2: con la musica?
3: Sì, ascoltiamo Madonna.
0: Ah, bene, allora.
3: Meglio, no? Ti piace Madonna, Andrea?
0: Sì, sì.
3: Allora, dai.
2: Quanto ti piace?

0: Che Madonna! Su RTL 105 alle 21:22.
1: Sempre così la disannuncia lui.
0: UEFA Nations League, RTL 105, Andrea, portaci con te, dai.
2: Ti porto con me, siamo al 34esimo, sempre 0-0, Parigi fa Francia-Italia, gran possesso palla della Francia, gran cincischio della Francia, ma l'unica parata finora l'ha fatta Mike Maignan su quell'occasione colossale, capitato sui piedi di Ken poco prima del decimo minuto. La Francia qualche tiro verso la porta l'ha fatto, ma è sempre andata fuori bersaglio.
3: Allora, stanno rendendo noiosa questa
2: partita. Sì, è una partita noiosa.
3: Dai, sì. Era partita un po' meno.
2: Attenzione, che qua però, attenzione con.
3: Vai, del campo, cerchi.
2: La cosa serve molto bene, sotto le gambe del difensore dell'Italia, cerchi.
4: Nel grano.
2: Insomma, cerchi nel grano, esatto, poi spinto un po' da bastoni. Perché si usano i bastoni per fare i cerchi nel grano, esatto, spinge in corner. Ed è quindi calcio d'angolo per la Francia.
4: Tu dici che è calcio d'angolo? Secondo me no,
2: io avrei dato corner.
4: Ma non ha mai toccato.
2: Per dare un po' più di entusiasmo di a questo match, che comunque sta vivendo solo sulle giocate personali di Olise, che fa sempre la stessa cosa. Sì. Un po' come Palmieri, esatto.
4: Bello.
1: Che fa i titoli.
4: Anche Palmieri rientra, se ci pensate, in un certo senso, dalle canzoni, no? Sì, e Olise anche rientra. Sei il nostro Michael Olise.
0: Sì. Sai cosa stavo pensando, Jason, Nick?
1: Lui che è tra... Jason Olise.
0: Tra i vari giocatori dell'Italia che mi mancano,
2: forse ha anche
0: smesso di giocare oggi.
4: Mancano.
0: Voi ve lo ricordate un certo Cerci?
2: Come no, Alessio Cerci.
0: Io lo amavo come.
2: Per me era un giocatore. Urrà, ci fu la famosa interpretazione di Silvio Berlusconi nello spogliatoio del Milan quando acquistarono Cerci, per Cerci urrà.
3: Non andò bene.
0: Ma secondo voi era un ottimo giocatore o un buon giocatore?
2: Se ne è uno dei due, secondo me, però no, va bene,
3: dai,
2: così.
3: Buon giocatore.
4: Discreto giocatore. Discreto.
3: Al Torino ha fatto una grande stagione, gol pazzeschi, poi è andato all'Atletico Madrid, ha fatto pena e poi ha continuato a fare pena.
1: Attenzione
2: alla Francia che prova questi fondi.
4: Non succede niente,
2: due
4: tranquilli.
2: Sulla sinistra, ma è veramente, insomma, sembra quasi, lo posso dire, ma
1: non vogliono concludere né noi né loro.
2: Noi vorremmo anche concludere, secondo me, esatto, però insomma abbiamo un po' di difficoltà a arrivare verso la porta di Mike Maignan, però insomma quando ci siamo arrivati in un paio di occasioni siamo riusciti a creare qualcosa. Ora c'è un giocatore della Francia a terra, due non si vede, esatto,
0: uno.
2: No, andiamo via.
1: È uno solo che sta a terra, sì.
3: Comunque, non so se lo sapevate, ma gli ultimi numeri 10 dell'Italia sono Nicolò Fagioli,
5: Raspadori,
0: Forte Jack,
3: Wilfred Gnonto, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini.
4: Ecco, Locatelli con 10 è veramente una
3: forse
4: roba.
3: Forse c'è qualcosa che non va. Forse Fagioli tra tutti questi è quello che a cui più gli si avvicina.
4: Anche Raspadori, ti posso dire, secondo me alla fine Raspadori ci sta. Fagioli.
3: Dici, Fagioli è più un play, una mezzala, un Pirlo.
4: Ma secondo me il 10 non è un numero che si deve, cioè nel senso il numero 10 deve essere il non so come dire, il giocatore d'entusiasmo, capito? Il giocatore di qualità della squadra.
0: Sì, però scusate, adesso voi state imparzialmente criticando anche Fagioli perché indossa la numero 10.
4: Abbiamo detto
3: Fagioli,
4: che ci sta.
3: Qualcuno la doveva indossare.

0: Pare che chiunque sarebbe stato.
1: No, però ti dico anche
2: è
1: di
2: è andata a distrazione, secondo me, la maglia. Non è che
1: ti lancio questa provocazione.
3: Voglio. Attenzione,
1: il primo tiro della Francia arriva al minuto 37 con Dembélé. Tiro dai 30 metri centrale, nessun problema per Donnarumma che non la stoppa, ma fa subito ripartire l'azione i suoi, che però perdono il pallone, ma ora lo recuperano, lo riperdono.
3: Però
1: siamo sempre a centrocampo, insomma, non c'è, non si è mai respirato il pericolo, siamo onesti. Cioè, questa, mentre la prima serata col Belgio, vi ricordate, ogni volta che il Belgio attaccava, insomma, si percepiva quasi sempre. E invece questa sera direi
4: meglio,
1: che
4: meglio. Io vi lancio però questa provocazione. Sì. No,
5: voi avete non detto l'hai che ancora fatto fino
4: Fagioli, che Fagioli interpreta un po' il ruolo di Pirlo quasi, no, di un tempo. Ora, più
3: senso?
4: Forte di Fagioli in quel ruolo a livello mondiale. Sì, chi mondiale. Vi viene in mente? Sentiamo. Non mi viene in mente nessuno. Nessuno alla Pirlo. Fagioli interpreta un ruolo alla Pirlo. Ad oggi a livello mondiale che, no, più forte di Nicolò Fagioli. Chi c'è?
5: Scusatemi, mi permetto io di rispondere se siete tutti d'accordo. Questa affermazione non ha nessun senso, perché Pirlo giocava regista, Fagioli sta giocando mezzala. Quindi già abbiamo la prima grande differenza. Ma so che per te queste cose,
4: vabbè,
5: non
4: vai avanti nulla. Rispetto a polemizzare, no, non polemizzare.
5: In Spagna ci sono almeno 10 giocatori più forti di Fagioli a fare quello. Ma io sono fan di Fagioli, per me è fortissimo.
3: Vai, sì, vai, sì.
5: Allora, però Pedri è più forte. Cioè, Pedri, Rodri, Carlo, cioè, Rodri,
2: Marino, tutti questi.
5: Marino
2: giocatori.
5: Anche. Sì. Marino, sì. Franco, quello che gioca.
2: Frank.
5: Frank the Tank.
2: Frank.
4: Sì. Niente, no, voi non parte. Scommettete su Fagioli.
5: A tutto questo era per fare.
4: No.
5: Bella.
4: No, no, ho detto poi non scommettete su un giocatore.
3: Lasciare perdere l'argomento, però.
4: Che senso? Ma io ho fatto una domanda normale.
5: Ti dico solo che un mio amico che ci sta seguendo, saluto Riccardo, dice: togliete il fiasco a Simone.
0: Ma magari fosse
5: purtroppo
0: così.
5: Non c'è colpa fiasco. Lui è come Obelix, nel fiasco c'è cascato alla nascita.
4: Vi faccio un'altra domanda.
5: Basta domande.
4: No, allora dimmi uno che oggi interpreta il ruolo alla Pirlo.
1: Musica.
0: Da Cugna, no?

0: One Republic 21:31 RTL 105. Andrea,
1: Simone, Nicolò. Allora, siamo al 44esimo, 0-0, ma altra grandissima tripla occasione per l'Italia. Azione un po' convulsa, concitata. Prima una grandissima opportunità per Frattesi, che cadendo calcia ma non c'entra il pallone. Sugli sviluppi del corner,
2: sì,
1: vero, mi è andata così più o meno.
2: Sugli sviluppi del corner.
1: C'è stata la seconda occasione, che non ricordo chi l'ha fatta, però non era niente di eccezionale. Poi però va in gol l'Italia con Ken, tra l'altro su un filtrante molto bello, però in netta posizione irregolare, quindi rete giustamente annullata. Però insomma è un'Italia che in questi primi 44 minuti ha creato più occasioni della Francia, ha avuto meno possesso palla, ha avuto meno fraseggio, però anche in questa occasione, attenzione Frattesi, il destro da dimenticare, un rasoterra mollo che finisce
2: sul mollo.
1: Mollo. Però insomma l'Italia con Ken, il gol, vabbè, con l'azione clamorosa lì,
2: no, che mollo, ma che...
1: poi questo gol annullato, che però era bella la costruzione dell'azione, hai visto, bel
2: tutto, era tutti rimpalli
1: però bella anche
2: bei rimpalli.
1: Allora chi gioca a biliardo sa che il rimpallo è una tecnica, non è un coupe de teatro,
3: che sarebbe la sponda.
1: No, te la parla dopo, quindi insomma diciamo una bella Italia, facciamo il titolo,
4: il titolo è
1: per il momento, cosa dici, una bella la linea Maginot?
3: Vai, editoriale.
2: Te lo sta chiedendo da un'ora.
1: Questo primo tempo dell'Italia in terra francese.
2: Scusate. Allora, stavo guardando il telefono, stava seguendo la partita.
5: No. Aperte le virgolette, sì. Italia, virgola, sì. Se desta, punto di domanda.
4: È tutto sulla falsa riga del primo titolo, forse l'unico mezzo riuscito dell'ultima puntata.
1: Mancano 30 secondi e 45 secondi per recupero, non credo sarà molto in questo primo tempo, perché Nicolò con le mani in faccia.
2: Che poi, scusami, adesso...
1: E tutti gli occhiali.
2: Palmieri, sai cosa vuol dire desta?
1: Sapete, scusate,
5: francamente no.
1: Sapete che devo ancora capire se mi fa più impressione Nicolò senza occhiali o Fredella senza barba. Non riesco ancora a capire cosa sia. Attenzione a questa
4: intanto
1: la Francia con Cerchi, palla che resta lì, va libera bene. La bella difesa. Bravo.
2: Così almeno non
3: rischio. Niente recupero.
1: Finisce il primo tempo a Parigi. Francia 0, Italia 0. Una bella Italia nei primi 45 minuti. Ha giocato d'attesa, un po' di rimessa. Ha trovato due occasioni. Una clamorosa, quella con Ken, che da due passi si è fatto parare il tiro da Maignan. Un'altra azione bella con Frattesi, poi sul proseguio l'Italia era andata in gol con Ken ma annullato per fuorigioco. Non si segnalano alcune parate di Donnarumma in questi primi 45 minuti, quindi una buona Italia.
5: Vabbè, Andrea, visto che mi hai preso in giro, le vuoi fare
1: io non ti prendo in giro, ti descrivo.
4: Ha detto una bella Italia, il titolo è quello.
2: Io voglio tornare dove eravamo rimasti poco fa. Palmieri, cosa vuol dire che l'Italia si è desta?
4: Si è destata?
5: Si è svegliata, tipo, no? Quello era un po' il senso, capito? Se desta? Cioè,
4: se desta.
5: Ti sei ripresa.
2: Tu hai cantato per 30 anni l'inno nazionale senza capire cosa significa.
4: Ma secondo me non è l'unico.
5: Oh, che ridere, va bene, a tra fuego, state with us.
6: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Silverline. Le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Erigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare.

0: fare? Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. RTL 102.5.
1: Let's go.

Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

sale già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Gali, cara Italia.
1: No, è stop, non è stop.
0: Ah, vabbè, io ho sempre sentito stop, Nick. Alle 21.46.
1: Una delle frasi più iconiche di Gali ridotte a...
0: a un niente, a uno stop qualsiasi. Su RTL 105, tra poco seguiamo anche il secondo tempo di Francia-Italia. 0-0 si è chiuso così il primo, UEFA Nations League. Noi ci siamo, voi ci siete, essi ci sono. Siete pronti quindi tra poco il secondo tempo?
1: Sì, allora safe, parlare d'amore prima.

0: Parlare d'amore Saif, alle 21.50 su RTL 102.5. Francia, Italia, sì, UEFA sì. Nations League, Andrea Salvati.
1: Buonasera, ben ritrovati. Sta ben per ritrovati. Iniziare la ripresa 0-0 dopo i primi 45 minuti. Abbiamo raccontato un primo pieno, un primo tempo
2: pieno.
1: Definirei pieno il primo tempo dell'Italia, perché comunque insomma è uscita
2: una bella pasta ripiena.
1: È iniziata comunque la ripresa, nessun cambio né dall'una né dall'altra parte. Ha battuto il calcio d'inizio della ripresa l'Italia, ed è subito l'Italia che prova a proporsi in avanti con Caio Iode, che a fondo poi costretto una volta raddoppiato a servire indietro per Tonali. Andiamo allora a rivedere gli 11 in campo dell'Italia, per i distratti che si fossero messi all'ascolto sulle nostre frequenze solo all'inizio di questa ripresa. Potremmo anche non farlo per punizione,
2: no,
1: così
2: fallo.
1: La prossima volta si decidono, ascoltano prima.
2: Fallo.
1: Italia quindi con Donnarumma in porta, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Caiode in difesa, Frattesi, Tonali, Fagioli a centrocampo con i fratelli Esposito e Ken in attacco. Un primo tempo, l'abbiamo raccontato prima, giocato più dalla Francia ma meglio dall'Italia secondo me, perché insomma l'Italia comunque ha creato due occasioni, una clamorosa con Kenner, aveva trovato, adesso io mi alzo, anzi io vengo lì.
3: Ma cosa ho fatto?
4: No, fai sì, questi versi.
3: Ma non ho fatto niente, no, io ve lo giuro, ho fatto
5: delle balene,
2: Palmieri,
5: non lo so, cioè.
2: Palmieri,
3: te lo giuro, non ho
2: rischio.
3: Fatto Andre, non ho fatto
0: apri
3: niente
0: la bocca.
4: Oddio, si è alzato Salvati, per gli amici che ci seguono soltanto in radio, Salvati
3: Andre,
4: si sta avvicinando a
3: sto giro
4: a Palmieri e gli ha tolto la spugna.
5: Ma
4: cosa
5: vuole,
4: sta provando a fare?
5: La spugna del microfono in bocca a Palmieri
4: e c'è riuscito,
1: ecco
4: mi sa,
1: e quindi si riprende con la Francia che manovra sulla destra e attenzione al lancio in avanti, insomma Francia un po' sterile all'inizio, nel primo tempo si è affidata alle iniziative di Olise, che però insomma ha sempre fatto un po' sempre la stessa cosa, ovvero convergeva al centro, poi provare il tiro neanche tanto a giro, perché non
2: tiro
1: girava mai il pallone, un tiro diciamo.
2: Un tiro a giro di Stefano
1: Quindi,
2: Insigne.
1: Vabbè, diciamo che è una bella Italia
4: di
1: sulla
4: Lorenzo,
1: falsa riga di quello fatto, della partita fatta in Turchia. Certo l'avversario era diversa, certo gli spazi erano diversi, ma di testa Nicolò che si tiene a fronte
4: e non ce la fa più a sentire le baggianate di Palmieri.
5: No, è rimasto la scena della spugna in bocca a Palmieri,
2: non credo che mi riprenderò più da questi.
5: Lo ha destabilizzato, si deve,
2: era
5: si deve
2: a meno di un metro,
1: sì,
2: da me.
1: Andrea, posso dirti,
2: dimmi.
1: Un po' mi è piaciuto.
4: Sapevo.
1: E tu pensavi la violenza fisica è la tortura più fisica, invece è stata tortura più umiliante, che a volte fa più male della tortura fisica.
2: Sì.
1: Bene, musica, maestro.

0: Gli Oasis, Stand By Me, alle 21.57 su RTL 102.5.
1: Giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Si gioca il secondo tempo di Francia-Italia di Nations League, che stiamo seguendo nello speciale Noi Dire Gol. Al 51esimo il punteggio è fermo sullo 0-0. Sono 564 gli istituti scolastici bloccati per le proteste degli studenti che infiammano la Francia, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione, e si comincia a fare la conta dei danni. Al momento si parla di milioni di euro. Il CDM approva il documento di finanza pubblica e lo scostamento del bilancio. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che vengono monitorati con attenzione tassi e inflazione. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa di energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. Krista Pike, la donna a cui mercoledì sono state iniettate nella camera della morte del carcere di Nashville due dosi di cocktail letale, è incosciente, intubata e collegata ad un respiratore artificiale in un ospedale di Nashville, quanto riportano i media americani. Adesso torniamo a Noi Dire Gol e a Francia-Italia.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Le 21.58, RTL 102.5, UEFA Nations League, Francia-Italia, Andrea.
3: Allora, siamo ancora sullo 0-0, però attenzione perché la Francia sta alzando i giri. Poco fa tripla occasione con tre grandissimi interventti del nostro Donnarumma, prima su Doué, poi su Dembélé e poi su Olise, decisivo il portiere azzurro. Secondo tempo iniziato decisamente meglio dalla nazionale francese, che sta schiacciando la squadra di Mancini proprio a tre quarti, come abbiamo raccontato già tre occasioni. Se nel primo tempo Donnarumma non si era mai dovuto, insomma, esibire, imparato o muovere troppo, nel giro di 40 secondi tre interventi decisivi, 53 minuti di gioco e 0-0 fra Francia e Italia.
4: Non per noi, siamo tifosi italiani, però è uscita la Francia, cioè sta venendo fuori il valore tecnico della Francia. A questo punto, Nick, secondo te è stata più la Francia che ha dormito nel primo tempo o è l'Italia che era messa bene in campo?
5: La Francia ha dormito parecchio, nel senso che viaggiava a un ritmo di non lo so, 50 km orari in meno rispetto a quello del secondo tempo. Però anche l'Italia si è difesa bene, come dicevo, messa bene in campo, ripartiva ottimamente e quindi è stato un mix delle cose. Però credo che appena la Francia si accenda, ecco, accade questo. Iniziano a giocare di prima, imbucate da tutte le parti, e sono già due cartellini gialli perché è stato ammonito sia Tonali che il nostro numero 10, Nicolò Fagioli. Ricordiamo che in panchina c'è un certo Nicolò Barella, che comunque male.
0: Sì, guarda, io descriverei questo tempo, questo secondo tempo, questo inizio di secondo tempo in questo modo. Guarda, buona Italia, troppa Francia.
3: Va bene, allora adesso c'è questo calcio di punizione dal limite per la Francia sulla palla. Che ridi? Ma tu ridi da solo, cioè.
6: Gli piacciono i suoi titoli. Io. È fiero.
5: Nicolò. Perché si sta sforzando di non ridere, giustamente.
3: Ma di non picchiare.
4: Non dobbiamo raccontare sta punizione.
3: Ancora la battono. Allora siamo.
4: Metti un po', raccontaci un
3: 4-5 metri, anche meno, 3 metri dal vertice dell'area di rigore, abbastanza centrale, all'altezza della lunetta. Sul pallone ci sono sia Cerchi che Olise. Palla per Olise. Traversa. Gol bellissimo. Su calcio di punizione. Sì.
4: Gol,
3: gran gol anche tra l'altro, gran gol perché la tocca Cerchi, proprio una punizione anni 80, okay, se vogliamo, okay, appena appoggiata da Cerchi per Olise, che praticamente da fermo calcia veramente fortissimo, palla che sbatte sotto la traversa e si infila alle spalle di Donnarumma, che quasi non si gira neanche per guardarla, perché secondo me l'ha calciata talmente forte che ancora si sta chiedendo chi ha tirato. Francia in vantaggio al decimo della ripresa, per quanto visto in questa ripresa meritatissimo, perché insomma la Francia erano 10 minuti che stava attaccando ininterrottamente, e ora questo calcio di punizione che è andato veramente a sbattere sulla traversa a 10 centimetri all'incrocio dei pali, perfetto. Francia 1, Italia 0.
0: Mamma mia, che gol! Abbiamo detto fino a poco tempo fa, ecco. No? Olise fa sempre la stessa cosa, sa fare solo quella. Forse sa tirare
5: anche, calciare.
4: Però mi viene da dire che l'ha fatto su calcio punizione, cioè nel senso non l'ha fatto dal campo, quindi ha ragione Andrea.
5: No, tra l'altro però calcio di punizione che si era guadagnato lui con un colpo di tacco che mandava in porta Cerchi, poi Cerchi è stato atterrato poi lui però, comunque sotto l'incrocio la devi mettere.
3: Siamo noi in questo inizio di ripresa, insomma, è un'altra Francia quella scesa in campo. Ha creato tre, veramente tre tiri, uno più bello dell'altro, salvati solo da veramente tre miracoli di grazie. salvati
4: Andrea,
3: grazie, dicevo salvati Andrea, grazie, Andrea, da tre veri e propri miracoli di Donnarumma che ci ha salvati
0: Andrea. Andrea. Elisa
4: Andrea.

0: pratica.
1: Elisa la nuova alle 22.05 su RTL 102.5, Francia Italia, attenzione Andrea.
2: Attenzione Andrea, perché la Francia è in vantaggio 1-0, gol di Olise al 55esimo direttamente su calcio di punizione. Francia che insomma però in questo secondo tempo è un'altra squadra rispetto a quella vista nel primo tempo. Italia che forse è la prima volta che riesce a passare ora la metà campo con Fagioli, che però sbaglia il passaggio, può ripartire subito la squadra di casa. Attenzione, questo a fondo, il cross dentro, cerchi nel grano, riesce poi la difesa italiana in qualche modo a portare via il pallone, ma poi anche nei rilanci affrettati, frettolosi, senza grande attenzione, finiscono ancora sui piedi dei giocatori francesi. Ora con Dembélé sulla sinistra per Truffé, restituisce il pallone al proprio capitano, insomma Francia in surplus quasi, per tenere un'altra parola latina.
3: Sta un po' in palla, un po' in palla l'Italia.
4: Sì,
3: cioè,
4: però
3: sembra
4: qua,
3: un classico Torello.
1: È qua Nicolò, giusto, che si vede poi...
5: Il campione, la stoffa del campione.
1: No, la squadra, intendevo, Nick.
2: Beh,
3: No, però ci sta come ragionamento, ora se vogliamo fare i seri per giusto un minutino.
1: Sì, certo.
3: No, perché... L'Italia non si deve disunire in questo momento, perché se inizia a fare uscite a caso, ognuno per sé, senza avere una, diciamo un metodo per pressare la Francia, che davvero sta facendo quello che vuole da destra a sinistra, il pallone viaggia a livelli altissimi, ecco, rischiamo di prendere l'imbarcata in 10 minuti. Se invece l'Italia riesce a stare là, a soffrire anche per i prossimi 10 minuti, un momento in cui l'Italia ha preso il gol, è un po' scombussolata, la Francia sulle ali dell'entusiasmo, magari questa partita si può anche rimettere in piedi, però vediamo.
5: Speriamo.
6: Comunque, per farvi capire anche quanto facciamo bene il nostro lavoro, al 378-378-125 è arrivato un messaggio. Stefania, hai una pelle strepitosa.
5: È importante notare anche questi dettagli,
6: certo.
5: Soprattutto. Grazie, faccio skincare comunque. Poi
6: skincare,
5: se volete,
6: coreana?
5: Vi do anche dei dettagli. Ma sai che leggevo che ci sono un po' delle critiche riguardo alla skincare coreana, che a quanto pare
3: è
5: un po' sopravvalutata e vende cose che in realtà non sono, diciamo.
6: Tipo, tu prima di andare a letto fai la skincare o fai altre cose?
5: Musica. Riguarda i gol della partita.

0: Sento il cuore a mille, lo dice Calcutta in paracetamolo. Oh, le 22:10 su RTL 102.5, Francia Italia, Andrea.
1: Francia Italia, 65 minuti, Francia 1, Italia 0. Sono arrivati i primi due cambi nell'incontro, li ha fatti l'Italia, fuori Tonali e Francesco Pio Esposito per Vergara e Barella. E Italia che insomma sta provando, poco fa un'altra bella azione dell'Italia sulla sinistra, ancora una volta per Ken, che anche in quell'occasione da due passi insomma non è riuscito a centrare la porta. Era una bella occasione, però insomma era difficile perché era molto marcato. Hai visto che c'è in tribuna Nick?
2: Sì, c'è un sacco di gente.
1: Hai visto? Non li conoscete?
3: Uno è un TT, uno è un TT.
1: E l'altro?
4: Alessandro Gassman.
5: Ma che dici? Che
1: Alessandro Gassman,
2: Leonardo DiCaprio.
1: Sì, va bene.
2: No. Comunque, chi era Andrea?
3: Comunque,
2: non l'hai riconosciuto neanche tu.
3: magari non era nessuno.
2: Secondo me era Gurguf.
1: Gurguf, quello lì era, adesso mi viene il nome, adesso lo dico.
5: Sulla punta della lingua ce l'hai.
1: Allora, 65 minuti con la Francia che non cambia nessuno.
2: Niente.
1: Che non cambia nessuno, ma che continua insomma a tessere
4: la tela del
1: gioco. Certo, secondo tempo veramente eccellente, va detto, almeno questo inizio di secondo tempo. La parte della Francia ora prova ancora con due, giocano un po', cerca, secondo me la Francia, che poi è nettamente più forte dell'Italia, però un po' la pecca secondo me di cercare sempre leziosismi. Quindi perde un po' di concretezza.
4: Ma però, secondo voi ad oggi è più forte la Francia o è più forte la Spagna?
1: La Spagna.
4: Perché
1: è più concreta, più squadra.
3: Okay. Soprattutto non perde da 40 partite consecutive, diciamo che è un dato abbastanza
2: E poi ha un nucleo di giocatori che tra l'altro ora gioca tutto nella stessa squadra, perché giocano tutti nel Barcellona praticamente.
4: Non è vero, Cucurella gioca al Real.
1: È un caso. Sì,
3: sì. Anche qualcun altro.
2: Altri giocatori. Allora, cos'è che i giocatori più importanti che sono? Yamal, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Firmin Lopez, chi più ne ha più
1: Jennifer metta. Jennifer Lopez.
3: Ferran Torres gioca al Parigi.
2: Ferran Torres è andato a Paris Saint Germain.
1: Vedi, anche in questo
2: si piacciono troppo.
1: Poi rischi che magari l'Italia in contropiede, insomma, lo spizzata, riesce a trovare il pareggio. E domani, insomma, vengono poi. Intanto c'è la ola, mi sembra un po' eccessivo.
2: Sì, sì, ci stanno proprio.
1: Mi sembra un po' eccessivo.
3: Attenzione
1: alle giovani attaccante napoletano, che però chiede troppo a se stesso e al difensore francese, che infatti lo uccella portandogli via il
5: Bruxella.
1: Attenzione, perché la Francia si piace troppo, è troppo leziosa, magari un errore, una spizzata e trovi il gol dell'Italia. Minuto 68, Francia 1, Italia 1, ha segnato Bastoni e se siete tutti d'accordo io adesso manderei immediatamente un messaggio all'amico Bastoni
2: Enrico
1: di congratula, no, glielo mandiamo direttamente a Bastoni, ad Alessandro Bastoni, le congratulazioni di noi.
2: Il bello della diretta è che nell'esultanza
1: hai rotto la sedia.
2: Ho rotto la sedia e ho rischiato di morire.
3: Quindi quello non è un triangolo che si suona.
4: Io ho una domanda, Andrea.
1: Io ve l'avevo detto poco.
4: Bastoni cosa ci faceva in attacco?
5: Era l'uomo in più in quel momento.
3: Bastoni è una delle caratteristiche che ha comunque anche con l'Inter, di accompagnare un po' sempre l'azione. Poi è stato bravissimo perché era praticamente al limite dell'area di rigore. Da Cugna sbaglia il controllo, lui si fionda sulla palla e poi è anche freddo a non passarla a Ken e andare direttamente in porta. Due cose da sottolineare anche: la bravura di Vergara, perché comunque è stato lui che con quel colpo di testa ha innescato poi l'azione offensiva, si è fatto riprendere dopo Mancanò ma è rimasto lì. E poi appunto brava tutta l'Italia in realtà ad accompagnare l'azione e a segnare questo gol, che poi se andiamo a vedere tutta la partita, lasciamo perdere il secondo tempo, è anche forse meritato, meritato il pareggio, no?
5: Sì, perché dai, sono
1: tempo,
5: d'accordo.
1: Sì, per in questo inizio di secondo tempo.
3: In questo secondo tempo ne potevamo prendere
1: esatto,
3: tre.
1: Però nel primo tempo l'Italia era stata l'unica a creare due occasioni da gol nette. Quindi insomma, nell'insieme del... Sai che te la fanno pagare adesso quella sedia lì?
5: No, sì, buttalo dallo stipendio.
3: Non l'hai nemmeno nascosto comunque.
1: Vediamo se la Francia ferita ora riprende subito quanto stava facendo di buono nella prima parte del secondo tempo, se l'Italia invece con questo gol del pareggio trova l'entusiasmo necessario a cogliere una vittoria che avrebbe del clamoroso.
2: C'è Bruno, ma...
5: Ah,

0: My Soul, Bruno Mars alle 22:18 su RTL 102.5 UEFA Nations League. Noi dire gol. Francia Italia 1-1.
1: Però insomma, partita che potrebbe cambiare volto, perché la Francia ha reagito subito in una grande azione di Rabiot. Altra grandissima parata di Donnarumma.
2: Forse
1: eh?
2: La più difficile questa.
1: Forse sì, anche perché non te l'aspetti poi proprio tanto da Rabiot. Tiro. I bambini francesi già tristi in
2: bocca. Finalmente un accenno di rissa.
3: Tra chi?
4: A noi non piace.
1: Giallo, Sebastiano, Esposito e Ken. Esatto.
4: No, ci avrà ammonito uno della Francia, voglio sperare.
2: Secondo me... credo Ken e Upamecano.
0: Ecco. Però ragazzi, queste sono immagini terribili.
1: Non è vero. Da far vedere ai bambini?
0: Sì.
1: Vediamo.
2: Non si stavano picchiando.
1: Ma dai, non è successo niente. Sono andati.
4: Sembravano Ken e il Penguin.
1: Esatto, guarda lì. Niente di
3: che. Un po' di tensione. Ma un testa a testa anche con Frattesi,
1: però. Attenzione,
4: è stata una mezza capatina.
1: Ci ha fatto rivedere Upamecano. Che ha fatto comunque il gesto di dare una testata a Frattesi.
3: È stile Zidane, diciamo, prendono dall'allenatore.
2: Quella era la mossa finale.
1: Io mi dissocio qua, come direbbe qualcuno. Attenzione, che l'Italia può addirittura ripartire con Caillot dello scambio. Esposito restituisce il pallone. Caillot va sul fallo laterale. Nervosismo dei giocatori francesi. Avete visto lì?
4: Visto.
1: Una sorta di piccola reazione, esatto, di gesto di stizia e di trufea.
4: Non devono averla presa molto bene, perché effettivamente erano in controllo e sembrava l'Italia
1: che dovessero dominare. Esatto.
4: Però vedi, ecco, io mi ricordo anche le parole che avete e abbiamo usato qui una settimana fa contro il Belgio. E parlavamo di mancanza di atteggiamento. Io credo che
1: questa sera c'è.
4: In queste tre partite ci sia stato un grosso una grossa crescita dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia. E del modo, credo che la prima partita sia stata sfortunata, perché era la prima più che altro.
1: Però
4: io non credo
1: anche
4: che se giocassimo oggi davvero contro il Belgio faremmo quel tipo di partita.
1: Però dobbiamo anche essere onesti, perché bisogna sempre essere onesti quando si raccontano le partite, al di là dei campanilismi e del tifo. Attenzione, ora ancora qui con Truffaut che entra in area a sinistra.
3: Dai,
1: dobbiamo
3: Gigio.
1: Essere onesti, ragazzi. Donnarumma sta tenendo in piedi l'Italia, perché
4: adesso,
1: è vero che l'1-1, però ha fatto quattro parate incredibili su quattro azioni.
4: E Ken sta tenendo in piedi la Francia, perché ha fatto due errori.
1: Esatto. Però dico 4-2, 3-1 saremmo 4-1, 5-4.
4: Sono d'accordo. Però ti dico, alla fine Donnarumma fa parte della nostra nazionale.
1: No, certo, però,
4: però ce l'abbiamo, lo sappiamo che
1: finale, però il terminale finale, capisci? L'Italia al di là, cioè il gol, vabbè che è nato su un errore di disimpegno, poi l'occasione clamorosa di Ken, una alla fine, perché l'altra era fuori gioco, siamo onesti.
4: Sì.
1: Quindi voglio dire,
4: sarebbe stato
1: fuori gioco. Però il concetto è questo: hanno creato tantissimo, diventando molto pericolosi anche in questo caso.
2: Però.
1: Tiro al volo deviato. Cos'è? Corner?
4: No, credo che abbia segnato.
1: Fischiato fallo su Cerri.
4: Non lo so, vediamo.
1: Fallo
4: è sempre Rabiot.
2: No, sicuramente Scalvini
1: aveva toccato il pallone. Era finito in stato fa stretching il
0: pallone.
1: Esatto.
4: E per l'ennesima volta ci siamo.
1: Ecco i cambi dentro Barcola e Camavinga, fuori due e Cerchi.
4: Barcola ma non mola.
1: Direbbe la nostra Francesca Cheyenne. Barcola ma non mola.
4: Evviva. Allora, cosa che come direbbe il nostro Mungi, Blanco, bruciasse il cielo.

0: Blanco alle 22:25 su RTL 102.5.
1: Chiamate qualcuno che sta male,
2: Ma disannunciato allora, quasi con l'orgasmo.
3: Siamo all'ottantesimo, 1-1 fra Francia e Italia. Altri due cambi negli azzurri, fuori anche Sebastiano Esposito e Fratesi. Al loro posto Daniel Maldini e Dumbia. Francia 1, Italia 1. Mancini, che insomma comunque non si copre, secondo me continua su questa strada, prova. Chissà ragazzi, se dovesse veramente arrivare il miracolo, insomma, sarebbe veramente anche per tutto il calcio italiano una grandissima iniezione di fiducia. Palla dentro, colpo di testa, vola Maignan, ancora a negare la gioia del gol Haken, bel cross dalla sinistra, il colpo di testa un po' in contropendenza. Di...
1: Sai che l'ha presa Calulu? L'ha toccata Calulu.
4: Sì, l'ha toccata. Ah no.
1: Comunque, se non avesse preso la palla Ken, Maldini era libero davanti alla porta.
3: L'ho detto. Il gol di Daniel Maldini stasera. L'esegesi della famiglia Maldini.
1: Io penso che Ken sia comunque un giocatore a cui va dato un encomio. Si sbatte come un matto e poi purtroppo. Non è conclude. Molto preciso, però attenzione qua.
3: Attenzione, corner battuto, palla che resta lì da Barella. C'è stato un fallo di Bastoni, fallo. Che è l'uomo ovunque di questa nazionale italiana.
0: Sì, sì, diciamo che secondo me.
3: Da Burda a Parigi, da Burda a Parigi.
1: Bursa.
3: Bravo. Bursa. O lo dicono Burda.
1: No, Bursa.
3: Bursa costa Rashid. Poco quando esce ora Rashid. Però dalla Turchia a fallo di Vergara, però in uscita.
2: Fatto bene.
3: Fatto bene. Adesso vedremo al
1: povero
3: prossimo
1: Mike.
3: Milan Napoli come reagirà.
1: Giù le
3: il
1: mani da Mike.
3: Vendicativo Mike Maignan. Che è una
4: Amici.
3: Grande. Molto vendicativo Mike Maignan.
4: Oh,
3: sì, sì, sì, sì.
1: Ah sì?
2: È uno dei nuovi Avengers. È il sarcofago di Gadda, ricordiamo.
1: Sì, Mike Maignan, che è uno degli Avengers ed è il sarcofago di Gadda. Palmieri è sveglio, sta dormendo. Oh,
4: sì, c'è un uomo a terra.
3: Sì, c'è un uomo a terra.
1: È Palmieri che dorme.
2: Un uomo in mare.
3: È stato ammonito Vergara. Vergara, ragazzo anni 50 con questa capigliatura.
1: Assomiglia un po' a Carlos Alcaraz.
4: Oh, però posso dire complimenti alla lacca e al gel che ha utilizzato per fare quella capigliatura, perché comunque sta correndo eccetera, non si è mossa di una virgola.
3: Dici,
2: appena entrato però.
4: Vabbè, ha la sudato.
2: Alla lacca.
3: Cosa hai capito? Alla lacca?
1: No, non avevo capito.
4: E il
0: lacca.
4: Gel.
0: Lacca e il
3: prima
0: gel.
3: Ma si mette prima la lacca o il gel? Vediamo se
4: prima
3: si...
4: il gel
1: bravo,
4: e poi la lacca è un fissante.
2: Ma
4: che volete insegnarmi queste cose?
3: Serve anche per opacizzare un po', eh?
0: È vero, hai ragione, infatti opacizzo.
3: Sai chi mi ha raccontato queste cose? Luca Viscardi.
0: Eh sì.
4: E lui è esperto di capigliatura. Sì. Ci dice la chioma.
1: E Sergio Catalan si era rotto le scatole, Mungi di sentirci. Così, e allora Sombra,
3: giusto.
1: My body isn't ready.

0: Ambra, RTL 102.5, Andrea.
1: Attenzione, è destino che le partite fra Italia e Francia sfocino nervosismo. Francia in 10 uomini al minuto 86 sul punteggio di 1-1. Espulso Upamecano per doppio giallo. Trattenuta su Ken. Francia in 10 uomini in questi 4 minuti alla fine, più recupero. Ora c'è un calcio di punizione per l'Italia dal vertice destro, a rigore abbastanza defilato, quasi sulla linea del fallo laterale. Va Daniel Maldini, il cross un po' basso. Palla che resta lì! E Tonali aveva una grande. Non è Tonali, Bastoni, pardon, ancora Tonali lui, grande.
2: Mezz'ora fa
1: occasione
3: ascolta Nicolò, allora ma forse vuole anche lui la spugna
1: è pronto, sì. Il cambio di Zidane, pronto Lacroix, vediamo a chi andrà a sostituire. Andiamo Lacroix, ci fanno vedere Lacroix ma non ci fanno vedere
4: Dacugna.
1: Esce Dacugna, esatto. Quindi torna direttamente a Como probabilmente. No, mi è salvata,
2: c'è un'altra partita.
1: C'è un'altra partita, giusto?
2: Quindi, la Croa.
1: Fuori da Cugna, che ha giocato discretamente comunque.
4: Dai, che glielo facciamo.
2: Bella partita.
1: Italia ancora in attacco. Corner 87 minuti, 3 alla fine. Va Vergara dalla bandierina, 1-1 a Parigi. Parte Vergara, lo spiovente, salta a vuoto Caiode, poi libera in qualche modo la Francia. E ora è incredibilmente l'Italia a fare il match in questo finale di partita, dopo che aveva sofferto l'inizio del secondo tempo in lungo e largo, poi insomma partita che è andata sto televisore.
4: Aprila!
1: Finestra, attenzione!
4: Dai.
1: Il lancio lungo in avanti e non vedo niente. Ancora il piede in avanti.
4: Gargarino.
1: Attenzione, il cross. Dai! Oh! Barella in caduta, palla che si alza di molto sopra la traversa, ma che bella Italia in questo finale. Il gol di Bastoni ha ridato coraggio, veemenza. Datemi un altro suggerimento su un'altra nicchia.
2: Determinazione,
1: consapevolezza alla squadra di Mancini, morale. Alla squadra di Mancini. E ora c'è Zidane che è corrucciato, che è preoccupato perché la sua nazionale francese, grande favorita di questa Nations League, barcola ma non molla. Tra l'altro Francia che è vero sì che ha punteggio pieno in questa Nations League finora, prima che incontrasse l'Italia, per le due vittorie contro Belgio e Turchia, però entrambe insomma arrivate di misura con un 1-0 e anche con il Belgio ha quasi a tempo scaduto. È 1-1, 88 e 30, un minuto e mezzo più recupero, con l'Italia che continua ad attaccare, vuole la vittoria, la compagine di Mancini vuole tornare da Parigi col sorriso sulle labbra, vuole tornare da Parigi con una nuova consapevolezza,
5: con la baguette
1: così
5: sotto il
1: caro
5: braccio.
1: Fagioli, è molto difficile che ciò sia vero perché ha tirato.
2: Ora voglio dire una cosa.
5: Mezza gazzetta.
2: Noi il 31 marzo del 2026 abbiamo sancito che l'Italia non sarebbe andata per il terzo anno, per la terza volta consecutiva ai mondiali. Sono passati quanti mesi?
1: Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
2: Sei mesi. Cioè, voi volete farmi credere che
1: ecco, esce Fagioli.
2: Non si poteva andare al mondiale.
3: Ma certo che si poteva andare.
1: Entra Fagioli, le prova tutte. Attenzione, c'è anche Bartezzi in tribù. È lui, quello lì. Attenzione, le prova tutte.
2: Scamacca.
1: Fagioli, che dopo questo tiro, insomma, ha levato ogni dubbio. Dentro Scamacca, quindi Italia molto offensiva.
2: 4-4-2.
1: Mancano 20 secondi al 90esimo, più recupero Francia in 10 uomini, espulsione di Upamecano, lancio lungo di Magnon.
2: Dai ragazzi,
1: è in difficoltà la Francia, è in difficoltà
2: Barcola.
1: Per Rabiot.
2: Hai visto che numero?
1: Ragazzi, non mola,
2: 140 milioni di giocatore passato dal Paris Saint-Germain al
6: Barcellona.
2: Liverpool.
3: Non è partito benissimo però, eh?
2: No, non parte mai.
1: Esatto. 4 minuti di recupero.
5: Dai Italia.
1: Cosa succede?
2: È partita la canzone.
5: Copacabana.
6: La vita cabana è partita, dai.

0: Irama con Cabana, RTL 102.5, Andrea.
1: Un minuto e venti alla fine dei quattro di recupero con l'Italia
2: però
1: siamo sull'1-1, nessuno va a riprendere il pallone. Allora ancora l'Italia con Barella al limite dell'area di rigore per Dumbia per Calafiori.
3: Daniel
1: passa dentro l'1-2, palla lunga sul fondo. Niente, 1-1, però signori, l'Italia nel finale.
4: Ma non era fallo.
1: Nel periodo non collegato, altro ennesimo miracolo di Donnarumma su Camavinga. Tiro dal limite, bellissimo. Vola Donnarumma e con la punta delle dita del suo guantone, taglia 11, riesce a intercettare il pallone.
5: Taglia unghie?
1: Taglia 11.
5: Ah, scusa.
1: Si mangia le unghie invece in panchina 2.
5: Anche in parcheggio
1: in panchina. Mancano 15 secondi alla fine dei 4 di recupero e 1-1 a Parigi fra Francia e Italia. Oddio. Attenzione con Scamacca.
6: Oddio, ti prego.
1: Scamacca serve sulla destra, palla per Scamacca all'inizio era sulla vertice destra, rallenta Scamacca, palla indietro per Dumbia per Calafiori apre sulla sinistra per Daniel Maldini, palla dentro Daniel che non riesce a girarsi, palla fuori ancora Daniel Maldini, palla all'inizio.
3: Ma durante l'azione
1: finisce 1-1 a Parigi fra Francia e Italia, le reti entrambe nel secondo tempo. Gira la testa. Olise al 55esimo direttamente su calcio di punizione il pareggio di Bastoni al minuto 68, una bella Italia che ha messo alle corde in diversi momenti del match la Francia. Sì. Italia però va detto, insomma, deve tanto di questo pareggio. Al di là dell'errore difensivo della Francia, le grandi parate di Donnarumma, determinante, decisivo questa sera, noi ne annoveriamo sul mio, Tacuino almeno 5, di cui l'ultima anche su Camavinga, decisiva. Bella prestazione dell'Italia, doveva dimostrare se era quella vista col Belgio, quella vista con la Turchia. A mio giudizio è quella vista con la Turchia.
3: Dai.
1: La differenza è che questa sera aveva di fronte un attacco, un opponente,
6: una squadra, un avversario. Attenzione! Prima di chiudere l'editoriale definitivo dopo questa partita.
3: Il titolo qual è?
6: Aperte le virgolette. Italia, virgola.
5: Sei destra.
6: È la cura Mancini? Punto di domanda. Chiuse le virgolette. Senti che ti
1: a lunedì. No.
3: Ciao,
1: a domani
3: salve.
1: A partire dalle 15 con Mai Visto la Radio edizione Nations League.
6: Per tutti i commenti.
1: Per tutti i commenti, ritorno ai gelini delle inutili statistiche che domani tirerò fuori. Ma tanto è così. E poi a lunedì per l'ultima partita di questa Nations League.

0: Ciao Andrea,
1: grazie Andrea Salvati.
2: Buonanotte,
1: grazie anche a Rippo Pay, grazie raga.
2: Ciao.
1: Tra poco inizia la suite fino alla mezzanotte, state qui Palmieri, tu soprattutto.
0: Stati che?
1: È arrivato il momento di lavorare, Simone. Dai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Gloria, il musical sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
15: Salve.
13: Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Le 22.45, buonasera, bentrovati, siamo sempre noi, buon venerdì 2 ottobre 2026, ora c'è la suite su RTL 102.5 fino alla mezzanotte, abbiamo raccontato una bellissima partita, Francia-Italia, allora grazie ancora ad Andrea Salvati e Nicolò Pompei, però buonasera a fino alla mezzanotte Stefania Iodice.
0: Ma fino alla mezzanotte anche buonasera a te Palmieri e anche a Niccolò Giustini.
1: Buonasera, buonasera. Tra l'altro mi si è appena sbloccato un ricordo incredibile.
2: Sbloccamelo Nick.
1: Perché l'ultima volta che l'Italia andò sotto con la Francia che segna toccando la traversa, con un gol che tocca la traversa prima di entrare, era il 9 luglio del 2006.
2: Eh sì.
1: Quando proprio Zidane segnò su calcio di rigore facendo lo scavetto traversa gol. E poi sappiamo com'è finita.
0: Come
1: chissà
0: è andata a finire.
1: Che quindi questa partita non possa essere la partita della rinascita,
2: della svolta. Dai, noi ce l'auguriamo. Comunque lunedì ne commenteremo un'altra, ovvero Turchia-Italia. Vedremo.
1: Italia-Turchia.
2: Vabbè, che palle. Cosa succederà?
0: Uguale.
2: Dai, partiamo.
1: Sì.

0: Ma ti sei fidanzata, Stefania? No!
1: Oh, magari!
0: Non ancora! Magari però ci aiuta questa canzone. Parteno
1: sì,
0: per Mercan Cremon, Serena Brancale, i Colors alle 22.51 su RTL 102.5. Questa sera, fino alla mezzanotte, noi avremo tra pochissimo l'Half an Hour del Nick.
2: No.
1: Il venerdì, quando c'è la partita, lo sai che lui si rifiuta.
0: Fantastico.
1: Perché dice dobbiamo lavorare tutti e tre allo stesso modo, mi sembra giusto e doveroso, va bene?
0: Va bene, sì. Allora, grazie a Stefania Iodice, abbiamo... del contenuto.
1: Se volete restiamo nell'ambito sportivo,
0: sì.
1: No? Visto che abbiamo finito da poco di guardare e commentare la partita dell'Italia, vi porto un po' nel tennis in qualche modo, tennis e moto.
0: Dai.
1: Vi faccio un bel mix.
0: Dai.
1: Perché non so se avete letto, ma sicuramente sì, che Jannik Sinner, campione mondiale in assoluto del tennis, aveva una piccola pecca,
2: non
1: piccolo
2: aveva la difettuccio.
1: Patente della moto, ci ha provato per ben 5 volte e solo al quinto tentativo, andato a buon fine proprio nel corso di questa giornata, è riuscito a superare l'esame della patente.
2: Però vedi che bravi che sono a Monaco, perché non è che lo fanno passare solo perché gli anni
1: le conoscenze
2: lo hanno bocciato quattro volte e alla quinta no, e ho visto l'immagine di lui che sale sul suo motorino rosso con la sua bellissima fidanzata dietro, molto romantico.
1: Sai che giri si fanno adesso insieme?

0: Nada, Sergione nostro.
1: Gadda?
0: No, quello tra poco. Alle 22.59 su RTL 102.5. La suite che a tutti gli effetti in realtà è appena iniziata, però noi vi portiamo fino alla mezzanotte. È weekend, è venerdì 2 ottobre, quindi stiamo parlando
1: un po' di meglio da fare.
0: Ma no, infatti siamo qui e abbiamo tematiche del tipo fare la patente come Yannick Ertennise.
2: No, ma quello è un messaggio per dire non molliamo,
0: certo.
2: No? Se anche un campione come lui riscontra delle difficoltà, anche i migliori sbagliano, figuriamoci noi, però insomma c'è sempre margine di miglioramento.
1: La differenza è che lui magari può non avere la patente, ma di motorini e moto può comprarne un botto.
2: Noi non abbiamo il motorino.
0: Ma parla per te, io ho comprato un motorino usato che va una meraviglia.
1: Infatti, ogni due per tre è fermo.
2: Anche a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda, subito il calcio, lo avete sentito fino a pochi minuti fa in Noi Dire Gol, è arrivato un pareggio per l'Italia in casa della Francia, è finita 1-1, Nicolo Pompei.
5: Buonasera Sergio, l'Italia regge la pressione e alla fine conquista un ottimo risultato allo Stade de France contro la Francia, finisce 1-1 al termine di una gara dove la squadra di Zidane ha avuto dominio territoriale, ma gli azzurri sono rimasti sempre in partita grazie ad almeno 4 grandissime parate di Donnarumma, decisamente il migliore in campo. L'Italia si è resa pericolosa all'inizio del primo tempo con Ken e Frattesi, nella ripresa è tutt'altra Francia, più veloce e dominante. Al 55esimo infatti la sblocca Olise su punizione, una gran punizione con il sinistro. Donnarumma, come vi dicevo, salva gli azzurri nel momento più difficile, poi Bastoni sfrutta un errore di Dacugna e trova l'1-1 vincendo la sfida tu per tu con Magnan. I francesi terminano la partita in 10 per l'espulsione di Upamecano, finisce 1-1.
4: Grazie Nicolo Pompei. Il presidente americano Trump elogia il vecchio continente per la decisione di mettere petrolio sul mercato e sostiene che non ha mai pensato di mettere un bando sull'export di diesel. Parlando con i giornalisti, il tycoon ha anche detto che il suo rapporto

0: rapporto con la premier Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, ha detto Trump. E adesso andiamo in Spagna, dove si profila la crisi di governo dopo che l'esecutivo è stato sconfitto nei decreti sulla casa. Valentina Iannicelli.
1: Seppur debole, il governo del primo ministro Pedro Sanchez aveva tutte le intenzioni di finire il proprio mandato, faccia feroce con il presidente Trump e nelle questioni europee. Poi però la storia di Mari Carmen, la donna di 87 anni, disabile, sfrattata dal suo appartamento e finita in mezzo alla strada, sta facendo tremare la Moncloa. Il gabinetto è andato sotto su due proposte di legge. I decreti, secondo la coalizione al potere, avrebbero impedito la speculazione immobiliare, l'espansione degli affitti turistici, gli sfratti delle persone vulnerabili. I provvedimenti sono stati però respinti, decisivi il no degli indipendentisti catalani. Il primo ministro di Madrid ha deciso di prendersi il weekend per pensare all'ipotesi di elezioni anticipate che nel caso si terrebbero il 29 novembre. Intanto la sconfitta arriva mentre proseguono le proteste contro il caro affitti. Al grido di vergüenza nella centralissima piazza di Puerta del Sol, gli indignados hanno chiamato alla mobilitazione di massa questa sera alle 20, mentre oltre 50 manifestazioni sono state indette in altrettante città spagnole per domani.
0: Due cittadini iraniani sono stati incriminati per avere pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Lo ha reso noto la polizia britannica, che sospetta che i due fossero in contatto con un soggetto all'estero. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, tra Rio Veggio e Aglio verso Firenze, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Ancona Sud e Loreto in direzione Pescara, e sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Pontebba e Carnia verso la 4 Torino-Trieste. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Le 23:03, attention please.
5: My friends.
4: Because this program is
5: amazing.
4: But also.
5: But.
4: Not so.
5: Also, amici nostri.
4: The third.
5: Eccola, il torno della suite.
4: No. La terza ora della suite.
6: La terza.
4: Into 2026 with Marco. Stefania Iodice for naviganti.
5: E navigatori satellitari Tom e non.
4: Passeggeri Stefania.
6: E passeggiatrici.
4: E allora tutti pronti fino alla mezzanotte a cantare insieme a noi. Prego la sigla.

0: Annalisa, canzone estiva alle 23.11 su RTL 102.5 nella suite. A parte essere una bellissima canzone, io e Nick Steffi ci confrontiamo sempre sulla difficoltà nel cantare questa canzone.
1: Sì, a livello vocale immagino lo sia, ma Annalisa insomma è riconosciuta anche per le sue doti canore soprattutto.
2: Infatti,
1: beh sì, non è detto.
2: Ricordo quando la intervistammo nel collettivo Z insieme, sì, e proprio sì, le abbiamo chiesto questa cosa, cioè questa canzone è difficilissima.
0: Molto.
2: A che punto nella scaletta la metterai? E lei ha detto: ne ho tante difficili, però questa effettivamente ha un cambio di registro e un cambio di tonalità a un certo punto che è molto impegnativa, quindi secondo me la metterò.

0: ci ha risposto poi dove la metterà, però all'inizio del suo San Siro, secondo me.
1: Che sì. Poi anche lei è una di quelle che ha creato proprio uno show, no? Durante i suoi concerti, per cui c'è coreografia, anche ballo, anche quello è un fattore di difficoltà in più per lei, che deve cantare e nel frattempo muoversi e ballicchiare, no?
2: Quindi il fiato è importante,
1: sì,
0: fiato alle trombe.

0: Una canzone d'amore buttata via, lo dice Vasco Rossi alle 23.19 su RTL 102.5. Tra l'altro via. Un video meraviglioso che abbiamo ritrovato al 36 del vostro televisore in radiovisione, girato, vediamo se sei preparata Stefania.
1: Sai che non lo so, perché non ho neanche prestato molta attenzione al video, ero troppo impegnata cantare la canzone.
0: Peccato, ti dico di più, che questa canzone uscì il primo di un anno, cioè tipo il primo
1: di un anno, certo.
0: 2025, non mi ricordo. Vabbè, il primo dell'anno.
2: Ma dove è stata girata?
0: Piazza San Marco, a Venezia.
2: Ah, sì. Ah, ok.
0: Dove è stato girato anche il video di
2: Piazza San Marco.
1: Di Piazza San Marco di Mengoni e Annalisa.
0: Sì, esatto.
2: Incredibile. Folle.

0: canale 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Beyoncé alle 23:27 su RTL 102.5 nella suite dove eravamo rimasti, Stefi?
1: Ma io guarda, cambierei argomento e approfitterei, visto che è ancora in corso l'ultima mezz'ora prima che finisca questa giornata, perché oggi 2 ottobre è anche festa dei nonni.
0: Ok, sì.
1: E c'è una
0: auguri.
1: Davvero, auguri.
2: Auguri
1: anche
2: a tutti i nonni.
1: Molto carina, di un'iniziativa in quel di Washington, dove se c'è qualcuno, giovani, meno giovani, che ha bisogno di parlare con qualcuno e magari non ha un parente vicino, un amico super fidato, ci si può sedere su una panchina con un nonno che è lì pronto ad ascoltarti.
0: Ma che bello.
1: Mi sembra una cosa molto carina.
0: Che
1: dai.
0: Bello, posso dire, sottolineare ancora una volta l'importanza e il valore dei nonni, dell'ascolto e dei nonni nella nostra vita.
1: Esatto, perché la loro funzione non è quella di darci necessariamente consigli, ma anche semplicemente stare lì ad ascoltarci, le nostre paturnie. Ma chi è che è disposto a farlo?
2: Però
1: nella
2: secondo
1: vita?
2: Me i nonni è sempre meglio ascoltarli, perché hanno un sacco
1: anche
2: di cose da dire,
0: di storie,
2: e di
0: certo
2: storie da raccontare.
0: È vero, novità.

sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: The Script alle 23.36 su RTL 102.5 nella suite. L'abbiamo ascoltata fino alla fine, anche perché certi outro vanno valorizzati. È così, Nicolò? Rispettati.
1: Sì, non capisco perché devi sempre avere
2: il supporto.
1: No, il mio via libera per dire le cose. Puoi dire quello che vuoi.
0: Salutiamo però un po' di persone che ci stanno ascoltando in questo weekend. Ci stanno scrivendo. Dai, al 378-378-1025. Gli ascoltatori: Tonino, Fabrizio, Dario e Antonio, neolaureati in farmacia. Bravi ragazzi! Bravi! Un saluto anche a Raffaele, perché attenzione, Stefania, lo sai meglio di me, laurearsi in farmacia mica è semplice, eh?
2: Eh no, quanti sono? 5 anni quantomeno di percorso universitario, poi tra l'altro belli tosti, no?
1: Io pensavo proprio la

0: laurearsi studiando in farmacia, cioè nel senso facendo le lezioni in dentro ad una farmacia.
1: No, bro, non c'entra niente.
0: No, bro, bro, ero caddeo.
2: Bro, ha capito quello lui. Sì, che poi loro forse fanno anche una fase di alternanza tra studio e pratica.
1: Alla fine c'è questa alternanza scuola-lavoro, no?
0: Ecco. Sì, alla fine faccio sempre così.
1: Cucù!
2: Cucù! Marì! Ero caddeo.

0: Smokers Closer alle 23:44 su RTL 102.5 nella suite. Mamma mia, Bellilla. Perché? Mamma mia, perché?
1: Stefi? No, per me è un pezzone, è una hit incredibile che mi piace sempre ritrovare ogni tanto anche qui su RTL 102.5. Mi riporta un po' indietro negli anni e non so perché mi sbaglio, però i Chainsmoker mi danno un po' una vibe di Merck & Cremont nostri italiani. Sarà che sono un duo, non lo so.
2: Attenzione, è arrivata un'ansia. È arrivata un'ansia. Stefania Iodice, no. Due punti. Merck & Cremont copiano i Chainsmokers.
1: Ma no, ecco, no, no. Ma perché sai, in qualità di produttori hanno comunque poi curato anche altri brani, eccetera, eccetera, di quello che fanno anche ad oggi Merck & Cremont, no?
0: Hai ragione, Steffi. Io devo chiedere scusa. Devo tornare un filo indietro. Avete presente quando ho flexato il fatto? Sì. Sapete dove è girato?
2: Ho evitato quel messaggio per non fargli male.
0: Il video di Vasco Rossi.
2: E ovviamente è girato a Bologna e non a Venezia. E Palmieri ha detto che era Piazza San Marco e invece.
0: Ma io l'ho fatto apposta perché leggendo questo messaggio ci aiuta ad annunciare un bolognese doc, Cremonini.

0: Amore selvaggio è un po' così alle 23.51 ritrovata su RDL 102.5 nella suite, quell'amore selvaggio che da quanto tempo forse noi...
1: Cosa? Ma mai forse direi, ah no?
2: Ma parlate per
0: ma
2: voi.
0: Parla per te, parla, ma parla per te, io vivo di amore selvaggio.
1: Vabbè, mi piaceva essere inclusa, cioè includermi in un plurale maestatis giusto per non sentirmi sola, però invece... probabilmente sì, parlo solo per me.
0: No, allora Stefi, dimmi la verità, dimmi la verità in chiusura anche da questa, di questa settimana,
1: di
0: noi
1: questa
0: tutti
1: esperienza
0: vogliamo,
1: insieme,
0: vogliamo
1: sì.
0: sapere solo e semplicemente questo.
3: Chiamando sì. la tua fidanzata per sapere se è vero che vivi di amore,
1: amore selvaggio.
3: Selvaggio,
1: ti prego. Dai, sgamiamolo.
3: No, non va, non ho messo via voce, certo che non va. Come in protagonisti, sentiamo se risponde.
1: Vediamo. Prego, risponde. Fallo. No, Camilla, giusto?
3: Camilla,
0: sì, non sbagliare
3: Camilla.
0: Nome.
3: Camilla, rispondi.
0: Vai, non sbagliare vai. Nome, Steffi.
3: Camilla, risponde. No, Camilla non risponde.
0: Non ha risposto, Camilla, che peccato. Allora lo chiedo a te, Steffi, amore selvaggio, l'ultimo quando, al volo?
1: Bam.
3: Grazie, Stefania.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare, da dire. Stefania Iodice, a te.
3: A te, Stefania.
4: Allora, torniamo nel 1971 con questo brano di Janis Joplin che ha un po' un retrogusto amaro, non solo perché racconta di un amore tormentato, ma perché è un brano pubblicato e inserito nel suo album postumo. L'ascoltiamo con Cry Baby.
3: Post Malone.

0: Janis Joplin, Cry Baby Cry, alle 23.59.
1: No,
0: il secondo Cry, no, Cry
1: Baby. Pezzo strepitoso comunque.
0: Devastante. Incredibile lo stupore e la magnificenza. Grazie Beppe, grazie Stefano Mungi, grazie Stefi.
2: A voi ragazzi, ci ritroviamo lunedì.
0: Volentieri, volentieri. Bravo.
1: Dire gol,
0: e quindi dalle 20.30 siamo qui, Italia-Turchia.
3: Grazie a Sergio Gardaland.
0: Grazie, grazie da voi. Gardaland, scusate. Buon weekend a tutti. Ciao.
3: Buon weekend, Palmieri. Buon weekend. Ciao,
2: ciao ragazzi,
3: buonanotte.
2: Buon weekend.
3: Anche a Giustino, in provincia di Trento, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento per energia e difesa. Un contesto complesso con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi richiede una manovra prudente, ha detto il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Sentiamo le sue parole.
6: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3%. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
5: Il copilota della Fly Dubai, che ha accoltellato il comandante del volo FZ1073, era stato precedentemente interdetto al volo da Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Nonostante tale divieto, il pilota omanita è stato assunto dalla compagnia aerea e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi e Israele. La Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano i nuovi atti sul caso di Chiara Poggi. Si difende Andrea Sempio così in un'intervista televisiva su Rete 4. Sentiamo Sempio.
7: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
5: Il calcio, con il girone di Nations League, l'Italia pareggia 1-1 in casa della Francia. Nicola Pompei.
8: L'Italia regge la pressione e conquista un ottimo 1-1 allo Stade France contro la Francia di Zidane. Gli azzurri soffrono soprattutto nella ripresa, quando i padroni di casa aumentano ritmo e intensità.

0: partita, ma restano sempre in partita grazie soprattutto ad un super Donnarumma, autore di almeno 4 interventi decisivi. Nel primo tempo l'Italia prova a farsi vedere con Ken e Frattesi, ma è la Francia a crescere con il passare dei minuti. Al 55esimo infatti arriva il vantaggio dei Blues grazie ad una splendida punizione di Olise. Quando la pressione e la qualità francese sembrano poter fare la differenza, però l'Italia reagisce. Bastoni approfitta di un errore di Dacuña, recupera palla e supera Magnan nell'1 contro 1 per il definitivo 1-1. Nel finale la Francia resta anche in 10 per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato non cambia. Al di là del risultato, la prestazione di carattere degli azzurri c'è stata e lascia ben sperare. Lunedì, l'ultima partita in questa prima fase a Bologna contro la Turchia.
1: Siamo al traffico.
2: Via Radio. Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Poco meno di 40 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Sempre per lavori verso Bologna sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Interporto. Riapertura prevista alle ore 8. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. Ragazzi, un applauso ai nostri calciatori, perché quando c'è vo, siamo lì pronti sempre a criticarli. Vero. Ma quando si comportano bene da eroi, beh, è stato bello.
5: Sì, sì, con la Francia, vedi che certo. Sono informata. Sì, che ti pensi che eri impreparata?
4: Signori, informata, è lei o non è lei? Certo che è lei, Vanessa Gray.
5: Sono io. Buonasera, amici, benvenuti in Ottambuli. È lui o non è lui? Ma certo che è lui.
4: Beppe Di Dio.
5: Andrea Di Sabato.
4: Beppe Di Dio e naturalmente Stefano Mungi. Noi siamo pronti a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Dateci dentro, come sempre, con le telefonate allo 02 25 15 15 oppure
5: 378-378-1025. Un messaggio vocale, ma anche un video messaggio. Ecco. Vogliamo vedervi come siete vestiti o svestiti. No, vestiti è meglio.
4: Vestiti è meglio. Cominciamo con Olivia Rodrigo.

0: Cattive abitudini con Salma e Colapesce e ovviamente Mace. Mezzanotte 11, siete su RTL 102.5, grazie per averci scelto. Andrea Di Sabato, Vanessa Gray, i Nottambuli. E beh, si sa che tra il venerdì e il sabato c'è un sacco di traffico perché si va in giro, magari vedi un po' di amici che da un po' di tempo decidevi di incontriamoci finalmente, magari stasera è la serata giusta. Ma c'è chi invece è vestito da palestra, nonostante,
1: cioè,
0: insomma,
1: che senso sia, vestito,
0: no,
1: da palestra,
0: vestita da palestra, canottiera, pantacollant,
1: ciao,
0: capito,
1: ciao,
0: ciabatte.
1: Sono Danila, esco questa sera vestita da palestra. Cosa vuol dire vestita?
0: Però scusa, vestita da palestra,
1: ma
0: se tu
1: sta andando
0: sei...
1: in palestra?
0: No, secondo me
1: esce vestita da palestra.
0: Esce vestita da palestra perché tu ti sei allenata e cosa fai? Se qualcuno ti invita, magari hai anche un leggings carino, una canotta carina, dice: ma sai che c'è? Quasi quasi vengo a farmi un giro vestita così.
1: Ma manco passo a casa a farmi una doccia, non me la faccio.
0: No, magari,
1: esco proprio.
0: No, magari te la fai la doccia, te la fai in palestra, però.
1: E ti rimetti il vestito da palestra.
0: No, magari sì.
1: No?
0: Speriamo di no.
1: Tutta sudata, fa la doccia, poi si rimette i vestiti di quando.
0: No, hai un cambio.
1: È meraviglioso.
0: No, dai, scusa, hai un cambio, magari hai un altro pantacollant.
1: Aspetta. Una persona va in palestra col vestito da palestra.
0: Sì.
1: Poi si fa la doccia e si mette il cambio, è un altro vestito da palestra. Non ha senso.
0: E come no? Certo,
1: sì,
0: che senso? Ha voglia. Magari vai ad allenarti nella palestra accanto.
1: Cioè, sì, vabbè, dai.
0: Ma sentiamo, no, dai, sto scherzando.
1: Sentiamo un amico, una voce.
2: Uè, grande.
1: Sì.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno Vanessa.
1: Buongiorno.
2: Vano Radio Mobile, sempre con la vostra splendida voce e sempre su RTL. Grande.
1: Sai che per un attimo ho capito sempre quella solita buccia, invece con la voce.
0: Voce.
1: Ho capito buccia.
0: Buccia d'arancia?
1: Sì.
0: Di limone?
1: Non lo so.
0: Uno spaghettino con la buccia di limone? Un risottino,
1: esatto,
0: al limone?
1: Un risottino al limone? No, risottino al limone no.
0: Sai che me l'hanno fatto assaggiare l'altro giorno?
1: Buono.
0: Buono.
1: Sì. Dai, andiamo.

0: If You Don't Know Me By Now, un capolavoro dei Simply Red. In realtà è una cover, perché una cover che peraltro ha avuto più successo dell'originale, perché ha raggiunto il primo posto nella classifica americana, insomma, per una band inglese è
1: tanta
0: una
1: roba,
0: cosa,
1: è una
0: roba.
1: Grandissima soddisfazione.
0: Peraltro, un disco scritto da Gamble Enough, che erano due discografici,
1: okay.
0: E in questa canzone loro cantano, sono nei cori, non in questa versione dei Simply Red,
1: in quella precedente,
0: in quella originale di Aaron Melvin e Amber Notes.
1: Che bello, allora ci piace, l'abbiamo già detto diverse volte, queste perle.
0: Ne vuoi un'altra?
1: Un'altra.
0: L'originale era cantata da uno dei cantanti che era Teddy Pendergrass,
1: okay.
0: Che però era stato ingaggiato inizialmente come batterista.
1: Pensa.
0: Poi il cantante degli allora Aaron Melvin and Blue Notes se ne andò e quindi diventò lui il cantante principale. E la sua voce diventò talmente potente,
1: sì?
0: E famosa, che la gente pensava che lui fosse Aaron Melvin.
1: Mamma mia,
0: tant'è che Teddy Pendergrass
1: non lo sa queste cose.
0: Teddy Pendergrass disse ad Aaron Melvin: senti, chiamiamolo Teddy Pendergrass and Blue Notes.
1: E basta.
0: E quello gli disse: ok, quella lì è la porta. E allora Teddy Pendergrass se ne andò e fece una carriera solista pazzesca.
1: Grazie.
0: Ne
1: facciamo
0: un'altra?
1: Un applauso,
0: no,
1: scherzo, Andrea di Sabato. Bravo, Andrea, bravo, bravo.
0: Grazie, grazie, grazie mille. No, perché sono appassionato proprio di quel genere di musica.
1: Lo so. Che... Ecco, magari
0: hai visto
1: appena
0: che non
1: ci sono.
0: Non guardavo
1: nulla. Non hai
0: parte.
1: Guardato nulla, posso confermare, eh? C'è il suo PC e su altro. Non so su cos'altro, però. E su altro, amici, chiamateci 02 25 15 15 e raccontateci la vostra notte. Io invece ti volevo raccontare,
0: sì?
1: Di Albano, che si è arrampicato su un traliccio
0: senza imbragatura,
1: e va! No, cantava felicità, veramente.
0: Felicità.
1: Cantava felicità. A un certo punto ho detto: ma io Spider-Man me lo ricordavo in modo diverso.
0: Ma tra l'altro non è la prima volta che questa cosa di cui stai parlando è una cosa di fine settembre.

0: Settembre, uno dei,
1: sì,
0: dei
1: sì,
0: concerti
1: sì, settembre, 28
0: recenti.
1: Settembre, sì, però a Bagheria.
0: Non è la prima volta che vedo Albano che si arrampica.
1: Vedi,
0: è proprio, è una cosa che gli piace.
1: Eh sì, magari vuole fare, non lo so, l'arrampicata, pesi.
0: Spider-Man.
2: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: E Coldplay? Sì, sono sì. proprio loro.
1: Un, due, tre.
0: Coldplay. Ah no, scusami, ho detto di che dovevamo dire solo il
1: non
0: titolo.
1: Fare
0: un, due, tre. No, sì, lo possiamo fare perché Coldplay l'abbiamo detto insieme. Tic, tic, tic, tic. Toccate il naso perché sennò non ti sposi. Ah!
1: Beh, io non faccio fatica, il mio naso è talmente grande che come un uomo che senza volerlo me lo tocco. Mezzanotte e 30. Signori, signorine,
0: sì!
1: Che fate a quest'ora della notte? Siete svegli, state lavorando? Ma non lavora più nessuno venerdì notte.
0: Ma secondo me non lavora più nessuno è venerdì. Ma chi è che lavora? Sono in giro, sono ancora in vacanza. Però scusami, ultimo giorno turno di notte, ecco. E domani festa di 50 anni di una cara amica, un saluto da Vincenzo di Ruvo di Puglia a Bari. Vedi, oh, lui però lavora.
1: Vincenzo
0: vedi,
1: lavora.
0: Lui lavora.
1: E tra l'altro però adesso non sappiamo come si chiama, ma la tua amica 50 anni non li dimostra per
0: sicuro,
1: niente.
0: Sicuro, c'è la tua amica niente. Quella bionda, ma sì. nemmeno quella mora li dimostra, hai delle amiche splendide.
1: Ecco. Senti, io prima ho mangiato un chewing gum, non mi capitava sì? da un sacco di tempo di mangiare un chewing gum e mi è venuto proprio spontaneo di fare la bolla, ma si usa ancora perché era una roba più degli anni 70,
0: sì,
1: 80,
0: è vero.
1: Fare le bolle con
0: no, anche
1: con
0: perché
1: il chewing gum.
0: Le chewing gum di adesso sono piccoline, quindi secondo me fai proprio fatica, o ne mangi tre o quattro e
1: sì.
0: ci provi.
1: Ma non so, funziona ancora, si usa ancora, lo fate qualche volta?
0: Non lo so, ne hai una?
1: Quando
0: se
1: ero
0: ne hai
1: piccolo,
0: una proviamo.
1: Mi ricordo che lo gonfiavo talmente tanto che poi mi si spiaccicava sulla faccia.
0: Stefano Mungi, hai una chewing gum da prestare? No,
1: no,
0: Beppe di Dio.

0: Shakira, whenever, wherever, RTL 105 la notte, in ottambuli Vanessa e Andrea. Ha visto, come al solito ci cascano i nostri amici lavoratori che poi,
1: no, ma tu non lo devi dire, non devi svelare i nostri trucchi, non lo devi dire.
0: Ah, non devo dirlo, ma tanto ogni volta ci cascano.
1: Segreto,
0: vabbè, salutiamo Giuseppe che anche lui sta lavorando, e qualcuno, Massimo da Catania, dice che lavorava fino a un quarto d'ora fa e adesso sta tornando a casa. E Elisa invece non sta lavorando, però sta sistemando una parte dell'armadio che aveva rimandato mille volte.
1: Scusami, invece salutiamo anche chi ha raggiunto l'amore, Fabio, e salutiamo chi sta facendo una maschera coreana.
0: Una maschera coreana?
1: Eh sì, perché praticamente rende la pelle, dicono, più liscia, quindi, più bella.
0: Quindi la maschera al viso.
1: La skincare, okay. Sì, sì.
0: Abbiamo Giovanni al telefono, ciao Giovanni.
2: Buongiorno ragazzi, RTL è anche mia.
0: L'hai detto forte, bravo.
1: Sì, e tu dove sei, Giovanni?
2: Direzione Bari, sono un autotrasportatore alla faccia di chi dice che non si lavora tutt'ora.
1: Ma chi l'ha detto? Ma noi no, ma non siamo noi. Ci stai additando qualcosa?
0: Buona strada allora, buona strada, cosa trasporti di bello?
2: Ragazzi, siete meravigliosi, ci fate una compagnia da Dio, da Dio.
0: Senti, davvero? Cosa stai trasportando?
2: Non si può dire, dai.
0: Non si può dire.
1: Ah, no, non si può dire.
0: Lingotti d'oro, lingotti d'oro.
1: Ma vieni a Cologno Monzese. Vieni a Cologno Monzese, ti diamo l'indirizzo.
2: Anche sì.
1: Ma quando è il tuo compleanno?
2: Allora, non è il mio compleanno, ma oggi giorno 3, mio unico maschietto della casa compie 22 anni.
1: Ma dai, io me lo sentivo, cioè,
0: ma come fai a sentire?
1: Ma io non lo so, non lo so, ho delle sensazioni che perseguo, vedi?
0: Incredibile.
1: Scusami,
2: sono felicissimo per lui, è un bravissimo ragazzo.
1: Auguri.
2: Quindi lo saluto grande.
1: Giovanni, vuoi confermare ad Andrea De Sabato, che mi guarda in modo strano, che io e te non ci conosciamo e che non mi avevi detto nulla nel fuori onda?
2: No, davvero.
0: Pazzesco. Ma come fai a sapere?
1: Cioè, tu come ti chiami?
0: Antonio De Sabato. Vota Antonio.
1: Giovanni, allora noi ti salutiamo e mi raccomando, continua ad ascoltare RTL 102.5, ok?
2: Sempre, comunque, grazie a te ragazzi.
0: Ciao bello, ciao. 02 25 15 15, oppure se vi scappa un messaggio vocale, 378 1025.
1: Io sento un'altra cosa, sento che lunedì è il mio compleanno.
0: Ma dai, vabbè, ma forse tu, se non lo sai tu.

0: Ah, si sa. Ah, si sa.
1: Non si sa?
0: Ah, si sa.
1: Ah, si sa.
0: Ah, si sa. Sembra quasi. Sembra quasi napoletano.
2: Poi, bello, bello, Asisam, nene.
1: Stasera ho mangiato la pizza, o sangue di San Gennaro.
0: Asisam, oi, oi.
1: Ho mangiato la pizza.
0: A proposito, come si chiama quel giocatore che ha giocato del Napoli giovane stasera nella nazionale? Oh, mamma mia.
1: Ragazzi, Leo Di Mauro, dateci una
0: Bene,
1: mano.
0: Ne parliamo dopo che arriva Leo Di Mauro, che è tifoso napoletano, quindi ne parliamo.
1: Quindi stai, cioè, snobbando i nostri registi che non sanno nulla di calcio? Sono siete juventini, per questo.
0: Sentiamo una voce. No, non la sentiamo la voce.
1: No, la sentiamo una voce perché sta parcheggiando e sta avendo problemi con il parcheggio.
0: Va bene,
1: tutti.
0: Tra poco sentiremo delle voci.
1: Ecco, ma noi le sentiamo sempre le voci, no? Quello... Quando ti svegli al mattino, tu non senti qualcuno
0: esatto.
1: che ti chiama.
0: Poi
1: ma...
0: prendiamo la pillolina e va tutto a posto. Allora, salutiamo.
1: Con un po' di zucchero e la pillola va giù.
0: Allora, Lovely si ricorda delle Big Bubble, che credo esistano ancora, però insomma una volta erano proprio un must e quelle veramente sembravano concepite apposta per fare le bolle, no?
1: È vero, verissimo, molto tutto pink. E io invece volevo salutare Carlos da Milano che dice sto lavorando.
0: Ecco.
1: Adesso non lo so il tono,
0: io
1: Carlos.
0: Sto lavorando.
1: Lo so che stai lavorando, lo sappiamo.
0: Va bene.
1: E noi ti teniamo compagnia.
0: Esatto. 02 25 15 15 oppure 378 378 125. Come promesso, tra poco sentiremo un paio di voci.
1: Sento le voci. Adesso
0: sento
1: io
0: le voci,
1: non
0: io
1: so
0: sento.
1: Perché è una percezione, sì. Sento la voce di Miley.
0: Anch'io. La sento.
1: La sento. La sento.

0: Of the Bausa, RTL 125, mezzanotte 55. Ringrazio Leo Di Mauro e ringrazio Massimo da Catania che mi hanno fatto venire in mente come si chiamava il giocatore che non mi soggiungeva, diciamo, ed era Antonio Vergara.
1: Oh.
0: Che è un giocatore del Napoli, giovanissimo, 23 anni, cresciuto nel vivaio del Napoli ed è fortissimo, secondo me.
1: Come è fortissima questa donna meravigliosa, una grande artista, Celine Dion, That's the way it is.

0: che stanno lavorando.
1: Oh, hai visto? Sta lavorando, hai sentito? Salutiamo le guardie giurate che stanno come lui lavorando.
2: Sì, e salutiamo anche tutti quelli che ci seguono nel fuori onda. E mandiamo un altro vocale.
3: Ciao Tamboli, vi mandiamo un saluto. Vi ascoltiamo sempre al ritorno delle serate. Siete dei grandi. In bocca al lupo.
1: Grazie. Magari la prossima volta dite chi siete. Ci rimangono 4 secondi per lanciare un uomo, una leggenda. Sergio Gadda.
2: Sì. Anche a Porte di Rendena, in provincia di Trento, sono Luna.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. Il Consiglio dei Ministri approva il documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che vengono monitorati con attenzione tassi e inflazione. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa ed energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. In Spagna il Premier Sanchez perde il voto sulla crisi abitativa. Il Congresso infatti ha bocciato i decreti sull'edilizia. Continuano le proteste di piazza e si profila il voto anticipato. Il presidente americano Donald Trump elogia l'Unione Europea per la decisione di mettere sul mercato parte delle scorte di carburante e sostiene di non avere mai pensato di mettere un bando sull'export di diesel. Parlando con i giornalisti, il tycoon ha anche detto che il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni è molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha detto Trump. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti. Nel programma uno non vale uno, siamo generosi, non ingenui, dice la segretaria Dem davanti alla direzione. Contano i cittadini, il 70% dice basta, all'escalation militare replica invece il presidente del Movimento 5 Stelle. Notizia di cronaca, 14 giorni di prognosi per l'insegnante colpita di spalle dopo aver rimproverato alcuni studenti sorpresi nel cortile a fumare. È successo in un istituto di Pomezia vicino Roma. E siamo al calcio, Francia e Italia pareggiano 1-1 nella terza giornata della Nations League. Olise porta in vantaggio i transalpini, il pareggio invece è su tiro di bastoni. È tutto anche per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete unica. Segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per lavori ricordiamo la chiusura fino alle ore 6 sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Carnia verso la 4 Torino-Trieste. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.

0: RTL 102.5 Very Normal People.
1: I sonnambuli, i nottambuli.
2: I nottambuli!
1: La 1:02, siamo sempre in diretta perché questo è un classico, lo sapete, RTL 105 funziona così. C'è
3: sì,
1: Vanessa
3: bravo.
1: Gray.
3: E c'è Andrea Di Sabato, on air 24 ore su 24, non noi due ma RTL 102.5.
1: Oh.
3: Qui c'è sempre qualcuno pronto a tenervi compagnia, sì. C'è la nostra musica.
1: E che musica, ripartiamo con la nuova di Ariete, con Angelina Mango. Si intitola Che bella vita.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Vedo nero, zucchero, quando te la vedi nera è brutta, quando sei arrabbiato dici mamma mia oggi vedo tutto nero. No, sì. Dovete vedere rosso nero, ma non perché siete milanisti.
1: No,
0: ti spiego, per il nostro logo, per i nostri colori aziendali, pensavi
1: è
0: Milan.
1: L'unico motivo per il quale il rosso e il nero riesco ad accettarlo.
0: Perché non sei milanista?
1: No, non lo sono affatto. Sono,
0: ma non avevo dubbi, sei juventino?
1: No.
0: Ah no,
1: no. Ah, però non sono di quelli che si offendono se mi dai, diciamo, no.
0: Però dicono tutti così, lo sai, quando tu
1: poi ti
0: parli
1: una gambina.
0: Quando però, tu parli con gli sportivi in genere, con i tifosi, dici no,
1: ma
0: io
1: no,
0: sono simpatizzante,
1: ma
0: non so, ma sono sportivo.
1: Non sono tutti così. Sì. Non sono tutti così. Leo Di Mauro lo sa che io non sono così.
0: Sì, sì, sì. No, infatti vero, non ti risponde nemmeno.
1: No.
0: Ma salutiamo Silvia da Mantova, che di solito attacca a lavorare alle 5, sì. E invece questa volta è andata a casa dei suoceri in Toscana, e 10 suoceri che tutti dovrebbero avere,
1: Sì.
0: E quindi vuol dire che tutti dovrebbero avere, vuol dire che sono ottimi
1: perché
0: suoceri.
1: Perché bisogna sposarsi.
0: No,
1: per avere dei
0: parte,
1: suoceri uno si deve sposare.
0: Puoi
1: no?
0: essere anche fidanzato, convivente.
1: Ecco, se uno è fidanzato e convivente, sono sempre suoceri?
0: Sì, aspiranti suoceri.
1: Aspiranti suoceri.
0: Aspiranti suoceri.
1: Va bene.
0: Leo Di Mauro, cosa vuoi dire?
1: No, non vuole dire niente. Lui
0: vuol
1: proprio
0: dire caffè!
1: Senza parole. Sai che caffè? No, più che altro sai cosa?
0: Cosa?
1: Vedo nero di zucchero, mi ha fatto venire voglia di una birretta.
0: Ma che vedo? Vedo giallo allora. Vedo giallo?
1: No, ma che
0: non vedo nero. Scusa.
1: Così era, da accoppiare con...

0: People help the people, Sherry Ghost. Stiamo ridendo perché alla 1:18 Vanessa ha preso un profumo e ha detto: voglio, ma senti se ti piace, me l'ha spruzzato addosso. Così ha fatto con Leo, eccetera.
1: Con Manuel, la spacciatrice di profumi.
0: Ma il problema è che poi Leo ed io abbiamo una moglie, torniamo a casa, ragazzi, e siamo tutti improfumati.
1: Ma
0: e sembra molto
1: perché...
0: un profumo femminile.
1: Dici che è femminile,
0: sì,
1: ma
0: però io
1: è
0: poi dico: no, ma guarda che è stata Vanessa, anche lui dirà la stessa cosa.
1: Ah,
0: è stata Vanessa che ci ha
1: ascoltato.
0: No, lei
1: colleghi.
0: Dice: sì, sì, certo, certo. Perché poi pensa che
1: parlo
0: poi noi ci mettiamo
1: io con le vostre
0: con
1: mogli che si chiamano tutte e due Anna, ci parlo io, anzi, ecco. Ho le prove, mando le
0: però
1: foto.
0: È buono, eh. È buono,
1: è buono,
0: profumo,
1: mi piace il
0: buono,
1: profumo.
0: Però...
1: cacciatevi i soldi, dai.
0: Va bene, se invece avete notato che ancora non è più piena, naturalmente, ma la luna del raccolto è ancora bella, luminosa.
1: Mamma,
0: per
1: bellissima
0: metà.
1: Bellissima in questi giorni la luna.
0: E io ho visto uno scatto fatto sull'Etna, pazzesco.
1: Sì.
0: È stato chiamato il sentiero della luna del raccolto con fascia di Venere e l'Etna in eruzione. In inglese l'hanno chiamato Harvest Moon Trail with Venus Belt and Erupting Mount Etna. Ed è stato scattato da
1: un fotografo, secondo me.
0: Foto astronomica di un tizio che si chiama Dario Giannobile, un siciliano.
1: Sì.
0: Ed è stato eletto, diciamo, la foto astronomica del giorno qualche tempo fa, in questi giorni, dalla NASA.
1: Ah, che bello! Quindi
0: è stata scelta come foto.
1: E tutto questo pippone per dire che è una foto talmente bella che è stata scelta dalla NASA.
0: Ma cercatela, giusto? Se non l'avete vista, cercatela perché è straordinaria. Bellissima, no, vero.
1: Scusa, puoi girare il PC, puoi prenderlo per favore?
0: No.
1: Ti do un altro po' di profumo, dai.
0: No, grazie. Lo
1: va
0: sento
1: bene,
0: da qua.
1: È vero che è buono.
0: È penetrante.
1: Dai, 02251515, chiamateci. Volete anche voi un po' di profumo?
0: Ecco.
1: Vengo da voi.
0: Così avrete un buon motivo per litigare.
1: Va bene, oppure 378-378-1025, lì non si litiga sicuro.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Attenta.
1: Attenta, stai attenta. Attenta.
0: Stai attenta. Inegramaro, RTL 105 1 e 27, stiamo per metterci in contatto con Roby Baggio.
1: Ecco, Roby da Baggio.
0: Sì, perché tutti pensano.
1: No, perché se no dice il codino, Roberto il calciatore. Baggio. No, in questo caso è Roby da Baggio. Abbiamo fatto anche una chiacchiera nel fuori onda. Sì. E mi ha detto che vuole fare un appello, un annuncio ad una ragazza. Adesso però capiamo se riusciamo a metterci in contatto. Vediamo.
0: Se no, se vuoi, nel frattempo ti posso raccontare un aneddoto riguardante
1: a Gianni da Riviera.
0: A Baggio, a Baggio, il quartiere Baggio. Lo racconto? Allora, in pratica, anni 90,
1: sì.
0: Io sono a lavorare in una fabbrica dove c'è un tipo che si chiama Emanuele Cozzi, però okay. Lo chiamavamo Paperino e me lo presentano come Paperino. Il suo soprannome era Paperino. Sì. Io lo conoscevo da pochi giorni. Una notte mi chiede di accompagnarlo a casa. Lui abitava a Baggio. Un nebbione pazzesco. Io porto, che tra l'altro è Pabst & Scar. È presente Pabst & Scar?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Pabst di Pabst & Scar.
1: Ok.
0: Insomma, Paperino. Allora vado, lo accompagno, nebbia della Madonna, quasi non si vede il cacchio, io devo ritornare e abitavo Lecco. A un certo punto nella nebbia mi perdo, non c'erano i navigatori, mi perdo, mi ferma la pattuglia dei carabinieri.
1: E cosa fai?
0: Cosa fa lei? Do i documenti, fa. Cosa fa lei qui a Baggio? Fa. No, ho accompagnato un mio amico, come si chiama?
1: Paperino.
0: E io Paperino. Te lo giuro. Poi gli ho detto: no, vabbè, ok, no, si chiama, lo conosco da pochi giorni, non so come si chiama di nome, però è un regista di una radio dove sta lavorando. Gli ho detto la radio,
1: Paperino.
0: Per fortuna loro ascoltavano quella radio,
1: no,
0: e quindi
1: vabbè,
0: mi hanno lasciato andare.
1: Ma puoi dire ho accompagnato Paperino?
0: Cacchio,
1: tu devi dire io sono Topolino.
0: Come
1: vabbè.
0: Si chiama? Non lo so. Era peggio, no?
1: Dai, scusami, ritorno da te tra poco perché abbiamo il vero Roby da Baggio.
0: Oh,
1: ciao Roby.
0: Ciao Roby.
2: Ciao ragazzi, come va?
1: Bene, tu stai
2: in
1: forma?
2: Io bene, sto andando a bere un caffè qua in Portati Cinese, 23 minuti l'autobus, uno scandalo. Mi sono messo a fare l'autostop, se fosse stato uno che mi dicesse, vabbè dai, anche se non vado in Portati Cinese, ti porto a Piazza
0: Roby, fermati
2: un attimo. È arrivata una con la moto, non aveva il casco, gli ho detto ascolta, io sto andando a Portati e io non ho il casco. E ho detto vabbè ciao.
0: Ma tutto sto casino per andare a bere un caffè a Portati Cinese?
2: Per un caffè che tra l'altro l'ultima volta che sono andato ho lasciato fuori la bici col borsello dentro. Mi hanno fottuto la bicicletta, il borsello con tutti i documenti, il telefono, le chiavi di casa
0: però,
2: e tutto quanto.
1: Mia
2: mamma
1: però,
2: non ti dico, arriva, sta arrivando, era ora.
1: Vedi che ti abbiamo portato fortuna, però pure tu Roby, guarda che difficile con questi tempi che corrono, che qualcuno ti dia un passaggio.
2: Ho lasciato la bicicletta fuori senza legarla, non ho legato la bici e in più ci ho lasciato nel cestino, nel cestino davanti, perché era davanti, il borsello. Il cestino è davanti, dove vedi che c'è dentro il borsello?
1: Non c'era più però, scusa.
2: Quando sono uscito ho detto dov'è il borsello? La bici chi se ne frega? Era quella del comune.
0: Ma probabilmente hanno detto rubiamogli il borsello, poi hanno detto vabbè, ma già
1: rubiamo
0: che ci siamo rubiamo
1: bici.
0: Pure la bici così scappiamo.
1: Senti,
0: più velocemente.
1: Roby, che tra un po' ti dobbiamo lasciare, ascolta, ma tu volevi fare un appello a Paola, giusto?
2: La Paola di Venapro, Venapro è in Molise. Se Paola, se mi stai ascoltando, chiamami per favore, un minuto, mi dai una spiegazione, ti voglio bene lo stesso io.
1: Paola, scusami, ma chiama Roby da Baggio, perché non la chiama e spiegagli un po' il tutto? Noi ci abbiamo provato, poi facci sapere come va bene Roby, facci sapere se vai a prendere anche questo caffè, se riesci a prenderlo.
0: L'autostop per andare a bere un caffè.
1: Ciao
0: Roby.
1: No, perché pensa, forse in passato si usava di più, adesso un po' meno l'autostop, però forse di giorno è più semplice, di no. Scusa, devo andare a prendere un caffè,
0: secondo
1: difficile.
0: Me fare l'autostop non è mai una cosa buona, molto pericoloso, lo era già ai tempi, forse oggi lo è ancora di più, non lo so.
1: Vabbè,
0: nel frattempo noi abbiamo voglia di una bella novità.
1: No, diciamo, siamo seri.
0: YouTube con Silenzio.

0: Operetta.
1: Allora, salutiamo ancora Lovely che sta interagendo tantissimo questa notte con noi e anche Ermanno Pagnoncelli che
2: sì,
1: ogni tanto ci manda
2: le sue
1: freddure. Questa volta dice: non tutti i mali vengono per suocere, ecco, mio suocero mi rigenero.
2: No, questo Ermanno devo dire che non è tra le migliori.
1: Allora,
2: ecco,
1: guarda,
2: sai
1: questa.
2: Che io ti supporto sempre.
1: Allora guarda qua, la guardia giurata Vai. Lavora per abbassare la rata del mutuo.
2: La guardia giurata. Allora ritenta sarei più sì. fortunato. Va bene, c'è subito Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
3: Stare

0: Sì, antes te hubiera consido, Carol G. 1.46 RTL 102.5. Stavo guardando Leclerc ed Hamilton che hanno provato la nuova Ferrari V12 con cambio manuale. Hanno detto che è davvero molto divertente. E mi ha fatto ridere perché tempo fa, non mi ricordo, forse Leo Di Mauro aveva pubblicato qualcosa con la macchina gas, no? Che avevi praticamente nostalgia di una macchina degli anni 80 a gas. Ecco, immaginati una Ferrari a gas.
1: È strano.
0: Perché il cambio
2: col
0: manuale
2: dietro.
0: Ma oggi anche il cambio manuale è strano, no? Ormai sono quasi tutte meno, credo.
1: Sì,
0: è più comodo il cambio
1: automatico.
0: Però
1: che strano quando poi cambi, magari torni a trovare i tuoi genitori, piuttosto che guidi altre macchine che non hanno il cambio automatico, quando poi riprendi quello automatico sei un attimo spaesato,
0: sì.
1: No?
0: E pensa, è anche il contrario, quando tu passi da una macchina di nuova generazione a una macchina degli anni 80, hai provato? Che non hanno
1: dicendo,
0: il servo sterzo.
1: No, cioè.
0: No, cioè, la roba sembra un camion con le ruote sgonfie. Che dici, ma come faccio?
1: Infatti ti fai.
0: Avevamo
1: i
0: muscoli per quello.
1: Bravo. Sì. Toccati il naso di nuovo, eh?
0: Ancora.
1: Vedi?
0: Ancora.
1: Matrimoni in vista.
0: Matrimoni in vista. Dove?
1: Il tuo? È anche
0: no,
1: il mio.
0: Il tuo?
1: Il tuo?
0: No, io ho già dato. Tu?
1: Il tuo?
0: Ma quale?

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare, lassù.

0: you believe in love. Cher, do you believe in love? Cher, che è stata una delle prime a usare l'autotune,
1: sì.
0: Fatto bene, non ne aveva bisogno certamente per cantare, però insomma era un effetto che le dava una particolarità.
1: Sì, un suono riconoscibile, sì, no? Esatto. Si usava in passato, adesso si usa tantissimo.
0: Vedi? Ma dai!
1: Senti un po', c'è Anna.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Want to ride my bicycle race, la bicicletta del nostro amico.
1: Bravo, mi
0: hai
1: letto il pensiero. Eccola qui, l'abbiamo trovata e abbiamo trovato i Queen.
0: Esatto.
1: C'è l'informazione. Anche a Delebio, in provincia di Sondrio, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. In Spagna il premier Sanchez perde il voto sulla crisi abitativa. Il congresso infatti ha bocciato i decreti sull'edilizia. Continuano le proteste in piazza. Intanto si fa largo l'ipotesi di elezioni anticipate. In caso di via libera al voto, Sanchez potrebbe annunciarlo già lunedì, aprendo la strada alle urne per il 29 novembre. Via libera del Consiglio dei Ministri invece al documento programmatico di finanza pubblica e dalla relazione sullo scostamento per energia e difesa. Sarà lo 0,3% per entrambi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che vengono monitorati con attenzione tassi ed inflazione. Botta e risposta a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle critiche al governo. Avete fallito, andate a casa, dice la segretaria Dem. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, replica la premier. Contro replica la leader PD. Meloni può sbraitare, ma i fatti restano. In 4 anni 10 fallimenti. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca, che saranno scontati del 20% al netto dell'IVA. Anche IP annuncia che per i 2 comparti arriverà uno sconto. Resterà in vigore per tutto ottobre con possibile estensione. E siamo al calcio. Francia e Italia pareggiano 1-1 nella terza partita di Nations League. Al vantaggio francese con Olise ha risposto Bastoni. È tutto per questa edizione. Ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 9, Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, sulla 12 Genova Sestri Levante tra Recco e Nervi in direzione Genova e sulla 14 Bologna Taranto tra Ancona Sud e Loreto verso Pescara. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Sai che oggi ho visto una mantide religiosa?
1: Dove?
0: Del tipo alieno autoctono a Cassino dei Pecchi.
1: Ah, ti
0: però
1: sei fermato?
0: Poverina, mi sa
1: c'è
0: che
1: parlato?
0: Non stava molto bene. Oh, era lì un po' immobile, insomma. No.
1: Oppure, ad esempio, quando rientro a casa, sì, cioè mi capita un sacco di volte di vedere degli animaletti tipo coniglietti, forse anche le protti,
0: sì.
1: Scoiattoli,
0: sì,
1: ma bellissimo,
0: tanti.
1: Cioè.
0: Devo dire che credo che dal Covid in poi, da quel periodo lì sono
1: ritornati.